0: Bacca, qualche bicchiere? A proposito, si mangiava al night?
1: Si mangiava, sì, dopo. Un risottino, lo vuoi?
0: Ma non durante lo spettacolo.
1: No, per carità. Un panino forse, ma poca roba.
2: Poche cose, molto care.
3: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: Vogliamo cominciare anche oggi con un ospite subito al telefono, immediatamente.
1: Un amico, il mio maestro Pippo Caruso.
4: Pippo? Buonasera.
0: Buonasera maestro.
4: Buonasera.
1: Tu che sei stato una grande star del night e non hai inciso dischi del periodo del night perché lo sai solo tu, perché il tuo complesso era un complesso di fenomeni. Vogliamo parlare questa sera dell'argomento come si corteggiava, com'era l'amore al night. Hai visto fare delle pazzie tu per le donne al night?
4: Sicuramente sì, c'erano due modi di corteggiare. Uno che era quello di un cliente con una cliente, cioè sguardi, amicamenti, invito a ballare. Una volta ho visto un signore molto distinto, alto, girarsi improvvisamente mentre ballava e dare uno schiaffo a un ragazzo. Era il principe Aldo Brandini. Allora, beh, pazzie sì, notevoli, mentre invece c'era un altro tipo di approccio, che era quello invece dei musicisti verso le belle clienti.
1: Ah.
4: Questa la conosco meglio.
0: E tu ne hai fatte di pazzie?
4: Beh, abbastanza, cioè io usavo una tecnica, innanzitutto cercavo di capire la nazionalità. Allora, se era brasiliana, mi cimentavo nei miei pezzi preferiti, quella restava a bocca aperta, ed era già un passo avanti. Se era francese e così via, con le italiane era un po' più difficile, perché le straniere erano più disponibili al fascino latino.
1: Mi hai sposato una polacca, infatti.
4: Infatti. L'ho conquistata cantando Ne mi quitte pas.
1: Dove?
4: Al Capriccio
1: di Roma.
4: Di Roma. Cioè conquistata, non scherziamo, cioè si è girata a guardare chi è questo qui che canta un pezzo così pazzesco in un night.
0: Secondo me il maestro Caruso gratta gratta ce n'ha da dire di cose. Io credo.
1: Noi gli dedicheremo una puntata intera.
0: Sì, ci, ecco,
1: se
0: sì.
1: Lei permette, maestro.
4: Grazie.
0: No, ma è davvero un appuntamento, eh.
4: Mi piace molto questo fatto, veramente, perché così tira fuori ricordi, non dico sopiti, ma insomma così tenuti nascosti in un'urna.
1: Caro Pippo, ti ringrazio e arrivederci a una delle prossime puntate.
4: Divertiamoci con il night.
1: Un abbraccio.
2: Ciao. Arrivederci Pippo.
4: A presto, ciao a te.

0: Bruno Martino, con quelle gambe che cia cia cia. Testo di Brighetti, trombonista del gruppo e oggi grande albergatore in Kenya. Ma una
1: ex
0: leggenda.
1: Almeno grande pescatore subacqueo, ha insegnato a me come si fa a Beirut, non lontano 56.

0: Allora, dal punto di vista dell'orchestra, sempre, quindi l'angolazione è sempre quella del palco, il corteggiamento visto da chi suonava. Ma Endrigo, come facevate durante l'esibizione se vi piaceva qualcuna?
1: Beh, intanto erano le donne, non dico affascinate, persone incuriosite, cioè, dei personaggi che cantavano e suonavano, eravamo in piena mostra sotto i riflettori, cioè, questo è sempre un certo fascino. Poi c'erano ammiccamenti, come diceva Caruso, i sorrisini, le strizzatine d'occhio, più o meno l'occhio così languido, e poi generalmente si faceva un cenno con la mano, io staccavo la mano al contrabbasso, dico ci vediamo dopo, che voleva dire nella toilette. Perché erano ricomposto, magari queste donne erano in compagnia di altre persone, per cui poi si chiedeva il permesso al caporchestra di allontanarsi un attimo, si andava alla toilette, si conosceva, si scambiava i numeri di telefono, gli indirizzi, c'era così, è successo un sacco di volte. Ma gli amori poi più comuni tra gli orchestrali erano con le ballerine. Io ancora oggi quando vedo i balletti, la prima donna non mi interessa, guardo proprio le ballerine, mi piacciono le ballerine di fila, sono rimasto legato a quel genere lì, alle gambe, a un certo tipo di muoversi, eccetera. Quindi eravamo dei poveracci, diciamo così, così, insomma, sia gli orchestrali che le ballerine. Sapevamo che la cosa doveva finire perché i balletti facevano 15 giorni, non di più generalmente. Sapevamo che queste cose dovevano finire, quindi erano degli amori violenti, assolutamente disinteressati, purissimi.
0: Ma senti un po', ma io voglio tornare quando al fatto dell'ammiccamento a qualche cliente, ma si era accompagnata?
1: E quando il cliente girava le spalle.
2: Era un mondo furbo. Io non avevo una tecnica precisa, ma la grande forza del repertorio: se ti piaceva qualcuno, spingevi verso certe direzioni. Io ero specializzato in pezzi di Barreto e in pezzi di Bindi, il nostro concerto.
0: Ma tu mettevi d'accordo tutta l'orchestra, quindi, per
2: Sì,
0: fare questo?
2: vabbè, lo attaccavo il pezzo tutto pure.
0: Per scopi personali.
2: Uno dei pezzi più di atmosfera, più belli, per esempio un pezzo di Marino Barreto che lui aveva scritto per la nascita della sua figlia, ma che funzionava moltissimo perché tutte le donne avevano questo desiderio di avere un vicino d'angelo.

Marino Barreto, un mito, una leggenda vera. Pensa che questa persona che canta così dolcemente si era arruolato nella legione straniera e si era diplomato in musica a un conservatorio del Marocco, a Tetuan. Una vita avventurosa, aveva studiato anche judo, pugilato, era un po' manesco e dolcissimo. Eppure cantava così dolcemente e ha fatto sognare tutti gli anni 50.

0: Atteggiamento al night, però è anche vero che ogni tanto una notina tecnica ci vuole.
1: In questo pezzo, per esempio, senti il coretto era un piccolo coro, quando si poteva organizzare, quando c'erano sufficienti elementi che cantavano a tre voci o a quattro, e Barino Barreto in molti pezzi l'aveva. Tutti gli altri complessi cercavano di imitarlo, non sempre con grandi risultati. Questo era un quartetto molto ben organizzato dal pianista, che era Angiolino Rossi di Pavia.
0: Tornando invece, no, Indrigo, volevi dire qualcosa relativamente a questo?
2: No,
0: ti guardavo là. Invece tornando un attimo...
2: No, ho fatto proprio segno a Bardotti, lui è un tecnico più di me, proprio accennando, io ho capito subito, questo coretto che c'era dietro la voce di Barreto. Sì.
0: No, dicevo, tornando al corteggiamento, ma c'era un codice di comportamento nel night?
2: Ma non lo so, io posso parlare per le mie esperienze. Io quando veniva il balletto nuovo, cioè un trio di ballerine per esempio, non so così, io suonavo il contrabbasso e di proposito non le degnavo di un'occhiata. Facevo il duro.
0: Funzionava?
2: Spesso sì, funzionava. Ho avuto una storia, avevo 26 anni, pare, sì, 26 anni, con una mulatta di Los Angeles, che era la storia di Milano, erano un trio di mulatte, una più bella dell'altra. Io mi sono innamorato, veramente innamorato. Mi sarei anche sposato se avessi avuto i soldi, ma c'avevo una lira come sempre, quello che guadagnavo spendevo. Poi lei è andata a Torino a lavorare. Io tutte le notti, finito di lavorare la storia verso le 2 di notte, cioè, prendevo una vecchia 1100 usata che avevo comprato, e nel nebbione che c'era d'inverno tra Milano e Torino andavo a tavoletta, facevo Milano-Torino e ritornavo la mattina dopo. È durato una ventina di giorni.
1: Io invece in Vespa andavo a trovare le mie fidanzate. La nebbia era perlomeno identica, perché ero a Pavia, che è la città delle nebbie, e andavo in Vespa, finito.
0: E tu non hai nessun episodio?
1: No, con le ballerine no. Con le ballerine no.
0: Ma perché tu una volta, Enrico, scusa, mi hai segnato e ti avevo detto non me lo raccontare, me lo racconti in trasmissione, la ballerina che non ballava. Cos'è questo episodio?
2: Ah no, questo è successo a Lussemburgo.
0: Io non lo so perché me l'hai segnato.
2: Sì,
0: glielo chiederò in un momento.
2: Vittorio Bufoli, un pianista che ha lavorato molto con Mina, anche, no? Un bravissimo pianista, da prendere la caporchestra. E a un certo punto, in questo night di Lussemburgo, è arrivata questa ballerina polacca con uno spartito, una riduzione del concerto di Varsavia, dove lo spartito era completamente nero, pieno di accidenti. Adesso per chi conosce la musica sa cosa voglio dire, per gli altri, insomma, diciamo che è una cosa complicatissima. Bufoli, per studiarsi questo spartito, ha saltato la cena, è rimasto lì a studiarsi questo spartito. Quando la sera questa, diciamo, ballerina, credevamo fosse una ballerina, è arrivata, Bufoli ha cominciato la riduzione del concerto di Varsavia, e questa passeggiava tra i tavoli, faceva una carezza a uno, si sedeva sulle ginocchia di un altro, eccetera. Alla fine di tutto lo show Bufoli si è arrabbiato moltissimo, mi ha fatto lavorare tutta la giornata per poi dire: non canta, non fa niente, non suona, non fa niente, non balla. E dice: ma non fa niente, maestro. Mi Simone può riutenderli, che era un balzer lento molto alla moda di allora, era lo stesso.

Nessuno al mondo, un grande successo. Questo non è il disco originale di Peppino, perché era più semplice, però ne rispetta le forme, infatti andava a terzine nello stesso punto. Un grande successo dell'anno 1990.

0: Mi dicevi,
1: A proposito, del discorso che faceva Sergio degli spartiti tutti neri, ogni tanto arrivavano spartiti, queste ragazze viaggiavano per tutto l'universo, arrivavano spartiti così complicati con delle sequenze armoniche o con delle sequenze metriche, cioè per quattro quarti, tre quarti, un quarto, sette ottavi, soprattutto se erano ballerine orientali, trovavi scritto parti che erano unti, bisunti, consunti, molto risuti, trovi scritte le note di pianisti, chissà di dove, dicevano auguri, se lo suoni alla prima sei un genio.
0: Senti, ma volevo tornare su un argomento che hai già affrontato tu, questa voglia di certi di cambiare gli arrangiamenti originali delle canzoni, Buongusto, Di Capri. Ne sono
1: sì,
0: un esempio.
1: Era infatti. Un nome molto spesso, e questo per esempio è un quello che abbiamo ascoltato. È un siccome il Peppino Di Capri viene dal Night, ha questa attitudine a ripresentare a ogni stagione. Si poteva fare rinfrescato col ritmo di moda o con i suoni di moda i pezzi dell'epoca. Viene sicuramente dal Night questo.
0: Però certe volte dopo sei mesi già non convincono lo stesso che lo ha fatto, no?
1: No, sì, certamente. Si cambiava parecchio, voglio dire, lo rimettevi in discussione. Un pezzo che avevi suonato lento lo suonavi poi a terzina, oppure dopo a cia-cia-cia, lo riproponevi in varie salse, tantissime volte.
0: Mentre questo... tu, Endrigo, le tue canzoni, quelle dopo del Night, cioè dal 62 in poi, quando le rifacevi nei concerti, le cambiavi?
2: Beh, per necessità, certo che quando cantavo, penso che negli primi anni 60 si andava a cantare in giro solo col pianista e si portavano delle parti per gli elementi d'orchestra che trovavi sul posto, no? Quindi c'era. Diciamo che la gente anche era di palato buono, insomma, si accontentava di quello che sentiva, insomma, che non c'erano gli archi, che nei miei primi dischi sono fondamentali. Quindi il cambiamento era, però il ritmo rimaneva.
1: Li rifacevo io col pianoforte gli archi, sono stato anche pianista di Sergio.
0: Come facevi a fare gli archi col pianoforte?
1: Ripetendo le frasi fatte col pianoforte, cioè è una forma di fedeltà al disco originale che comunque non
0: facevi
1: le note che facevano gli archi, figurati tu, ma erano veramente di palato buono.
0: Ragazzi, avevamo dedicato questa trasmissione al corteggiamento, ce lo dobbiamo ricordare, dobbiamo tornare a parlare di donne al Night,
1: sempre. Una bellissima canzone dedicata a una donna,
3: questa sigaretta,
1: da Fred Buscaglione.
3: Tu mi dirai di sì oppure forse no, puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

0: mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta.
1: Io trovo questo un capolavoro della musica da night. Un pezzo da night oggi ha un significato quasi spregiativo.
2: Sì, me lo dicevi.
1: Mentre era uno stile, questa era una meravigliosa canzone sentita a luna di notte, quando si dice after hours, cioè quando si cominciava a essere stanchi e quando i pensieri cominciavano a essere un po' confusi, quando i ricordi si mescolavano con le speranze di qualche altro amore, chissà. E Chiosso e Buscaglione erano dei geni per fare
0: potevi
1: questo.
0: Potevi dire sì e invece hai detto no. Muore un dolce sogno nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo

0: Si sente dentro l'atmosfera della musica di Miles Davis, che sicuramente era ascoltata da Buscaglione, che era un uomo di gusto jazzistico elevatissimo, anche se poi lo trasformava in musica commerciale per lui. Ci senti dentro il cinema nero, quello di Humphrey Bogart, quello di Jean Gabin, quello di gangster, eccetera, questo fascino incredibile.
1: Ma ognuno di questi personaggi che noi sentiamo attraverso queste canzoni, no? Ogni volta che ne ascolto uno dico, beh, questo è proprio tipico da Knight, eppure ognuno aveva il suo stile.
0: Tantissimi, certo, quelli che hanno fatto successo soprattutto, vuol dire, poi c'erano i fornitori d'opera e basta, che erano formidabili musicisti. Ho sempre detto che per fare il Knight bisognava saper suonare. Però queste erano grandi personalità che poi trabordavano, trascimavano dal Knight e arrivavano al mercato anche dei dischi o della televisione o della radio anche.
1: Senti Enrico, ma personaggi famosi che frequentavano il Knight?
2: Beh, mi ricordo moltissimi attori, venivano dopo teatro, no? Mi ricordo Walter Chiari piuttosto assiduamente, mi ricordo Nicola Pietrangeli, tennista famosissimo, certo, all'epoca. Poi molti altri attori, adesso non me li ricordo tutti. Io poi alla Bustola, ma era già il 61-62, non so, ho conosciuto Panelli, Bice Valori, Albertazzi, Gassman.
0: Gassman è uno dei soci fondatori della Bustola.
2: Poi quella persona deliziosa che è Marcello Mastroianni. Molti attori frequentavano il Knight.
1: Tutti frequentatori. Di episodi particolari o di piccoli incidenti, visto che noi stiamo parlando di corteggiamenti nella puntata di oggi, nell'incontro di oggi.
2: No, a me non sono mai successi inconvenienti di questo genere.
1: Dai, fai appello alla memoria.
2: No, ero molto prudente,
1: Ma no, non tu personalmente, anche se hai assistito a qualche cosa.
2: No, non ricordo, giuro la verità, no.
0: Io leggevo sui giornali, nella zona di Pavia, quando leggevi che Walter Chiari menava i fotografi durante il suo lungo amore per Ava Gardner, come si chiama, Ruby Rosa, quell'altro playboy.
2: Porfirio Ruby Rosa.
0: Sì, delle storie dei paparazzi, non so quante macchine sono state frantumate. Brando era un assiduo frequentatore di Via Veneto.
1: Quindi immediatamente il pensiero corre alla dolce vita, insomma.
0: Certo,
2: no? Ma visto che tu parlavi di fare la corte alle donne, eccetera, bisogna ricordarsi che l'Italia degli anni 50 era piuttosto bacchettona, non si mettevano le mutande alle ballerine, i mutandoni, si mettevano gli scialli, i foulard alle scollature delle dive, ospiti, non so, di Mario Riva, per esempio, l'ho visto recentemente in televisione. Quindi Knight rappresentava un mondo molto libero,
1: certo,
2: assolutamente. Anche le donne che lo frequentavano, anche se accompagnate a volte, non è che era un accompagnatore, non è detto che fosse veramente il marito o il fidanzato, era un accompagnatore e basta, quindi loro si divertivano e sceglievano quello che volevano. E ripeto, molto spesso, perché eravamo sotto i riflettori, perché suonavamo come c'è un certo fascino nella canzone, no? E noi ne approfittavamo largamente, chiaramente.
0: No, ma ricordo, era un'Italia talmente bacchettona che lo spogliarello di un'oscura ballerina turca, mi pare che si chiamasse Aikenana, in un piccolo Knight di Roma, fece epoca.
2: Sì, Aikenana, sì.
0: Fece epoca perché era una cosa assolutamente assurda. Oggi compri un giornale qualsiasi e hai più donne di quelle che ti sei immaginato.
2: Le copertine delle riviste, no? Sono piene di donne seminude.
1: Quando è la prima volta che sei venuto a suonare a Roma, tu, Endrigo?
2: Sempre negli anni 50. Il primo locale che ho fatto a Roma, mi pare, senz'altro, è la Rupe Tarpea. Rupe Tarpea,
1: ma è vera, verso la fine?
2: Che era sopra la taverna Osteria dell'Orso,
1: sì.
2: C'è il ristorante sotto, ho visto John Wayne una volta, ubriaco, enorme, ubriaco, e noi che suonavamo su alla Rupe Tarpea, dove venivano un sacco di gente di cinema.
1: Ma verso la fine degli anni 50?
2: No, verso 56, poi il 59 invece ho cantato con Rauchi al Gigi Club.
1: Però già eri espertissimo dei locali.
2: Via Veneto.
1: Vabbè, insomma, là intorno.
2: Sì.
1: E tu eri già espertissimo di locali romani. Invece Bardotti?
0: La prima volta che sono venuto a Roma. Sono venuto per andare a lavorare come impiegato alla RCA nel 62.
1: Quindi,
0: con la musica aveva a che fare, ma non più col Knight. Ho lasciato il Knight perché mi avevano offerto una tournée di 3 anni come cantante pianista per tutto il mondo, in opzione. Dovevo ancora laurearmi, però, ed ero fidanzato e avrei dovuto sposarmi e partire per questa cosa improbabile per tutto il mondo, che mi avrebbe interrotto, impegnato per 3 anni fra Baghdad, Beirut, Teheran, Goa, Bombay, eccetera, con l'orchestra di
2: Martini. Sì, questa faccenda dell'estero ne parleremo molto a lungo quando abbiamo tempo, perché le orchestre italiane di quel periodo erano molto richieste all'estero, sia nel nord Europa che nei paesi arabi, nel Medio Oriente.
0: Mi offrivano 13.000 lire spesate al giorno, io ho preferito 90.000 lire al mese della RCA.
1: Ecco perché le storie riguardanti il periodo della Dolce Vita le hai soltanto lette, ma non le hai vissute, quindi dobbiamo cercare, ci dobbiamo appuntare di cercare qualche fotografo dell'epoca per farci raccontare queste cose.
0: Sicuramente.
1: Mi raccomando, eh.
0: Quanti ne vuoi, anche se saranno molti in pensione. Ecco, senti il napoletano. Anche Carosone sapeva affascinare, anche l'orchestra di Carosone sapeva affascinare le clienti.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per i teatri alla radio inizia uno speciale dedicato a una grande interprete del secolo scorso, Andreina Pagnani. Andreina Pagnani, nata a Roma nel 1906, è stata una delle attrici più amate e raffinate del teatro italiano del Novecento. Voce inconfondibile, presenza scenica elegante e intensa, ha saputo interpretare con maestria tanto i classici quanto i testi contemporanei, lasciando un segno profondo nella memoria del pubblico e nella storia del nostro teatro. Dalla prosa alla rivista, dal cinema alla radio, la Pagnani ha attraversato 50 anni di spettacolo italiano, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di attori e spettatori. Una diva discreta, lontana dalle cronache mondane, ma capace di trasformare ogni sua apparizione in un momento indimenticabile. Attraverso l'ascolto di alcune opere da lei interpretate e custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze di persone che l'hanno conosciuta e interviste realizzate per l'occasione a storici del teatro e ordinari di storie del teatro e dello spettacolo, cercheremo di realizzare un ritratto il più esaustivo possibile di questa grande attrice. E iniziamo il nostro speciale facendovi ascoltare un atto unico di Giorgio Prosperi. Ecco la prova. In onda su Radio 1 nel 1965 con la regia di Luciano Mondolfo e che vede la Pagnani nel ruolo dell'avvocato Fiore. Buon ascolto.

0: Ecco la prova. Un atto di Giorgio Prosperi. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con la partecipazione di Andreina Pagnani. Personaggi e interpreti. L'avvocato 40, Adolfo Geri. L'avvocato Fiore, Andreina Pagnani. Il signor Panzera, Gianrico Tedeschi. Il signor Fortuna, Corrado Gaipa. Il giudice, Giorgio Piamonti. Il professor Odoardo Scheggia, Carlo Ratti. Il professore Eustachio Bomba, Corrado De Cristofaro. Il signor Pinciroli, Franco Luzzi. Fanicchio, Giampiero Beccherelli. Il cancelliere, Gianni Pietrasanta. Regia di Luciano Mondolfo. L'azione si svolge in un'aula di giustizia. L'aula è vuota. Entrano da destra il querelante Panzera e il suo avvocato 40.
1: Le garantisco che se il partito non mi dava l'ordine di assisterla, me ne sarei lavato le mani. Sono un avvocato, io. Non un funzionario da mandare allo sbaraglio in una causa ridicola.
2: Ma se è così sicuro di perdere la causa, avvocato, perché ha accettato di difendere?
1: Chi le ha detto che sono sicuro di perdere? Ho detto soltanto che sarà una causa difficile e sgradevole. Estremamente sgradevole. Io la tirerò fuori da questo pasticcio, ma sa perché? Perché sono io, perché ho previsto tutto. Perché mi preme, specie in questo momento, che il partito non abbia smacchi.
2: Ma appunto per questo, accidenti, quando è tempo cattivo, mi impunto sempre.
1: Ragione di più per seguire alla lettera le mie istruzioni, di rispondere alle domande con la maggiore laconicità e di non interferire mai nel dibattito per nessuna ragione. Mai. Lasci fare a me.
2: Senta, avvocato, si può sapere di che si preoccupa? Questa è una causa vinta in partenza.
1: Ma non capisce. Se accettano il dibattito vuol dire che hanno ragione di sperare.
2: Ma in che cosa?
1: Nella sua ingenuità. Mi vuol dire come le è venuto in mente a lei e al suo patrono, che se l'è squagliata, di concedere ampia facoltà di prova?
2: Ma è proprio qui il punto. Obbligarli a provare l'impossibile.
1: Ecco l'avvocato Fiore. Buongiorno, avvocato.
3: Ah, buongiorno, avvocato 40. Scusi, ero distratta. Ha visto che tempo? E pensare che fino a ieri era estate.
1: Però abbiamo avuto un'estate magnifica, neanche troppo calda. Anzi, vorrei dire temperata. Io preferisco di gran lunga le estati temperate alle estati torride.
3: Non è il solo.
1: Vede? C'è sempre qualcosa su cui intendersi, anche quando si sta dalla parte opposta della barricata. La natura, almeno, è uguale per tutti. Lei dov'è stata di bello? Sempre al Circeo?
3: Ma che? Un giro in Costa Azzurra. Credevo meglio.
1: Io invece ho passato la prima estate nella mia casetta sul lago.
3: Funziona quella cooperativa?
1: Oh, perfetta. Abbiamo anche il ristorante comune. L'anno venturo avremo anche il tennis, le bocce e il ping pong. Il ping pong è la mia scoperta di quest'anno. Perché alla mia età, vede, il ping pong ci costringe a fare una ginnastica che, senza essere esagerata, date le nostre occupazioni, non faremmo mai. Guardi, guardi se non ho riacquistato una certa elasticità. Braccia avanti, flessione, posizione retta. Il movimento non è perfettissimo, ma passabile, non le pare?
3: Io faccio ogni mattina il metodo Müller.
1: Ottimo! E sa perché? Perché non è soltanto una scuola dei muscoli, ma della volontà. Esige una tenacia.
3: Ah, questo sì.
1: Devo dargliene atto. Tenacia e correttezza. Come me, del resto. Sono sicuro che il nostro sarà un bellissimo scontro.
3: Me lo auguro.
4: La corte.
2: Lo sa che l'avvocatessa è l'amante del mio avversario?
5: Tu vuole che non lo sappia?
2: Siccome le faceva tutti quei complimenti, credevo...
5: Piano! Non sa cos'è la diplomazia.
2: E lui non si vergogna a farsi difendere dall'amante?
5: Ma vuole star zitto?
4: È chiamata davanti a questo tribunale la causa di Panzera Fernando contro Fortuna Nazareno. Le parti sono presenti?
6: Presente.
5: Se non le dispiace parlo io.
6: Noi siamo qui, signor giudice.
3: Il mio cliente, consigliere Nazareno Fortuna, si presenterà con un po' di ritardo. Allega certificato medico e chiede scusa a questo tribunale. Eccole il certificato, signor giudice.
6: Mi permetto osservare, signor giudice,
1: che questa assenza è stranamente indicativa.
3: Scusi, questa è una pura insinuazione. Il certificato medico parla chiaro.
4: Avvocato, col suo permesso decido io. Si proceda nel dibattito. Il panzera Fernando ha sporto denuncia contro il nominato Fortuna Nazareno per diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere il nominato Fortuna scritto sul numero 18 della Gazzetta dell'Avvenire allegato agli atti quanto segue.
3: Chiedo scusa, l'articolo è anonimo.
4: Ma il Fortuna è direttore responsabile del periodico, sì o no, avvocato? Cerchiamo di non perdere tempo.
1: Direi che nella sua qualità di direttore responsabile del periodico, il Fortuna è doppiamente responsabile.
4: È responsabile una volta per tutte, d'accordo? Do lettura del passo incriminato. Durante la riunione del Consiglio Comunale, una frase infelice del sindaco Cavalier Santucci provocò un vero pandemonio. Dai banchi della maggioranza e dell'opposizione fu un incrociarsi di botte e risposte per l'inciviltà della maggioranza.
1: Sono civili loro, naturalmente.
4: Avvocato, questi apprezzamenti sono del tutto estranei.
3: Giustissimo, signor giudice.
4: Silenzio, avvocato Fiore. Non ho bisogno della sua approvazione. Dunque, per l'inciviltà della maggioranza, cui l'opposizione ha risposto con la necessaria energia. In tutta quel parapiglia, tra le grida e le invettive, si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera.
1: Signor giudice, la causa può dirsi terminata quando un galantuomo è ridicolizzato dalla stampa con un'accusa talmente assurda che non merita nemmeno di essere confutata.
3: Lei ha troppa fretta, illustre avversario, dal momento che siamo qui.
4: Signori, li richiamo ancora una volta ai limiti del loro diritto. Non consentirò per nessuna ragione che le passioni di parte turbino il lavoro della giustizia. Signor Panzera. Signor Panzera.
2: Presente.
4: Favorisca a accomodarsi su questa predella.
5: Mi raccomando, Panzera, non una parola più del necessario.
4: Eccole qua il giornale. Lo guardi bene. Riconosce in questo articolo la ragione della sua denuncia?
7: Ma naturalmente, signor giudice, lo sanno tutti.
4: Risponda sì o no.
7: Sì.
4: Lei ha accordato al querelato ampia facoltà di prova.
7: Ma per forza, signor giudice.
4: Le ho detto che deve rispondere sì o no.
7: Sì.
4: Lei ammette di aver provocato in qualche modo il suo avversario tanto da provocare in lui una reazione?
7: Ma signor giudice, lo sanno tutti, io sono un uomo mite.
4: Risponda sì o no.
7: No.
4: Si accomodi.
7: Col suo permesso, signor giudice, vorrei far notare...
1: Chiedo scusa, signor giudice.
4: Avvocato, lasci parlare al suo cliente. Proprio lei lo interrompe, mi meraviglio. Vada avanti.
7: E dicevo? Dicevo, come ha fatto il mio avversario in quel pandemonio a distinguere proprio la mia voce? Lì non si capiva più niente, signor giudice. Era una bara onda, un ciclone.
5: Ma perché parla tanto?
4: È quello che appureremo, signor Panzera, dal momento che lei ha concesso ampia facoltà di prova. Si accomodi. Avvocato Fiore, lei ha una dichiarazione del suo cliente?
3: Sì, signore, la prendo subito. L'ho qui nel fascicolo.
5: Se lei vuole scavarsi la fossa con le sue mani, padrone.
2: Perché? Cosa ho detto? Li ho messi negli impicci ancora di più.
3: Ecco la dichiarazione del mio cliente, signor giudice. Però devo premettere un'osservazione. Il nostro egregio avversario si è posto poco fa una domanda assai significativa. Infatti il signor Panzera...
1: Panzera, avvocato, se non le dispiace. Panzera, Zeta, come Zara.
3: Va bene, Panzera. Dopotutto non ho fatto che italianizzare una corruzione dialettale.
1: Mi scusi, ma stiamo uscendo dal seminato. Vuole forse intendere che il mio cliente non è italiano? Perché in tal caso questo processo cambia radicalmente di indirizzo. Per me non ho alcuna difficoltà, anzi, sono pronto a dimostrare che in fatto di...

0: panzera, si è chiesto come mai il mio avversario in quel pandemonio ha potuto distinguere proprio la mia voce.
1: Ecco qua, adesso è contento.
2: Silenzio. E allora, avvocato Fiore?
0: Ma è chiaro. Ha potuto distinguerla in quel pandemonio, in quella baraonda, in quel ciclone, come l'ha definito il querelante, perché era una voce diversa da tutte le altre. Non era evidentemente un grido, perché si sarebbe confuso con gli altri. Non era un'invettiva. Non era una parola volgare, perché tra le tante non si sarebbe udita. Era qualcosa di diverso, di così profondamente diverso, da fare spicco in quella Babele, tanto che il cronista, dovendo registrarla per scrupolo di obiettività, non ha saputo trovare altro termine che quello di belato. Ecco la prova.
3: Naturalmente.
1: Come naturalmente? Stia zitto.
3: Lei, avvocato Fiore, ha mai belato?
0: Io no. Illustre il collega.
3: Nemmeno da bambina, nel tentativo di imitare il verso di una pecora?
0: Mai, le ho detto. Detesto le pecore.
1: Ecco la prova, signor giudice. Questo processo è viziato da un partito preso contro le pecore. Si attribuisce a questo animale, peraltro così docile e prezioso per i servizi che rende all'umanità, una natura vile e spregevole che per riflesso investe l'uomo paragonato a una pecora.
0: Contesto, signor giudice. Dire che un uomo ha belato non implica necessariamente che lo si paragoni a una pecora. Forse che quando diciamo il tempo stringe lo paragoniamo a un busto o a una cintura. E sono modi di dire convalidati dall'uso.
2: Vogliamo finalmente leggere la dichiarazione del querelato.
0: Con piacere. Io sottoscritto Nazareno Fortuna, consigliere del comune di eccetera eccetera, dichiaro che la frase pubblicata sul numero del giorno eccetera eccetera sul periodico da me diretto, e cioè in tutto quel parapiglia tra le grida e le invettive si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera, non contiene nessuna allusione diretta o indiretta alle qualità fisiche e morali del consigliere Panzera. Ma è e vuole essere un dato di fatto puramente acustico e come tale registrato per rendere con esattezza l'atmosfera di quella riunione. Firmato, eccetera, eccetera. Ecco, a lei la dichiarazione, signor giudice.
2: Grazie, avvocato Fiore.
1: In sostanza, signor giudice, il nostro avversario, giustamente preoccupato dalle conseguenze giudiziarie della sua frase infelice, tenta ora di sminuirne la portata calunniosa e diffamatoria. Resta il fatto, e il diritto, come lei mi insegna, si basa esclusivamente sui fatti. Che la frase infelice resta è un fatto, e che il signor Fortuna non solo non la ritratta, non solo non porge le doverose scuse all'offeso, ma addirittura convalida la sua frase come un fatto fisico, obiettivo, acustico, come egli stesso si esprime. In altri termini, egli sostiene e ribadisce che il mio cliente ha obiettivamente belato.
4: Signor giudice, a che pro continuare? Il reo non solo è confesso, ma addirittura si prende gioco di questa corte.
2: Di questo, se permette, sono giudice io. Io potrei anche ammettere in via del tutto ipotetica le sue ragioni. Ma il suo cliente ha sporto querela con ampia facoltà di prove. E poiché il diritto, come lei ha giustamente ricordato, si basa sui fatti, non possiamo negare al querelato la facoltà concessagli dalla legge di provare ciò che, per sua stessa ammissione, è un fatto. La legge è uguale per tutti. Avvocato Fiore.
0: Signor giudice, ora che finalmente questo dibattito, grazie alla sua sagace direzione, è entrato nella sua autentica sostanza, sono costretta a prevenire un'obiezione che già leggo sul volto di tutti. Ma come, si chiede l'uomo della strada, un uomo può belare? La risposta ovvia è no.
4: A verbale!
0: Un momento, avvocato. L'uomo della strada avrebbe risposto ugualmente no se 500 anni fa gli avessero chiesto se la Terra gira. Eppure Galileo ha dimostrato che la Terra gira. Questo per dissipare una perplessità che leggo nei suoi occhi, signor giudice, ma a differenza del mio avversario, lei non nega. Lei giustamente attende che io le provi come un uomo in determinate circostanze possa emettere dei belati. Questo è il vero atteggiamento scientifico. Ebbene, se io le dicessi che un uomo può allattare un bimbo, lei certamente si meraviglierebbe. Eppure Darwin, le cui teorie non sono mai state nemmeno scalfite da oltre un secolo di critica prevenuta, ha potuto documentare un fatto eccezionale. In seguito a un naufragio nei mari del nord, un marinaio neonato riuscirono a salvarsi su un'isola deserta. Il neonato piangeva reclamando il latte materno, unico cibo che potesse tenerlo in vita. Il marinaio

0: uomo generoso, è preso da tale affetto per il bambino che a un tratto sente gonfiarsi le glandole mammarie e sgorgarne il latte della vita.
1: E con ciò può essere stato un miracolo.
0: Ammettiamolo.
1: Lo so che quando vi fa comodo vi appropriate anche dei miracoli, ma lasci stare il cielo, per favore. Non lo conosce, non è di sua competenza.
0: D'accordo, infatti quelli che io cito sono fatti, fatti umani. E non abbiamo il diritto di porre limiti a tutto ciò che è umano. Io ripeto con il poeta, homo sum...
1: Beh, è vero che oggigiorno non si può essere sicuri di niente.
2: Avvocato!
0: Consulti qualunque dizionario e vedrà che in senso generale la parola uomo abbraccia anche la donna.
3: Lo sappiamo, signorina, che vi abbraccia.
0: Lei è un villano?
4: Prenda su e porti a casa.
3: Ma insomma, cosa ho detto? Ma se lo sanno tutti che...
0: Non le consento ulteriori insinuazioni.
2: Silenzio! Ma dove credo di essere?
1: Chiedo scusa per il mio cliente che non pratico di procedura, interviene a sproposito. Desidero tuttavia chiarire che le sue parole non contenevano la minima insinuazione nei confronti della mia illustre antagonista, la cui vita privata e pubblica è per noi tutti un esempio di specchiata moralità.
2: Mi associo volentieri alle parole dell'avvocato 40.
0: La ringrazio, signor giudice.
1: Il mio cliente voleva solamente dire che, come tutti sanno, la tenerezza tra l'uomo e la donna si suole, tra l'altro, manifestare con l'abbraccio, purché ben inteso sia il casto abbraccio che noi sosteniamo, mentre ci si consentirà di rammaricarci che non tutti la pensino nel medesimo modo. Tanto è vero che non si manca mai di accusare la censura quando fa giustizia sommaria di immagini che non vorrei definire. In un manifesto contro la censura, con mia grande sorpresa, c'era anche la sua firma, avvocato Fiore.
0: Io difendo l'arte.
1: Ma che arte, mi faccia il piacere. Chiedo che siano proiettate qui le scene tagliate del film in questione.
2: Signori, adesso basta. Credo di aver tollerato abbastanza la loro sapiente schermaglia nella speranza che portasse qualche lume a questo dibattito. Adesso li invito a venire ai fatti, fatti, fatti, fatti.
0: Non chiedo di meglio, signor giudice.
2: L'accusa può produrre i suoi test.
1: E va bene, signor giudice. Dal momento che queste sono le regole del gioco, giochiamo pure. È chiaro, potrei produrre un numero infinito di testimoni. Tutti coloro che conoscono il signor Panzera e che potrebbero giurare, ovviamente, di non averlo mai sentito belare. Ne produrrò invece uno solo, che li rappresenta tutti. Che vale per tutti, perché è il più semplice, ignaro uomo che si possa pensare. È il sacrestano della nostra parrocchia, signor giudice, un uomo che conosce il mio cliente da almeno 30 anni, da quando l'amico Panzera era ancora un giovinetto. Quest'uomo, il teste voglio dire, è l'onestà in persona, non solo la sua coscienza, ma anche la sua modesta intelligenza e la sua mediocre fantasia gli impedirebbero di mentire.
2: Venga avanti il test.
5: Il suo nome?
6: Pinciroli Orazio, fu vecchio.
2: Alzi la mano destra, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Risponda, lo giuro.
6: Lo giuro.
2: Signor Pinciroli, qui, qui, davanti a me. Così. Lei conosce il signor Panzera?
6: Che domande. Buongiorno, signor Panzera.
2: Guardi me e risponda. Lo conosce sì o no?
6: Di certo, lo conosco da quando era piccolo. Anche il suo babbo conoscevo, una bravissima persona. Il babbo, voglio dire.
2: Il figlio no?
6: Sicuro, si domanda.
2: Senta, Pinciroli, rifletta bene prima di rispondere sì o no. In tutto il tempo che lei ha frequentato il signor Panzera, lo ha mai sentito belare?
6: Sì, signore.
2: Ci pensi bene, Pinciroli? Rifletta. Ha sentito Panzera belare, sì o no?
6: Le ho già detto di sì, c'è mica nulla di male.
0: A verbale.
1: Signor giudice, il test è evidentemente frastornato dalla solennità del momento e anche dal fatto che le sue umili mansioni e la disciplina in cui vive lo hanno abituato a rispondere sempre di sì.
6: Mica vero. Se una cosa non mi va, dico di no. E come?
0: A verbale.
1: Signor giudice, vuole avere la bontà di chiedere al test in quali precise circostanze ha udito belare il signor Panzera?
2: Ha sentito la domanda? Risponda.
6: Ecco, per la ricorrenza del Santo Natale, in parrocchia noi si fa il presepio. Bello sa, con tutte le statuine. C'è il bambino, la Madonna, San Giuseppe, i bue, il ciuchino.
2: Condensi, per favore, noi siamo qui per i belati.
6: Ci arrivo subito. E dicevo che ci sa tutte le statuine, bellissime, antiche. E c'è Pastori, c'è la donnina che lava la fontana, quelli con la cesta sulla testa che vanno a portare regali perché è nato Gesù bambino.
2: E poi
6: ci sa maialini, le galline e le pecorine.
0: Ah, finalmente.
6: Le ho messe per ultime perché sono la cosa più bella che abbiamo. Sono tanto belle, le fai un bene. E una volta, mentre io e il signor Panzera si stava sistemando le pecorine, lui, per far vedere che erano proprio vere e che gli mancava soltanto la voce, si mise a belare. Ma così bene, che io mi voltai per vedere se era entrata in chiesa una pecora vera.
0: A verbale.
1: Contesto, si tratta di una semplice imitazione, uno scherzo innocente.
2: Pinciroli, ricorda se il signor Panzera si divertì altre volte, diciamo così, a imitare il verso delle pecore?
6: Altro che. Per esempio, quando venivano i bambini a vedere il presepio, lui si nascondeva dietro una fenda e cominciava a belare. E tutti i bambini stavano lì con gli occhi imbambolati a guardare le pecorine, convinti che belassero per davvero. Avesse visto effetto.
0: A verbale.
1: Con sua licenza, signor giudice, vorrei chiedere al teste, a parte il presepio, lei ha mai sentito belare il signor Panzera? Non dico solo in pubblico, ma anche in privato, quando eravate voi due soli.
6: Ah, no, con me non ha mai belato. Questo mai. Posso giurarlo.
1: A verbale. E con ciò non ho altre domande da fare.
2: Lei, avvocato Fiore?
0: Grazie, no. Per me ce n'è più che a sufficienza.
2: Lei, Pinciroli, può andare. Avanti un altro.
1: Signor giudice, sono costretto a sollevare un'eccezione che oserei, senza perifrasi, definire fondamentale. Dove si vuole arrivare con questo processo? Perché tanta ostinazione nel denigrare un galantuomo? Ve lo dico io il perché. Perché il mio cliente, da quell'onesto e specchiato cittadino che è considerato il più qualificato aspirante all'incarico di liquidatore del fallimento della Cassa dei Fondi Liquidi. Questo fa gola a troppa gente, lei mi capisce, signor giudice?
2: Remon de facto, avvocato. Dobbiamo appurare dei fatti. Fate entrare il primo teste di difesa.
5: Venga avanti. Il suo nome?
4: Fanicchio Arturo.
5: Con quanti C, Fanicchio?
4: Ma io so leggere.
5: E scrivere? Nemmeno la firma?
4: No, signore, sono analfabeta completo.
5: Professione? Mestiere.
4: Ah, sì, servo pastore.
2: Che cosa?
0: È così, signor giudice, servo pastore. Questa è la denominazione tecnica di chi conduce le pecore al pascolo. Le pecore altrui, naturalmente. Sembra impossibile che a quasi 2 millenni dalla rivoluzione cristiana, a quasi 2 secoli dalla rivoluzione borghese e a quasi 1/2 secolo dalla rivoluzione socialista, esistano ancora ufficialmente e legalmente dei servi, anime morte, che ignorano persino la grafia dei loro umili nomi.
1: Ma testimoniano in tribunale.
0: Ah, certo, e votano anche. Il mondo va avanti.
1: E sappiamo anche per chi votano, vero, Fanicchio?
4: Un lo so, un meneramento.
0: Protesto per tentata violazione del segreto elettorale.
2: Per favore, non degeneriamo. Fanicchio, conosci il signor Panzera?
4: Un lo so, un meneramento.
1: È inaudito e viene a testimoniare.
2: Fanicchio, c'è una pena per i testi reticenti, lo sai o non lo sai? Da capo, conosci il signor Panzera?
4: Sì, lo conosco.
1: Mi scusi, signor giudice, questa testimonianza è nulla. Il teste non ha giurato.
2: Avvocato, ci si mette anche lei. Avanti, Fanicchio, smetta, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ripeti, lo giuro.
4: Lo giuro.
2: Fanicchio, sei qui per testimoniare sotto giuramento se è vero o no che il signor Panzera ha belato in tua presenza.
4: Un lo so, un meneramento.
2: Fanicchio, ricordati che hai giurato.
4: Sì, Ma io sono religioso, signor giudice, allora...
2: A verbale! Famiglio credente o no, ti faccio arrestare seduta stante.
0: Signor giudice, invoco per il test e la comprensione che si deve ad un uomo le cui primitive condizioni sociali non consentono di acquistare il senso di responsabilità.
2: La prego, avvocato. Faricchio, te lo chiedo per l'ultima volta, rispondi sì o no. Hai sentito belare, signor Panzera, sì o no? Allora, sì o no?
4: Sì.
0: A verbale.
1: Vogliamo sapere in quali circostanze il teste ha sentito, come dice lui, belare il mio cliente.
2: Faricchio, hai sentito?
4: Sì, signore.
2: E allora?
4: Non lo so, me ne rammento.
2: Faricchio!
0: Signor giudice, il teste è evidentemente preoccupato dall'atmosfera di ostilità che lo circonda. Chi è nato servo, esposto alla facile rappresaglia dei potenti, non si libera facilmente della crosta di diffidenza che per secoli è stata la sua unica difesa.
2: Noi siamo garanti della libertà di Faricchio.
0: E allora parla, Faricchio, di tutto quello che sai. Coraggio, Faricchio!
4: Beh, le è andata così, che io stavo di guardia all'ovile come tutte le sere. L'ovile gli è lontano dai paesi. A un certo punto venne il signor Panzera e entrò nell'ovile. Allora ho sentito fare...
0: Ecco la prova. Se loro signori ascoltano attentamente il verso della pecora, potranno notare che la pecora non fa beh, come pretende la convenzione letteraria, bensì me, come un analfabeta, come purtroppo è il nostro Faricchio, ha potuto dire senza ingannarsi. Me è il verso della pecora e non beh, ciò che dà a questa testimonianza un valore decisivo.
1: Contesto nel modo più assoluto. Il fatto stesso che si dica belato è una prova che la pecora fa beh, altrimenti se facesse me si dovrebbe logicamente dire melato, è chiaro.
0: Ah, questo vuol dire che lei crede veramente che il cane fa bau bau, il gatto miau miau, la gallina cocodè e il gallo chichirichì. Ebbene, io la sfido a trovare una sola R nel verso emesso dal gallo. Sono gli uomini abituati a deformare la natura per i loro interessi che hanno inventato l'inesistente verso chicchirichì. In realtà il gallo fa i-i-i-i, i-i-i-i.
2: Cancelliere!
0: Ecco, esattamente come ha fatto il signor cancelliere.
2: Se i signori credono che io mi lasci sfuggire di mano questo processo, si sbagliano. Qui i galli non c'entrano. Qui si tratta soltanto di stabilire se la pecora fa beh, come sostiene la difesa, e basta.
1: Mi permetto di insistere, signor giudice, confortato da una tradizione millenaria, che la pecora senza possibilità di dubbio fa beh.
0: Abbiamo strumenti di registrazione sufficientemente perfezionati per provare scientificamente che il verso esatto della pecora è meh. Chiedo formalmente un confronto tra il querelante e il teste.
2: Signor Panzera, abbia la compiacenza di venire qui e di ripetere esattamente il verso della pecora. Tu, Faricchio, sta attento. Avanti, coraggio. Ha sentito, signor Panzera?
3: Ho sentito, signor giudice. Obbedisco alla legge. Beh, beh, ba.
2: Come va?
3: Basta.
2: Ah, è questa la voce che hai sentito, Faricchio?
4: Che la una era questa.
2: Adesso, per favore, faccia me, me.
3: Ma io non l'ho mai fatto, signor giudice.
2: Tanto meglio, siamo qui per accertare la sua innocenza.
1: Protesto! Il mio cliente da accusatore sta diventando imputato.
2: Va bene, ho sbagliato, sono un uomo anch'io dopo tutto. Su, signor Pazzella, non si faccia pregare, coraggio.
3: Sì,
4: sì, ecco, l'era proprio questa, è lui.
0: A verbale.
1: Un momento, vuole dirci il teste Faricchio se quando ha udito il famoso verso si trovava nell'interno dell'ovile?
4: Non lo so, me ne rammento.
2: Faricchio, cerca di ricordare, eri all'interno dell'ovile?
4: No, no, e stavo dietro il pino
2: per... Basta, abbiamo capito. E quanto dista il pino dall'ovile? 3 metri? 10? 100?
4: Sì, 100.
2: E come hai fatto a sentire?
0: Faccio notare che il teste, del tutto ignaro dell'alfabeto, lo è ancora di più del sistema metrico decimale. Se si potesse rivolgere la domanda in un modo più comprensibile...
2: Avvocato, siamo nel XX secolo. Come vuole che misuriamo? A spanne, a braccia?
0: Comunque andrebbe provato che a 100 metri di distanza non è possibile udire il belato di un uomo.
2: Questo semmai sarà oggetto del sopralluogo. Tu, Fanicchio, puoi andare. E tieni sempre a disposizione. Ci sono altri testi?
5: No, signore.
2: Allora passiamo all'escursione dei consulenti.
1: Signor giudice, evidentemente al Fortuna non fa comodo che il mio cliente Panzera sia il liquidatore di un fallimento di cui il Fortuna sa molto, molto di più di quanto noi tutti possiamo pensare. Quali sono i suoi piani? Ma in quanto consigliere di minoranza egli non può aspirare a quella carica ambita. Perché dunque si accanisce a svalutare il mio cliente, a meno che...
0: A meno che? Sii esplicito, avvocato, invece di insinuare.
1: Io non insinuo niente, io constato soltanto che il signor Fortuna vuol conservare il posto vacante e ho il diritto di domandarmi perché.
2: Il perché sarà appurato a suo tempo. Intanto la scienza ci dirà se è possibile che un uomo, in determinate condizioni, possa belare o meno. Avanti il consulente dell'accusa.
5: Il suo nome? Ecco il mio biglietto da visita. Professore, dottore, grande ufficiale, un stacco bomba. Docente di otorinolaringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente della scuola nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale, infortuni sull'udito. Sono io.
2: Si accomodi, professore, dottore, grande ufficiale, come debbo chiamarla.
7: Come vuole, signor giudice, non tengo a queste miserie. Sebbene posso assicurarle che quei titoli me li sono guadagnati a furia di sudore, sa? Oggigiorno la vita dello scienziato è dura, specie adesso con le mutue.
2: Dunque, egregio professore, lei è qui come consulente dell'accusa per dimostrare se è possibile o meno che un uomo, in determinate circostanze, possa emettere dei belati.
7: Lo nego nel modo più assoluto. Lor signori mi insegnano che l'apparato vocale umano... Mi spiace di non avere una lavagna a disposizione. Si compone di una serie di organi che dalle labbra alla laringe compongono appunto detto apparato. Un meraviglioso sistema di collegamento, talmente complicato che non ritengo opportuno illustrarlo in questa sede, fa sì che le ideazioni trasmesse attraverso vie delicatissime all'apparato vocale trasformino, o meglio, traducano l'ideazione stessa in suoni articolati ed intellegibili. Niente ideazione, niente suono. È chiaro? È la natura stessa che provvede l'uomo di questo mirabile congegno, non è vero? Onde si sprigionano i versi immortali di Dante e le divine armonie di Giuseppe Verdi.
2: Per cui un uomo non può velare.
7: Mi perdoni, signor giudice, non ho finito. L'apparato vocale è strettamente connesso con l'apparato uditivo, per cui, come ho l'onore di insegnare agli allievi della Scuola Nazionale di Recitazione, dimmi come odi e ti dirò come parli. Ma c'è di più. L'apparato vocale è anche in connessione con l'apparato nasale, tanto vero che a seconda della conformazione delle cavità del naso e della posizione del setto si può avere una voce più o meno nasale. Se lei vuol provare, signor giudice o qualcun altro dei signori qui presenti, a stringere, non è vero, il naso fra due dita, la voce immancabilmente si altera. Ascoltino, ascoltino.
8: È una esperienza che ciascuno può fare. Un raffreddore modifica la voce. Perché? Perché ostruisce le cavità nasali, come appunto abbiamo già detto.
1: Interessantissimo, chiarissimo. Perciò la sua conclusione, professore...
7: Ma è chiaro. Per poter emettere dei belati, l'uomo non solo dovrebbe avere il cervello di una pecora, ma anche l'apparato vocale, uditivo e nasale di una pecora. Ciò che sfido qualsiasi studioso di anatomia comparata a poter seriamente dimostrare.
1: Grazie, professore.
7: Non faccio che il mio dovere al servizio della verità.
2: La difesa da fare qualche domanda?
0: Mi scusi, professore. Secondo l'opinione della scienza, il verso della pecora è beh oppure me? Non so se mi sono espressa chiaramente.
7: Ho capito perfettamente, signora avvocatessa. E le rispondo subito che la questione è stata ampiamente dibattuta tra i rappresentanti della scuola tedesca, rappresentata soprattutto dallo Schaff, e dalla scuola francese, che fa capo, come lor signori sanno, al Brevi e al Bellier. Un certo interesse, non è vero, è anche la teoria russa del Popov, che si è occupato anche di questo problema. Quanto all'Italia, essa ha tentato di assumere come sempre una posizione di equilibrio, cercando di prendere il meglio di ciascuna dottrina. Ciò che ha finito per metterla in cattiva luce, vuoi con la scuola francese, vuoi con quella tedesca. Solo recentemente uno scienziato lappone, il Kunskunen, il quale vivendo in un paese sprovvisto di pecore e al di fuori di ogni sospetto, è riuscito a dimostrare in modo inconfutabile che l'autentico verso della pecora è beh.
2: A verbale! Noi le siamo infinitamente grati, egregio professore, della sua dotta dissertazione, come del resto era da attendersi da un uomo del suo ingegno e del suo valore.
7: Non c'è di che. Servire la giustizia è per me un piacere, ancor più che un dovere.
3: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? No. Il signor Panzera, il probo cittadino mio cliente, ha belato? No. Lo affermano concordemente l'esperienza e la scienza.
2: Avanti il consulente della difesa.
9: Il suo nome?
10: Ecco il mio biglietto da visita.
9: Professore, dottore, grandufficiale, Odoardo Scheggia, docente di ottorino laringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente dei conservatori di musica e della federazione pugilistica intereuropea.
2: Perché pugilistica? Prego, favorisca avanti.
11: Per via del setto nasale, signor giudice, come lei sa, il naso è il tallone d'Achille dei pugilatori. Forse il collega, l'illustre collega che mi ha preceduto, avrà già avuto modo di illustrare. Mi dispiace che qui non vi sia una lavagna. Lo stretto collegamento che esiste tra l'apparato uditivo, vocale e nasale. In altre parole, tra l'orecchio, il naso e la gola, oggetto della nostra specialità. È innumerevole, signor giudice, la serie di malattie, anche gravi, in diretta dipendenza dell'apparato otorinolaringeo. Molti si preoccupano del timbro anormale della loro voce solo quando la situazione è seriamente compromessa.
2: Ma lei sa perché è qui, vero, professore?
11: Certamente. Ho studiato il caso con molta attenzione e debbo, purtroppo, dissentire dalle opinioni del mio illustre predecessore. Del resto questo dissenso è ampiamente apparso all'ultimo congresso di otorinolaringoiatria, che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa non specializzata. Se mi è consentito esibire una documentazione, la leggerei subito.
2: Non vorremmo abusare del suo tempo, professore. Se fosse così gentile di riassumere, possibilmente con un linguaggio adatto a orecchi profani.
11: Come vuole, come vuole. Desidero innanzitutto premettere che io non contesto le virtù professionali e terapeutiche dell'illustre professor Bomba. Il nostro dissidio non verte sulla prassi, bensì sulla dottrina. In altri termini, è un dissidio di fondo. L'impostazione scientifica del professor Bomba, mi si consenta di dirlo, del resto l'ho proclamato pubblicamente in molti congressi, è arretrata di almeno mezzo secolo.
3: Ma se ha citato autori modernissimi.
11: E che significa, illustre avvocato? Si può essere cronologicamente aggiornatissimi e dottrinalmente arretrati. Il professor Bomba appartiene a quella che io chiamo la scuola fissista. La natura, cioè, è regolata da leggi immutabili. Ma se questo è vero, mi permetto di domandare, come spiegare allora il principio dell'evoluzione? Per cui noi assistiamo al progredire della specie verso forme sempre più complesse di organizzazione. La funzione sviluppa l'organo, è vero. Ma è anche vero che la mancanza della funzione atrofizza l'organo. Noi conosciamo uomini dotati di capacità che normalmente appartengono agli animali. Muovere le orecchie, per esempio. Indizio di una evoluzione ritardata o di una incipiente regressione sta di fatto che questi fenomeni accadano. È noto, per esempio, tanto per rimanere nella mia specialità, che i pelli rosse, abitatori della prateria, hanno un udito infinitamente più sviluppato di coloro che vivono nel frastuono di una grande città. I ventriloqui, a furia di esercizi, ottengono dalle cavità gastriche e laringee suoni per cui occorre di norma l'intero apparato vocale. Ora, se questi fenomeni esistono e sono documentati, perché negare la possibilità che un essere umano possa emettere il verso degli ovini? A ben riflettere, è assai più meraviglioso che un pappagallo pronunci parole umane, nonostante il suo apparato vocale sia assai inferiore a quello dell'uomo, che un essere umano possa emettere il verso della pecora. Che il più produca il meno è perfettamente comprensibile.
2: Interessantissimo. Mi tocca una curiosità, professore. Lei crede che il pappagallo si renda conto di quello che dice?
11: Né più né meno di quanto un essere umano che bela si renda conto di pelare. Si tratta di fenomeni così profondamente condizionati dall'istinto che solo in casi eccezionali riescono ad arrivare alla soglia della coscienza.
2: Lei, che ha così acutamente approfondito il problema, saprebbe dirmi con assoluta certezza qual è il verso della pecora? Lei è per la teoria del be o per quella del me?
11: So dove vuole arrivare, avvocato, ma a questo punto mi sia consentito sciogliermi dal mio riserbo ed affermare che la teoria del be, sostenuta anche in recenti pubblicazioni dal professor Bomba, manca del sia pur minimo fondamento scientifico. Mi rincresce parlare così di un collega che per altri versi stimo ed ammiro. Ma a questo punto io sarei persino tentato di mettere in dubbio la sua buona fede. Ma come? Un secolo di ricerche della famosa scuola di Bonn, della cui serietà nessuno si permette di dubitare, stabilisce in modo incontrovertibile che la pecora, qualunque sia la sua regione d'origine, la sua nazionalità, non sa emettere che il suono me, ciò che tra l'altro è una significativa negazione del crudele mito della nazione, e un qualsiasi professor Bomba si permette di asserire...
2: Pregherei, data la sede, di moderare le sue espressioni.
11: Signor giudice, lo sa perché il professor Bomba, dei cui titoli accademici ben lasciamo andare, vero? Lo sa perché sostiene la teoria del be? Soltanto perché io sostengo quella del me! Le sembra questo un atteggiamento scientifico? Ma chi è il famoso professor Kunskunen su cui il Bomba fonda la sua teoria? Un ignoto, un illustre sconosciuto, uno straniero indegno di pulire le scarpe ai nostri scienziati.
2: E questo non è nazionalismo?
0: No, questo è rispetto del proprio paese che tanto opera per la scienza, anche se un governo mio per reazionario...
2: Avvocato, qui non si fa della politica, lo vuol capire sì o no?
11: Posso addurre prove dello stato in cui versano le nostre università?
3: Colpa vostra, se invece di perdervi in meschine beghe personali...
2: Signori, basta così! Professore, la invito a rispondere con assoluta concisione alle mie domande. Primo, la sua coscienza di scienziato le consente di affermare che un uomo è capace di emettere dei belati?
11: Rispondo con assoluta sicurezza, sì.
2: Secondo, detti belati si esprimono con il suono be o con il suono me?
11: Affermo con altrettanta sicurezza e se vuole sotto giuramento che il verso della pecora è me.
0: A verbale!
2: Grazie, professore. Può andare.
0: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? Sì. Il signor Panzera ha belato? Sì. Lo affermano concordemente la scienza e l'esperienza.
3: Non è vero! Qui si vuole artatamente confondere la realtà con l'imitazione. Questo è contrabbando. Una congiura organizzata per diffamare il mio cliente
1: che non si fa scrupolo di insinuarsi persino nelle aule della giustizia.
0: Protesto, protesto. Visto perduta la partita, la parte civile tenta il colpo basso di incriminare la scienza e la giustizia.
1: La manovra è chiara, signor giudice. Si vuole strozzare questo processo. Si vuole dirottarlo verso obiettivi estranei al dibattito. Si vuole insabbiarlo per evitare di risalire ai moventi. Si vuole creare in quest'aula severa, che sa i tormenti di chi deve giudicare una creatura umana, un'atmosfera da comizio. Ho il diritto di chiedermi ancora una volta perché? Perché il movente è basso e spregevole. Si vuole umiliare un cittadino esemplare, un contribuente onesto, un padre di famiglia.
12: Io non ho mai belato, sono innocente. Lo giuro sui miei figli, sono innocente.
1: Ecco la prova. Ascolti, signor giudice, il grido straziato della verità conculcata. Io mi chiedo ancora una volta perché si vuole impedire al mio cliente, distruggendolo con l'arma mortale del ridicolo, d'essere il liquidatore fallimentare della cassa dei fondi liquidi. È la terza volta che me lo chiedo, che lo chiedo a lei, signor giudice. Credo di aver diritto ad una risposta.
2: Arriveremo anche a questo, avvocato, non si preoccupi. Abbiamo il dovere di completare l'indagine ascoltando il perito del tribunale. Il suo verdetto può essere decisivo. Chiamate il perito d'ufficio. Ma lei chi è? Cosa vuole?
13: Il perito d'ufficio non occorre, signor giudice. Devo fare una dichiarazione della massima importanza.
0: Stupido, che ti salta in testa?
2: Posso avere l'onore di conoscere le sue generalità?
13: Certamente. Sono il consigliere Nazareno Fortuna, direttore della Gazzetta dell'Avvenire. Sono qui per quello sciagurato articolo. Si tratta di un equivoco imperdonabile. Ma... sono pronto a sottomettermi a tutte le condizioni richieste dal querelante perché rimetta la querela.
0: Signor giudice, il mio cliente è in stato di evidente delirio. I medici gli avevano proibito di lasciare il letto.
13: Signor giudice, la verità è una forma che vince ogni male. Una voce dentro di me mi ha ordinato: alzati e cammina.
0: Ma pazzo, dobbiamo ricoverarlo. Dia gli ordini, signor giudice.
2: Signor Fortuna, se ha qualche dichiarazione da fare, favorisca qui davanti a me.
13: Sì, sì, eccomi, il signor giudice.
14: Ma come Fortuna?
2: Avanti. L'ascolto, signor Fortuna.
13: Ecco, è difficile dire tutto così senza essere preparato. Ma è giunta l'ora della verità, anche se la verità fa soffrire. Via il dente, via il dolore, ecco. Dal giorno in cui sul mio giornale apparve quel deprecabile articolo, io non ho avuto più pace. Una voce dentro di me diceva: hai torto, hai commesso una violenza, un delitto.
2: Un delitto come?
13: Ne uccide più la penna che la spada, signor giudice, è la verità. Io avevo tentato di uccidere un mio simile, moralmente ben inteso, eh. Io, che avevo sempre creduto che la coscienza fosse una sovrastruttura, qualcosa di elastico, come un busto che sostenesse l'orgoglio dei ricchi, ho scoperto che la coscienza è una forza spirituale, una cosa certa, come lei che mi sta davanti, signor giudice.
0: Ah, la difesa abbandona l'aula in segno di protesta e lascia l'imputato a discrezione della corte.
14: Ma come? Zitto. Se ne va?
8: Zitto.
13: Le donne non possono capire, signor giudice. La verità è che con l'approssimarsi di questo dibattimento io mi sentivo sempre più inquieto, agitato, come se dovessi ripetere il colpo già inferto a un innocente. Finché ieri sera ero invitato ad una cena e non ci sono andato. Stranamente non avevo fame. Mi battevano le tempie, mi bruciavano gli occhi. Mi sono messa a letto. Avevo la febbre. Il medico mi ha dato un'aspirina. Al solito non mi ha fatto niente. La febbre cresceva. Mi sentivo sempre peggio. Ho avuto l'impressione di morire. Allora io, che non andavo a messa da almeno 30 anni, ho sentito il bisogno di chiamare un prete. Forse era molto tempo che maturava in me un profondo rivolgimento di tutte le mie convinzioni. Fatto sta che mi sono confessato
15: e mi sono sentito subito meglio, tanto meglio che sono caduto in un sonno profondo come non mi accadeva da anni.
2: Sono dolente di svegliarla, ma desidererei conoscere il seguito.
15: Giusto. Stamani mi sentivo come nuovo, pieno d'energia. Per prima cosa ho mandato a chiamare i dirigenti del partito del signor Panzera per consultarmi con loro. Abbiamo discusso a lungo in un'atmosfera di festa per il ritrovamento della pecorella smarrita.
2: Noi stavamo qui a divertirci con i melati.
16: La prego, signor giudice, questa deposizione è della massima importanza.
15: Massima.
2: Una buona volta voi due. Continui, signor Fortuna.
15: Vede, signor giudice, volevo venire qui con qualcosa di concreto, una decisione irrevocabile. Ci siamo consultati a lungo. Ho inviato una lettera di dimissione al mio partito. Ho fatto anche domanda di iscrizione al partito del mio avversario, perché non è mio costume fare le cose a metà. E per la verità, ho trovato nei miei ex avversari la comprensione più fraterna. Ah, sento finalmente d'essere tornato a casa mia.
16: Desidero esprimerle anch'io le mie felicitazioni. Lei mi riempie il cuore di gioia.
15: La ringrazio, avvocato. Con la sua decisione di affrontare questo processo, lei ha collaborato indirettamente alla mia rigenerazione.
16: Signor giudice, la parte lesa rimette la querela e si dichiara ampiamente soddisfatta delle dichiarazioni dell'imputato. Ma che dico, dell'imputato, del nostro illustre concittadino, consigliere Fortuna.
15: Insomma, neanche i miracoli riescono a chiuderle la bocca.
2: Signor Fortuna, se stamana si fosse svegliato un po' prima. Pazienza. Comunque, la corte prende atto delle dichiarazioni delle parti e le invita a presentarsi in cancelleria per le formalità di rito.
16: Ora che il giudice se n'è andato e siamo tra amici, mi permetta, signor Fortuna, di esprimere con maggiore libertà la mia commozione. Signor Panzera, stringa la mano ad un avversario che è diventato il più caro dei nostri amici.
0: Miserabile, rinnegato, traditore, venduto.
16: Avvocato Fiore.
15: Senti, Margherita.
0: Ma potevi dirmelo prima, no? Ma hai esposto una figura ridicola, penosa. Ma lasciami stare.
15: Ma no, Margherita.
0: Insomma, smettila.
16: Avanti, Panzera, dia la mano al signor Fortuna.
12: No! No e no, se non mi chiede scusa in ginocchio, io la mano non gliela do.
16: Si rende conto di che cosa vuol dire questa conversione? Conquistiamo il capo dell'opposizione, il Dio stesso lo ispira e lei fa ancora i capricci.
12: Io gli do la mano se lui mi...
15: Signor Panzera, io spero di poterle dimostrare coi fatti quanto prima che mi troverà al suo fianco nelle circostanze più difficili. Intanto, quale liquidatore della cassa dei fondi liquidi?
12: Non lo sono ancora, ma...
15: Lo so. Questa è una notizia che volevo darle per ultima.
12: Ma io per sua norma non... velo mai.
15: Lo so, sono pronto a gridarlo quando vuole. Vorrei solo un po' della sua comprensione, signor Panzera, come ne hanno avuto tutti i suoi amici della direzione del partito. Erano così fieri, così commossi, che mi hanno offerto, io non potevo rifiutare senza offenderli, capisce? Incarico di liquidatore del fallimento. Io vorrei sapere che cosa ci trovi da ridere.
0: Che mi stavo chiedendo le ragioni della tua cosiddetta crisi di coscienza. Ma si capisce, è chiaro.
15: Margherita, ti sposo se la smetti, l'ho già promesso al prete.
0: Vada retro, Satana.
16: Panzera, sente alitare sul mondo la presenza del soprannaturale. E lei non dice niente, non partecipa.
15: Ma
16: almeno una parola, dica bravo, mi compiaccio. Coraggio, dica... Dica bene, benissimo.
0: Bella! Siete tutti testimoni?
15: No, non è vero, io non ho sentito niente.
0: Ma scriverò io sul giornale.
15: Io ti smentirò, ti denunzierò all'ordine degli avvocati, ti ridurrò sul lastrico.
16: Dica benissimo.
0: Bella, questi sono operati. Non lo puoi negare.
15: A costo di negare la luce del sole, lo negherò. Signor Panzera.
16: Beh, inutile. inutile, signor Fortuna, lo lasci stare. Piuttosto venga, venga, ci sono cose ben più importanti di cui dobbiamo parlare.
1: Sì, sì,
16: venga,
1: certo, certo.
16: Venga con me.
0: Stia tranquillo, signor Panzera. Non scriverò niente. Ha visto che gente, eh? Tutto per un miserabile incarico di liquidatore.
17: Me l'hanno rubato quel posto.
0: Ma cosa fa adesso? Piange? Oh, ma su non ci pensi. La vita, altre cose. Andiamo, andiamo, su. Venga via. Venga via con me, eh?
17: Come? Io con lei? Ma è impossibile. Sono sposato.
0: Ma cosa crede di aver capito? Imbecille.
17: Imbecille. Ma allora non c'è più giustizia. Io sono un cittadino onesto, un padre di famiglia, una persona per bene.
18: E finisce così Ecco la prova di Giorgio Prosperi, in onda su Radio 1 nel 1965 con Andreina Pagnani, a cui stiamo dedicando un lungo speciale, nel ruolo dell'avvocato Fiore. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Gianni Rivera. Io già so che a questo punto moltissimi sportivi appassionati di calcio faranno un salto, anzi l'avranno già fatto, perché Rivera è un personaggio che fa sempre locandina, fa sempre strillo in copertina. Presentare Rivera come consuetudine in questi incontri è un'impresa, perché io ho riempito 4 o 5 pagine di un grande blocco di appunti. Come si fa a fare la cartina d'identità di Rivera? Io proverò partendo proprio dall'inizio. Gianni Rivera è nato il 18 agosto del 1943 da Teresio ed Edera Rivera a Valle San Bartolomeo, Alessandria. I primi calci li ha tirati nel cortile di casa sua ad Alessandria. La prima squadra nella quale giocava si chiamava Don Bosco ed era una squadra di parrocchia. Fin qui tutto esatto, Rivera?
1: Giusto, tutto esatto.
0: Tutto esatto. E c'è un episodio che io ho rilevato da uno dei due libri che Rivera ha scritto insieme ad Oreste Del Buono, e due libri che si intitolano rispettivamente Un tocco in più, mi sembra.
1: Sì.
0: E poi
1: Dalla Corea al Quirinale.
0: E poi Dalla Corea al Quirinale. Il piccolo Rivera, possiamo dire, perché era proprio un bambino, un ragazzino, se no si offende. Quando l'Alessandria bandì una leva giovanile, lui si presentò con il padre e andò al campo in bicicletta, su due biciclette. Era molto preoccupato sia dell'esame che andava a dare, sia delle scarpe nuove che aveva. E questo esame lo fece con queste scarpe nuove. E sembra che non lo agevolarono molto. Alla fine il dirigente dell'Alessandria gli disse: beh, basta così, può darsi che ci rivediamo. E Rivera andò via, pedalando sempre in bicicletta insieme al padre, preoccupato sia di questo giudizio sibillino, sia del fatto che gli si era graffiata una scarpa. E poi invece la lettera di assunzione da parte dell'Alessandria arrivò 3 giorni dopo. Rivera aveva 13 anni e io mi fermerei qui come biografia, se lei è d'accordo.
1: Ma direi di sì, anche perché forse non è che interessi molto la biografia a questo punto.
0: Ecco, io credo che interessi invece abbastanza un sottotitolo non detto della nostra trasmissione, cioè Incontri con personaggi noti che vorremmo far conoscere meglio, e quindi è un pochino l'uomo Rivera che interessa in questo incontro. Ma io vorrei partire dalla sua attività, che lei espleta ormai da 18 anni.
1: Beh, se si pensa a quel giorno lì, anche di più. Comunque diciamo che è dal 1956-57 quando ho cominciato a fare i primi tornei giovanili, per arrivare al 59 quando ho cominciato a giocare nella prima squadra dell'Alessandria. Per cui dal 59 a oggi.
0: Allora, Gianni Rivera, glielo chiedo proprio così, da un punto di vista umano, che senso ha il calcio nella vita di un uomo che al calcio si dedica e si è dedicato fin da quando era adolescente?
1: Posso parlare di che senso ha per Rivera, perché non posso generalizzare. Comunque per me ha avuto un peso determinante nella mia vita, perché dal momento in cui ho cominciato a camminare praticamente ho cominciato a giocare. Era una cosa che ho sempre sentito nel sangue, che, della quale non potevo fare a meno. Tant'è vero che le cose che mi interessavano di più da ragazzino erano quelle di giocare con i miei amici, dovunque capitasse, con un pezzo di palla da tennis rovinato ormai dal tempo, quindi diventata nera, non era neanche più una palla da tennis, oppure un palloncino trovato, raccattato un pochino dove ci capitava. Bastava che fosse una cosa rotonda che rotolasse e noi ci accontentavamo e giocavamo per le strade, nei prati, all'oratorio, sul pavé, nei cortili, sotto gli androni delle vecchie case, tanto da fare arrabbiare i padroni di casa. Quindi per me era un fatto determinante. Oggi naturalmente è una cosa molto importante nella mia vita, ma non la sola come lo era allora.
0: E riesce a provare ancora le emozioni di allora, quando si emozionava a correre dietro una sfera che magari non era quella perfetta, ovviamente?
1: Ma sul campo sì, perché nel momento in cui si scende in campo, in cui si gioca, le emozioni sono sempre le stesse. Ovviamente possono cambiare un pochino le sensazioni che si hanno del mondo che ci circonda, ma questi purtroppo sono altri discorsi che non hanno peso, almeno per queste cose. direi che è importante per chi gioca, perlomeno per me, sul campo poter dare sempre, poter sempre entusiasmarsi, perché nel momento in cui non si prova più la passione, l'entusiasmo, direi che la cosa migliore è quella di smettere, perché non si può giocare al calcio soltanto sul piano professionale, non è un'attività che la si può aspettare in questo senso, bisogna che ci sia prima di tutto una grande passione.
0: Rivera diceva prima che non ha soltanto questo interesse, che cos'altro le interessa nella vita?
1: Beh, oggi come oggi mi sono accorto che ci sono, oggi, da qualche anno a questa parte mi sono accorto che ci sono altre cose molto importanti. Credo che di queste cose ci si renda conto lentamente, man mano che si cammina nella vita. Adesso a fare un elenco delle cose che sono interessanti e importanti nella vita mi sembra ovvio e scontato. Però direi che, contrariamente a quanto mi succedeva da ragazzino, il calcio non è più la mia unica e sola cosa, non è il mio unico e solo interesse.
0: Allora proviamo a cercare di scoprire qualche altro interesse di Gianni Rivera, che io credo che abbia soprattutto pudore di se stesso e di certi suoi sentimenti. Questo lo dico riferendomi a tante critiche che si sono fatte e si fanno a Gianni Rivera da un punto di vista anche, diciamo, di carattere, insieme ugualmente a tanti complimenti. È un personaggio così che suscita, diciamo, la stessa cosa come dose: critiche, complimenti. Allora si dice di Rivera, per esempio, che è introverso, chiuso, a volte incapace di prendere delle decisioni. È vero?
1: Ma io sul conto mio ne ho sentite, ne ho lette di tutti i colori, quindi non so, può darsi che siano cose che dal di fuori possano sembrare anche vere. Adesso bisognerebbe vedere le persone che le hanno formulate, com'è che in che modo mi conoscono e fin dove sono oneste nel dire queste cose.
0: Ma lei com'è?
1: Comunque sono cose che...
0: Se lei si dovesse descrivere.
1: Ma sarebbe impossibile descrivermi, prima di tutto perché non è facile conoscersi e poi perché si cambia spesso.
0: Proviamo, un difetto di Gianni Rivera.
1: Ma difetti non, probabilmente ne ho molti, come potrei... Ci sono molti difetti che possono essere agli occhi degli altri dei pregi, oppure pregi che agli occhi degli altri sono difetti. Quindi
0: ma sa, quelle cose che uno al mattino, quando si guarda allo specchio, in questo caso lei si fa la barba, dice: beh, questa cosa la devo cancellare da me.
1: No, queste sono cose che non mi succedono, anche perché sarebbe troppo facile nel fare una descrizione di se stessi dicendo: ma io ho questo difetto, ma in fondo perdonatemelo. Per me è un discorso assurdo, intanto perché dal momento in cui uno riconosce un difetto non vedo per quale ragione non se lo debba cancellare o perlomeno mitigare. Per cui penso che ognuno di noi, quando prosegue il suo cammino nella vita, debba pensare che le cose che fa le fa nel modo giusto. Se lo fa sapendo di avere dei difetti, è già in malafede.
0: Senta Rivera, io dicevo prima che lei probabilmente ha molto pudore di se stesso, e lo dicevo perché quasi per caso, e non certo perché l'abbia raccontato lei, si è venuto a sapere che Gianni Rivera, almeno qualche anno fa, si occupava nel tempo libero di Telefono Amico, cioè dava del suo tempo a questa organizzazione per aiutare persone in difficoltà che telefonavano, e quindi rispondeva senza qualificarsi, ovviamente, era una voce amica di là dal filo che rispondeva a queste persone. È vero questo?
1: Ma queste sono cose, per esempio, che potrebbero anche essere viste in un modo diverso. Ci sono delle persone, perlomeno, che hanno cominciato a pensare che le mie apparizioni a Mondo X, che è l'organizzazione che così ha avuto molte iniziative, oltre a quella di Telefono Amico, tante altre, e dal momento in cui hanno cominciato a sapere che io frequentavo questa organizzazione giovanile internazionale, hanno cominciato a pensare che io mi distoglievo dal mondo del calcio e quindi questa organizzazione faceva più guai a me che non l'andare in giro per i bar, per esempio, cose del genere. Quindi ad un certo punto non si riesce più a sapere qual è la cosa migliore da fare, se frequentare i bar, passare le giornate nei bar, oppure dedicarsi ad attività umane molto più importanti, molto interessanti, non solo per quanto riguarda gli altri, ma per quanto riguarda noi stessi. Per cui purtroppo queste cose hanno cominciato a venire fuori e se ne è interessata la stampa sportiva e apriti cielo, la stampa sportiva non è che abbia, che veda di molto buon occhio le cose.
0: Beh, ma questo, scusi, faceva parte della sua vita privata. Lei può gestire il suo tempo libero come meglio crede, almeno penso.
1: Ma di solito dovrebbe essere così, però pare che per i giornalisti sportivi l'unica cosa importante che i calciatori devono fare sia quella di andare in campo e basta. Per cui nel momento in cui tu decidi di svolgere una vita più

0: Ho continuato a camminare secondo quello che mi suggeriva la mia coscienza. Ed è proprio per queste ragioni che tutte le cose che mi si attribuiscono nel modo negativo sono venute fuori, proprio perché non ho accontentato la stampa sportiva.
1: Quindi lei è consapevole di provocare critiche, in questo caso direi, mi permetta, abbastanza ingiuste, perché
0: ma non è importante.
1: È consapevole, ma se crede in qualche cosa va avanti.
0: Ah, su questo non c'è dubbio, non mi sono mai fatto, non so se è vero che qualcuno abbia detto che io non so prendere decisioni, però in questo caso penso di aver dimostrato il contrario, per cui, e forse proprio questa stessa gente che dice queste cose sapeva che io avrei fatto il contrario.
1: Quindi lei non è un robot schiavo di questo mondo del calcio che stritola, può stritolare un ragazzo che comincia prestissimo e può anche ipnotizzarlo con questo successo a colpi di richieste di autografi, uno stadio osannante, eccetera. Lei non è schiavo di tutto questo, non è un robot, insomma.
0: No, beh, proprio perché ho dimostrato in più di un'occasione di non lasciarmi trascinare dalla vita corrente, da questa valanga che ti trascina lentamente verso un abisso del quale proprio non conosci niente, e forse proprio per queste ragioni ho avuto sempre molte difficoltà nel mondo del calcio.
1: Rivera, che cosa farà da grande?
0: Beh, non so, è difficile dire cosa farò, ci sono molte, molte cose importanti, potrei rimanere nel mondo del calcio in un certo modo, ma penso che sia abbastanza difficile, potrei rimanere semplicemente come dirigente, perché con le idee che ho non credo di poter resistere molto.
1: Che idea?
0: No,
1: me lo vuol dire? Non so, così in confidenza, siamo solo due, noi due.
0: Non le posso dire soltanto perché non... così... un quarto d'ora non basterebbe e poi ormai ci rimangono pochi minuti, e quindi con le idee che ho, dicevo, non credo che riuscirei a resistere molto nel mondo del calcio, potrei resistere soltanto se accondiscendessi a seguire la corrente, ma dato che non sono in grado di seguire la corrente così come mi viene imposta, allora penso che difficilmente rimarrò, però dico difficilmente perché è possibile che qualcuno nel mondo del calcio rinsavisca, e quindi può darsi che le idee nuove possano avere un futuro.
1: E se io le chiedo proprio in chiusura, un grande sogno, un sogno esistenziale di Gianni Rivera, non so quale?
0: Ma non esiste un sogno in assoluto, a parte il fatto che a me non piace molto sognare ad occhi aperti, sogno poco anche di notte, quindi ad occhi aperti mi piace ancora meno. Mi piace camminare coi piedi in terra, per cui potrei dire qualsiasi cosa e risulterebbe un pochino troppo banale. La cosa che comunque mi interessa di più è così, poter far sì che un giorno gli uomini camminino veramente da fratelli. Non è facile, forse è solo un'utopia, però noi lottiamo in questo senso.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce, è intervenuto Gianni Rivera.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Eccomi qua. Oggi vi ho portato la registrazione di un'intervista con Massimo Ranieri. È una registrazione che ho fatto qualche giorno fa proprio qui alla radio, dopo averlo strappato a Dino De Palma, che stava registrando andata e ritorno, e prima che Massimo cominciasse a lavorare per un non mi ricordo più che cosa. Massimo lavora sempre, ha una grande voglia di vivere e di lavorare, insomma un vero ragazzo modello. Quindi, come si conviene ai ragazzi modello, la prima domanda che gli ho fatto è stata quella di parlarmi della mamma.
3: Ah, mia mamma, come tutte le mamme, come tutti i figli che adorano le mamme. Io adoro mia mamma, per cui di mia mamma potrei dire tutto. E come non potrei dire niente a questo punto, oggi come oggi.
4: Che tipo è tua madre?
3: Ma che tipo è mia madre? Mia madre è un classico carabiniere. È una terribilmente vera, terribilmente realista.
4: Energica,
3: carattere di quelli che non si ha nemmeno l'idea di che carattere ha mia mamma. Solo io che la conosco, lo so.
4: Senti, è lei che ti ha fatto studiare canto, vero?
3: Sì, è stata lei ed è stata lei la causa e la colpa di Massimo Ranieri.
4: Cioè?
3: Cioè, se oggi mi chiamo Massimo Ranieri, non dico è colpa sua, colpa è merito suo. Perché? Perché tutto pensavo da ragazzino, fuorché di fare il cantante. Poi da ragazzini si è sempre così presi dal pallone, dal calcio. E io da ragazzino pensavo, all'età di 17-18 anni, di andare a un campetto al San Paolo e diventare un Sivori, un Altafini, un John Charles, ecco.
4: E invece mamma ti mandava a lezione di canto?
3: Mamma mi mandava a lezione di canto, facendo dei grandissimi sacrifici, sia lei che io. A quell'epoca io lavoravo, guadagnavo 800 lire al giorno, credo. E mettendo queste 800 lire al giorno per giorno, alla fine del mese erano 5-6 mila lire, 7 mila lire, adesso non ricordo. E lei metteva il resto, che erano 8 mila lire al mese, per studiare, fare lezioni di canto. Però la sera c'era sempre questa grande passione per il calcio, per il pallone, perché chiamiamolo pallone, non calcio, a quell'età sì, è pallone. E andavo al primo campetto, nella prima piazza che trovavo, e andavo a tirare due calci al pallone, chiaramente tornando a casa con le scarpe rotte. Al che mia mamma a quel punto diceva: va bene, non fa niente, ho visto che tu hai la passione per il pallone, lasciamo perdere il canto. E dal momento è scattato lì l'orgoglio, è scattata la molla del allora ti farò vedere che io posso fare anche il cantante, sia quello che quello.
4: Massimo, ci pensi ogni tanto a quando eri povero?
3: Ma quando ero povero, si è sempre poveri nella vita, io credo. Non si è solo poveri così finanziariamente. C'è gente che è povera umanamente. Si è poveri di natura, a volte, no? Io ricordo la mia povertà, che la sera andavo a letto con una zuppa di latte. Adesso non dico io sia ricco. Vivo bene.
4: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, però.
3: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, perché pago molti soldi di tasse. Pago molte tasse per quanto se ne dica. Dei miei colleghi dicono che io non paghi le tasse. Io pago moltissimo.
4: Questo... Quanto più o meno?
3: Quanto più o meno? Io per 2 anni ho pagato la media di... ecco, del 50% dei miei guadagni.
4: Cioè, di tutto quello che guadagni, tu ne dai una metà allo Stato.
3: Esatto, perché lo Stato prende una percentuale sulle serate che facciamo, è una, e poi prende, ti ritassa sul guadagno che tu vai a fare a fine dell'anno, ci hai guadagnato tot, dove già sei stato tassato nelle varie serate che hai fatto nell'arco dei 12 mesi.
4: Senti Massimo, tu lavori un sacco, io ti ho visto anche quest'estate, eri pallido, che facevi pietà proprio, era luglio, erano tutti belli abbronzati, tu lavoravi. È forse il ricordo della tua infanzia difficile che ti spinge a pistare tanto, come si dice?
3: No, non è vero, non è vero, perché io sì, quest'estate ho ripreso a lavorare, ma 2 estate fa io sono rimasto fermo per un anno e qualcosa, senza fare niente, perché non capivo più niente. Non capivo più niente, nel senso che non riuscivo ad avere una visuale giusta della vita, della mia vita, della vita di tutti, nel mestiere che faccio, che io amo, che io adoro, che è l'unica cosa che mi fa vivere, credo. Il mestiere che faccio è la mia vita, io vivo in base a questa cosa. Ma vorrei chiarirla, questa cosa non è il guadagno che mi spinge a fare questo mestiere. Perché lo amo più di ogni altra cosa al mondo.
4: Quale mestiere, Massimo, il cantante o l'attore?
3: Amo il mondo artistico, ecco, che poi nel mondo artistico c'è l'attore, c'è il cantante, c'è il varietà, cioè io amo tutto, particolarmente il cantante. Amo cantare, mi piace cantare.
4: Senti, Massimo, tu sei in apparenza diverso dai ragazzi di oggi. Io ti ho sempre visto con la cravatta, che è uno strano contrasto, perché c'hai questa faccia da ragazzino senza una ruga e poi c'hai la cravatta. Come mai ti vesti, sei nell'apparenza così diverso?
3: Ma non è che io vada a cercare questa diversità dagli altri, per essere diverso dagli altri, questa è una cosa spontanea che mi viene. Se pensi che a 12 anni io ho avuto il mio primo vestito di gabardine verde, mi ricordo, e da quel momento non ho fatto altro che portare la cravatta, la porto perché oggi come oggi non posso farne a meno, una cosa che sento che mi manca qui al collo, il colletto della camicia che non mi stringe, mentre quando ce l'ho aperto perché non porto la cravatta, oddio, il 15 di agosto per strada chiaramente non porto il gilet, però una giacca la porto senza cravatta, ma la porto, ma appena finisce il 15 agosto ritorno con la cravatta e con la giacca. È una cosa che mi piace, la porto volentieri e senza mi sento qualcosa che mi manca, ecco.
4: Qual è il personaggio dei nostri tempi che ammiri di più?
3: Questa è una domanda un po' a tranello. Il personaggio dei nostri tempi che ammiro di più? È una domanda un po' difficile. Tu che ammiri di più nel personaggio dei nostri tempi?
4: Non si presume che l'intervistatore sia intervistato. Senti, Massimo, tu hai un pochino contribuito forse a ridare uno smalto di novità ad un mito di Napoli un po' oleografico, cioè il Vesuvio, la canzone, l'amore.
3: L'albero, ecco, famoso che sta lì in via Petrarca.
4: Anzi, a proposito, amore, ogni tanto si parla di amore. Secondo te amore uguale matrimonio oppure no?
3: No, sono due cose distinte e separate. E chiaramente io ho un'idea sul matrimonio che non so se è il caso che la dica. Io credo nell'amore. Ma l'amore è quello vero, l'amore che anche io a 23 anni ho provato. Ho provato ed è una cosa che ti distrugge, ma ti fa distruggere ben volentieri.
4: Quante volte l'hai provato?
3: Veramente una sola volta. Poi le varie cotte, cottarelle, vabbè, quelle sono cose che abbiamo provato tutti. A 23 anni penso di aver avuto un'esperienza che avrebbe potuto avere un uomo di 30, 35, credo.
4: Torniamo a Napoli. Torniamo a Napoli col Pino e il Vesuvio. Dicevo, naturalmente soprattutto fuori di Napoli si ha questa idea oleografica, nonostante tutto. Però vivendoci dentro spesso la gente la pensa diversamente. Io credo per esempio che la vita di tuo padre, se uno dovesse parlarne, darebbe un'idea piuttosto diversa di Napoli. Mi vuoi raccontare un po' che cos'era tuo padre quando era giovane?
3: Ma quando era giovane mio padre era un bell'uomo. Mio padre era un operaio dell'Italsider. Ha lavorato per 30 anni a Bagnoli. È entrato nel 36-37 ed è uscito nel 67. Chiaramente è uscito un uomo così moralmente distrutto, fisicamente morto. Non dico che io l'abbia tirato su, per l'amor di Dio, non, lungi da me l'idea. Però so com'era mio padre. Ho questo triste ricordo di mio padre quando era operaio. E adesso ne sono molto felice, sono contentissimo che lui stia bene, che sia
4: canti.
3: Rinato, che canti, che sia rinato, perché è un uomo rinato. Il ricordo di mio padre è quello di tutti i ricordi di tutti i ragazzini che hanno i padri che lavorano in queste fabbriche, in queste acciaierie tremende. È un ricordo bello e triste nello stesso tempo, bello perché È un uomo da ammirare, è un uomo che io stimo, è un uomo che io amo. Un uomo che io amo perché ha avuto la forza e il coraggio di tirare avanti una carretta non molto, non leggera, una carretta di 8 bambini, che eravamo sull'età di 8, 9, 10 anni, 11 anni. E mia mamma, capendo questa cosa, lui non poteva assolutamente farcela, umanamente non poteva farcela, al che si è rimboccata, come si dice, la classica manica e ci ha buttati tutti sulla strada a lavorare. Chi a fare il barista, chi a fare le sartine, chi a fare il guardamacchine, chi a fare il fruttivendolo.
4: Il personaggio di Metello che hai fatto in cinema ha qualche cosa a che vedere con i ricordi che tu avevi di tuo padre?
3: Sai, a 18 anni, quando io ho fatto il Metello, è un po' difficile avere una idea ben precisa di che cos'è la vita, che cos'è avere un ideale anche politico. E io sinceramente ho fatto quel film perché mi hanno chiesto di farlo. E io non pensavo lontanamente che fosse Metello. Anzi, ti dirò, adesso faccio anche una piccola gaffe, pensavo addirittura fosse un personaggio degli antichi romani. Poi da quel personaggio ho incominciato a vedere la vita sotto un altro punto di vista. Ti dirò che mio padre, quando ha visto questo film, aveva le lacrime agli occhi, aveva gli occhi bagnati. Forse così si immedesimava in questo personaggio, in questo mondo passato che ha tutta una sua storia, che non è il caso di rievocarla adesso, anche perché ci vorrebbero degli anni per capirla e per spiegarla. Io so molto poco, so solo che attraverso mio padre ho capito quanto è dura.
4: Senti Massimo, tu adesso stai per cominciare un altro film, Salvo d'acquisto, se non sbaglio.
3: Sì, Salvo d'acquisto, la storia del carabiniere napoletano che si è fatto ammazzare nella guerra del 43. Sì.
4: La regia di chi è?
3: La regia è di Romolo Guerrieri. Io premetto che faccio questo film non per fare l'eroe nel film, anche perché oggi come oggi credo che l'eroe non faccia più colpo come lo faceva una volta, anzi oggi come oggi diciamo quello si è fatto ammazzare, boh, chi gliel'ha fatto fare, è vero? Siamo sinceri.
4: C'è un certo rimpianto?
3: Non lo faccio perché questo ragazzo, questo Salvo d'acquisto, almeno leggendo quelle poche cose che oggi così ci fanno vedere, era tutto fuorché un eroe. Cioè lui non l'ha fatto pensando che un giorno si sarebbe parlato di lui, l'ha fatto proprio perché sentiva che era il caso di farlo, era il caso di salvare 22 vite umane che una. Allora ha scelto lui alle 22 vite.
4: Quale dei due personaggi ami di più, Metello o Salvo d'acquisto?
3: Da chi ti dovrei rispondere Salvo d'acquisto? Essendo stato napoletano, Salvo d'acquisto, preferisco d'acquisto, però bisogna ammettere che Metello è stato molto più eroe.
0: Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Massimo Ranieri.

0: per cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un padre e un figlio, Auguste e Jacques Piccard, tra i più grandi esploratori del XX secolo. Mai l'uomo si era spinto così tanto nel fondo degli abissi marini prima di loro. Anni 50, poco tempo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la società tutta ha preso coscienza del potere anche distruttivo della scienza. Ecco allora due uomini di scienza dalla Svizzera, il padre Auguste, fisico, e il figlio Jacques, ingegnere e oceanografo, farsi largo con i loro ideali, il loro desiderio di far progredire la conoscenza scientifica per il bene di tutti. La loro impresa a bordo del battiscafo dei record, il battiscafo Trieste, quest'anno ha compiuto 70 anni. Era il 1953 quando il battiscafo entrò nelle acque di Castellammare di Stabia, in Campania, per il varo. Ed era il 1953 quando nelle acque antistanti l'isola di Ponza, Basso Lazio, i due si spinsero fin oltre 3.000 metri di profondità. Il battiscafo Trieste prende il nome dalla città dove venne costruito, ma evidentemente non solo lì. Ne parleremo. Benvenuti da Danilo Angelelli. Ad Archimede, il racconto della scienza, facciamo rivivere questa impresa attraverso gli autori di due libri sul battiscafo Trieste, pubblicati di recente. Due studiosi che incorniceranno un'intervista a Jacques Piccard dall'archivio delle Teche Rai. Antonio Ferrara è giornalista del quotidiano La Repubblica. Per la casa editrice D'Amato ha pubblicato Nel profondo blu, il battiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Piccard. Benvenuto Ferrara.
2: Benvenuto, grazie a lei e ai radioascoltatori.
1: Partiamo da prima del battiscafo. Piccard padre, Auguste, già collaboratore di Albert Einstein, non è stato solo l'uomo delle profondità marine. Con la stessa esigenza di esplorare e conoscere, molti anni prima di progettare il battiscafo, aveva stabilito un altro record, non verso il basso, ma in senso diametralmente opposto, nella stratosfera.
2: Sì, è vero, lui è stato di fatto il primo cosmonauta della storia, così potremmo definirlo, perché sia nel 1931 che nel 1932, con questo, diciamo, velivolo di sua invenzione, un pallone aerostatico al quale agganciò una sfera pressurizzata, raggiunse i 16.000 metri di altezza, quindi un personaggio che a pieno diritto entra nella storia della scienza mondiale.
1: Quanto della struttura utilizzata per le missioni nella stratosfera è stata replicata per il battiscafo, unità sommergibile inventata dallo stesso Piccard?
2: Sì, di fatto il principio e la tecnica sono gli stessi, piuttosto che salire, in questo caso si trattava di scendere appunto in un liquido, appunto l'acqua del mare. E quindi una delle sfide, ecco, principali, più importanti che Piccard padre deve affrontare è quella di costruire una sfera in grado di reggere alle pressioni delle profondità marine. Il pallone utilizzato per raggiungere i 16.000 metri di altezza portava appunto agganciata una sfera pressurizzata. Ribaltando il principio e guardando quindi al mare, alla necessità di scendere nelle profondità, Auguste Piccard immagina di costruire quello che lui chiama un siluro, cioè un grande serbatoio, alla cui base viene agganciato ancora una volta una sfera pressurizzata. Quindi il concetto, il principio è lo stesso. Come il pallone serve per salire, così il serbatoio servirà per scendere nelle profondità dei mari, e questo lo farà utilizzando la differenza di peso specifico della benzina, perché il serbatoio del battiscafo Trieste verrà riempito di benzina e poi di acqua per poter scendere e riemergere in base appunto ai comandi che vengono dati all'interno della cabina, dove trovano spazio due persone.
1: E il battiscafo, ricordiamo, nasce proprio per raggiungere i punti più profondi sotto il livello del mare, a differenza del sommergibile, adatto a una navigazione superficiale che può immergersi ma senza arrivare a grandi profondità e mai per lunghi periodi di tempo, e a differenza del sottomarino che naviga in immersione ma può arrivare fino a poche centinaia di metri. Ferrara, la storia del battiscafo Trieste, pur progettato in Svizzera da uno scienziato svizzero, è una storia italiana, una storia che unisce idealmente il nostro paese da nord a sud ed esempio di eccellenza italiana.
2: Sì, allora, nasce a Trieste perché appunto Jacques Piccard, il figlio di Auguste, studia a Trieste e lì ha la possibilità di esporre la sua idea di realizzare un veicolo che scende appunto nelle profondità marine troverà accoglienza nella città di Trieste. Il primo passo è la costruzione del serbatoio che serve per contenere la benzina e questo avviene nei cantieri di Monfalcone. Navalmeccanica, che è la grande industria navale italiana, oggi attualmente Fincantieri, accoglie i due scienziati e mette a disposizione le proprie strutture per costruire il batiscafo. A Terni, appunto, nelle acciaierie, viene forgiata la cabina con l'utilizzo di una pressa particolare, la più grande in quel momento disponibile, perché appunto Picard voleva, a differenza di un precedente velivolo che lui aveva realizzato in Francia, che la sfera fosse forgiata e non fusa, questo per appunto avere la certezza che potesse resistere alle altissime pressioni degli abissi. E Castellammare perché è il cantiere appunto navale più vicino al mare della fossa, diciamo, nel Tirreno, è quello dove è più facile poter immaginare poi delle prove di immersione. Quindi a Castellammare arrivano da Monfalcone il serbatoio, da Terni la sfera, vengono assemblati e qui viene di fatto varato il 1 agosto del 1953, il batiscafo Trieste tocca per la prima volta l'acqua e ovviamente tra il tripudio della popolazione ci si rende conto che appunto galleggia, non ci sono infiltrazioni e quindi si può sicuramente proseguire nell'attività di implementazione anche delle apparecchiature che sono necessarie per poter studiare le profondità dell'oceano, perché appunto, come abbiamo detto, questa è una missione soprattutto scientifica, cioè Auguste e Jacques Picard vogliono esplorare le profondità degli oceani, perciò realizzano il batiscafo Trieste.
1: Arriviamo infatti al 29 settembre 1953, 70 anni fa, presso l'isola di Ponza. I Picard si spingono fino a 3150 metri di profondità. Mai l'uomo era arrivato a quel punto. La grande prova, come la definì Auguste Picard. La scelta ricade su Ponza sempre perché ci troviamo nella fossa del Tirreno, la parte più profonda del Mediterraneo occidentale.
2: Tant'è vero che non possiamo dimenticare che alcuni anni dopo, cioè il 17 ottobre del 1956, i Picard tornano a Ponza e lì raggiungono una profondità ancora più alta, 3.700 metri, ed è quella l'ultima grande immersione nel Mediterraneo, prima poi di chiudere la parentesi italiana e aprire la pagina statunitense di questa straordinaria storia scientifica.
1: Questa straordinaria storia scientifica è stata però un po' dimenticata, Ferrara, perché?
2: Perché io penso ci sia una sottovalutazione innanzitutto del ruolo appunto che l'industria italiana ha avuto nel dopoguerra rispetto a questo evento, dovuta probabilmente anche a ragioni sociali, politiche, probabilmente anche l'idea che l'industria, che il lavoro degli operai, dei tecnici, delle maestranze da un certo momento in poi non sia più, come dire, una cosa di cui andare orgogliosi e prevalgono altri aspetti del mondo della produzione del lavoro. Ecco, si portava dietro questa esperienza la voglia di uscire dalla guerra. Siamo appena 10 anni dall'8 settembre del 43, nel 53, e quindi c'è un paese che vuole guardare avanti. Immagino che la sottovalutazione sia anche legata al fatto che poi questa avventura, appunto nel 57 e nel 58, finisce di essere italiana. Il batiscafo Trieste resta per 4 anni nel cantiere di Castellammare e in questi lunghi 4 anni, ecco, diciamo, non c'è un'attenzione nazionale che guardi a questa possibilità, ecco, di intestare all'Italia un'avventura poi degna di essere ricordata nei libri di storia della scienza.
1: Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica, prima di salutarla, questo suo studio di una storia di uomini che vanno oltre i limiti e di grandi ideali, che ha unito l'Italia e che ricordiamo nel 70° anniversario, cosa le ha lasciato in modo particolare?
2: Ma mi rimane la figura di questi due straordinari personaggi che testimoniano come, diciamo, la forza di volontà legata alla competenza, ma soprattutto all'amore per l'ambiente, per la difesa del nostro ecosistema, possono alla fine averla vinta. La cosa più, diciamo, bella di questa storia è che il figlio di Jacques Picard, il nipote di Auguste, si chiama Bertrand Picard, oggi è presidente di una importante fondazione a Losanna, Solar Foundation, si occupa esattamente degli stessi temi, della difesa dell'ecosistema, è stato il primo uomo a fare il giro in mongolfiera della Terra, il primo uomo a sorvolare l'intero globo con un aereo alimentato a energia solare, ed è impegnato sui temi appunto delle energie alternative, dell'elettrico, dell'eolico. Quindi, come dire, questa storia del batiscafo Trieste, nata a Trieste e passata per Monfalcone, Terni, Castellammare, Capri, Ponza, ritorna oggi in Svizzera a Losanna e ancora parla all'Europa di pace, di progresso e di scienza. Ed è bello che nella parentesi di Castellammare di Stabia questi due grandi personaggi, Auguste e Jacques Picard, abbiano trovato tra gli operai, le maestranze, le famiglie di una media città del Mezzogiorno d'Italia tanta accoglienza, insieme abbiano contribuito appunto a realizzare questo straordinario batiscafo.
1: Antonio Ferrara, Nel profondo blu, il batiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Picard, da Amato Editore. Grazie.
2: Grazie a tutti e a presto.
1: Adesso da Megabit, settimanale per tutte le scienze, Radio 1, puntata del 10 aprile 1986. 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi, con Jacques Picard, all'epoca 66enne, tante imprese da raccontare e tante che ne avrebbe vissute ancora. Picard figlio morirà nel 2008. Ascoltiamo e poi proseguiremo anche noi nel racconto del batiscafo Trieste. E nella città giuliana ci sposteremo con l'autore di un altro libro sull'argomento. A dopo, buon ascolto.

0: Buon pomeriggio, sono Carla Ghelli ed oggi a Megabit torna con noi Giovanni Maria Pace, giornalista dell'Espresso e della Repubblica. Era da tempo che aspettavamo a Roma il professor Jacques Piccard, oceanologo famoso ed uno dei pochi al mondo in grado con il suo batiscafo di esplorare fino in fondo il mondo sottomarino.
1: Io vorrei chiedergli, per cominciare, quali sono i problemi principali che incontra l'uomo quando scende a delle profondità considerevoli, perché i moderni mezzi di discesa consentono di arrivare a diverse migliaia di metri sotto il livello del mare. Bene, professor Piccard, quali sono i principali problemi che si incontrano?
2: Ma insomma, ci sono due problemi maggiori. Bisogna mettersi al riparo della pressione, la pressione dell'acqua che è molto grande, che va a finire sul fondo della fossa delle Marianne, per esempio, all'incirca 1150 kg al centimetro quadrato, quello che è molto importante. E l'altro punto è di mantenere nel sottomarino, nel batiscafo, nel mesoscafo, secondo quello che è, una miscela per respirare, una miscela di aria normale. Difatti siamo abituati con i sottomarini di respirare sott'acqua l'aria strettamente normale, cioè l'ossigeno e l'azoto.
1: Come fosse l'aria atmosferica.
2: Sì.
1: Quindi due problemi, resistere alla pressione dell'acqua e respirare
2: normalmente.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Come può uno scafo così piccolo, noi vediamo le fotografie di questi strumenti per l'esplorazione dei fondali marini, sono in fondo molto più piccoli dei sommergibili, diciamo, di tipo bellico, sono delle piccole macchine, come riescono a resistere a tanta pressione?
2: Ma insomma, più piccola è la cabina del sottomarino, più facilmente resiste alla pressione, perché bisogna naturalmente fare un calcolo abbastanza semplice, in diversi casi può essere più difficile in altri, ma insomma bisogna tener conto della profondità alla quale si va. La profondità dà la pressione permette di calcolare lo spessore del veicolo e se si scende, diciamo che più si scende più deve essere spesso la sfera, spessa la sfera, ma anche più piccola è, meno spessa deve essere naturalmente, perché l'importante è la proporzione tra lo spessore e il radio o il diametro della sfera. Si può dire, per essere più concreto, che per scendere a diciamo 11.000 metri avevamo una cabina che aveva uno spessore di 12 centimetri. Se bastava di andare a 6.000 metri di profondità o 5.000 metri di profondità, la metà all'incirca di spessore sarebbe stato sufficiente.
1: Sì. 12 centimetri, lei dice, di cosa? Di acciaio?
2: Di acciaio in questo caso, di acciaio molto resistente. Si può anche dire che adesso si potrebbe fare lo stesso con altre leghe, invece di acciaio si potrebbe prendere una lega di titanio, per esempio. Il titanio, essendo più leggero che l'acciaio, può avere più o meno la stessa solidità. Dunque si potrebbe accontentarsi di uno spessore di sfera di 5 o 6 centimetri all'incirca.
1: Già.
0: Professor Piccard, ci può descrivere questo suo un pochino meglio questo suo strumento di lavoro, il batiscafo, suppongo?
2: Sì, dunque il batiscafo era stato inventato da mio padre, il professor Auguste Piccard, e mio padre, essendo anche un pilota di pallone libero, aveva inventato il batiscafo funzionando praticamente come un pallone dell'aria, cioè una cabina naturalmente più pesante dell'acqua, nella quale si mantiene la vita al riparo della pressione e con l'aria, come l'abbiamo detto, e questa sfera, questa cabina, come quella di un pallone stratosferico più esattamente, è sostesa, è frenata durante la discesa e è tirata su durante la salita da un qualche cosa che è più leggero dell'acqua, e questo qualche cosa di fatto si trova essere un serbatoio contenendo la benzina. La benzina non per bruciarla e consumarla in qualche motore, ma semplicemente perché la benzina è più leggera dell'acqua e avendo un peso specifico minore dà una spinta verticale. Basta dunque di mettere abbastanza benzina per

0: dare la spinta corrispondente al peso della cabina e di tutte le apparecchiature.
1: Queste esperienze di suo padre Auguste, professore, avvennero in Italia, se non sbaglio, nei primi anni 50, vero?
0: Perfettamente, il nostro secondo battiscafo è stato costruito interamente in Italia, ai cantieri di Monfalcone per il cosiddetto galleggiante, cioè il serbatoio della benzina, a Terni per la sfera d'acciaio molto molto resistente e a Castellammare di Stabia per l'allestimento di tutto l'apparecchio. E le prime immersioni sono state fatte nel Golfo di Napoli e appena un po' dopo nel mare direttamente al largo di Capri, poi al largo di Ponza. Al largo di Capri siamo scesi per la prima volta a oltre 1000 metri e al largo di Ponza siamo scesi addirittura a 3150 metri di profondità.
1: 3000 era un record per l'epoca?
0: Come?
1: Era un record?
0: Sì, sì, naturalmente, tutti e due. Sì, sì,
1: Era il battiscafo Trieste.
0: Questo era il battiscafo Trieste.
1: Esiste sì. Ancora?
0: Il battiscafo Trieste esiste sì o no, esiste però è adesso in un museo americano, il Museo della Marina Americana a Washington, già. Dopo aver servito per, credo, una quindicina di anni più o meno.
2: 20.000 leghe sotto il mare, cuore a
3: cuore. Professor Picard, queste imprese hanno avuto soltanto uno scopo sportivo oppure erano finalizzate anche a qualche cosa di qualche acquisizione pratica?
0: No, non aveva nessuno scopo sportivo, è stato sportivo solo dal fatto che eravamo in mare e il tempo qualche volta era cattivo, bisognava saltare dal motoscafo di accompagnamento sul sottomarino, sul battiscafo, era sportivo in questo senso se vuol, ma lo scopo di queste immersioni era sempre stato sia puramente tecnico sia puramente scientifico. E sa che il mare, soprattutto quando abbiamo cominciato, il fondo del mare era quasi totalmente ignoto, bisognava assolutamente conoscerlo, scoprirlo, vedere quello che come era e di che cosa era fatto, eccetera. E difatti dal momento in cui abbiamo cominciato le immersioni col battiscafo Trieste fino adesso all'incirca credo che almeno 200 sottomarini di ricerca scientifica sono stati costruiti nel mondo.
1: Già, e cosa hanno scoperto sul fondo del mare?
0: Diciamo, è difficile di dire in una parola quello che è stato scoperto, ma abbiamo fatto, e gli altri anche, abbiamo fatto tante osservazioni scientifiche in geologia, in zoologia, in chimica dell'acqua, fisica dell'acqua, eccetera. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di osservazioni che...
1: Ci sono questi pesci strani nel fondo del
0: sì, sono dei pesci, ne abbiamo visti alcuni, sì, ma bisogna dire anche che questi pesci cosiddetti strani, difatti sono piccoli pesci, non sono molto, molto impressionanti quando si le vede, sono impressionanti nei libri quando sono fotografati e fatti resi più grandi 10 volte.
1: Sono dei pesciolini, insomma.
0: Generalmente sono dei pesciolini, abbiamo visto anche qualche volta dei pesci più grandi, ma non erano mai dei mostri, diciamo.
1: E i famosi noduli polimetallici?
0: Ah, questo è un'altra cosa, questo è, passiamo nel campo diciamo dello sfruttamento del mare. Un bel giorno sarà necessario, è probabile che si sfrutterà questi noduli a delle profondità di 4 a 6 mila metri generalmente, nell'Atlantico, nel Pacifico, nell'Oceano Indiano, un po' dappertutto. Ci sono veramente addirittura milioni, e ripeto, milioni di chilometri quadrati del fondo del mare coperto da questi noduli.
1: Noduli. Di cosa sono fatti?
0: Sono, da vedere, sono un po' come delle patate che sono appena uscite dalla terra al momento che si prende per la raccolta. Sono dei noduli di circa tra 5 e 10, 15 centimetri di diametro, contenendo non sempre la stessa proporzione di materiale, ma almeno quasi sempre del manganese. E il nome è quasi, qualche volta si parla di noduli di manganese, anche rame. Nichel e altri metalli naturalmente. E il giorno in cui questi prodotti non potranno più essere sfruttati sulla terra, e allora si passerà allo sfruttamento del mare, del fondo del mare.
3: Ma moltiplicando questo, il numero dei sottomarini, sarà possibile un giorno avere una mappa completa dei fondali del mare?
0: Ma la mappa già è stata fatta, perché non c'è bisogno di un sottomarino per fare una mappa. Si fa la mappa maggiormente adesso, almeno con l'ultrasuono, con gli scandagli. Dunque il rilievo del mare, la profondità, le fosse, le pianure sottomarine, tutto questo si conosce. E gradualmente si conoscerà di più in più con questi sottomarini scientifici. Ma si deve anche dire che maggiormente questi sottomarini, che sono stati adoperati per esempio per la ricerca del petrolio, eccetera, sono fatti per delle profondità minore. E il batiscafo Trieste è l'unico che sia finora sceso a 11.000 metri di profondità. E dopo abbiamo fatto altri sottomarini per 500 metri, 600 o 700 metri di profondità. L'ultimo che abbiamo fatto era per 500 metri, e in maggioranza nel mondo della ricerca sottomarina, diciamo che i sottomarini sono fatti per 200-300 metri di profondità. Dunque se la parte la più importante da studiare, forse che è sulla pianura continentale a 200 metri di profondità, ma comunque ogni tanto bisogna essere capace di scendere fino alle grandi profondità.
3: Professor Picard, e oltre a queste caratteristiche che lei ci ha descritto prima, quelle del suo sottomarino, del suo batiscafo, ci sono anche delle attrezzature tecnologiche complementari, no? Suppongo, sì. A bordo o fuori del batiscafo, quali sono?
0: Dunque, naturalmente bisogna avere delle finestre, delle oblò. Più, diciamo, se non si va molto profondo, si può adesso avere delle finestre di plexiglass di un metro, o si potrebbe anche due metri di diametro. Più profondo si va, più piccolo, per motivi di resistenza meccanica, devono essere le finestre. Ma insomma, si può a ogni profondità avere delle finestre ormai che sono abbastanza larghe e buone. Bisogna naturalmente dei proiettori, perché se si scende oltre ai 200-300 metri è quasi il buio completo, e se si va oltre ai 600 metri di profondità ci troviamo nel buio più completo assoluto. Dunque finestre, proiettori. Poi per lavorare veramente abbiamo diversi strumenti. Abbiamo per esempio un braccio automatico che è comandato dall'interno del sottomarino. Questo braccio può sollevare dei pesi, può tagliare dei cavi, può avvitare dei perni, dei buloni, eccetera. Poi abbiamo altri strumenti. Per esempio abbiamo adesso sul nostro sottomarino, che si chiama il Forel, abbiamo adesso un apparecchio per aspirare le uova dei pesci. Dunque quando si studia una zona in cui ci sono diversi pesci, si può andare al momento giusto.
1: Ma è un nuovo tipo di produzione di caviale questo?
0: No, non è per questo. Finora l'abbiamo fatto semplicemente per studiare, perché in molti casi l'uova dei pesci adesso muoiono perché manca l'ossigeno in fondo ai laghi, per esempio, più che in mare, soprattutto ai laghi, e allora ci sono diversi problemi da studiare. Si può aspirare e mettere in piccolo serbatoio speciali queste uova, e poi vanno studiati in laboratorio. Insomma, sono diverse cose di questo tipo che si può fare.
1: Professore, lei c'era a 11.000 metri?
0: Sì.
1: Lei era nel sottomarino?
0: Sì, certo, naturalmente.
1: E che impressione le faceva?
0: Ma che impressione, sa che quando si trova nel batiscafo, a partire dal momento in cui fa buio fuori, cioè come l'ho detto dopo i 600 metri, che siamo a 1000 metri o 10.000 metri o 6.000 metri, 11.000 metri, insomma non cambia niente.
1: È la stessa cosa,
0: si vede il fondo, si vede il mare, si vede l'acqua, si vede la profondità sul manometro e finalmente più o meno.
1: E non si prova un brivido dietro la schiena, no?
0: Ma no, è una questione di abitudine probabilmente, sì. Tanto a 11.000 metri ci sono andato una volta sola.
3: Mm-hmm. Professor Picard, lei ha fatto delle immersioni anche nel lago di Garda. È vero che è uno dei pochi laghi puliti che è rimasto?
0: Non vorrei andare fino a quel punto lì. Si deve dire che il lago di Garda è un punto in cui si può ancora salvarlo, recuperarlo completamente, credo di sì. e tanto tutta la gente attorno al lago ha fatto un lavoro molto importante. Adesso stanno facendo una cintura di tubazioni tutto attorno al lago e prendono l'acqua, e quell'acqua sporca, insomma, prima di metterla nel lago. Difatti non la mettono nel lago affatto, perché vanno a portarla a un depuratore che si trova a diversi depuratori, ma il più importante è a Peschiera del Garda, e di lì l'acqua passa verso il Po senza entrare nel lago. Quando questo sistema sarà completato e messo in servizio, si potrà dire che il lago sarà salvato. Finora il lago l'ho trovato in uno stato molto buono, ma pur dando dei segni di inizio di inquinamento, di stanchezza, dunque bisogna fare molto molto attenzione, ma credo che sono sulla buona via.
1: Speriamo che non facciano come per il lago di Varese, perché io questa storia del collettore circumlacuale nel caso del lago di Varese l'ho sentita la prima volta che credo frequentassi ancora le scuole medie, e non è successo nulla. Lei lo sa che ne ha fatti dei pezzetti, poi dopo è rimasto.
0: Ma sfortunatamente questo succede ogni tanto. Ma un altro lago più vicino alla Roma è il lago di Bracciano, nel quale abbiamo anche lavorato per un mese 3 anni fa.
3: Ma a scopi archeologici o soltanto ecologici?
0: Maggiormente scientifici, un po' abbiamo fatto qualche osservazione archeologica anche, ma maggiormente scientifica, per misurare le temperature, possibili correnti, contenuti di ossigeno nell'acqua, eccetera. E lì c'è anche una tubazione che è quasi completata ormai, tutto attorno al lago, però ho sentito questi giorni che non è ancora in servizio, e posso solo incoraggiare i responsabili di mettere questa tubazione in servizio al più presto possibile, perché sì, perché abbiamo visto per esempio che l'acqua era molto trasparente dalla superficie fino a 130 metri di profondità, ma da 130 a 160, che più o meno è il massimo del lago, l'acqua era molto molto diciamo sporca, nera, piena di materiale in sospensione. Dunque bisogna fare attenzione con questi laghi, bisogna aiutarli prima di che sia troppo tardi.
3: Senta professore, a proposito di recuperi e di imprese alla Giulio Verne, si prepara per la prossima estate un tentativo di recupero del Titanic, cioè il famoso piroscafo costruito nel 1911 e affondato durante il suo viaggio inaugurale. Lei cosa? Ci sono state molte polemiche, no, sulla opportunità di questo recupero, eccetera, ma lasciando da parte tutte le altre ragioni, dal punto di vista tecnico, scientifico, lei cosa pensa che si debba fare? Che valga la pena o no?
0: Dunque, è una cosa molto difficile. Prima di tutto non si tratta di sollevare il Titanic quest'anno, quest'estate, sarà forse al massimo l'anno prossimo, fra 2 o 3 anni, se si fa, e non si sa ancora.
1: Appunto,
0: se si
1: fa. Appunto, a me risulta che non sia neanche deciso.
0: C'è un inglese o uno scozzese che desidera di farlo, ma non è il punto, veramente. Si può dire che si può farlo. Non è difficile rialzarlo, ma costa un sacco di soldi, qualcosa di tremendo. È difficile pensare che si possa veramente investire queste somme per risalire il Titanic. Costerebbe meno di farne un altro.
3: Ma pare che altrettanti ce ne siano dentro di soldi, però.
0: Sì, ma probabilmente che ce ne sono meno di quello che
1: saranno, che tutti bagnati questi.
0: Ma come possono essere bagnati? Sì, naturalmente. Ma sì, i soldi ci sono dei diamanti, c'è l'oro, ci sono dei gioielli, eccetera. Questo senz'altro. Ma nessuno può dire che esattamente quanto c'è nelle carte, negli soldi.
1: Comunque,
0: io dubito che si farà.
1: Però tecnicamente, come le chiedeva Carla, è possibile fare.
0: Sì, tecnicamente si può fare tutto ormai, è solamente una questione di soldi. L'altro problema è di sapere se si deve farlo, moralmente parlando, per esempio, perché c'è un mito, si dice in italiano,
3: un mito?
0: C'è un mito attorno a quel Titanic che è molto Questo è una nave sacra, diciamo, con tutte le circostanze in cui si è affondato, eccetera. E, insomma, i sopravvissuti chiedono di non toccarlo.
3: Tutti i miti vogliono rimanere.
0: È difficile. Non penso veramente che si farà. Quello che si farà senz'altro è di scendere con sottomarini e andare a vederlo, esplorarlo, guardarlo, fotografarlo di più di quello che è stato fatto con i robot, con gli apparecchi automatici che hanno adoperato l'anno scorso. Questo si farà senz'altro, è un lavoro interessante che non fa male a persona, ma per la domanda se si deve risalirlo a galla o meno è una questione, insomma, che deciderà quello che lo può fare. Comunque, certo. Io non sono né attrezzato né ricco per fare un'operazione come questa. Andare a vederlo, sì, naturalmente.
3: Megabit, stiamo parlando di ricerche ed esplorazioni subacquee con il professor Picard. Professore, lei in quest'ultimo periodo però mi sembra che si stia occupando di qualcosa di diverso e mi pare che sia a capo di una fondazione ecologica che sta in Svizzera. Anzi, ce ne può parlare?
0: Sì, sì, abbiamo una fondazione che si chiama la Fondazione per lo Studio e la Protezione dei Laghi e del Mare sotto l'egido di questa fondazione siamo venuti molto spesso in Italia a lavorare col nostro sottomarino, il Forel. E anzi mi fa piacere vedere che in Italia la gente si preoccupa e fa del lavoro in questo settore. Abbiamo parlato del lago di Garda, c'è il lago di Bracciano, siamo venuti anche al lago Albano, lago Maggiore, e mi sembra che la gente in Italia è molto sensibilizzata e le autorità particolarmente cercano di fare tutto quello che possono fare. Naturalmente si potrebbe sempre fare di più, questo è chiaro, ma insomma per un governo si tratta di trovare un equilibrio giusto fra l'ecologia, lo sviluppo, la protezione contro la disoccupazione, insomma ci sono un sacco di problemi importanti.
3: Di fare le scelte opportune,
0: questo è la missione di ogni governo attualmente. Ma insomma credo che in Italia si preoccupano molto della protezione dei laghi. Questo naturalmente mi fa piacere.
3: Professor Picard, un altro argomento di cui si parla molto e si parlerà ancora di più in futuro è il tunnel sotto la Manica, anche perché non è il solo. Poi ci sarà quello di Gibilterra e poi non lo so ancora cos'altro nel Mediterraneo. Secondo lei ci può dare una sua opinione? Si parla di un tunnel poggiato sul fondo marino. Lei, non so se è pratico, conosce i fondali della Manica. Secondo lei è più giusto un tunnel del genere oppure un tunnel che passi sotto il sottosuolo del mare?
0: No, si tratta quasi sicuramente di un tunnel passando sotto il suolo, sotto il fondo del mare. La Manica è un mare molto molto poco profondo, di 40 metri all'incirca. Se si fa un tunnel che si appoggia sul fondo e che avrà 10-15 metri di diametro,
1: ci vanno a incespicare tutte, insomma.
0: Sì, poi è difficile per le navi, i super petrolieri, eccetera. Dunque, poi anche con i pescheggi che vanno a trascinare le reti, le ancore, eccetera. No, si tratterà quasi sicuramente di un traforo sotto il livello del fondo del mare. Dunque, è una questione che non riguarda più il mare, insomma, il mare non c'entra per niente, è un tunnel di 50 chilometri, come si potrebbe farlo tra Genova e Milano, diciamo.
3: E gli stessi problemi ci sarebbero per Gibilterra?
0: Per Gibilterra non conosco tanto il problema, ma secondo me se si fa un giorno si farà sicuramente anche sotto il fondo del mare e anche per
1: Messina.
0: Anche per Messina lo stesso.
1: Lei personalmente cosa preferisce a Messina? Un ponte sospeso, un tunnel appoggiato sul fondo o un tunnel sotto il fondo del mare?
0: No, il tunnel appoggiato sul fondo no, sicuramente no, è pericoloso, ci sono correnti, navi, relitti, eccetera, e non si può farlo. Si è anche pensato di un tunnel a metà profondità, che è anche una mostruosità per me, non si dovrebbe neanche pensarci. Il dubito viene tra il ponte e il tunnel
1: sotterraneo,
0: completamente interrato. Ma ci sono dei vantaggi, e probabilmente che il tunnel interrato sotto il fondo del mare è più sicuro, perché un ponte così grande, con i venti molto grandi che possono venire lì, diciamo, si deve prendere delle misure di sicurezza che costano tanto per il vento che può venire una volta per secolo, per esempio. Dunque non è molto ragionevole. Sembra che sia più ragionevole di fare un tunnel veramente
1: sotto, come quello della Manica, in sostanza.
0: Come quello della Manica, mi sembra.
3: Ci sarà una colonizzazione del sottofondo marino?
0: Non lo penso, signora. Ci sarà di più in più, saranno dei cantieri che si apriranno sul fondo per un lavoro speciale, per esempio per studiare il Titanic, modo di dire, non in questo caso perché è troppo profondo, ma altri reliti, diciamo, oppure per lavorare su una testa per il petrolio, di pozzo di petrolio. Sì. Queste cose sì, lì si potrà fare dei cantieri dove gli operai potranno rimanere per una settimana, un mese o di più, naturalmente, e poi risaliranno dopo. Ma veramente di colonizzare il fondo del mare per il pubblico, per fare delle città subacquee, eccetera, non vedo il senso. È tanto più bello di rimanere al sole.
1: Io sono d'accordo, però è un peccato, perché finire la trasmissione con l'idea delle colonie sottomarine, dopo che si è parlato tanto delle colonie spaziali.
4: Avete ascoltato
5: Megabit,
4: settimanale per tutte le scienze.
5: Un programma di Carla Ghelli
4: con Giovanni Maria Pace.
5: Realizzazione di Gigi Musca.
6: La voce di Jacques Picard ci ha accompagnato in questa puntata di Megabit del 1986. Danilo Angelelli per Archimede, il racconto della scienza. Prima di Megabit abbiamo parlato del battiscafo che compie 70 anni con Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica e autore di Nel profondo blu. Anche un altro libro ci dà modo di conoscere aspetti di questa storia, riviverla attraverso altri punti di vista. È Il Trieste per le edizioni Italo Svevo, e qui siamo proprio in territorio giuliano sotto ogni aspetto. La Italo Svevo Edizioni, con sede a Trieste e Roma, ha pubblicato questo agile e denso volume, firmato da, guarda caso, un triestino, studioso, saggista, archivista, Enrico Alupca. Benvenuto.
7: Grazie, saluto il pubblico su questo argomento che mi sta veramente a cuore. Grazie dell'invito.
6: Anzitutto riprendiamo il titolo della trasmissione di archivio appena ascoltata, 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi. Azzardiamo anche noi un paragone tra un prodotto della fantasia come il Nautilus di Jules Verne, pur se ispirato a un sottomarino reale che aveva lo stesso nome. Azzardiamo questo paragone, dicevo, per stabilire subito la differenza che più ci sta a cuore, appunto, tra il Nautilus immaginato da Verne e descritto in 20.000 leghe sotto i mari e il realissimo battiscafo Trieste.
7: Allora, sì, nella visione che ne dà Jules Verne, il Nautilus è un mezzo, diciamo, un mezzo militare per sconfiggere i nemici, ma per la sua rivalsa sulla società dell'epoca. Completamente diverso invece è il battiscafo Trieste, che viene concepito essenzialmente per una visione pacifica, cioè per portare l'uomo a vedere gli abissi marini, ad avere a disposizione uno strumento scientifico che permetta la conoscenza di questo mondo subacqueo, il profondo blu, di cui non si conosceva quasi nulla.
6: Alupca, oltre ai due Picard c'è un terzo protagonista di questa vicenda, un terzo artefice. Il punto di vista di questo signore è in parte il punto di vista del suo libro, Il Trieste. Lei lo definisce così, un pacifista visionario. Triestino come lei, Diego de Enriquez, chi era?
7: Diego de Enriquez era un collezionista che si dedicò tutta la vita a collezionare armi, documenti e strumenti bellici, ma non con lo scopo puramente collezionistico, ma con l'intento di lasciare ai posteri una testimonianza di questi strumenti di morte, in maniera che si potesse capire che era tutto, quella era una visione sbagliata del mondo, cioè bisognava cambiare il modo di vedere e applicare l'intelligenza umana allo scopo di pace. Quindi era possibile attraverso queste collezioni straordinarie far vedere che l'uomo è capace di creare mostri, ma anche creare assolutamente visioni scientifiche eccellenti.
6: E se Jacques Piccard a Trieste, per completare la sua tesi di laurea, non avesse conosciuto De Enriquez, il battiscafo si sarebbe costruito in Italia comunque?
7: No, assolutamente no, perché c'era già in essere un progetto francese che in origine era diretto proprio da Auguste Piccard, che poi venne estromesso da questo progetto. Probabilmente sarebbe finito, il battiscafo si sarebbe chiamato con nome francese, assolutamente non Trieste.
6: Tre i sogni più grandi di De Enriquez: un mondo di pace, la realizzazione del Museo di Guerra per la Pace, fare di Trieste una città della scienza, una città che si prestava dal punto di vista anche geografico e storico, posta al confine di due mondi. All'epoca, siamo nei primi anni 50, territorio libero di Trieste. Alupka, il primo sogno, quello di un mondo di pace, purtroppo sappiamo che non si è realizzato. Gli altri due, il museo e la città della scienza?
7: Ma si sono realizzati direi parzialmente. Sappiamo che Trieste è diventata una città di scienza con quel suo centro di fisica teorica di Miramare, con tutte le eccellenze che abbiamo visto adesso nel dopoguerra. Al momento, quando era in vita Enriquez, tutto questo ancora non esisteva e il suo era veramente un sogno avveniristico, ispirato a una visione del mondo in maniera pacifica, di cui Trieste poteva fare da riferimento anche per le altre città. Dunque, il museo si è realizzato parzialmente, nel senso che in mostra attualmente ci sono le sue collezioni belliche, ma non si riesce ancora a vedere in maniera esplicita questo suo difficile pensiero di vedere le armi esposte per concepire un mondo di pace. È in allestimento una nuova sezione nei prossimi anni, vediamo come riuscirà la cosa.
6: Dopo le prime esplorazioni, il battiscafo rimase fermo 5 anni a Castellammare, per essere poi acquistato nel 1958 dalla Marina Militare degli Stati Uniti. Cambia dunque l'utilizzo di questo strumento. Nato da 2+1 uomini di pace, viene utilizzato per scopi militari.
7: Sì, nel 57 gli americani arrivano in Italia come osservatori e finanziano delle esplorazioni esclusivamente scientifiche del battiscafo nel 57. Tramite, diciamo, i loro finanziamenti lavorano le università italiane, quindi si cominciano a fare studi sulla, per esempio, sulla flora, sulla fauna abissale, sulla geologia, si fanno misurazioni per esempio della gravità terrestre sui fondali marini, cosa che non era mai stata fatta prima. Quindi sono studi molto importanti. In base poi a questa esperienza, nel 58 gli americani decidono di acquistare dai Piccard il battiscafo e portarlo, attrezzarlo per la grande impresa alle Fosse delle Marianne. In quel caso diventa però un mezzo, il progetto cosiddetto progetto Necton, che è un'impresa di tipo militare, in quanto il battiscafo doveva intervenire anche per, diciamo, la catalogazione di fondali in vista di una guerra sottomarina tra le due potenze, America e Russia, insomma.
6: Ed è proprio sotto la Marina Militare che il battiscafo raggiunge il punto più profondo in assoluto, record ancora insuperato, 1960, Fossa delle Marianne, zona nord-occidentale dell'Oceano Pacifico, a bordo ancora Jacques Piccard. Si arriva a quasi 11.000 metri. Cambiano gli intenti della spedizione rispetto a quella di Ponza. Perché allora a bordo ancora Piccard, comunque solo Jacques, senza Auguste?
7: Perché nel contratto con gli americani c'era questa clausola che doveva essere un Piccard a pilotare il battiscafo in questa impresa. Gli americani osservano questa clausola e Picard riesce a scendere, quell'unica discesa che riesce a fare è quella del 1960 per la grande impresa alle Fosse delle Marianne.
6: Nella puntata di Megabit abbiamo ascoltato Picard affrontare diversi temi, non solo il battiscafo Trieste. Noi ci stiamo concentrando solo sulla parte relativa al battiscafo, ma approfitto di un altro suo intervento in quell'intervista. All'epoca si parlava di un recupero del Titanic. Picard dice che secondo lui il recupero del transatlantico non avverrà mai, è previsione azzeccata, ma la citazione del Titanic ci offre lo spunto per ricordare che il record della Fossa delle Marianne non è stato superato, ma eguagliato sì. E da chi? Da James Cameron, il regista del film Titanic, quello con DiCaprio e Kate Winslet, per intenderci. Cameron, alla guida di un altro battiscafo, si è spinto nel 2012 a quelle stesse profondità. Ma che competenze sono richieste? Un regista, per quanto esploratore, appassionato di abissi marini, ma un'impresa del genere, tra l'altro in solitaria?
7: Sì, bisogna dire che la tecnologia di oggi è completamente diversa da quella che poteva avere Jacques Picard nel 1960, quindi il battiscafo si pilota molto più facilmente, è in continuo contatto con la superficie, quindi è un'impresa estremamente più facile da realizzarsi, da pilotare.
6: Picard nell'intervista ci ricorda che il battiscafo Trieste riposa in un museo a Washington. È ancora lì? Visitabile da chiunque?
7: Sì, sì, è il Museo della Marina Militare Americana, è il nucleo centrale, insomma, del museo, ed è esposto assieme anche alla sfera originale forgiata qui a Terni, in Italia, che è esposta vicino diciamo, al battiscafo originale.
6: E ci piace concludere, tanto più in un momento storico come quello che viviamo, ricordando le motivazioni che stanno alla base della realizzazione del battiscafo Trieste, il progresso scientifico per Auguste e Jacques Picard, l'anelito di pace per De Enriquez, che volle sulla sua tomba il seguente epitaffio. Leggo: «Dammi la tua spada, amico, la custodirò per te. Non combattere, soltanto con amore conquisterai la pace». Ecco, è una frase che può accompagnare la vicenda della realizzazione del battiscafo Trieste, a Lupka.
7: Ma direi di sì, questo è il grande messaggio visionario di Enriquez che si adatta perfettamente a questa impresa del battiscafo. Ricordiamo che sulla torretta è rimasta dipinta l'alabarda, lo scudo di Trieste, l'alabarda che è una spada, no? L'alabarda bianca su fondo rosso, e quindi accompagna idealmente e anche simbolicamente come simbolo di pace l'uomo in queste grandi avventure della conoscenza.
6: Enrico Alupka, il Trieste, Italo Svevo Edizioni. Grazie di aver ridato vita alla storia del battiscafo nel libro e qui con noi.
7: Grazie a voi.
6: E ci fermiamo. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Torneremo settimana prossima. Grazie di averci seguito qui su Rai Radio Tech & Te. Un saluto da Danilo Angelelli.

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978. Dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocroniche immaginarie dei nostri inviati speciali. L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Regia di Edoardo Torricella.

0: Abbiamo appena finito il nostro viaggio nel tempo, siamo scesi dalla capsula diacronica alle 6:22 del 14 settembre del 1586 e ci troviamo a Roma, alla finestra di una piccola casa proprio di fronte al gigantesco slargo prospiciente la facciata della Basilica di San Pietro. La scena è indescrivibile. Un enorme recinto rettangolare, largo circa 500 e lungo più di 700 metri, separa la folla degli osservatori dal luogo dell'azione. Qui, un vero e proprio esercito verrà schierato in perfetto ordine per realizzare una delle più memorabili imprese dell'ingegneria moderna, il sollevamento dell'obelisco Vaticano. All'interno del recinto, sorvegliato dai gendarmi, sono disposti 40 argani collegati al castello di legname con lunghissime funi. Queste funi formano intorno all'obelisco sdraiato una specie di gigantesco ragno che il giallo della canapa fa risaltare sotto la luce radente del sole. A far girare il perno di ciascun argano provvederanno una ventina di uomini e un paio di cavalli. Sarà una coreografia ineguagliabile che la bardatura dei cavalli e le uniformi dei soldati renderanno ancor più vivace e festosa. Tuttavia, per chi proviene da un viaggio a ritroso nel tempo, la cosa più sorprendente è lo straordinario spettacolo della Basilica di San Pietro in costruzione, con la cupola di Michelangelo ferma al tamburo e l'antica facciata ancora in piedi. Tutta la chiesa è come un gigantesco animale che sta cambiando pelle, una farfalla che sta uscendo dalla crisalide. La cerimonia dell'innalzamento avrà inizio soltanto tra un'oretta, al termine della messa propiziatoria. Prima dell'inizio della messa, intervistiamo il protagonista del trasporto dell'obelisco e alcuni suoi collaboratori. Cavaliere!
1: Sì?
0: Scusi, cavalier Domenico Fontana, per tutta Roma si sente dire che lei non è del tutto convinto del buon esito dell'impresa e ha fatto preparare cavalli ben sellati fuori Porta Angelica per poter fuggire al sicuro in caso di insuccesso. È vero?
1: Costui è un gaglioffo, merita proprio che io...
2: Non te la prendere per così poco. Questi è Carlo Maderno, mio nipote. La gente chiacchiera perché non sa far e noi rispondiamo coi fatti. Le stesse sciocchezze si dissero il 30 d'aprile quando coricammo l'obelisco per trasportarlo fin qui.
1: Anzi, allora si diceva che era stata Sua Santità a far preparare i cavalli per noi e non solo a Porta Angelica, ma per le 40 porte della città.
2: Fosse stato vero, si poteva organizzare con quei cavalli una processione degna di un re.
0: Ma lei è effettivamente un re ormai, cavalier Fontana, il re delle macchine. Con la sua invenzione ha messo su quadro mezza Roma. È riuscita a entusiasmare anche questa città di scansa fatica.
2: Beh, se non ci fossero i miei milanesi, però... Non
0: lasciamo stare, i fatti parlano. La perfezione con cui è stato realizzato il terrapieno per il trasporto dell'obelisco, l'imballaggio, le zattere su cui è stato fatto slittare per centinaia di metri hanno riscosso tanta ammirazione che oggi, richiamati dal l'eco dell'avvenimento, arrivano forestieri da ogni parte del mondo.
2: Ah, sì,
1: vero.
0: Purtroppo io non ero qui l'aprile scorso e non ho potuto assistere alla prima fase del suo lavoro. Lei potrebbe raccontarmi, cavalier Fontana, come avvenne? Le assicuro che verranno a saperlo un gran numero di persone.
2: Davvero?
0: E tutte insieme, per giunta.
2: Ah, se è così... Quando ebbi la licenza da Sua Santità di iniziare l'impresa in base al mio progetto presentato al concorso...
0: E su quel concorso però girano certe voci.
1: Costui è proprio un gaglioffo, un ribalto.
2: Lascia stare. Dovetti girare in lungo e in largo per cercare verghe di ferro a Ronciglione, a Subiaco, legnami del taglio giusto a Campomorto, Terracina, Santa Severa. A Nettuno invece si tagliò un bosco con alberi altissimi.
0: Si buttarono a terra, a quel che so, anche parecchie case. È vero?
1: Certo!
2: E allora fu necessario sgomberare lo spazio intorno alla rotonda di Sant'Andrea e persino tagliare un muro della rotonda per consentire alla gran pietra di coricarsi. Ci furono anche i problemi dell'ordine pubblico da risolvere.
3: Vedi? Questa è la sede di priore di ordine di Malta.
2: Per ovviare ai disordini che potesse causare la moltitudine, si erano sbarrate le strade che arrivano fino in piazza e si mandò un bando che il giorno determinato ad alzare l'aguglia nessuno potesse entrare dentro ai ripari, salvo che gli operai. E per chi avesse forzato i cancelli vi era la pena di morte e minaccia di gravi pene se qualcuno parlasse, sputasse o facesse sorta alcuna di strepito.
0: Ma è vero che fu portata in piazza anche la forca dai soldati del Bargello?
2: E si meraviglia. Occorreva ordine e silenzio. In questi casi solo la paura è rimedio. Ad essere sincero, sentivo il mio cuore battere nel petto. A 2 ore innanzi giorno furono dette 2 messe. E tutti usciti dalla chiesa si entrò nel serraglio. Allora detti ad alta voce le istruzioni definitive. Ogni volta che si fosse sentita suonare la tromba del trombettiere che stava in luogo rilevato, ciascuno doveva far girare il suo argano. E che quando avessero sentito il suono di una campana che avevo fatto sistemare in cima al castello, tutti si dovevano immediatamente arrestare. Pregai gli operai e i loro capisquadra, poiché quest'opera veniva innalzata in gloria di Dio, di fare insieme a me una breve orazione. Dopo questo, faccio cenno al trombettiere e si iniziò il sollevamento con 5 leve, 40 argani, 907 uomini e 75 cavalli. In questo primo moto pareva che tremasse la terra e il castello di legname fa un grande strepito.
1: E la guglia, che era 2 palmi inclinata, si drissò a piombo.
2: Dopo quello strepito, non avendo ceduto il castello in nessuna parte, si fecero coraggio. E arrestato il lavoro col suono della campana, mi accorsi che si era rotto un cerchio di ferro, il primo di quelli che circondavano le verghe verticali che avevo disposto tutti intorno all'obelisco. Ripreso il lavoro, in 12 mosse s'alzò palmi 2 3/4.
0: Circa una 60 centimetri.
2: Quanto bastava per mettervi sotto la satera su cui doveva slittare per coricarsi.
0: E quanto durò in tutto la cerimonia?
2: Durò tutta la giornata. Ma perché l'aguglia fosse completamente sdraiata si dovette aspettare il 7 di maggio, una settimana dopo.
0: Fu allora che fu portato in trionfo, cavaliere.
2: Certo, fu davvero un brutto momento per quelli che avevano scommesso che non sarei riuscito nell'impresa e avevano inventato la storia dei cavalli.
1: Si vedevano certe facce verdi.
2: Quando si fa qualcosa e riesce bene, l'invidia s'alza come il vento al calar del sole.
0: Coricato che fu l'obelisco, rimaneva però da spostarlo davanti alla basilica.
2: Eh già, 115 canne.
0: 250 metri circa.
2: Si livellò la piazza di San Pietro e si trovò più bassa del luogo donde si partiva di circa 40 palmi.
0: Quasi 9 metri.
2: Allora si fece un argine di terra tirato in piano fino alla piazza, pigliandosi la terra sul Monte Vaticano e fermandola sui fianchi con pareti continue di legnami.
0: Una specie di autostrada a uso degli obelischi.
4: Autostrada? E che significa?
2: Ma che diavolo sta dicendo?
0: No, niente, scusatemi. Piuttosto, è vero quel che si sente dire tra la folla che il concorso per scegliere l'architetto che avrebbe innalzato l'obelisco non ebbe un esito chiaro e che lei, Cavalier Fontana, si aggiudicò l'appalto solo perché il Papa esautorò la commissione e la nominò d'autorità?
1: Ribaldo, sono tutte malignità!
2: Nostro Signore, il 24 d'agosto dell'anno scorso, convocò una congregazione di prelati e signori intelligentissimi perché determinassero il sito dove si avesse a ripiantare l'aguglia sulla piazza di San Pietro.
1: Ma quel che più importava, decidessero il modo che si dovesse tenere nel condurre ad effetto il trasporto di questo gran sasso, scegliendo anche l'artefice che giudicavano più adatto per intelligenza ed esperienza.
2: Ebbene, alla seduta del 18 settembre comparvero 500 uomini di vari paesi. Qualcuno era venuto da Milano, altri da Venezia, da Fiorenza, da Lucca, da Como, dalla Sicilia e persino da Rodi e dalla Grecia, tra cui c'erano alcuni frati e ciascuno proponeva un proprio sistema di trasporto. la maggior parte scegliendo di trascinare la pietra in piedi, in quanto giudicavano difficilissimo coricarla e rialzarla.
0: Lei ricorda, Cavalier Fontana, qualcuno dei progetti presentati dai suoi rivali?
2: Posso dirle che ce n'erano di buffi assai. Un certo Masini propose di scavare un canale e di far viaggiare l'obelisco in piedi su una grande zattera galleggiante. Altri inventò una mesa ruota su cui dovesse alzarsi la guglia dente per dente. Chi propose delle viti e chi immaginò portarla a bilancia.
0: Ma insomma, chi lo vinse questo concorso?
2: Ma come, non lo sa? I vincitori furono 7.
0: Ah, allora il sistema degli ex aequo di far di ogni erba un fascio non è una novità.
4: Costui è proprio un gaglioffo, un mestatore.
0: E chi furono i prescelti?
2: Furono Messer Ilarione Ruspoli Fiorentino, Giacomo della Porta, architetto del popolo romano, che si offriva come direttore dei lavori senza assumersi la responsabilità dell'appalto. Bartolomeo Amannati, fiorentino, con la stessa offerta. Giacomo del Duca Siciliano, Francesco Tribaldesi, mio fratello Giovanni ed io. Tra i 7, la commissione scelse il metodo proposto da me e la persona di Bartolomeo Amannati, coadiuvata dal Della Porta per dirigere il lavoro. Insomma, si riconobbe il valore del mio modello, ma i miei 42 anni non parvero abbastanza per garantire l'esperienza necessaria. La Mannati di anni invece ne aveva certo di più.
0: Ne aveva 74 per l'esattezza.
2: Accolsi la decisione con mio gran contento, che l'invenzione mia fosse posta innanzi. Ma scelta e approvata come la migliore.
0: Ma come avvenne allora che gli

0: riconoscere che la mia giovinezza non era un ostacolo. E poi... E poi portai in sua presenza il mio modello di legname con dentro un'aguglia di piombo proporzionata alle funi e agli ordigni. E in sua presenza alzai l'aguglia e l'abbassai ordinatamente, mostrando con le parole la ragione di ciascuno dei movimenti previsti.
1: I maligni dicono che quel modello fu costruito con i fondi della Camera Apostolica.
2: Su, via, basta adesso!
0: Ora devo andare.
1: Mi scusi, cavaliere, no, non mi resta che ringraziarla e ad augurarle il meritato successo.
0: Addio.
1: Ed ora il cavalier Fontana entra nella chiesa annessa al palazzo in cui ci troviamo perché la messa sta per iniziare. E cerchiamo tra la folla qualcuna delle vittime di questa avventura per sapere qualche cosa di più. Mi scusi, lei.
3: Comandi, signor.
1: Ecco, per caso, ha visto qualcuno degli architetti che hanno partecipato al concorso?
3: Quale concorso?
1: L'architetto tribaldese o Bartolomeo Ammannati.
3: Ah, sì, m'ho visto messer Jacopo del Duca accompagnarsi all'Ammannati all'ingresso de Passo Branconio. El prova a cercare là.

0: Sono su un'altana di un delizioso palazzo di Raffaello. Per gli ascoltatori posso dire che si tratta di quello distrutto dal Bernini per costruire il suo colonnato. È con me Bartolomeo Ammannati. Come mai non è lei oggi l'autore di questo formidabile spettacolo?
1: Io aborrisco gli spettacoli. E se mi fosse stato conferito l'incarico, tutto avrei fatto meno che codeste pagliacciate. Io non so ancora se l'impresa sia davvero possibile. E al Papa che me ne chiese notizia dissi che avevo bisogno di un anno di tempo per meditare. Quel che gli è certo è che metà degli uomini e delle attrezzature sono servite solo a far crescere la spesa e il rumore e a gonfiare le tasche di quel comasco che non sa tenere la matita in mano.
0: E lei, Jacopo del Duca, cosa ne pensa?
2: Meno della metà ci facevo spendere io. 7.000 scudi invece di 16.000 proposti dal Fontana, che già ne ha spesi più di 30.000, si dice. Ma la capacità e l'onestà non conta. E poi, che cosa ha fatto finora questo Fontana? Il mio maestro Michelangelo Buonarroti, santa memoria, quando gli chiedevano giudizio di una persona, ha operato egli, diceva: per me Fontana è nessuno. Diritto in piedi io l'avrei portato l'obelisco. E perché coricarlo se poi bisognava rimetterlo in piedi? Per fare due volte un lavoro inutile? Del resto, la veneranta memoria di Michelangelo aveva rifiutato di mettere mano a questa impresa, giudicandola inutile oltre che temeraria.
0: Ma se lei pensava di risolverlo così facilmente questo problema, messer Jacopo, perché poi dà del temerario a chi in buona parte l'ha già risolto?
1: Quello che è certo è che gli antichi romani, senza tanto strepito, questo obelisco l'hanno innalzato, gli hanno fatto attraversare il Mediterraneo e l'hanno piantato in mezzo al circo di Caligola, dove era ancora questo inverno.
0: E allora perché lei ha chiesto al Papa un anno di tempo per decidere se era possibile questa impresa?
1: Perché? Ma perché gli antichi possedevano la scienza, quella scienza che noi dall'epoca del Brunelleschi e Donatello andiamo riscoprendo, ma siamo ancora lontani.
2: Hai visto Jacopo della Porta che guazzabuglio sta facendo in Campidoglio, stravolgendo il pensiero di Michelangelo?
1: Hai
2: che poverino
1: ragione,
2: lui
1: hai ragione,
2: aveva discusso tutta la faccenda. Perché poi...

Abbiamo lasciato gli architetti alle loro questioni e siamo tornati subito in piazza. In questo momento si sente già la gente che esce di chiesa per rientrare nel recinto. Tutti insieme gli 800 operai hanno intonato l'orazione preliminare iniziata dall'architetto che si trova al termine

0: della piattaforma su cui è ancora sdraiato l'obelisco. Ecco il segnale dell'inizio. Tutti trattengono il fiato. Il monolito comincia ad alzarsi. Ora il lavoro si arresta. Le pause servono a dar tempo a uomini e animali di riposarsi. Si calcola che occorreranno più di 50 riprese per sollevare in verticale l'obelisco e una giornata di lavoro sarà necessaria ancora per levare lo scivolo e appoggiare il monolito sul suo antico piedistallo ricostruito nel luogo prescelto. Ecco, di nuovo riprende il lavoro. E di nuovo si arresta. Approfittiamo dell'atmosfera più distesa che si è creata dopo la riuscita delle prime operazioni per interrogare qualcuno degli spettatori. Lei,
1: sì?
0: Lei che sorveglia questa tribuna, da chi ha avuto questo incarico?
1: Ho l'autorizzazione della Camera Apostolica e per pochi scudi metto in condizione chi vuole e può di godersi il più grande spettacolo del mondo. Qualcuno dei miei clienti viene da molto lontano ed ha affrontato disagi di ogni genere pur di presenziare questa cerimonia che è anche una solennità religiosa. Per la prima volta la croce di Nostro Signore verrà messa in cima all'obelisco di Caligola, esorcizzando definitivamente questo simbolo pagano. In epoca di rinascita del paganesimo questo esorcismo ha un grande valore. È un ammonimento.
0: Insomma, è convinto lei che andrà tutto bene, che il cavalier Fontana riuscirà anche questa volta.
1: Ah, certo che ne sono persuaso. È più pericoloso scendere le scale che salirle, no? E poi il cavaliere è uomo di provata esperienza.
0: E al fatto che il Papa lo protegge al punto di avergli fatto preparare i cavalli per la fuga in caso di insuccesso, ci crede?
1: Ma questa poi... Ma lei lo sa come lo chiamano a Roma Papa Peretti?
0: No, come lo sa?
1: Papa Sisto, che non la perdonò neppure a Cristo. Da quando è Papa lui, addio banditi, imbrogli, lupanari, Roma è diventata una città pulita. Chi sbaglia paga,
0: Ah, questo sì.
1: Sì, e anche il Fontana, sa, se sbagliasse incorrerebbe nelle ire del Papa. Ma non ha visto che occhi, che cipiglio. All'ombra delle sue mani, in fondo, ci sentiamo più sicuri. E quando fa quel crocione e intona la benedizione, sembra che la sua voce attraversi i ponti e arrivi fin dentro le case di Parione.

0: Riprendiamo la radiocronaca dell'innalzamento dell'obelisco Vaticano. Una mezz'ora fa, giunti quasi alla fine della 48esima mossa, il lavoro è stato misteriosamente arrestato e si è sollevato un brusio tra la folla in attesa. Corre voce che si aspetti per innalzare l'obelisco fino alla verticale l'arrivo dell'ambasciatore di Francia, che proprio oggi verrà a rendere obbedienza al Papa in concistoro. È ormai l'ora del tramonto. Il castello di legno e gli argani spiccano investiti dal sole mentre c'è un brulicar di uomini sul terreno nella piazza in ombra. Ecco! L'ambasciatore con il suo corteo viene da Porta Angelica e sta per entrare nella piazza. L'attesa si fa sempre più viva, in particolare per noi che sappiamo che prima del completo innalzamento avverrà il famoso incidente ricordato dagli storici. Le funi rischieranno di spezzarsi per l'attrito e solo l'urlo di un marinaio, un certo Bresca di Sanremo,
1: acqua alle funi,
0: riuscirà ad evitare il disastro. È strano che questo fatto debba ancora avvenire. Si poteva pensare come una conseguenza del clima torrido di questa giornata. E nonostante si sapesse il lieto fine, abbiamo trepidato anche noi, viaggiatori del tempo. Adesso spira già il ponentino, la gente è allegra e molti poeti improvvisatori si stanno già cimentando in verbose poesie.
2: Io mi sento tremar la carne e l'osso e penso pel dolor dover morire.
0: Ecco, intorno a loro si affollano personaggi pittoreschi di ogni genere.
3: No, messer Iodati fa parlare l'obelisco.
2: E tu, messer Domenico, non t'offesi mai, per tormi lei tu m'hai rovinato.
0: Ecco, fra poco riprenderanno i lavori. L'ambasciatore di Francia è sul bordo del recinto accompagnato da uno stuolo di cavalieri e di dame. È chiaro ormai che le ultime tirate erano state riservate all'ospite di eccezione. Il momento è solenne! Il momento è delicatissimo! Ci siamo! Ma che va tutto liscio come l'olio, il Bresca deve essere una favoletta inventata da qualche storico fantasioso. È la 50esima tirata, l'obelisco in piedi. No, ancora un altro sforzo. Ecco, ora l'opera è compiuta. Suona l'ultima campana, la gioia insostenibile.
4: Fontana, Fontana,
5: viva Basisto! Viva
6: Basisto!
0: Avete sentito? Esplodono le cariche a salve di Castel Sant'Angelo. Siamo quasi travolti dalla folla, ma riusciamo ancora ad avvicinarci al cavalier Fontana, che sta per essere portato in trionfo dai suoi operai. Cavaliere! Cavaliere, ora i cavalli non servono più!
7: Ha visto che avevo ragione? Meglio fare pentirsi che non fare e pentirsi.
0: La folla ormai l'ha sollevato in alto come un idolo. Forse lo portano dal Papa. Non riesco più a parlargli. Ma è qui vicino a me però suo nipote Carlo Maderno. Senta.
8: Mi lasci.
0: Senta, quali saranno i prossimi programmi di trasformazione di Roma?
8: Mi lasci andare, non voglio perdermi il piacere di questo trionfo. Per Roma, non dubiti, faremo grandi cose. La faremo bella, come la sognavamo da ragazzi lassù, sul lago di Lugano. Una città a forma di stella, vedrà!

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Hanno partecipato gli attori Gastone Pescucci, Lino Troisi, Salvatore Martino, Giampaolo Saccarola, Raffaele Giangrande, Filippo Alessandro, Adriano Pomodoro. Regia di Edoardo Torricella.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Fondamentalmente io amo le canzoni d'amore. Io ieri sera guardavo, c'erano 3 o 4 ragazzi giovani che si tenevano per mano mentre cantavo delle canzoni dolci, sentimentali. Quindi è una cosa meravigliosa quella, il modo di arrivare al pubblico, non le pare?
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Millie, sempre in scena, sempre sola con le sue canzoni, l'ironia e l'amore. Le tappe di Laura Betti e le toppe non sempre di Laura Betti. Breve storia di Ornella Vanoni, con il dilemma di un velato caprino scomparso o di un pubblico conquistato al velato caprino. Situazione nazionale degli attori cantanti, a cura di Filippo Crivelli. Quando le signore si azzuffano, Bertolt Brecht per molte voci. Della box per la Betti, del pesce per Millie, dei modelli per Milva. Nogara della domenica. Giusi Raspani d'Andolo, i laureandi e l'amore, da Eschilo ai giorni nostri. I conti e il canto di Maria Monti. Poche parole e molta musica di Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Dove tra le canzoni vecchie e nuove non manca qualche improvvisazione d'attore. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
4: Nel teatro cantato, Millie è da molti anni in Italia il numero uno. Una specie di mostro sacro, raro nel nostro paese. E Millie è qui ora non per cantare, ma per parlarci del suo lavoro.
2: Io ho fatto il varietà e ho fatto la rivista. Allora una donna che faceva il varietà era considerata una poco di buono. È un uomo lo stesso. Era considerata l'attore di prosa, l'attore della lirica. Oggi noi siamo trattati, dico noi per dire tutto il mondo teatrale, un po' come dei cialtroni. Fare l'attore significa fare un mestiere in cui non si fa niente. E non è vero. È un mestiere molto duro farlo sul serio, guardi. Richiede tutta una vita. Fare l'attore è molto difficile. Oggi poi, con tutte le famose regie che ti fanno a pezzi, per fortuna che io canto da sola e quindi non ho preoccupazioni del genere.
4: Ma che cosa significa recital di canzoni? Abbiamo fatto questa domanda a Laura Betti, che anche se ora si dedica soprattutto al cinema, per numerose stagioni si è esibita in teatro con i suoi famosi giri a vuoto, recital di canzoni appunto, scritte per lei da scrittori illustri.
5: Significa, credo grosso modo, quello che sia fare un incontro di box, tranne che questo incontro di box poi uno lo deve fare tutte le sere per diversi mesi, ma io credo che grosso modo la preparazione sia più o meno la stessa e il risultato alla fine della recita anche più o meno lo stesso, cioè che bisogna far strizzare i panni completamente bagnati dal sudore, appenderli, cambiarli, mettere la biancheria asciutta. È una delle fatiche più inverosimili, ma insomma io parlo però del recital, quello vero, quello tradizionale, cioè quello del cantare senza microfono, completamente senza microfono, quello di prendere queste canzoni, romperle all'interno di tutta la melodia e farne uscire fuori quindi dei personaggi per cui cantare ballando, zompando sui divani, rotolandosi per terra. Per ogni mio recital io provavo una media di 4-3 mesi minimo e durante quel periodo lì ero per l'appunto come gli atleti, fumo, arrivederci, niente, non se ne parla, dieta, ginnastica, scuola di ballo, respirazione, madonna, che più ne ha più ne metta, insomma un macello, un disastro, una vera disciplina. Non credo che tanti siano disposti a voler sottoporre a una fatica di questo genere, ma ripeto, tutto questo riguarda chi canta senza microfono, che naturalmente è una Una grossissima differenza. L'emissione di voce del microfono è grosso modo zero, l'emissione di voce senza microfono è totale. Per cui, insomma, la lascio immaginare. E poi bisogna diventare agilissimi di riflessi, per l'appunto, perché tutto è matematico, tutto è condensato, tutto è fatto di frazioni di secondo, insomma, bisogna approfittare di ogni frazione di secondo. Inoltre, poi c'è l'aspetto molto pratico, che un recital costituisce una serata per cui, non so, la prima parte di 45 minuti, la seconda parte di 45 minuti, con un intervallo di un quarto d'ora, e quindi, appunto, dopo, alla fine dello spettacolo, non rimane che la barella, Basta, tutto qua.
4: Dal recital senza microfono a quello col microfono, una prospettiva totalmente diversa. Una specialista come Ornella Vanoni è nata come attrice di prosa prima di darsi alla canzone. Perché la canzone?
0: Sono molto sincera, guadagnavo così poco che avevo veramente delle difficoltà, avendo anche un figlio a carico, ad andare avanti. Scoprendomi delle capacità di cantante, che fino ad ora erano state per una piccola elite, con le canzoni della Mala, ho insistito con la canzone.

0: Ma io ritengo che fare delle belle canzoni, scegliersi un repertorio, stare un'ora, un'ora e mezza in palcoscenico da soli cantando è un fatto teatrale di un'importanza enorme. Come tanti piccoli atti unici possono essere, no? Ed è stupefacente cantare, una cosa meravigliosa. Oggi vorrei ritornare al teatro di prosa, serio, così come una specie di palestra, intendo io, no? Una specie di palestra di umiltà. Però ritengo che cantare sia teatro, almeno come io faccio, non quando faccio le seratine in giro, ma quando faccio certi tipi di spettacoli, faccio del teatro, di questo sono più che convinta.
1: Canzone e teatro. Fa il punto il regista di Millì e di Laura Bitti, Filippo Crivelli.
2: La funzione della canzone nel teatro di prosa, direi che non è certo una scoperta del teatro del Novecento, anche se Brecht ne ha dato uno degli esempi più precisi. Ma già nel teatro classico, possiamo dire direttamente anche in Shakespeare, vediamo che in moltissime commedie di Shakespeare ci sono dei punti che sono suggeriti, cioè dei versi, delle canzoni, delle poesie che erano musicate e avevano una loro precisa funzione drammaturgica. Nelle stesse commedie nostre italiane del 500, del 600. E poi appunto parliamo di Brecht, prima il rapporto con Kurt Weill e dopo con Dessau, è stato un rapporto preciso, ha carattere didascalico nella maggior parte dei casi e ha carattere proprio teatrale, musicale, di divertimento, di consumismo come nell'opera da tre soldi.
1: È d'obbligo il riferimento a Brecht. Sentiamo Laura Bitti.
3: Non esiste, guarda, non esiste una cosa più difficile, più ingrata e più complessa della canzone recitata e cantata. In questo includo anche Brecht e Weill, che io ho fatto per un lungo periodo in teatro e che è una grossa lezione per chi vuol fare del teatro cantato e recitato. Però lì poi anche lì il discorso viene poi mistificato, perché se per Brecht e Weill si intende l'introduzione di Milva, anche quello non va bene, perché è un puro gorgheggio, mentre invece Brecht deve veramente nascere da un'espressione interna di recitazione autentica, dolorosa, epica, eccetera. E in Italia credo che appunto l'abbiamo saputo cantare Milly in prima, e devo dire forse molto meglio di me e io. Ma non Milva, anche per un altro motivo, mi dispiace per Strehler che l'ha creata, che l'ha fatta, ma perché le radici della canzone, dei songs di Brecht e Weill sono del tutto intellettuali e che niente hanno a che fare con l'istinto, per esempio con il puro istinto, ma sì con la razionalità più fredda, col calcolo più freddo, con la matematica, eccetera. Quindi anche quello è delle grosse difficoltà, ma una grossa scuola per poter fare un tipo di teatro cantato che si chiama, naturalmente, sono canzoni di Brecht e Weill.

0: Come interprete di Brecht, Milva comunque è stata paragonata alla più famosa attrice cantante dell'opera da tre soldi, Lotte Lenya.
1: Abbiamo due timbri di voce che sono veramente all'opposto. Io sono, ho una voce molto calda di natura, naturalmente lei ha una voce tedesca, sottile, cattiva, giusta.

0: Io penso che la cosa che mi ha dato maggiori soddisfazioni sia stata proprio questa, da una voce così, così mediterranea come la mia, riuscire a cantare un autore così freddo, così gelido e quindi abituato ad essere cantato sempre da voci molto sottili, molto acute, molto stridule. E non so, ad esempio io ho fatto dei recital in Germania dove c'era anche Lotte Lenia, non so, in occasione del 75esimo anniversario della nascita di Brecht, c'erano tutti i rappresentanti di Brecht di tutto il mondo praticamente. Lotte Lenia è venuta dall'America, c'era Gisela Mai che è ormai la cantante ufficiale di Brecht, c'era Pia Colombo che vive a Parigi, è italiana ma praticamente credo che sia anche nata, che rappresenta Brecht, e io sono andata a rappresentare il piccolo teatro l'Italia, i giornali hanno parlato quasi esclusivamente di me dicendo delle cose che mi paiono persino esagerate, cioè è un complimento stupendo che se Brecht fosse stato ancora vivo sarebbe stato felice di sentirmi.
1: Milly.
2: Io ho cantato Brecht per prima in Italia, mi sono spaccata la testa per impararle, per capirle. Trovo che ormai sono superate musicalmente, no? Lo spartito dell'opera da tre soldi è una cosa che non morirà mai, è meraviglioso. Io quando voglio fare un regalo per Natale a qualcuno che mi è simpatico, non so, musicisti, amici miei, se non hanno lo spartito dell'opera da tre soldi glielo regalo. Ma Jenny, per esempio, è stato un personaggio che io ho fatto fatica a inserire in me stessa perché era così retorico, così, non lo so, Streller ne ha fatto diventare qualcosa di importante, ma era, non esisteva quasi, tutta finta, tutta falsa, tutta costruita fuori assolutamente del lavoro. Lui stesso me lo diceva, questo è tutto un personaggio fuori, quindi l'ho sempre sentito un po', ecco, in gergo teatrale si dice tinca, una tinca, non amo molto il pezzo.

L'industriale. Ho cominciato questo genere, ho imparato dai più grandi di una volta, poi ho vissuto a Parigi 3 anni, poi sono andata a New York, ho girato un po' il mondo e ho visto. Io oggi faccio quello che a Parigi è a 2 soldi la dozzina. Lo fa la signora Greco, lo fa il signor Montand, lo fa la signora Catherine Sauvage, lo fa Aznavour, tutti. Qui da noi non esiste, qui fanno i cantanti, ma è un'altra cosa.

0: A Ornella Vanoni rifare un bilancio del suo passato.
1: Io il mio passato lo ricordo con una certa tenerezza, cioè mi faccio tenerezza quando penso alle paure terribili, alle incertezze, alle difficoltà. Cioè arrivavo in teatro e non sapevo se ce l'avrei fatta. Dicevo anche, mi ricordo, la primissima cosa che ho fatto al Piccolo Teatro, era una piccolissima parte nel paese, stasera si recita soggetto, no? E ero talmente emozionata che dicevo la mia battuta e poi dicevo anche la risposta dell'attore che veniva dopo, cioè mangiavo le battute a tutti, facevo un bordello, guarda, di quelli proprio incredibili. In più era uno spettacolo che avrebbe dovuto girare tutta l'Europa, per cui le scene erano di tipo leggero e io mi attaccavo a questi muri, scrollavo tutto, scuotevo la scena, ma delle cose terrificanti. E poi mi ricordo, mi sono sposata e il mio ex marito ha avuto fiducia in me e mi ha lanciata nella prosa, no? Mi ha fatto fare questa idiota di Ashar e tutti mi guardano con sospetto, ecco la moglie regista, ma la moglie del produttore, questa fa la prima donna, questa la moglie non è capace, questo fino al giorno del debutto. In effetti io balbettavo fino al giorno del debutto e poi è venuta una cosa miracolosa che succede spesso in teatro, no? spesso, non sempre spesso, insomma, quando qualcuno ha un certo valore, che d'improvviso boom, esce tutto quello che c'era dentro, esce, e così è successo, mi ricordo a Modena. E poi cosa vuoi, anche per la musica leggera è stata dura, perché dopo aver lasciato le canzoni della Mala, che erano una cosa abbastanza, la gente non aveva mai capito se era Mala e venivo dalla Mala, cioè se ero la donna di un bandito o se la Mala la cantava, cioè una cosa era poco chiara, sono passata alle canzoni, la mia prima canzone, il mio primo approccio è stato Senza Fine e per incidere ci ho messo 6 mesi. Con tutti che dicevano, ma non canterà mai, guardi signora, signorina, la prego, mi creda, non canta lei, perché non può cantare, non ha la voce, ha il vibrato caprino, fa ridere, non sa cantare. Invece io continuo avanti, sto vibrato caprino, quel paranormale se n'è andato, o se n'è andato, o si sono abituati. Comunque, certo che la vita non è stata facile, guarda.

State ascoltando Anna Nogara nella canzone della domenica di Gino Negri. È una registrazione ripresa da Manuale di Teatro, lo spettacolo di Achille Campanile diretto da Filippo Crivelli.

0: Anna Nogara rappresenta il caso esemplare di un'attrice di prosa che non degna di passare dalla scuola del piccolo teatro o dalle tragedie greche dirette da Ronconi al recital di canzoni brillanti.
1: Veramente io ho sempre cantato fin da quando ho cominciato a recitare, perché subito dopo aver finito la scuola del piccolo teatro ho fatto, senza aver mai cantato prima, un'opera moderna scritta da Gino Negri per voce sola di 40 minuti. Ho cantato assolutamente per caso, perché era una cosa che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni, che non poteva perché si era ammalata, e Gino Negri ha pensato di farla cantare a me perché era il maestro di canto della scuola del piccolo teatro. Per cui ho sempre cantato e recitato contemporaneamente.
2: Ti sembra che si comunichi in modo differente con la canzone che non con un testo recitato?
1: Ammesso che è ugualmente difficile, secondo me per un attore che ha la fortuna di poter cantare perché ha una voce decente, certamente è più facile, più facilitato, un po' come andare a piedi in bicicletta hai più corda al tuo arco, arrivi prima, però è ugualmente difficile, ecco.
2: Ecco, ma nei confronti del pubblico?
1: Sì, la canzone è più immediata, non c'è dubbio.
2: In pratica non è un mezzo inferiore?
1: No, in che senso inferiore, non capisco.
2: Cioè, non lo so, si potrebbe pensare che la recitazione di un testo con tutto quello che comporta è un mezzo d'espressione più raffinato, più completo, che non quello che sia affidato a una canzone di 3, 4, 5 minuti.
1: Beh, io parlo sempre di canzoni che fa un attore, non parlo delle vere canzoni, parlo sempre dal punto di vista di un'attrice che canta anche, per cui ci metto anche l'esperienza di attrice in una canzone. Certamente, secondo me è più facile, ecco, cioè è più facile sul pubblico, si arriva prima.
2: Eppure, nonostante la canzone sia un mezzo così diretto e così immediato per farsi capire, per colpire il pubblico, tutti questi grossi spettacoli di canzoni in Italia non esistono.
1: Perché in Italia esistono le canzoni e i cantanti, non esistono showman o showwoman.
3: Parliamo della carriera di Giusy Raspanidandolo. Intanto, come è iniziata, come cantante o come attrice?
4: Le dirò contemporaneamente. Amando pazzamente il teatro drammatico e devo dire anche amando pazzamente il teatro lirico. C'è una differenza che mi sono decisa a fare il conservatorio musicale sapendo di avere questa voce, direi anche strana, con questa strana estensione da mezzo soprano a lirico leggero. Però in conservatorio mi dissero che ero un lirico puro, almeno una purezza, vero, in qualche cosa, dati i tempi, perché erano i tempi precedenti alla guerra, 38-39, di modo che io ho preso la decisione di studiare canto, io ho avuto dei grandi maestri, poi la passione di passare dal conservatorio musicale di Bolzano invece al conservatorio, diciamo così, non musicale, ma semi-musicale, perché era sotto al Santa Cecilia di Roma, l'Accademia d'Arte Drammatica Eleonora Duse. Da quel momento io ho fatto le due cose, però io amavo fare ogni sera un nuovo personaggio, e quando si fa un nuovo personaggio? Soltanto nel teatro drammatico, perché il lirico, anzi, quando hai stabilito, non so, un'opera, due opere o anche 10 opere, sono sempre quelle, mentre i personaggi sono a centinaia, ecco perché ho scelto questo.
3: Quindi se c'era una preferenza era, diciamo, per il teatro drammatico?
4: Naturalmente, questo teatro drammatico che naturalmente comprende anche il comico, perché io sono del parere che si debba essere tutti e due per essere completi. Le dirò anche che amo il grottesco. Facciamo presto, io amo da Eschilo ai giorni nostri, tanto è vero che amo i giovani, lei dirà, e che frase è? E no, dico, amo i giovani perché capisco quante cose belle sappiano fare e purtroppo quante cose belle loro non vedano, forse per sbaglio dell'altra generazione. Allora io amo cantare non per, non so, per parodiare il passato, ma per far capire ai giovani. Si cantava così, cantavano così queste signore. D'altronde queste signore amavano cantare così perché amavano anche loro il teatro alla loro maniera. Lei per esempio vorrebbe sapere, non so, come lo interpreto? Adesso glielo dico. Quando facciamo le canzoni non è che scherziamo e mettiamo il famoso birignao, no? Per portare in giro quelli del passato, che in fondo del passato sono anch'io, perché dico, signore, qui bisogna rispettare, vero, il mezzo secolo. Invece, voglio dire che a quel tempo si cantava con quella grazia, oppure con quella forza che in certi momenti oggi manca. La violettera che io ho fatto tempo fa con Fiorenzo Fiorentini è molto bella, è commovente. E io l'ho fatta in quella maniera. Ci sono delle cose comiche, io le faccio comiche. Non so, io ho cantato il Ciribiribin perché effettivamente il Ciribiribin è sempre stata una cosa comica che le cantanti celebri di quel momento cantavano. Non so, per esempio adesso uno vuol cantare, adesso non mi ricordo di chi è una canzone, ma io me la ricordo, una canzone antica, non so come intitolata, ma per esempio, non so, la interpretavano così, mi pare Sogni di Boheme, una cosa così, e dunque aspetti, mi faccia ricordare. Suona il campanaro di lontan, egli s'alza piano pian, ella dorme, chi lo sa, quel che sognerà. Addio sogni di Boheme, lo studente ormai dottor, la soffitta il dolce amor.

Come vede, non è che faccia ridere questo. Anche al giorno d'oggi io penso che i giovani laureandi soffrano se debbano abbandonare il loro amore. Non canteranno così, però io penso che non ridano. Se uno dice addio Mimì come l'ho detto io non ho portato in giro nessuno, però ho interpretato quella canzone passata.

0: Perché cosa fosse amore, perché provato non l'aveva ancora.
1: In certe mie canzoni di una certa epoca c'è un umorismo che tanti giovani non capiscono. Io canto l'uomo fumatore in cui si nomina delle sigarette di allora. Naturalmente il confronto fra la sigaretta e la donna rimane non difficile, rimane così estraneo a chi lo sente, che è molto giovane perché non conosce neanche il nome delle sigarette di allora. Poi era uno spirito, diciamo, un po' così, spirito per una canzonetta a cui nessuno dava molta importanza. Si rideva e basta. Le rievocazioni, non lo so. Io sono una donna che non ho mai pensato al passato, nemmeno quando avevo 20 anni dopo averne avuti 15. Ho sempre vissuto la giornata, non mi interessa. Poi, guardi, quando c'è un certo modo di porgere una canzone, o vecchia o nuova, il pubblico ci sta sempre.
2: Quindi, facendo un bilancio conclusivo, il tipo di canzoni che preferisce proporre al pubblico, dovendo classificarlo in qualche modo, che tipo di canzoni è?
1: Il tipo di canzoni che io scelgo. In genere, Poesio e anche Prosperi a Roma, nelle loro critiche hanno detto che i miei recital diventano quasi sempre una biografia, si dice. E hanno ragione, senza volerlo, Crivelli e Dio, riusciamo a dare un'impronta così. Difatti, lei ha visto, le mie canzoni sono d'amore, sempre un po' o disperate o ironiche o addirittura crudeli, ma sempre verso me stessa. Io mi diverto un mondo, hai capito, a prendermi in giro, e il pubblico si diverte con me.
3: Proprio sempre? Eppure il genere di spettacolo conserva delle sue limitazioni per un pubblico scelto. Per esempio, un ipotetico spettatore saprebbe dire, così di primo acchito, cosa ha significato il fenomeno Laura Betti negli anni 60?
4: Questo spettatore si faccia un esame di coscienza, perché visto che io sono stata alla ribalta dal 60 al 67 e non saranno morti, peggio per loro se non sono venuti a vedere tutti i miei recital, che si chiamavano Giro Vuoto numero 1, Giro Vuoto numero 2, Giro Vuoto numero 3, numero 4, numero 5. È tanto per cominciare, perché dico, mica stiamo nelle bare ancora, non sai neanche che è passata un'intera generazione. Peggio per loro, i dischi sono in commercio, se li vanno a sentire se li comprano, uno delle due.
5: Beh, consideriamo qual è la situazione del pubblico in Italia, no? Cioè, ci sono strati sociali, ci sono città che certi spettacoli non si sono mai visti arrivare e nessuno gli ha voluto parlare di questi spettacoli, forse la colpa non è soltanto loro.
4: Ma io battevo la provincia molto prima che fosse di moda battere la provincia, battevo l'operaio e non in senso sessuale, molto prima che fosse di moda battere l'operaio. Io nel 60 mi facevo tutte le mie tournée del Little Cedar fino a Taranto, beh, andavo ovunque, quindi non lo so, e il pubblico era stupendo ovunque, anche allora, insomma. Comunque documentarsi, leggere, tutto lì. Voi andate negli scredari, c'è tutto. Io non so cosa dire, perché visto che c'è stato un totale silenzio nei miei riguardi per quello che riguarda il mondo della canzone, ma non mi rimane che tacere anch'io. Ma insomma, se a un certo momento la Ferri se ne esce con due mie canzoni,
6: ammazza che toppa,
4: due miei capolavori scritti per me da Pasolini, che lei dichiarò che Pasolini aveva scritto per lei, ma insomma mi spiace, ma non è vero, e la stampa nemmanco se n'è accorta, ed erano due miei capisaldi come il valzer della toppa, eccetera eccetera, beh, allora vuol dire che insomma

0: Cosa fa oggi Maria Monti?
1: Non so, l'anno scorso ho fatto un disco, c'erano due canzoni un po' mie dove ho tentato di rompere un po' gli schemi normali della canzone regolare che conosco un po'. Sono due canzoni che forse non sono più ritenute marziane come quando cantavo 10 anni fa, componevo delle canzoni già un po' strane, ma devo dire la radio non me le trasmette, nessuno sa che esistono, quindi sono sempre su un binario strano, isolato. C'è un certo senso di solitudine in tutto questo, insomma, perché trovo dei un piccolo ristretto pubblico di persone che amano un tipo di cose così, cioè amano seguirle, ascoltarle, amano un tipo di discorso che io ho proposto in queste canzoni. C'è. Però succede anche che una mia vicina dice a un mio amico: ma perché Maria Monti fa delle canzoni così strane? Io mica le capisco le cose sue. E forse ha ragione anche lei, cioè è molto difficile parlare a tutti, insomma. Però guai se non lo si fa. In questo momento io sto facendo un tipo di lavoro leggermente diverso, che è il lavoro forse un po' più dozzinale, ma che serve poi per pagare affitti, panini, tramezzini, cappuccini, gettoni del telefono, bollette della luce, eccetera. Non sto qui a elencarle tutte, ma intendo, credo, quest'estate. Cioè mi piacerebbe fare una cosa che una volta ha detto Vittorio De Sica che riusciva a fare. Cioè lui, anni fa, mi ricordo che di aver sentito che lui riusciva a distribuire le sue energie in questo modo. Con la mano sinistra faceva l'attore nei vari film italiani, queste commedie all'italiana, che poi se ti dicessi cosa penso di questi film, guai, e non mi farebbero mai più lavorare nel cinema forse, e poi però con la mano destra faceva i film in cui credeva. Trovo ideale poter riuscire a lavorare in questo modo. Io adesso vorrei mettermi in tasca qualche soldo per poi poter fare questo tipo di lavoro con degli amici squattrinatissimi, perché tutti quelli che fanno un po' di ricerca, che navigano nel campo sperimentale, sono sempre un po' dei poveracci, insomma, perché lo sai, no?
0: Ma è il nostro teatro che non riesce a sfruttare la personalità fuori dagli schemi dell'attore cantante, o è ancora troppo inconsueto in Italia questo ruolo dell'attore capace di cantare? Crivelli.
2: La carenza c'è perché non ci sono degli addestramenti in Italia. Per esempio, ormai è un discorso che si fa da anni, ma in Inghilterra, anche in Francia, un attore quando esce dalle accademie o quando si presenta per un'audizione sa fare tutto, sa cantare, sa recitare, prima di tutto sa cantare, sa ballare, sa tirare di scherma, e da noi purtroppo questo è sempre così, molto tutto pressappoco. Per cui o si ha la fortuna di incontrare degli attori ed attrici già musicali, con un senso del ritmo, con un'intonazione precisa della voce, e tutto questo facilita. Ma quelli che non sono addestrati, naturalmente, possono andare incontro a delle grosse difficoltà. Ma non è vero che non ci siano attori capaci di farlo.
0: Ivan Cecchini è un attore di prosa che viene dal bel canto. Vuol dirci come?
3: Io ho cominciato in Filodrammatica, poi sono stato scritturato alla Scala, poi dalla Scala sono andato in operetta, sono andato nella grande compagnia di Elvio Calderoni. Ad un tratto non sono io che ho abbandonato il canto, ma è il canto che ha abbandonato me, cioè i fiati, eccetera, eccetera, e anche un po' di tempie spelacchiate, come si suol dire in termini anagrafici. E così ero già stato in prosa al Piccolo Teatro di Milano, dove ho fatto i più grandi spettacoli con Giorgio Streller, Opera da Tre Soldi, Morti di Danton, Vita di Galileo, eccetera, eccetera. Poi adesso, ultimamente, ho avuto la fortuna di conoscere Aldo Trionfo, che combinazione collima con il mio modo di pensare, di recitare e di esibirmi.
4: Ma questo abbandono del canto a teatro è stato, diciamo così, semplice e poco travagliato o no?
3: No, nessun travaglio, perché sì, un po' di nostalgia, come capita a tutti quelli che hanno una certa età, i ricordi del passato, i trionfi, i successi fatti anche con Wanda Osiris in Una notte a Lisbona, ma e poi i miei cavalli di battaglia, Cavallino Bianco, Vedova Allegra, vuole che canti un pezzo alla Vedova Allegra, sono raffreddato, ma non importa.

0: Giù,
1: eccetera, eccetera, eccetera, e qui le vecchiette con la gente lì impazziva. A Montecatini specialmente, noi facevamo una stagione lunghissima a Montecatini, vedevamo che ogni anno qualche vecchietta era sparita del pubblico e cantavano con me quando uscivo, perché modestamente avevo anche una bella figura, adesso lo posso dire, guardandomi allo specchio, oggi sono uno sfacelo, ma allora ero veramente un bel ragazzo.
2: Una parabola simile l'ha percorsa Alfredo Bianchini, chiamato qui a illustrarci le sue preferenze.
3: Preferisco gli attori che cantano ai cantanti che recitano, perché gli attori devono per forza essere intonati. Un attore è chiamato a cantare cose di nessun impegno vocale, naturalmente, però di intonazione giusta, mentre i cantanti che recitano sono veramente ridicoli. Io ora c'è questa giusta ripresa di fare, per esempio, nelle opere che lo comportano, 700, eccetera, i recitativi in prosa invece che cantati, ed è sempre raccapricciante sentire i cantanti che recitano, perché hanno voci di testa, perché non hanno nessuna idea di come si possa intonare la parola senza che sia stata suffragata dalla musica, dalla melodia scritta dall'autore. Si sa, grosso modo, che cantare si canta in testa e recitare si recita di petto. Quando i cantanti, quelli che io intendo cantanti, recitano, è chiaro, sono un po' buffini, vero? Perché poi non hanno idea di come si intona un pezzo di prosa. Direi che quando i registi si impegnano a insegnare loro, è vero, a recitare, sono ancora più ridicoli che mai, perché allora è molto meglio che facciano da sé, in quanto dopo una linea cantata attaccano a parlare, sì, dopo 5 minuti ci si abitua a questo mal parlato e diventa un tutt'uno, sì, ci fa un po' sorridere, ma se poi si impegnano a recitare mi pare che vada peggio che mai.
2: Quindi nessun cantante è abilitato a passare al teatro. Sentiamo Laura Bitti.
4: L'unico caso in Gaber abbia fatto un qualche cosa di abbastanza significativo in questo campo, ma oltre mi sembra che non si vada. La canzone in sé, la canzone di Claudio Villa, la canzone Gianni Morandi, la canzone di tutti questi che hanno tanti soldi, non ha, direi, non ha nessun rapporto col teatro. Ha rapporto con le corde vocali, rapporto con l'ugola, con vocalizzi, con cose di questo genere. Poi invece naturalmente esiste la canzone interpretata, cioè quindi la recitazione della canzone. Oh, dunque, allora, qui mi servirebbe fare degli esempi, ma mi rendo conto che l'unico esempio importante, anzi importantissimo e documentato, sono stata io. Mi dispiace, ma credo proprio di essere stata io.
5: La canzone italiana per me non è mai esistita. È esistita in Italia solo la canzone napoletana. Sono stata a Napoli un mese fa e ho trovato dei dischi di vecchi cantanti napoletani vecchi. Io ho un disco di una certa Gilda Mignonette. Era la Piaf del mondo di 40 anni fa.

0: La canzone italiana è sempre stata piuttosto melensa. Non parliamo di canzoni, non so, diciamo, popolari. Adesso lo chiamano il folk. No, sono solo canzoni popolari. Ogni regione ce ne sono delle bellissime. Ma questa è un'altra cosa, non è la canzone italiana, così come la canzone napoletana è la canzone napoletana. Quando dicono, sai, ai miei tempi le canzoni erano più belle, non è vero. Ce n'era qualcuna che poteva essere bella, poteva piacere, come ce ne sono oggi, molte, brutte, e abbastanza belle.
1: La musica in teatro, secondo un autore di musiche per il teatro, Fiorenzo Carpi.
2: La musica nel teatro ormai fa parte integrante della regia, della esposizione critica di un testo teatrale.
1: Un altro musicista che lavora per il teatro di prosa, Gino Negri.
3: C'è stata molta musica nel teatro di prosa dell'immediato dopoguerra, ecco. E in quell'occasione la musica aveva una funzione piuttosto importante. Per esempio, potrei ricordare un mio carissimo amico, Fiorenzo Carpi, che aveva scritto centinaia di commenti a commedie, partendo da Piccolo Teatro, poi girando per tutta l'Italia. Io ne ho scritti moltissime anch'io. Ora se ne sente molto meno il bisogno, perché è chiaro che non è più come una volta in cui la scena patetica doveva essere sottolineata da un fondo musicale. Oggi l'autore vuole arrivare, e il regista stesso, con molto più coraggio, con altri effetti. Sono intervenuti rumori a un certo punto, rumori che possono essere realistici, come a un certo punto tutto si può svolgere nel silenzio, e anzi è chiaro che si dà un valore alla parola. Io parlo contro il mio interesse di musicista in questo caso, e non facendo ascoltare la musica, ma facendo ascoltare quello che dicono, e certe volte la musica dà anche fastidio.
4: Deve esserci sempre. La musica deve partire da Eschilo ai giorni nostri. La musica deve essere la compagna eterna di ogni spettacolo.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Millì, Laura Betti, Ornella Vanoni, Filippo Crivelli, Milva, Anna Nogara, Giusy Raspani Dandolo, Maria Monti, Ivan Cecchini, Alfredo Bianchini, Fiorenzo Carpi, Gino Negri. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano, Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Rita Pavone. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei volti femminili più celebri di sempre. Rita Pavone ha alle sue spalle una carriera lunga e piena di successi. Per il colore rosso dei capelli fu soprannominata Pel di Carota. Ha pubblicato dischi in tutto il mondo, inoltre una delle cantanti pop italiane ad essere entrate in classifica in Gran Bretagna. Ma ascoltiamo dalla trasmissione del 1994 di Radio 1 come racconta i suoi esordi.
2: Non ci sono dubbi, perché papà era l'unico grosso estimatore della mia carriera. Mia madre vedeva me soltanto come una nuova donna di casa, alle prese con pannolini, figli e tutto. Che insomma, giusto, mi piace molto, forse non era esattamente quello che io volevo. Ma lei così, pensando al fatto che avevamo tre fratelli, che secondo lei la famiglia era combinata che una ragazza deve stare in casa, pensare ai figli, preparare cena, così. Aveva questa idea. Così mio padre fortunatamente non la pensava nel medesimo modo, perché lui diceva: tu non la vedi mai, quando fa gli spettacoli la gente si diverte, gli ti piace, è una carta che potrebbe giocare, per quale motivo? E allora sabato e domenica partivamo in Lambretta e facevamo queste serie.

delle volte guadagnavo anche niente, delle volte secondo se la serata era fatta per il caffè, di una certa marca di caffè, mi regalavano un chilo di caffè. Si mangiava soltanto panini e grandi cappuccini. Però c'era un cameratismo, un essere l'un con l'altro. Cioè io ricordo queste ballerine della spettacolo a piedi cellulite che si cucinano le calze, che si cucinano queste calze a rete, no, tutti i giorni. Però non so, c'era qualcosa di qualche, non c'è un tipo di affiatamento che non ho più trovato dopo, mai più. C'era, non so, loro non stavi bene, si occupavano di te, la moglie del comico, poi si partiva di notte e durante il viaggio si studiavano i nuovi sketch e tu magari provavi una nuova canzone con l'orchestra, eravamo tutti su un pullman. E allora si occupava di te, la moglie del comico, come tu fossi una sua creatura, allora non stai bene, il latte col miele, cose queste. Cioè io ricordo quel periodo di grande fame, ma di soddisfazione come vita, proprio col rapporto col prossimo. Ecco, il rapporto col prossimo era molto più bello di quello che io abbia mai più avuto dopo. Avevo già lavorato con Lina Wertmüller in occasione di Studio 1, perché lei firmava anche dei testi, e poi in Stasera Rita. E un giorno mi telefonò dicendo che aveva un'idea grossa per me, ne aveva parlato in Rai, e l'idea era fenomenale. Avrei dovuto fare questo ragazzino. Io non conoscevo né Gian Burrasca, avevo mai letto purtroppo il libro, perché è stata una grossa colpa, in quanto era un libro divertentissimo e continua a essere molto divertente. E niente, fammi leggere questo libro, vediamo. Il personaggio infatti era molto divertente. E devo dire che è stato all'inizio abbastanza difficile, perché c'era, anche se io sono sembrata abbastanza minutina, abbastanza così, ma il seno, quel poco che avevo, me l'hanno dovuto così mettere sotto delle fasce e comprimere. La camminata, dovevo sempre avere le mani in tasca, cosa che poi mi sono portata dietro per alcuni anni. Yeah!

0: oggi ho contribuito a farmi crescere e far crescere la gente il fatto che io fossi così il ragazzino nel mondo della porta accanto, ed è stato abbastanza difficile dopo. Stasera Rita è stata la prima esperienza dove ho fatto le mie prime imitazioni, che poi sono nate anche quelle in maniera divertente. Cioè, io ho fatto caso che nella mia vita sono accadute le cose più importanti, che hanno avuto una parte fondamentale nella mia carriera, così, senza pensarci.
1: Rita Pavone ha di fatto monopolizzato gli anni 60 e 70. Le sue canzoni, Il ballo del mattone, Datemi un martello, La partita di pallone, Come te non c'è nessuno, tanto per citarne alcune, fanno parte del patrimonio artistico italiano e mondiale, visto che ha inciso i suoi brani in 7 lingue diverse, stabilendo di fatto un piccolo grande record.

0: sigo sulla gran velocità. E guarda.
1: Prima di proseguire il nostro racconto, però, io vorrei fare una piccola pausa, soffermarmi su questo brano che voi state ascoltando, su questo valzer di un minuto di Chopin, con un testo bellissimo scritto da Franco Nebbia. Faceva parte di una mia commedia musicale, tratta appunto dal Gli italiani vogliono cantare.

0: Sono proprio mini, mini, piccolina, minutina, bambolina, patatina, mini mani, mini piedi, mini faccia, mini braccia, soprattutto mini prigioniera, in questa piccola prigione nera, dove mi tocca far la camiciaia, la pantalonaia, poi la cravattaia e anche la mustaia. Meglio la fiammiferraia, ma la camiciaia non la voglio fare. Se trovo un giovane molto romantico, scappiamo sopra un transatlantico per ridere, andarci correre dal polo antartico al polo nord. E basta con le trine morbide, con questa stupida vita monastica. Sì! Non sono più una mini femmina, sono una bomba, adesso scoppierò!
1: Questa musica che state ascoltando fu il mio primo grande successo discografico. Arrivarci non fu per una cosa facile, anzi, vi devo dire, fu una cosa abbastanza sofferta. Siamo arrivati nel 62. Mina, l'incontrastata regina del piccolo schermo, lei va a teppiare le cresse sulle beniamine dei più noti spettacoli televisivi. C'è Giardino d'Inverno, Studio 1, tutti attori, cantanti di grande livello mondiale. Io li guardavo e sognavo. Beh, non avrei mai immaginato un giorno di poter calcare quel palcoscenico. Come cominciò? Semplice. Dopo tentativi inutili, io continuavo a lavorare. Io così alternavo la mia attività di camiciaia con piccole trasferte musicali il sabato sera. Mi accompagnava mio padre Lambretta. E poi avevo fatto anche delle piccole esperienze nell'avanspettacolo.
2: Ti incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardasti, mi dicesti, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto.
1: Nel periodo che va dalla fine degli anni 40 ai primi 60, mentre i teatri delle grandi città ospitavano le più grosse compagnie di rivista che imitavano lo sfarzo e lo stile hollywoodiano, Osiris, Rush, Il D'Apporto, esisteva un circuito minore di cinema e di teatrini che facevano avanti spettacolo, dove piccole compagnie un po' scalcagnate, ma con artisti di tutto rispetto, si guadagnavano il pane con anni di dura gavetta, esibendosi di fronte a pubblici un po' distratti, qualche volta poco educati, pronti anche a fischiarli o addirittura a spernacchiarli fra le risate generali. Ma quello dell'avanti spettacolo era un passaggio obbligato per arrivare alla grande rivista, era un duro apprendistato nel quale l'artista aveva modo di forgiare, oltre il proprio carattere, anche farsi le ossa, si faceva le ossa dinanzi ad auditori caustici, qualche volta anche rispettosi. Eppure la maggior parte dei grandi artisti come Macario, Sordi, Totò, Tognazzi, Vianello, Walter Chiari, fior di soubrette come la Bandissima, la Masiero, la Mondaini, persino Anna Magnani, sono nate grazie all'avanspettacolo.
3: Il grande successo Rita Pavone lo raggiunse nel 1964, quando interpretò lo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca, tratto dal celebre romanzo per ragazzi di Bamba e diretto da Lina Wertmüller, con musiche di Nino Rota, dunque una delle artiste italiane a tutto tondo che il mondo ci invidia. Ma ascoltiamo dalla sua voce come è iniziata la sua carriera. Su Radio 2 ha condotto anche un programma dal titolo Nel mio piccolo, dove appunto racconta se stessa. Qui siamo nel 1997, ascoltiamola.
1: Non c'è niente da fare quando una canzone ha una bella melodia, funziona sempre, anche con gli arrangiamenti di oggi, che ne dite, eh? Beh, insomma, questa canzone mi portò veramente fortuna, perché io venni invitata dalla Rai a partecipare ad Alta Pressione, dove mi ritrovai accanto anche Gianni Morandi. Era una trasmissione condotta da Walter Chiari e da Renata Mauro. E pensate un po' questa bella signora come mi presentò.
4: Il mondo della musica leggera è lieto di partecipare alla nascita di Rita Pavone.
1: Ed era infatti una nascita, perché io uscivo da una culla, esordivo, spiccavo il volo, cominciavo a volare con le mie ali e a cantare. Devo dire, Alta Pressione mi portò veramente fortuna, perché il disco fu un successo, sì, e io devo dire che mi rigiravo questo 45 giri fra le mani, questo vinile ancora incredula che lì dentro ci fosse proprio incisa la mia voce. Ma Alta Pressione fu un miracolo, perché bastò soltanto una mia apparizione in televisione perché mi si aprissero delle strade incredibili, cioè mi si aprì la porta di Studio 1, il più grande show musicale italiano. Perché Alta Pressione era interessante? Perché era il primo spettacolo dedicato ai giovanissimi. Si parlava degli argomenti che trattavano i giovanissimi, musicali e non. Si parlava di jazz, twist, Madison. Era condotto con grande maestria da Walter Chiari e Renata Mauro ed era una passerella di numeri musicali italiani e stranieri che dovevano per l'appunto far salire la pressione ai telespettatori. Gli ospiti avevano in comune la caratteristica di rappresentare in qualche misura gli atteggiamenti anticonformistici, quasi di rottura, che si aveva col passato, proponendo anche una musica diversa, insomma una musica rivolta soprattutto al mondo dei giovani.
3: Ma torniamo alla vita privata di Rita Pavone, nata a Torino nel 1945. È apparentemente modesta e timida, ma nasconde una volontà di ferro e una capacità di pianificazione incredibile. Suo padre la spinse a prendere parte a Telefoniade, uno spettacolo che andava in scena al Teatro Alfieri di Torino. Il suo esordio al cinema l'ha fatto accanto al grande Totò. Il suo idolo è stato Elvis Presley, che ha avuto l'occasione di conoscere dal vivo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la cantante è sposata con Teddy Reno dal 1968 e ha due figli, Alessandro e Giorgio. Il loro matrimonio all'epoca fece molto scalpore per due motivi. Il primo motivo è la sostanziale differenza di età tra i due, di ben 19 anni, e il secondo motivo era il fatto che Teddy fosse sposato e avesse già un figlio. Ascoltiamo ancora dalla sua voce il racconto della sua vita in onda su Radio 2.
1: 5 mesi dopo Studio 1, io raggiungevo il primo milione di dischi venduti. C'era un seguito di ragazzini che tentavano di emularmi. Io neanche lo sapevo di essere diventata la portavoce della loro ribellione, dei loro turbamenti, dei loro primi amori, dei primi sospiri, dei primi palpiti, delle ribellioni in famiglia. Cioè, io cantavo la loro rabbia, la loro dolcezza, i loro sentimenti. Non lo sapevo, ero diventata la loro portabandiera. E il successo fu talmente grande, fu talmente importante, che io mi trovai a dover uscire dagli miei spettacoli, dagli studi televisivi, sempre circondata da persone che cercavano di farmi scudo dagli abbracci, dall'entusiasmo che avevano i miei fans, i quali qualche volta mi tagliavano i capelli, mi portavano via le ciocche per ricordo, oppure mi strappavano degli indumenti da addosso, io portavo i cravattini o le bretelle. Ecco, erano dei piccoli souvenir, erano veramente delle manifestazioni belle, un momento

0: di cui tutti parlano, e beh, può rendere la vita un po' difficile, puoi perdere il senso della realtà. È molto facile perderlo in quei momenti. La mia vita era diventata un girotondo, anche di personalità importanti, non so, Palmiro Togliatti era un mio grande ammiratore, Dino Buzzati. Insomma, la mia vita era un girotondo.
1: I primi anni 60 furono caratterizzati, per quanto riguarda la storia culturale italiana, da due novità straordinarie: l'enorme aumento nella produzione e nel consumo di musica, il fatto che quell'aumento ebbe come protagonisti giovani, sia come cantanti sia come fruitori di musica. Le vendite di dischi passarono dai 18 milioni di 45 giri del 1959 ai 44 milioni del 69. Già nel 1960 un'inchiesta accertò che il 40% degli acquirenti di dischi aveva meno di 20 anni e che per loro era normale acquistare mediamente un 45 giri alla settimana. Le case discografiche imposero l'identificazione fra la canzone e il cantante o la cantante che la lanciava. Questa personalizzazione dilatò sia il fenomeno del divismo canoro, sia la moda dei teen idols, i cantanti ragazzini, coetanei del loro pubblico di fans. Dopo Mina e Celentano nel 1962 apparvero Rita Pavone e Gianni Morandi, entrambi lanciati a 17 anni nella trasmissione televisiva Alta Pressione sul neonato secondo canale della Rai. Rita Pavone conobbe un successo strepitoso. Ascoltiamo questa ricostruzione dalla Biblioteca Universale di Musica Leggera condotta da Fernando Fratarcangeli per Radio 2.
2: Il fenomeno Pavone cresce in maniera sorprendente. Solo a 4 mesi dall'esordio, a Rita viene consegnato il disco d'oro per aver venduto il suo primo milione di copie di dischi. Mentre personaggi illustri come Umberto Eco si scomodano per parlare di Rita, la cantante è richiestissima in tutto il mondo: Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, America del Sud e Giappone. Alcuni suoi dischi vengono stampati persino in Sudafrica. Viene invitata più volte a partecipare al prestigioso programma televisivo Ed Sullivan Show, seguito da circa 100 milioni di americani. In Francia tiene un applauditissimo spettacolo insieme ai Rox all'Olympiade di Parigi e nella primavera del 63 Rita lancia quello che sarà il suo più grande successo, Cuore.

cuore balza in testa alla Hit Parade e per quasi tre mesi resta al numero uno. Dopo l'incisione della successiva Non è facile avere 18 anni, la Pavone incide un altro dei suoi fortunati 45 giri, che comprende Che mi importa del mondo, colonna sonora del film La Noia, tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, interpretato da una scandalosa Katrin Spack, e la versione italiana di If I Had a Hammer, che in realtà è un canto politico, la cui protesta è indirizzata al razzismo, ma che in italiano diventa un'innocua Datemi un martello.

Piccola, lentiginosa, con un temperamento alla dinamite, Rita Pavone sartina in un laboratorio di chemiceria a Torino e la sera si rega nelle sale da ballo nella zona a cantare le canzoni dei suoi artisti preferiti. Ad accompagnarla è suo padre Giovanni, operaio della Fiat, che iscrive di nascosto Rita ad una manifestazione riservata alle voci nuove, il Festival degli Sconosciuti, che si tiene ad Ariccia nella zona dei Castelli Romani e che è organizzata dall'ex cantante confidenziale Teddy Reno. La ragazza vince quel festival cantando Ogni Giorno, proprio una delle canzoni

il suo idolo Polanka. Qualche mese dopo è pronto il suo primo 45 giri, che viene presentato alla trasmissione televisiva Alta Pressione di Enzo Trapani. È proprio Gianni Morandi a tenere a battesimo la scatenata ragazzina torinese che canta Amore Twist, che abbiamo appena ascoltato, e questa divertente La partita di pallone.

Se per Rita il successo arriva rapido e clamoroso, indirettamente c'è anche lo zampino di Mina. Infatti, quando la cantante cremonese deve rinunciare alla partecipazione a Studio 162 a causa della sua discussa maternità, non essendoci nomi altrettanto prestigiosi in circolazione che possano sostituirla, si decide di puntare su Rita, artista emergente che sta scalando le classifiche di vendita con il suo primo disco. Così, attorniata dai collettoni, giovanissimi ballerini dalle cui file usciranno Renato Zero, Loredana Bertè, Giuliana Valci, Stefania Rotolo ed altri, Rita nel corso dello show gestisce lo spazio giovane, nel quale presenta una nuova canzone per ogni puntata. E una di queste è Come te non c'è nessuno. Come te.

Grazie a Studio 1, Rita lancia molte sue canzoni: Il ballo del mattone, T'ho conosciuto, Sul cucuzzolo, Clementine Cherie e Pelle di carota. Quest'ultima è una filastrocca scherzosa scritta per lei da Ennio Morricone, ma soprattutto fa conoscere quello che diverrà uno dei suoi maggiori successi, oltre che l'inno degli adolescenti di quegli anni, Alla mia età.

Ma torniamo alla trasmissione radio Gran Varietà del 1966 condotta da Johnny Dorelli e ascoltiamo una giovanissima Rita Pavone. Vincenzo!

0: Cara Rita, mi sono accorto di una cosa.
1: Cioè?
0: Cioè il tuo modo di parlare ricorda molto la mitragliatrice.
1: Purtroppo. Tu sapessi gli sforzi che faccio per parlare intamente e non ci riesco più forte di me.
0: Ma guarda che questo che tu consideri un difetto, io lo trovo invece un pregio. È una simpatica caratteristica tua.
1: Beh, sei troppo buono. Ma cosa vuoi? Parlo così in fretta che io stessa certe volte non riesco a capirmi.
0: Ma va là, io ti capisco benissimo.
1: Non riesco a crederlo perché è molto difficile.
0: Prego, come dici, scusa?
1: Lo vedi allora che anche tu non mi capisci.
0: Comunque, visto che hai la tendenza alla velocità, visto che pronunci 850 parole al minuto con raffiche di 2200, ti insegno un metodo per battere tutti i record per fare ancora più in fretta, eh? Quello della condensazione dei vocaboli.
1: Sarebbe a dire?
0: Aspetta, ti faccio un esempio. Invece di dire che so vorrei del tè, dici votè.
1: Simpatico.
0: Eh?
1: E vorrei un caffè?
0: Caffè? Vofè.
1: Oh, ma sai che carino. Mettiamo, vorrei una bistecca.
0: Vostecca. Semplice,
1: ma
0: no?
1: Mica male. Che lingua è?
0: E l'ho inventata io per te. Puoi chiamarla il pavonese.
1: Grazie. Allora aspetta, che adesso ti parlo io in pavonese.
0: Dai, dimmi.
1: Poc'anzò?
0: Che stai a dire? Non ho capito.
1: Poc'anzò?
0: Cosa vuol dire?
1: Ho detto... Posso cantare una canzone? Pocanzò?
0: Ah, è giusto, è giustissimo, bravo. Aspetta che ti rispondo, eh. Vocanzò? Mente, squesto. T'ho messo in difficoltà, eh.
1: Squesto?
0: Ma certamente, sei qui per questo. Mente, squesto, no?
1: All'anto?
0: Cioè?
1: Allora canto. E che è?
0: Il modo più breve per dire sì. Eh? Hai capito? Tu ridi, vabbè. Signori, ecco a voi Rione. Vale a dire Rita Pavone.

0: Ascoltiamo ancora Rita Pavone che parla del suo tè di Reno in questa intervista del 1994 su Radio 1.
1: Ma io sono debitrice a Teddy, perché lui quando mi ha conosciuto ha praticamente piantato la sua carriera dedicandosi completamente a me. E lui dice che in realtà non se n'è accorto, perché i miei successi erano i suoi successi e viceversa, no? non c'era una rivalità. Lui lavorava per me e in funzione mia godeva dei successi miei, così. Devo dire che io sono molto grata a quest'uomo. Non soltanto nella vita artistica, ma anche in quella privata, perché è stato uno straordinario incontro in tutti i sensi. Ed è un uomo che si dimostra ancora oggi molto intelligente, perché lui dice: è difficile dire mia moglie è brava, se lo dice un altro ci credono di più.
0: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: socialista della prima ora, era stato condannato a 10 anni di carcere Sandro Pertini nel 1929 per attività sovversive.
1: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
0: Dopo la resistenza fu parlamentare in costituente, segretario del Partito Socialista Italiano per pochi mesi nel 1945, ritenuto inadatto al ruolo per il suo carattere irruento. Ma la fronda dei compagni non gli impedì di diventare presidente della Camera nel 1968 fino al 1976 e solo 2 anni dopo, nonostante l'avversione di Bettino Craxi, salì al Quirinale e divenne il capo dello Stato tra i più amati della storia della Repubblica.
2: Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente.
0: Istrionico e comunicativo, quando ci fu la tragedia di Alfredino Rampi si recò sul posto, scrivendo una pagina di cronaca indimenticabile e, ahimè, creando grandi complicazioni per i soccorsi.
3: Malgrado tutto, insomma, a questo punto sembra davvero che sia solo questione di ore. A Roma, all'ospedale San Giovanni, è già stato dato l'allerta per ricevere Alfredo e prestargli le prime cure. A Vermicino tutti ne sono oramai certi, a questo punto è fatta, il bambino ormai è salvo.
4: Ecco, guarda, questo è un momento piuttosto delicato, se vedi c'è un silenzio assoluto, il comandante dei vigili, ecco questo applauso, senti?
5: Alle 4 del pomeriggio di venerdì sembra fatta. I vigili del fuoco, con grande cautela, scavano un varco per collegare i due pozzi. Si temono frane e smottamenti che possano mettere a rischio Alfredino, ma tutti ormai sono certi. La salvezza del bambino è vicina.
6: Signore, mi scusi, ecco, abbiamo qui la mamma di Alfredo. Ecco, signora, sì, siamo veramente ormai alla fine.
7: Speriamo, questa fine sembra sempre imminente, speriamo, sì.
6: Signora, l'abbiamo vista prima quasi, diciamo, in un momento di disperazione. Aveva avuto, diciamo, delle notizie negative oppure era semplicemente, diciamo, un po' un rilassamento dovuto alla tensione di queste ore?
7: Mi hanno detto che praticamente erano arrivati giù, stavano facendo il buco, lui ancora respirava, è stato un momento di felicità, ho pianto per la felicità, non perché ero giù.
3: In questo dramma che si sta svolgendo minuto per minuto davanti alle telecamere c'è un nuovo colpo di scena, sono le 16:30 di venerdì 12 giugno. Alfredino è nel pozzo da 46 ore.
4: Ma è Pertini, è Pertini.
8: L'applauso e l'arrivo del... non so cosa sta succedendo, onestamente.
9: È arrivato il Pertini, presidente Pertini. Esatto.
8: Salutato da un applauso generoso, il capo dello Stato è venuto qui a seguire di persona uno degli atti di cui Pertini è capace, di cui noi conosciamo la sensibilità del Presidente, il quale si sta informando in questo istante con l'ingegnere Elvino Pastorelli.
10: Io avevo deciso di interrompere, ma sono stato avvertito. Vorrei sbagliarmi, credo, nel senso Maccani. Sì, certamente Maccani mi ha avvertito che il Presidente si stava muovendo, quindi
11: che non potevamo interrompere la diretta.
12: È chiaro il discorso?
11: Bene.
13: Ecco il presidente, si fa largo, presumibilmente adesso vorrà salutare i genitori di Alfredo. L'arrivo di Pertini è stato salutato. Ecco, Pertini chiede di sentire la voce del bambino. Ha avuto la cuffia?
14: Sì, certamente lui ha una certa voglia di protagonismo, l'aveva, però il sentimento vero che lui aveva è la partecipazione. La sua presenza non era un calcolo, come dire, di presenza, era proprio una partecipazione autentica a quel dramma di quella famiglia e di quel bambino.

0: Venerdì 12 giugno, ore 19. Alfredino è nel pozzo da quasi 48 ore. I vigili del fuoco abbattono finalmente l'ultimo diaframma di terra che separa i due pozzi, quello in cui è precipitato il bambino e quello scavato per salvarlo.
1: Rotto il diaframma, un collega mi disse: io prendi la lanterna, guarda, sicuramente sta poco sopra noi, o poco sotto, perché questa era in base ai metri che lui era scivolato giù. Lì è stata una botta, perché Alfredino non c'era. L'unica tensione è quella che ci ha scivolato di giù.
0: Sono momenti drammatici. Dal buio del tunnel, un'ondata di sconforto investe la folla in superficie. Alfredino non è dove si pensava, ma è scivolato molto più in giù. Anche l'operazione di salvataggio basata sul tunnel parallelo si è rivelata un fallimento totale.
2: Di nuovo bentrovati. Vi facciamo riascoltare adesso l'intervista che realizzò Enzo Biagi con il presidente Sandro Pertini.
3: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
4: Nel 35. E nel 35 ero già al confino, cioè io... Tu sai che la mia peregrinazione, no? Di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo del Santo Stefano, dall'ergastolo del Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno confinato, mi hanno mandato a Ponza, e nel 35, sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata in confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questa era la cifra. Statistica,
3: l'80%. Chi c'era dei comunisti?
4: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
3: c'era Longo?
4: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò, lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fior fiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Fancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense. E le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, la mazzetta era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e potevi, mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molto saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice: ci stai Sandro, ci dai tanto, e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona. E lo facevano veramente.
3: L'ho detto dalle mie parti.
4: Una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenente al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io Chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Roselli e di Lusso, e quindi specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi: scusi maresciallo, dove mi portate? Dice: la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice: non va mica in villeggiatura, sa, lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Torati e Treves e li scarnificava. Ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente, quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata ai pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si fissavano l'interlocutore non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico: onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto, dice: ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del tribunale speciale. E ma dico: onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice: lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io gli facevo sempre compagnia a passeggio ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico: guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino, ma dagli altri, inutile che io faccia i nomi qui perché sono morti, la maggior parte sono morti, ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci con tutta chiarezza, un traditore del movimento socialista. E mandarono alla Terza Internazionale, mandarono su al centro di Parigi, fecero giungere questa denuncia della posizione errata di Gramsci. E Gramsci fu considerato fuori dal partito. Come fu considerato poi fuori dal partito Terracini. Poi come fu considerato fuori dal partito la Camilla Ravera. Mi rimproverano di averla nominata senatrice a vita. Ma questa donna, io volevo nominare una donna. Bene, io chiedo ai telespettatori, a quelli che mi ascoltano, donne e uomini, quale altra donna io avrei potuto scegliere in Italia se non la Camilla Ravera? Ma la Camilla Ravera che cosa rappresenta? Rappresenta questa donna fragile fisicamente, non è vero? Che in libertà e in carcere al confino, con fierezza, non è vero? Manifestava la sua idea ed era devota alla sua idea e la sua lotta contro il fascismo, senza atteggiamenti teatrali, ma no, con pacatezza, con serenità. Donna che aveva fatto, che aveva nel movimento femminile, che si era adoperato per l'emancipazione della donna e aveva dedicato tutta la sua giovinezza a questo.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Le Olimpiadi romane sono ormai concluse e già fervono i lavori per allestire gli impianti dei 18esimi giochi dell'era moderna. La città di Tokyo avrebbe già dovuto ospitare la manifestazione nel 1940, ma la guerra ne impedì lo svolgimento. Dopo 24 anni, la capitale giapponese ha finalmente il privilegio di organizzare la massima rassegna sportiva.

È il 1964, al Festival di Sanremo vince la 16enne Gigliola Cinquetti con la canzone Non ho l'età. Federico Fellini riceve il terzo Oscar con il film 8 e mezzo. In campo calcistico si distinguono due squadre, il Bologna che vince lo scudetto e l'Inter che conquista la Coppa dei Campioni. Su molte spiagge italiane è scandalo, è arrivato il topless. Gran lutto nel mondo della politica, Palmiro Togliatti muore a Yalta. In Russia è destituito Khrushchev. Nuovo segretario del Partito Comunista Sovietico è Leonid Brezhnev. Primo ministro è Kosygin.

È il mese di ottobre. A Tokyo si aprono i 18esimi giochi olimpici. Gli italiani sperano di ripetere i risultati di Roma. Molte delle speranze di vittoria sono affidate ai ciclisti che nelle precedenti Olimpiadi ottennero 5 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. Nella corsa su strada si punta soprattutto su Felice Gimondi, recente vincitore del Tour de l'Avenir. La puntata odierna è dedicata appunto alla gara di ciclismo. La riviveremo insieme ad uno dei quattro componenti della squadra azzurra, Mario Zanini.

0: soltanto nella immediata vigilia della gara ciclistica su strada, il commissario tecnico della squadra azzurra, Elio Rimedio, comunica i nomi dei prescelti. Saranno Gimondi, Zanin, Manza e Andreoli. Quest'ultimo è stato preferito a Dallabona perché ha maggiore esperienza. Una dote che potrebbe rivelarsi fondamentale in un circuito difficile con una breve ma ripidissima salita e l'asfalto bagnato dalla pioggia. Gli uomini che temo di più, afferma Rimedio, sono il francese Almar, lo svedese Peterson e il campione del mondo Eddy Merckx. Molte delle speranze italiane sono affidate, come detto, a Felice Gimondi. In caso di arrivo in volata si spera anche nelle doti di Mario Zanin. Comunque lei, Zanin, a Tokyo nel 64 non era il numero uno della squadra italiana.
1: No, il favorito numero uno era Gimondi.
2: Felice Gimondi era già considerato un futuro campione, no?
1: Sì, anche perché aveva vinto il Tour dell'Avenir quell'anno.
2: E lei invece poteva essere considerato un outsider?
1: Sì, io ero velocista e praticamente gli ordini di scuderia erano quelli o Gimondi per distacco o Zanin volata.
2: Zanin, ma è vero che lei aveva cominciato giocando al calcio?
1: Sì, giocavo con la squadra qua del paese di Conegliano, Veneto.
2: E come mai ha lasciato il calcio per dedicarsi al ciclismo?
1: Frattura alle gambe, frattura alle caviglie e quindi camminavo male, diciamo, alla cavallerizza, un po' con le gambe storte. Il medico mi ha consigliato di pedalare e andare in bicicletta. Ho continuato per 2 o 3 mesi e poi mi sono deciso di correre.
2: Ecco, e così ha cominciato da dilettante, ovviamente, nel 1959. Lei in 4 anni ha collezionato 22 vittorie, vero?
1: Sì.
2: E nel 64 è stato anche campione d'Italia.
1: Sì, campione d'Italia, sì. Nel 62 ho vinto praticamente il Giro del Lazio, che era di 9 tappe.
2: Senta, a proposito di quel 1964 e di quel titolo di campione d'Italia, lei fu contestato da Sambi, è vero?
1: Sì, fui contestato, ma il commissario tecnico Rimedio, no? Mi ha detto di non preoccuparmi, l'hai vinto tu e così è stato.

0: A Chioi, 22 ottobre 1964. L'inizio della gara offre spunti di particolare folklore. Ecco una descrizione delle prime fasi apparsa sulla Gazzetta dello Sport. L'autore è Sergio Valentini.
1: Accadono cose meravigliose. Il filippino impiega a percorrere il primo giro 20 minuti più degli altri. Il mongolo si ritira additando alla folla con una smorfia di dolore una gamba impolverata ma perfettamente incolume. Cambogiani e vietnamiti organizzano tra di loro forsennate rincorse senza curarsi del gruppo che è già passato da un'ora. Tutti gli africani e gli asiatici ad ogni passaggio davanti al box ritirano bevande e cibarie. D'altra parte i dirigenti offrono a ciascuno piatti sontuosi nella certezza di dargli nuove forze e così in fondo alla corsa sono imbanditi veri banchetti.
0: In testa invece già si registrano le prime fughe. Mario Zanin è subito protagonista.
2: Sì, l'ordine di scuderia era quello di essere dentro sulle prime fughe. Infatti io non sono rientrato subito, sono partito quando avevano sui 20-30 secondi e purtroppo contro vento ho fatto una faticaccia immensa. Oltre che prima di raggiungerli c'era uno strappettino di un chilometro che tirava sicuro del 17-18%, ho dovuto fare un altro sforzo e mi sono venuti, diciamo, i mal di stomaco.
3: Ecco, e difatti le cronache parlano di questi dolori all'intestino, che l'hanno costretta così a cedere un momento, no?
2: Non ho ceduto perché io avevo della grinta, però pregavo che il gruppo ci venisse a prendere perché davanti andavano forti, avevamo quasi 2 minuti. Io non avevo mai tirato appunto perché non riuscivo neanche a stare a ruota. Se non che il gruppo a metà gara, diciamo, ci ha presi, io mi sono rilassato un po' e ho cercato di rimettere quello che avevo mangiato, insomma mi si era bloccato lo stomaco. Ho rimesso e pian piano, erano 8 giri da 25 km l'uno, e pian piano ho rimesso. Poi ho mangiato un po' di zucchero, mezzo panino e così, e mi sono trovato nel finale che andavo forte.
0: Esaurita la fuga, fora Manza. E ancora Sergio Valentini a raccontare sulla Gazzetta dello Sport la disavventura del corridore italiano.
1: Manza chiede ad un'automobile del seguito una ruota di ricambio, ma l'auto è autorizzata a cedere biciclette intere, non ruote. Manza tutto questo non lo sa, o sa che gli occorre semplicemente una ruota, e poiché è grosso come un armadio, se ne appropria dopo un'aspra partita di cazzotti con due automobilisti giapponesi, viceversa versati nel judo. Mica deve essere vero che grazie al judo i piccoli vincono. Infatti Manza conquista la sua ruota. Però resta staccato e dopo 3 giri, stufo di vedersi accerchiato da coreani e persiani, nel cui sguardo gli sembra di avvertire anche la canzonatura, si ritira.
0: Si verifica un'altra foratura. Stavolta il protagonista è un corridore transalpino.
1: Fora anche un francese. Il caposquadra Guyot lo aspetta. Così, grazie a questa ottima mossa tattica, la squadra francese perde, con una foratura sola, 2 ciclisti.

Settimo giro, scattano due corridori, il sovietico Alexei Petrov e lo spagnolo José López. Quest'ultimo ha tolto a Rodoni, presidente della Federazione Internazionale, il piacere di dare il via. Rodoni si era sistemato sulla linea di partenza con la bandierina in mano quando López, senza aspettare alcun segnale, comincia a pedalare. Tutti gli altri gli vanno dietro. A Rodoni non rimane altro che riporre la bandierina e tornare sui suoi passi.

0: José López e Alexei Petrov guadagnano un minuto. Quando manca meno di un giro alla conclusione, vengono ripresi dal gruppo. Artefice dell'inseguimento è Felice Gimondi.
1: Nel finale è stato Gimondi è andato fortissimo, era partito il MEF. Quel giorno era partito il MEF, infatti il numero uno da controllare era il MEF e lo aveva Gimondi, lo aveva. E negli ultimi, diciamo, 15-20 km era partito, però non ha risultato il Gimondi. E li abbiamo ripresi a 6-7 km all'arrivo.
2: Senta, c'era anche Andreoli.
1: Sì, era anche Andreoli, che era un altro buon velocista, che era praticamente un vincitore anche lui, secondo Rimedio.
2: Ecco, difatti era un velocista, no?
1: Sì, era un velocista.
2: Per cui diciamo così, il Rimedio decise all'ultimo momento chi avrebbe tirato la volata e chi avrebbe cercato di vincere.
1: No, gli ordini era io di tirare la volata all'Andreoli, però gli ultimi chilometri abbiamo deciso, ragazzi, qua ognuno fa la volata da sé, perché c'era una battaglia e in tre non si può tirare fuori una volata diciamo utile da poter far vincere i compagni di squadra. Tanto è vero che ognuno ha preso la ruota preferita.
2: Ci fu uno sbandamento, una caduta di un inglese.
1: A 4 km dall'arrivo c'era una discesa e una curva a gomito. Pioveva quel giorno anche. Ai marchi, dopo, due anni dopo, ho vinto anche un Tour de France. Aymar e Raymond hanno fatto la curva talmente veloce, sono rimasti in piedi, sono caduti, avevano una decina di metri davanti a noi, cioè quella decina di metri che uno pensa di stare un pochettino, diciamo, sicuro, se succede una caduta.

0: quella caduta là mi ha svantaggiato, perché praticamente quei 4 chilometri che portava, diciamo, il rettilineo d'arrivo, no? C'era un vento in contrario. Io dalla settima, decima posizione che ero, sono passato alla quarantesima frenando, sino che il rettilineo, oltre di essere diritto di 4 chilometri, era anche largo una sessantina di metri. Sino che dalla parte sinistra sono partiti quattro corridori polari. In quel momento io, per avvantaggiarmi, ho fatto una volata per attraversare la strada e accodarmi a questi corridori. Questi corridori, stando sul cambio, avevano molto folle e abbiamo preso la testa del gruppo. Sino che, vedendoci, il gruppo si è restretto verso di noi, cioè dalla destra alla sinistra. Sino che al momento che ci siamo ricongiunti, ora sui 600-700 metri, io, che dovevo tirare, diciamo, sono partito con 54-13, sono partito addirittura, ma senza sforzare il massimo. Sino che ai 200 metri mi si è affiancato il Godefroy, che poi è arrivato terzo, un certo Robian Davide. E io ho vinto facilmente quella volata.
1: Ecco la radiocronaca della volata. La voce è di Paolo Valenti.
2: Il gruppo compatto sta arrivando sul traguardo, attacca all'esterno Zanin, il forte velocista italiano, insidiato dai francesi e dai belgi. Zanin attacca ancora a 10 metri, Zanin ha vinto! Primo Zanin, campione olimpionico sulla prova di ciclismo su strada. Il nostro Zanin, col gruppo compatto, si è portato in testa ai 50 metri, è stato attaccato da belgi, francesi e olandesi, ha resistito, è venuto fuori fortissimo al centro del viale, ha resistito ed ha tagliato il traguardo alzando le braccia in segno di saluto. Mario Zanin è campione olimpionico di ciclismo su strada, l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro. Zanin ha regolato il plotone con una volata prepotente, resistendo al ritorno degli altri.
3: Che cosa prova a riascoltare una radiocronaca del 1964, nella quale si raccontava che lei vinceva una medaglia d'oro?
0: Fa venire la pelle d'oca praticamente.

0: Mario Zanin è campione olimpionico. Dopo il successo di Baldini a Melbourne e il secondo posto di Terapea a Roma, il ciclismo italiano conferma la propria supremazia in campo dilettantistico. Al secondo posto si piazza il danese Rodian Kiel Åkerström, al terzo il belga Götefroot. Andreoli è 28esimo, mentre Gimondi 33esimo. Ecco la registrazione di un'intervista effettuata a Zanin subito dopo l'arrivo da Italo Galliano.
1: Francamente, nella vittoria di Zanin non erano in molti a sperare. Forse nemmeno lui, soprattutto se la gara si fosse risolta in una fuga anziché in un arrivo in volata. Il nome che godeva di maggiori pronostici era quello di Felice Gimondi, ma il vincitore del Tour dell'Avvenire ha saputo trasformarsi in gregario per favorire la vittoria del collega. Ecco Zanin ai nostri microfoni.
2: Quando si corre un olimpioni, se entusiasti di correre. Poi quarto giro ero un po' in crisi perché nello scorso erano via 12, no? Non c'era nessun italiano e sono andato in fuga. E nello sforzo mi si è bloccata la digestione, poi mi sono rimesso a 2 km dall'arrivo. C'è stata una caduta, ho fatto ora di schivarla, poi mi sono messo in settima posizione, 400 metri, ho passato la testa e ho vinto. C'è stato un Gimondi e un Andreoli bravissimi. Posso ringraziare loro che ho vinto.
0: Senta, che cosa è successo quando lei ha tagliato il traguardo?
3: Dopotutto non si aspettava nessuno di vincere un italiano, sia a parte di Gimondi che poteva vincere lo Paulista, come era un circuito abbastanza duro, però veloce.
0: Chi le ha fatto i primi complimenti?
3: I primi complimenti me li ha fatti il signor Pinella, che era il nostro massaggiatore, e poi ci sono i rimedi, i meccanici, e poi c'è stata festa.
0: Senta, Gimondi che le ha detto?
3: Non speravo che tu mi dessi. È il fatto che eravamo tutti dietro. Non si aspettavano, perché a noi ci hanno svantaggiati che con la caduta, ci hanno svantaggiato tutti. Infatti, noi eravamo per
4: Planca e il golfo e il maschio potevano vincere.
0: Senta Zanin, una domanda che forse le può sembrare irriverente e forse anche cattiva. Perché un campione olimpico

0: ironico come Mario Zanin poi non si è espresso ad alti livelli da professionista.
1: Posso dire anche questo. Comunque, io non ero, la grinta l'avevo anche passato professionista, però nel 65 a una tappa del Giro di Sardegna, si arrivava a Cagliari, io sono caduto facendo una volata che l'ha vinta niente più almeno che Ivan Loi, il secondo scelto Durante, e io ero dietro a disputare la volata con loro. Se non che ci sono le rotaie del treno, pioveva e sono caduto. Io là ti ho rimesso la pleure. Praticamente il gruppo dietro, i primi ci hanno schivato, gli altri, un curidore, adesso non so chi è perché io ero per terra, è caduto e quel pedale mi ha schiacciato le costole e le costole ha toccato la pleure. Io ho resistito dopo nel 65, nel 66, ma sentivo che diciamo il fisico non rendeva. E ho continuato, ho anche vinto una tappa del giro di Spagna, però non andavo e allora ho smesso.

0: Zanin, lei prima di cominciare lo sport, vale a dire il calcio e il ciclismo, lavorava con suo padre in un negozio di tessuti, è vero?
1: Sì, tessuti e pellicceria, che adesso io lo so, e mio fratello lo stiamo gestendo ancora tuttora, è 35 anni che siamo qua.
0: Senta, che ricordi ha del suo passato sportivo?
1: Ah, benissimo. Tornerei indietro subito per fare. Ci sono state delle fortune, degli allori, delle depressioni, in tutto. Comunque per fare il ciclista bisogna fare tanti sacrifici.
0: Che fine ha fatto quella medaglia d'oro?
1: La medaglia d'oro è su, diciamo, su un cassettino.
0: Ma la guarda ogni tanto?
1: Ma la guardo, leggo anche i giornali. Ho tuttora che figlio ho un figlio che ha 17 anni e ha cominciato a fare qualche corsetta così, perché appunto vedendo le fotografie, la medaglia, sentendo gli amici, guarda che tuo padre era così, ha voluto mettersi a correre, ma vediamo. Ho detto cavallo di razza sei, adesso vediamo.

0: Torniamo ancora ad Akioi. È il 22 ottobre del 1964. È il giorno più importante della carriera sportiva di Mario Zanin. Ha già raccontato la sua volata e ascoltato la radiocronaca, vecchia quasi di un quarto di secolo. Ed ecco la cronaca della Gazzetta dello Sport. Ancora Sergio Valentini.
1: Sono 1000 anni che gli italiani perdono le volate, cioè tutte le corse più importanti. Prima di ogni partenza si dice sempre che la corsa importante provocherà una selezione crudele. Invece almeno 50 ciclisti si trovano a disputare la volata finale. Zanin sta proprio sulla striscia spartitraffico. Ci corre su come un treno monortaie. Già così avanti a tutti che nessuno riesce a svanacciarlo o a servirsene quale mancorrente. Corre per 400 metri Zanin, sopra alla sua striscia bianca. Più bianco di essa per tutte le torture che gli fanno stomaco e viscere, però galoppante sulla bicicletta come su di un mezzo d'assalto. I gomiti larghi a difendere la sua vittoria. Uno sterminato danese, Kiel Åkerström Rodian, e un belga altrettanto largo che lungo, Walter Goderfroot, tentano il sorpasso, uno a destra e uno a sinistra. Ma Zanin riempie tutta la strada. Zanin vince.
0: La vittoria meritatissima di un corridore poco conosciuto che ha saputo soffrire e sconfiggere gli avversari più forti del mondo.

0: State ascoltando Radio Techetè.
1: Attenzione, il protagonista di questo programma è il Night. Atmosfera soft, velluto rosso, musica a basso volume, clientela ricca, qualche bicchiere. A proposito, si mangiava al Night?
2: Si mangiava, sì, dopo. Un risottino, lo vuoi?
1: Ma non durante lo spettacolo.
2: No, per carità. Un panino forse, ma poca roba.
3: Poche cose, molto care.
0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Vogliamo cominciare anche oggi con un ospite subito al telefono, immediatamente.
2: Un amico, il mio maestro Pippo Caruso.
4: Pippo. Buonasera.
1: Buonasera maestro.
4: Buonasera.
2: Tu che sei stato una grande star del Night e non hai inciso dischi del periodo del Night perché lo sai solo tu, perché il tuo complesso era un complesso di fenomeni. Vogliamo parlare questa sera dell'argomento come si corteggiava, com'era l'amore al Night. Hai visto fare delle pazzie tu per le donne al Night?
4: Sicuramente sì, c'erano due modi di corteggiare, uno che era quello di un cliente con una cliente, cioè sguardi, amicamente, invito a ballare. Una volta ho visto un signore molto distinto, alto, girarsi improvvisamente mentre ballava e dare uno schiaffo a un ragazzo. Era il principe Aldo Brandini.
2: Oh.
4: Allora, beh, pazzie sì, notevoli, mentre invece c'era un altro tipo di approccio, che era quello invece dei musicisti verso le belle clienti.
2: Ah.
4: Questa la conosco meglio.
1: E tu ne hai fatte di pazzie?
4: Beh, abbastanza, cioè io usavo una tecnica, innanzitutto cercavo di capire la nazionalità. Allora, se era brasiliana, mi cimentavo nei miei pezzi preferiti, quella restava a bocca aperta, ed era già un passo avanti. Se era francese e così via, con le italiane era un po' più difficile, perché le straniere erano più disponibili al fascino latino.
2: Mi hai sposato una polacca, infatti.
4: Infatti. L'ho conquistata cantando Ne mi quitte pas.
2: Dove?
4: Al Capriccio
2: di Roma.
4: Di Roma. Cioè conquistata, non scherziamo, cioè si è girata a guardare chi è questo qui che canta un pezzo così pazzesco in un Night.
1: Secondo me il maestro Caruso gratta gratta ce n'ha da dire di cose. Io credo,
2: Noi gli dedicheremo una puntata intera.
1: Sì, ci ecco,
2: se
1: sì.
2: Lei permette, maestro.
4: Grazie.
1: No, ma è davvero un appuntamento,
4: Mi piace molto questo fatto, veramente, perché così tira fuori ricordi, non dico sopiti, ma insomma così tenuti nascosti in un'urna.
2: Caro Pippo, ti ringrazio e arrivederci a una delle prossime puntate.
4: Divertiamoci con il Night.
2: Un abbraccio.
4: Ciao.
3: Arrivederci Pippo.
4: A presto, ciao a te.

0: Bruno Martino con quelle gambe che cia-cia-cia. Testo di Brighetti, trombonista del gruppo e oggi grande albergatore in Kenya. Ma una
1: ex
0: leggenda.
1: Almeno grande pescatore subacqueo, ha insegnato a me come si fa a Beirut nel lontano 56.

0: Allora, dal punto di vista dell'orchestra, sempre, quindi l'angolazione è sempre quella del palco, il corteggiamento visto da chi suonava. Ma Endrigo, come facevate durante l'esibizione se vi piaceva qualcuna?
1: Beh, intanto erano le donne, non dico affascinate, sono incuriosite dei personaggi che cantavano e suonavano, eravamo in piena mostra sotto i riflettori, eccetera. Questo è sempre un certo fascino. Poi c'erano ammiccamenti, come diceva Caruso, i sorrisini, le strizzatine d'occhio, più o meno l'occhio così languido, e poi generalmente si faceva un cenno con la mano, io staccavo la mano al contrabbasso, dico ci vediamo dopo, che voleva dire nella toilette. Perché era l'unico posto, magari queste donne erano in compagnia di altre persone, per cui poi si chiedeva il permesso al capo orchestra di allontanarsi un attimo, si andava alla toilette, ci si conosceva, si scambiava i numeri di telefono, gli indirizzi, eccetera, così è successo un sacco di volte. Ma gli amori poi più comuni tra gli orchestrali erano con le ballerine. Io ancora oggi quando vedo i balletti, la prima donna non mi interessa, guardo proprio le ballerine, mi piacciono le ballerine di fila, sono rimasto legato a quel genere lì, alle gambe, a un certo tipo di muoversi, eccetera. Quindi eravamo dei poveracci, diciamo così, così, insomma, sia gli orchestrali che le ballerine. Sapevamo che la cosa doveva finire perché i balletti facevano 15 giorni, non di più generalmente. Sapevamo che queste cose dovevano finire, quindi erano degli amori violenti, assolutamente disinteressati, purissimi.
0: Ma senti un po', ma io voglio tornare quando al fatto dell'ammiccamento a qualche cliente, ma si era accompagnata?
1: Quando il cliente ci dava le spalle.
2: Era un mondo fuori bene. Io non avevo una tecnica precisa, ma la grande forza del repertorio: se ti piaceva qualcuno, spingevi verso certe direzioni. Io ero specializzato in pezzi di Barreto e in pezzi di Bindi, il nostro concerto.
0: Ma tu mettevi d'accordo tutta l'orchestra, quindi, per
2: Sì,
0: fare questo?
2: perché lo attaccavo il pezzo tutto pure.
0: Per scopi personali.
2: Uno dei pezzi più di atmosfera, più belli, per esempio un pezzo di Marino Barreto che lui aveva scritto per la nascita della sua figlia, ma che funzionava moltissimo perché tutte le donne avevano questo desiderio di avere un visino d'angelo.

Marino Barreto, un mito, una leggenda vera. Pensa che questa persona che canta così dolcemente si era arruolato nella legione straniera e si era diplomato in musica a un conservatorio del Marocco, a Tetuan. Una vita avventurosa, aveva studiato anche judo, pugilato, era un po' manesco e dolcissimo. Eppure cantava così dolcemente e ha fatto sognare tutti gli anni 50.

0: È vero che noi vogliamo parlare del corteggiamento al night, però è anche vero che ogni tanto una notina tecnica ci vuole.
1: In questo pezzo, per esempio, senti il coretto era un piccolo coro, quando si poteva organizzare, quando c'erano sufficienti elementi che cantavano a tre voci o a quattro, e Barino Barreto in molti pezzi l'aveva. Tutti gli altri complessi cercavano di imitarlo, non sempre con grandi risultati. Questo era un quartetto molto ben organizzato dal pianista, che era Angiolino Rossi di Pavia.
0: Tornando invece, no, Endrigo, volevi dire qualcosa relativamente a questo?
2: No,
0: ti guardavo là. Invece tornando un attimo.
2: No, ho fatto proprio segno a Bardotti, lui è un tecnico più di me. Proprio accennando, io ho capito subito questo coretto che c'era dietro la voce di Barreto. Sì.
0: No, dicevo, tornando al corteggiamento, ma c'era un codice di comportamento nel night?
2: Ma non lo so, io posso parlare per le mie esperienze. Io quando veniva il balletto nuovo, cioè un trio di ballerine per esempio, non so così, io suonavo il contrabbasso e di proposito non le degnavo di un'occhiata. Facevo il duro.
0: Funzionava?
2: Spesso sì, funzionava. Ho avuto una storia, avevo 26 anni, vabbè, sì, 26 anni, con una mulatta di Los Angeles, che era la storia di Milano, erano un trio di mulatte, una più bella dell'altra, e io mi sono innamorato, veramente innamorato, mi sarei anche sposato se avessi avuto i soldi, ma c'avevo una lira come sempre, quello che guadagnavo spendevo. E poi lei è andata a Torino a lavorare, io tutte le notti, finito di lavorare la storia verso le 2 di notte, cioè prendevo una vecchia 1100 usata che avevo comprato, e nel nebbione che c'era d'inverno tra Milano e Torino andavo a tavoletta, facevo Milano-Torino e ritornavo la mattina dopo. È durato una ventina di giorni.
1: Io invece in Vespa andavo a trovare le mie fidanzate. La nebbia era perlomeno identica, perché ero a Pavia, che è la città delle nebbie, e andavo in Vespa, finito.
0: E tu non hai nessun episodio?
1: No, con le ballerine no. Con le ballerine no.
0: Ma perché tu una volta, Endrigo, scusa, mi avevi segnato e ti avevo detto non me lo raccontare, me lo racconti in trasmissione, la ballerina che non ballava, cos'è questo episodio?
2: Ah no, questo è successo a Lussemburgo.
0: Io non lo so perché me l'hai segnato,
2: sì, con Vittorio,
0: glielo chiederò in un
2: momento. Vittorio Bufoli, un pianista che ha lavorato molto con Mina, anche era un bravissimo pianista, da parte della caporchestra, e a un certo punto in questo night di Lussemburgo è arrivata questa ballerina polacca con uno spartito, una riduzione del concerto di Varsavia, dove lo spartito era completamente nero, pieno di accidenti. Adesso chi conosce la musica sa cosa voglio dire, per gli altri insomma diciamo che è una cosa complicatissima. Bufoli, per studiarsi questo spartito, ha saltato la cena, è rimasto lì a studiarsi sul partito. Quando la sera questa, diciamo, ballerina, credevamo fosse una ballerina, è arrivata, Bufoli ha cominciato questa riduzione del concerto di Varsavia, e questa passeggiava tra i tavoli, faceva una carezza a uno, si sedeva sulle ginocchia di un altro, eccetera. Alla fine di tutto lo show Bufoli si è arrabbiata moltissimo, ma ha fatto lavorare tutta la giornata, per poi che non canta, non fa niente, non suona, non fa niente, non balla, e dice: ma non fa niente maestro, mi simone può riutenderli, che era un balzellento molto alla moda di allora, era lo stesso.

0: dicevi, ah no, sì,
1: a proposito, a proposito del discorso che faceva Sergio degli spartiti tutti neri, ogni tanto arrivavano spartiti, queste ragazze viaggiavano per tutto l'universo, arrivavano spartiti così complicati con delle sequenze armoniche o con delle sequenze metriche, cioè per quattro quarti, tre quarti, un quarto, sette ottavi, soprattutto se erano ballerine orientali, trovavi scritto parti che erano unti, bisunti, consunti, molto vissuti, trovavi scritte le note di pianisti, chissà di dove, dicevano auguri, se lo suoni alla prima sei un genio.
0: Senti, ma volevo tornare su un argomento che hai già affrontato tu, questa voglia di certi di cambiare gli arrangiamenti originali delle canzoni. Buon gusto di Capri, ne sono,
1: sì,
0: un esempio.
1: Era
0: infatti...
1: no, ma molto spesso, e questo per esempio è un, quello che abbiamo ascoltato, è un, siccome il Peppino di Capri viene dal Night, ha questa attitudine a ripresentare. A ogni stagione si poteva fare rinfrescato col ritmo di moda o con i suoni di moda i pezzi dell'epoca. Viene sicuramente da Night questo.
0: Tutta... Però certe volte dopo sei mesi già non convincono lo stesso che lo ha fatto, no?
1: No, sì, certamente. Si cambiava parecchio, voglio dire, lo rimettevi in discussione. Un pezzo che avevi suonato lento lo suonavi poi a terzina oppure dopo a cia-cia-cia, lo riproponevi in varie salse, tantissime volte.
0: Mentre questo... tu, Endrigo, le tue canzoni, quelle dopo... del Night, cioè dal 62 in poi, quando le rifacevi nei concerti, le cambiavi?
2: Beh, per necessità, certo che quando cantavo, penso che negli primi anni 60 si andava a cantare in giro solo col pianista e si portavano delle parti per gli elementi d'orchestra che trovavi sul posto, no? Quindi c'era, diciamo che la gente anche era di palato buono, insomma, si accontentava di quello che sentiva, insomma, che non c'erano gli archi, che nei miei primi dischi sono fondamentali. Quindi il cambiamento era, però il ritmo rimaneva lo stesso.
1: Li facevo io col pianoforte gli archi, sono stato anche pianista di Sergio.
0: Come facevi a fare gli archi col pianoforte?
1: Ripetendo le frasi fatte col pianoforte, cioè è una forma di fedeltà al disco originale che comunque non...
0: Facevi
1: non
0: le note che...
1: Le note che facevano gli archi, figurati tu, ma erano veramente di palato buono.
0: Ragazzi, abbiamo dedicato questa trasmissione al corteggiamento, ce lo dobbiamo ricordare, dobbiamo tornare a parlare di donne al Night,
1: Sempre. Una bellissima canzone dedicata a una donna.
3: Questa sigaretta.
1: Da Fred Buscaglione.
3: Tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta. C'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

0: Mi dirai di sì, o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi, fumando questa sigaretta.
1: Io trovo questo un capolavoro della musica da night. Un pezzo da night oggi ha un significato quasi spregiativo.
2: Sì, me lo dicevi.
1: Mentre era uno stile, questa era una meravigliosa canzone sentita a luna di notte.

0: quando si dice after hours, cioè quando si cominciava a essere stanchi e quando i pensieri cominciavano a essere un po' confusi, quando i ricordi si mescolavano con le speranze di qualche altro amore, chissà. E Chiosso e Buscaglione erano dei geni per fare
1: potevi
0: questo.
1: Potevi dire sì e invece hai detto no. Muore un dolce sogno nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo

0: Si sente dentro l'atmosfera della musica di Miles Davis, perché sicuramente era ascoltata da Buscaglione, che era un uomo di gusto jazzistico elevatissimo, anche se poi lo trasformava in musica commerciale per lui. Ci senti dentro il cinema nero, quello di Humphrey Bogart, quello di Jean Gabin, quello di gangster, eccetera, questo fascino incredibile.
1: Ma ognuno di questi personaggi che noi sentiamo attraverso queste canzoni, no? Ogni volta che ne ascolto uno dico, beh, questo è proprio tipico da Knight, eppure ognuno aveva il suo stile.
0: Tantissimi, certo, quelli che hanno fatto successo soprattutto, vuol dire, poi c'erano i fornitori d'opera e basta, che erano formidabili musicisti. Ho sempre detto che per fare il Knight bisognava saper suonare. Però queste erano grandi personalità che poi trascimavano dal Knight e arrivavano al mercato anche dei dischi o della televisione o della radio anche.
1: Senti Endrigo, ma personaggi famosi che frequentavano il Knight?
2: Beh, mi ricordo moltissimi attori, venivano dopo teatro, no? Mi ricordo Walter Chiari piuttosto assiduamente, mi ricordo Nicola Pietrangeli, tennista famosissimo, certo, all'epoca. Poi molti altri attori, adesso non li ricordo tutti. Io poi alla Bustola, ma era già il 61-62, non so, ho conosciuto Panelli, Bice Valori, Albertazzi, Gassman.
0: Gassman è uno dei soci fondatori della Bustola.
2: Poi quella persona deliziosa che Marcello Mastroianni. Era molto, cioè molti attori frequentavano il Knight.
1: Tutti frequentatori. Di episodi particolari o di piccoli incidenti, visto che noi stiamo parlando di corteggiamenti nella puntata di oggi, nell'incontro di oggi.
2: No, a me non sono mai successi inconvenienti di questo genere.
1: Appello alla memoria.
2: No, ero molto prudente.
1: Ma non tu personalmente, anche se hai assistito a qualche cosa.
2: No, non ricordo, giuro la verità, no.
0: Io leggevo sui giornali, ero nella zona di Pavia, quando leggevi che Walter Chiari menava i fotografi durante il suo lungo amore per Ava Gardner, come si chiama, Ruby Rosa, quell'altro playboy.
2: Porfirio Ruby Rosa.
0: Sì, delle storie dei paparazzi, non so quante macchine sono state frantumate. Brando era un assiduo frequentatore di Via Veneto.
1: Quindi immediatamente il pensiero corre alla dolce vita, insomma.
2: Certo, no? Ma visto che tu parlavi di far la corte alle donne, eccetera, bisogna ricordarsi che l'età degli anni 50 era piuttosto bacchettona, no? Si mettevano le mutande alle ballerine, i mutandoni, si mettevano gli scialli, i foulard alle scollature delle dive, ospiti, io so, di Mario Riva, per esempio, l'ho visto recentemente in televisione. Quindi Knight rappresentava un mondo molto libero,
1: certo,
2: assolutamente. Anche le donne che lo frequentavano, anche se accompagnate a volte, non è che era un accompagnatore, non è detto che fosse veramente il marito o il fidanzato, un accompagnatore e basta, quindi loro si divertivano e sceglievano quello che volevano. E ripeto, molto spesso, perché eravamo sotto i riflettori, perché suonavamo come c'è un certo fascino nella canzone, no? E noi ne approfittavamo largamente, chiaramente.
0: No, beh, ti ricordo, era un'Italia talmente bacchettona che lo spogliarello di un'oscura ballerina turca, mi pare che si chiamasse Aikenana, in un piccolo Knight di Roma, fece epoca.
2: Sì, Aikenana, sì.
0: Fece epoca perché era una cosa assolutamente assurda. Oggi compri un giornale qualsiasi e hai più donne di quelle che ti sei immaginato.
2: Le copertine delle riviste, no? Sono piene di donne seminude.
1: Quando è la prima volta che sei venuto a suonare a Roma, tu, Endrigo?
2: Sempre negli anni 50. Il primo locale che ho fatto a Roma, mi pare, senz'altro, è la Rupe Tarpea. Rupe Tarpea,
1: fine?
2: Che era sopra la taverna Osteria dell'Orso.
1: Sì.
2: C'è il ristorante sotto, ho visto John Wayne una volta, ubriaco, enorme, ubriaco. E noi che suonavamo su alla Rupe Tarpea, dove veniva un sacco di gente di cinema.
1: Molto. Ma verso la fine degli anni 50?
2: No, verso 56-57. Poi il 59 invece ho cantato con Rauchi al Gig Club.
1: Però già eri espertissimo dei locali.
2: Via Veneto.
1: Vabbè, insomma, là intorno.
2: Sì.
1: E tu eri già espertissimo di locali romani. Invece Bardotti?
0: La prima volta che sono venuto a Roma. Sono venuto per andare a lavorare come impiegato alla RCA nel 62.
1: Quindi
0: con la musica aveva a che fare, ma non più col Knight. Ho lasciato il Knight perché mi avevano offerto una tournée di 3 anni come cantante pianista per tutto il mondo, in opzione. Dovevo ancora laurearmi, però, ed ero fidanzato e avrei dovuto sposarmi e partire per questa cosa improbabile per tutto il mondo, che mi avrei impegnato per 3 anni fra Baghdad, Beirut, Teheran, Goa, Bombay, eccetera, con l'orchestra di
2: Marchini. Sì, questa faccenda dell'estero, ne parleremo molto a lungo quando abbiamo tempo, perché le orchestre italiane di quel periodo erano molto richieste all'estero, sia nel nord Europa che nei paesi arabi, nel Medio Oriente.
0: Mi offrivano 13.000 lire spesate al giorno, e io ho preferito 90.000 lire al mese della RCA.
1: Ecco perché le storie riguardanti il periodo della dolce vita le hai soltanto lette, ma non le hai vissute, quindi dobbiamo cercare, ci dobbiamo appuntare di cercare qualche fotografo dell'epoca per farci raccontare queste cose.
0: Sicuramente.
1: Mi raccomando, eh.
0: Quanti ne vuoi, anche se saranno molti in pensione. Ecco, senti il napoletano. Anche Carosone sapeva affascinare, anche l'orchestra di Carosone sapeva affascinare le clienti.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per i teatri alla radio inizia uno speciale dedicato a una grande interprete del secolo scorso, Andreina Pagnani. Andreina Pagnani, nata a Roma nel 1906, è stata una delle attrici più amate e raffinate del teatro italiano del Novecento. Voce inconfondibile, presenza scenica elegante e intensa, ha saputo interpretare con maestria tanto i classici quanto i testi contemporanei, lasciando un segno profondo nella memoria del pubblico e nella storia del nostro teatro. Dalla prosa alla rivista, dal cinema alla radio, la Pagnani ha attraversato 50 anni di spettacolo italiano, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di attori e spettatori. Una diva discreta, lontana dalle cronache mondane, ma capace di trasformare ogni sua apparizione in un momento indimenticabile. Attraverso l'ascolto di alcune opere da lei interpretate e custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze di persone che l'hanno conosciuta e interviste realizzate per l'occasione a storici del teatro e ordinari di storie del teatro e dello spettacolo, cercheremo di realizzare un ritratto il più esaustivo possibile di questa grande attrice. E iniziamo il nostro speciale facendovi ascoltare un atto unico di Giorgio Prosperi. Ecco la prova. In onda su Radio 1 nel 1965 con la regia di Luciano Mondolfo e che vede la Pagnani nel ruolo dell'avvocato Fiore. Buon ascolto.

0: Ecco la prova. Un atto di Giorgio Prosperi. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con la partecipazione di Andrina Pagnani. Personaggi e interpreti. L'avvocato 40, Adolfo Geri. L'avvocato Fiore, Andrina Pagnani. Il signor Panzera, Gianrico Tedeschi. Il signor Fortuna, Corrado Gaipa. Il giudice, Giorgio Piamonti. Il professor Odoardo Scheggia, Carlo Ratti. Il professore Eustachio Bomba, Corrado De Cristofaro. Il signor Pinciroli, Franco Luzzi. Fanicchio, Giampiero Beccherelli. Il cancelliere, Gianni Pietrasanta. Regia di Luciano Mondolfo. L'azione si svolge in un'aula di giustizia. L'aula è vuota. Entrano da destra il querelante Panzera e il suo avvocato 40.
1: Le garantisco che se il partito non mi dava l'ordine di assisterla, me ne sarei lavato le mani. Sono un avvocato, io, non un funzionario da mandare allo sbaraglio in una causa ridicola.
2: Ma se è così sicuro di perdere la causa, avvocato, perché ha accettato di difendere?
1: Chi le ha detto che sono sicuro di perdere? Ho detto soltanto che sarà una causa difficile e sgradevole. Estremamente sgradevole. Io la tirerò fuori da questo pasticcio, ma sa perché? Perché sono io, perché ho previsto tutto. Perché mi preme, specie in questo momento, che il partito non abbia smacchi.
2: Ma appunto per questo, accidenti, quando è tempo cattivo, mi impunto sempre.
1: Ragione di più per seguire alla lettera le mie istruzioni, di rispondere alle domande con la maggiore laconicità e di non interferire mai nel dibattito per nessuna ragione. Mai. Lasci fare a me.
2: Senta, avvocato, si può sapere di che si preoccupa? Questa è una causa vinta in partenza.
1: Ma non capisce. Se accettano il dibattito vuol dire che hanno ragione di sperare.
2: In che cosa?
1: Nella sua ingenuità. Mi vuol dire come le è venuto in mente a lei e al suo patrono, che se l'è squagliata, di concedere ampia facoltà di prova?
2: Ma è proprio qui il punto. Obbligarli a provare l'impossibile.
1: Sto ecco l'avvocato Fiore. Buongiorno, avvocato.
3: Buongiorno, avvocato 40. Scusi, ero distratta. Ha visto che tempo? E pensare che fino a ieri era estate.
1: Però abbiamo avuto un'estate magnifica. Neanche troppo calda. Anzi, vorrei dire temperata. Io preferisco di gran lunga le estati temperate alle estati torride.
3: Non è il solo.
1: Vede? C'è sempre qualcosa su cui intendersi, anche quando si sta dalla parte opposta della barricata. La natura, almeno, è uguale per tutti. Lei dov'è stata di bello? Sempre al Circeo?
3: Ma che? Un giro in Costa Azzurra. Credevo meglio.
1: Io invece ho passato la prima estate nella mia casetta sul lago.
3: Funziona quella cooperativa?
1: Oh, perfetta. Abbiamo anche il ristorante comune. L'anno venturo avremo anche il tennis, le bocce e il ping pong. Il ping pong è la mia scoperta di quest'anno. Perché alla mia età, vede, il ping pong ci costringe a fare una ginnastica che, senza essere esagerata, date le nostre occupazioni, non faremmo mai. Guardi, guardi se non ho riacquistato una certa elasticità. Braccia avanti, flessione, posizione retta. Il movimento non è perfettissimo, ma passabile, non le pare?
3: Io faccio ogni mattina il metodo Müller.
1: Ottimo! E sa perché? Perché non è soltanto una scuola dei muscoli, ma della volontà. Esige una tenacia.
3: Ah, questo sì.
1: Devo dargliene atto. Tenacia e correttezza. Come me, del resto. Sono sicuro che il nostro sarà un bellissimo scontro.
3: Me lo auguro.
4: La corte.
2: Lo sa che l'avvocatessa è l'amante del mio avversario?
5: Sistito, vuole che non lo sappia.
2: Siccome le faceva tutti quei complimenti, credevo...
5: Piano! Non sa cos'è la diplomazia.
2: E lui non si vergogna a farsi difendere dall'amante.
5: Ma vuole star zitto.
6: È chiamata davanti a questo tribunale la causa di Panzera Fernando contro Fortuna Nazareno. Le parti sono presenti?
4: Presente.
5: Se non le dispiace parlo io.
4: Noi siamo qui, signor giudice.
3: Il mio cliente, consigliere Nazareno Fortuna, si presenterà con un po' di ritardo. Allega certificato medico e chiede scusa a questo tribunale. Eccole il certificato, signor giudice.
4: Mi permetto osservare, signor giudice,
7: che questa assenza è stranamente indicativa.
3: Scusi, questa è una pura insinuazione. Il certificato medico parla chiaro.
6: Avvocato, col suo permesso decido io. Si proceda nel dibattito. Il panzera Fernando ha sporto denuncia contro il nominato Fortuna Nazareno per diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere il nominato Fortuna scritto sul numero 18 della Gazzetta dell'Avvenire allegato agli atti quanto segue.
3: Chiedo scusa, l'articolo è anonimo.
6: Ma il Fortuna è direttore responsabile del periodico, sì o no, avvocato? Cerchiamo di non perdere tempo.
7: Direi che nella sua qualità di direttore responsabile del periodico, il Fortuna è doppiamente responsabile.
6: È responsabile una volta per tutte, d'accordo? Do lettura del passo incriminato. Durante la riunione del Consiglio Comunale, una frase infelice del sindaco Cavalier Santucci provocò un vero pandemonio. Dai banchi della maggioranza e dell'opposizione fu un incrociarsi di botte e risposte per l'inciviltà della maggioranza.
7: Sono civili loro, naturalmente.
6: Avvocato, questi apprezzamenti sono del tutto estranei.
3: Giustissimo, signor giudice.
6: Silenzio, avvocato Fiore. Non ho bisogno della sua approvazione. Dunque, per l'inciviltà della maggioranza, cui l'opposizione ha risposto con la necessaria energia. In tutto quel parapiglia, tra le grida e le invettive, si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera.
7: Signor giudice, la causa può dirsi terminata quando un galantuomo è ridicolizzato dalla stampa con un'accusa talmente assurda che non merita nemmeno di essere confutata.
3: Ma lei ha troppa fretta, illustre avversario, dal momento che siamo qui.
6: Signori, li richiamo ancora una volta ai limiti del loro diritto. Non consentirò per nessuna ragione che le passioni di parte turbino il lavoro della giustizia. Signor Panzera. Signor Panzera.
2: Presente.
6: Favorisca a accomodarsi su questa predella.
5: Mi raccomando, Panzera, non una parola più del necessario.
6: Eccole qua, il giornale. Lo guardi bene. Riconosce in questo articolo la ragione della sua denuncia?
8: Ma naturalmente, signor giudice, lo sanno tutti.
6: Risponda sì o no.
8: Sì.
6: Lei ha accordato al querelato ampia facoltà di prova.
8: Ma per forza, signor giudice.
6: Le ho detto che deve rispondere sì o no.
8: Sì.
6: Lei ammette di aver provocato in qualche modo il suo avversario tanto da provocare in lui una reazione?
8: Ma signor giudice, lo sanno tutti, io sono un uomo mite.
6: Risponda sì o no.
8: No.
6: Si accomodi.
8: Col suo permesso, signor giudice, vorrei far notare...
7: Chiedo scusa, signor giudice.
6: Avvocato, lasci parlare al suo cliente. Proprio lei lo interrompe, mi meraviglio. Vada avanti.
8: E dicevo? Dicevo, come ha fatto il mio avversario in quel pandemonio a distinguere proprio la mia voce? Lì non si capiva più niente, signor giudice. Era una bara onda, un ciclone.
5: Ma perché parla tanto?
6: È quello che appureremo, signor Panzera, dal momento che lei ha concesso ampia facoltà di prova. Si accomodi. Avvocato Fiore, lei ha una dichiarazione del suo cliente?
3: Sì, signore, la prendo subito. L'ho qui nel fascicolo.
5: Se lei vuole scavarsi la fossa con le sue mani, padrone.
2: Perché? Cosa ho detto? Li ho messi negli impicci ancora di più.
3: Ecco la dichiarazione del mio cliente, signor giudice. Però devo premettere un'osservazione. Il nostro egregio avversario si è posto poco fa una domanda assai significativa. Infatti il signor Panzera...
7: Panzera, avvocato, se non le dispiace. Panzera, Zeta, come Zara.
3: Va bene, Panzera. Dopotutto non ho fatto che italianizzare una corruzione dialettale.
7: Mi scusi, ma stiamo uscendo dal seminato. Vuole forse intendere che il mio cliente non è italiano? Perché in tal caso questo processo cambia radicalmente di indirizzo. Per me non ho alcuna difficoltà, anzi, sono pronto a dimostrare che in fatto di italianità il mio cliente, rappresentante di un partito tradizionalmente italiano, non ha niente da apprendere dal responsabile di un giornale notoriamente agli ordini.
6: Avvocato, stiamo veramente uscendo dal seminato. Vediamo di restare nei limiti della casa.
3: Ah, non chiedo di meglio. Poco fa, dicevo, il querelante, signor Panzera, si è chiesto... Come mai il mio avversario in quel pandemonio ha potuto distinguere proprio la mia voce?
5: Ecco qua, adesso è contento.
6: Silenzio. E allora, avvocato Fiore?
3: Ma è chiaro. Ha potuto distinguerla in quel pandemonio, in quella baraonda, in quel ciclone, come l'ha definito il querelante, perché era una voce diversa da tutte le altre. Non era evidentemente un grido, perché si sarebbe confuso con gli altri. Non era un'invettiva. Non era una parola volgare, perché tra le tante non si sarebbe udita. Era qualcosa di diverso, di così profondamente diverso da fare spicco in quella Babele, tanto che il cronista, dovendo registrarla per scrupolo di obiettività, non ha saputo trovare altro termine che quello di belato. Ecco la prova.
7: Naturalmente.
8: Come naturalmente?
5: E stia zitto.
9: Lei, avvocato Fiore, ha mai belato?
3: Io no. Illustra il collega.
9: Nemmeno da bambina, nel tentativo di imitare il verso di una pecora?
3: Mai, le ho detto. Detesto le pecore.
7: Ecco la prova, signor giudice. Questo processo è viziato da un partito preso contro le pecore. Si attribuisce a questo animale, peraltro così docile e prezioso per i servizi che rende all'umanità, una natura vile e spregevole che per riflesso investe l'uomo paragonato a una pecora.
3: Contesto, signor giudice. Dire che un uomo ha belato non implica necessariamente che lo si paragoni a una pecora. Forse che quando diciamo il tempo stringe lo paragoniamo a un busto o a una cintura. E sono modi di dire convalidati dall'uso.
6: Vogliamo finalmente leggere la dichiarazione del querelato.
3: Con piacere. Io sottoscritto Nazareno Fortuna, consigliere del comune di eccetera eccetera, dichiaro che la frase pubblicata sul numero del giorno eccetera eccetera sul periodico da me diretto, e cioè in tutto quel parapiglia tra le grida e le invettive si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera, non contiene nessuna allusione diretta o indiretta alle qualità fisiche e morali del consigliere Panzera. Ma è e vuole essere un dato di fatto puramente acustico e come tale registrato per rendere con esattezza l'atmosfera di quella riunione. Firmato, eccetera, eccetera. Ecco, a lei la dichiarazione, signor
6: giudice. Grazie, avvocato Fiore.
7: In sostanza, signor giudice, il nostro avversario, giustamente preoccupato dalle conseguenze giudiziarie della sua frase infelice, tenta ora di sminuirne la portata calunniosa e diffamatoria. Resta il fatto, e il diritto, come lei mi insegna, si basa esclusivamente sui fatti. Che la frase infelice resta è un fatto, e che il signor Fortuna non solo non la ritratta, non solo non porge le doverose scuse all'offeso, ma addirittura convalida la sua frase come un fatto fisico, obiettivo, acustico, come egli stesso si esprime. In altri termini, egli sostiene e ribadisce che il mio cliente ha obiettivamente belato.
8: Signor giudice, a che pro continuare? Il reo non solo è confesso, ma addirittura si prende gioco di questa corte.
6: Di questo, se permette, sono giudice io. Io potrei anche ammettere in via del tutto ipotetica le sue ragioni. Ma il suo cliente ha sporto querela con ampia facoltà di prove. E poiché il diritto, come lei ha giustamente ricordato, si basa sui fatti, non possiamo negare al querelato la facoltà concessagli dalla legge di provare ciò che, per sua stessa ammissione, è un fatto. La legge è uguale per tutti. Avvocato Fiore.
3: Signor giudice, ora che finalmente questo dibattito, grazie alla sua sagace direzione, è entrato nella sua autentica sostanza, sono costretta a prevenire un'obiezione che già leggo sul volto di tutti. Ma come, si chiede l'uomo della strada, un uomo può belare? La risposta ovvia è no.
7: A verbale!
3: Un momento, avvocato. L'uomo della strada avrebbe risposto ugualmente no se 500 anni fa gli avessero chiesto se la Terra gira. Eppure Galileo ha dimostrato che la Terra gira. Questo per dissipare una perplessità che leggo nei suoi occhi, signor giudice, ma a differenza del mio avversario, lei non nega

0: Beh, certamente si meravviglierebbe. Eppure Darwin, le cui teorie non sono mai state nemmeno scalfite da oltre un secolo di critica prevenuta, ha potuto documentare un fatto eccezionale. In seguito a un naufragio nei mari del nord, un marinaio neonato riuscirono a salvarsi su un'isola deserta. Il neonato piangeva reclamando il latte materno, unico cibo che potesse tenerlo in vita. Il marinaio, uomo generoso, è preso da tale affetto per il bambino che a un tratto sente gonfiarsi le glandole mammarie e sgorgarne il latte della vita.
1: E con ciò può essere stato un miracolo.
0: Ammettiamolo.
1: Lo so che quando vi fa comodo vi appropriate anche dei miracoli, ma lasci stare il cielo, per favore. Non lo conosce, non è di sua competenza.
0: D'accordo, infatti quelli che io cito sono fatti, fatti umani. E non abbiamo il diritto di porre limiti a tutto ciò che è umano. Io ripeto con il poeta, homo sum...
1: Beh, è vero che oggigiorno non si può essere sicuri di niente.
2: Avvocato!
0: Consulti qualunque dizionario e vedrà che in senso generale la parola uomo abbraccia anche la donna.
3: Lo sappiamo, signorina, che vi abbraccia.
0: Lei è un villano?
4: Prenda su e porti a casa.
3: Ma insomma, cosa ho detto? Ma se lo sanno tutti che...
0: Non le consento ulteriori insinuazioni.
2: Silenzio! Ma dove credo di essere?
1: Chiedo scusa per il mio cliente che non pratico di procedura, interviene a sproposito. Desidero tuttavia chiarire che le sue parole non contenevano la minima insinuazione nei confronti della mia illustre antagonista, la cui vita privata e pubblica è per noi tutti un esempio di specchiata moralità.
2: Mi associo volentieri alle parole dell'avvocato 40.
0: La ringrazio, signor giudice.
1: Il mio cliente voleva solamente dire che, come tutti sanno, la tenerezza tra l'uomo e la donna si suole, tra l'altro, manifestare con l'abbraccio, purché ben inteso sia il casto abbraccio che noi sosteniamo, mentre ci si consentirà di rammaricarci che non tutti la pensino nel medesimo modo. Tanto è vero che non si manca mai di accusare la censura quando fa giustizia sommaria di immagini che non vorrei definire. In un manifesto contro la censura, con mia grande sorpresa, c'era anche la sua firma, avvocato Fiore.
0: Io difendo l'arte.
1: Ma che arte, mi faccia il piacere. Chiedo che siano proiettate qui le scene tagliate del film in questione.
2: Signori, adesso basta. Credo di aver tollerato abbastanza la loro sapiente schermaglia nella speranza che portasse qualche lume a questo dibattito. Adesso li invito a venire ai fatti, fatti, fatti, fatti.
0: Non chiedo di meglio, signor giudice.
2: L'accusa può produrre i suoi test.
1: E va bene, signor giudice. Dal momento che queste sono le regole del gioco, giochiamo pure. È chiaro, potrei produrre un numero infinito di testimoni. Tutti coloro che conoscono il signor Panzera e che potrebbero giurare, ovviamente, di non averlo mai sentito belare. Ne produrrò invece uno solo, che li rappresenta tutti, che vale per tutti, perché è il più semplice, ignaro uomo che si possa pensare. È il sacrestano della nostra parrocchia, signor giudice, un uomo che conosce il mio cliente da almeno 30 anni, da quando l'amico Panzera era ancora un giovinetto. Quest'uomo, il teste voglio dire, è l'onestà in persona, non solo la sua coscienza, ma anche la sua modesta intelligenza e la sua mediocre fantasia gli impedirebbero di mentire.
2: Venga avanti il test.
5: Il suo nome?
6: Pinciroli Orazio, fu vecchio.
2: Alzi la mano destra, giuri di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Risponda, lo giuro.
6: Lo giuro.
2: Signor Pinciroli, qui, qui, davanti a me. Così. Lei conosce il signor Panzera?
6: Che domande. Buongiorno, signor Panzera.
2: Guardi me e risponda. Lo conosce sì o no?
6: Di certo, lo conosco da quando era piccolo. Anche il suo babbo conoscevo, una bravissima persona. Il babbo, voglio dire.
2: Il figlio no?
6: Sicuro, si domanda.
2: Senta, Pinciroli, rifletta bene prima di rispondere sì o no. In tutto il tempo che lei ha frequentato il signor Panzera, lo ha mai sentito belare?
6: Sì, signore.
2: Ci pensi bene, Pinciroli? Rifletta. Ha sentito Panzera belare, sì o no?
6: Le ho già detto di sì, c'è mica nulla di male.
0: A verbale.
1: Signor giudice, il teste è evidentemente frastornato dalla solennità del momento e anche dal

0: fatto che le sue umili mansioni e la disciplina in cui vive lo hanno abituato a rispondere sempre di sì.
1: Mica è vero. Se una cosa non mi va, dico di no. E come?
2: A verbale.
0: Signor giudice, vuole avere la bontà di chiedere al teste in quali precise circostanze ha udito belare il signor Panzera?
3: Ha sentito la domanda? Risponda.
1: Ecco, per la ricorrenza del Santo Natale, in parrocchia noi si fa il presepio. Bello sa, con tutte le statuine. C'è il bambino, la Madonna, San Giuseppe, i bue, il ciuchino.
3: Condensi, per favore, noi siamo qui per i belati.
1: Ci arrivo subito. E dicevo che ci sa tutte le statuine. Bellissime, antiche. E c'è Pastori, c'è la donnina che lava la fontana, quelli con la cesta sulla testa che vanno a portare regali perché è nato Gesù bambino.
3: E poi
1: ci sa maialini, le galline e le pecorine.
2: Ah, finalmente.
1: Le ho messe per ultime perché sono la cosa più bella che abbiamo. Sono tanto belle e le fai un bene. E una volta, mentre io e il signor Panzera si stava sistemando le pecorine, lui, per far vedere che erano proprio vere e che gli mancava soltanto la voce, si mise a belare. Ma così bene, che io mi voltai per vedere se era entrata in chiesa una pecora vera.
2: A verbale.
0: Contesto, si tratta di una semplice imitazione, uno scherzo innocente.
3: Pinciroli, ricorda se il signor Panzera si divertì altre volte, diciamo così, a imitare il verso delle pecore?
1: Altro che! Per esempio, quando venivano i bambini a vedere il presepio, lui si nascondeva dietro una fenda e cominciava a belare. E tutti i bambini stavano lì con gli occhi imbambolati a guardare le pecorine, convinti che belassero per davvero. Avesse visto effetto.
2: A verbale.
0: Con sua licenza, signor giudice, vorrei chiedere al teste, a parte il presepio, lei ha mai sentito belare il signor Panzera? Non dico solo in pubblico, ma anche in privato, quando eravate voi due soli.
1: Ah, no. Con me non ha mai belato. Questo mai, posso giurarlo.
0: A verbale. E con ciò non ho altre domande da fare.
3: Lei, avvocato Fiore?
2: Grazie, no. Per me ce n'è più che a sufficienza.
3: Lei, Pinciroli, può andare. Avanti un altro.
0: Signor giudice, sono costretto a sollevare un'eccezione che oserei, senza perifrasi, definire fondamentale. Dove si vuole arrivare con questo processo? Perché tanta ostinazione nel denigrare un galantuomo? Ve lo dico io, il perché. Perché il mio cliente, da quell'onesto e specchiato cittadino che è considerato il più qualificato aspirante all'incarico di liquidatore del fallimento della Cassa dei Fondi Liquidi. Questo fa gola a troppa gente, lei mi capisce, signor giudice?
3: Remum de facto, avvocato. Dobbiamo appurare dei fatti. Fate entrare il primo testa di difesa.
4: Venga avanti. Il suo nome?
5: Fanicchio Arturo.
4: Con quanti C, Fanicchio?
5: Ma io so leggere.
4: E scrivere? Nemmeno la firma?
5: No, signore, sono analfabeta completo.
4: Professione? Mestiere.
5: Ah, sì. Servo pastore.
3: Che cosa?
2: È così, signor giudice. Servo pastore. Questa è la denominazione tecnica di chi conduce le pecore al pascolo. Le pecore altrui, naturalmente. Sembra impossibile che a quasi 2000 anni dalla rivoluzione cristiana, a quasi 2 secoli dalla rivoluzione borghese e a quasi 1/2 secolo dalla rivoluzione socialista, esistano ancora ufficialmente e legalmente dei servi, anime morte, che ignorano persino la grafia dei loro umili nomi.
0: Ma testimoniano in tribunale.
2: Ah, certo, e votano anche. Il mondo va avanti.
0: E sappiamo anche per chi votano, vero, Fanicchio?
5: Un lo so, un meneramento.
2: Protesto per tentata violazione del segreto elettorale.
3: Per favore, non degeneriamo. Fanicchio, conosci il signor Panzera?
5: Un lo so, un meneramento.
0: È inaudito e viene a testimoniare.
3: Panicchio, c'è una pena per i testi reticenti, lo sai o non lo sai? Da capo, conosci il signor Panzera?
5: Sì, lo conosco.
0: Mi scusi, signor giudice, questa testimonianza è nulla. Il teste non ha giurato.
3: Avvocato, ci si mette anche lei. Avanti, Fanicchio, smetta, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ripeti, lo giuro.
5: Lo giuro.
3: Fanicchio, sei qui per testimoniare sotto giuramento se è vero o no che il signor Panzera ha belato in tua presenza.
5: Un lo so, un me ne rammento.
3: Fanicchio, ricordati che hai giurato.
5: Sì, ma io sono religioso, signor giudice, allora...
0: A verbale!
3: Fanicchio, credente o no, ti faccio arrestare seduta stante.
2: Signor giudice, invoco per il teste la comprensione che si deve ad un uomo le cui primitive condizioni sociali non consentono di acquistare il senso di responsabilità.
3: La prego, avvocato. Fanicchio, te lo chiedo per l'ultima volta, rispondi sì o no. Hai sentito belare il signor Panzera, sì o no? Allora, sì o no?
5: Sì.
2: A verbale?
0: Vogliamo sapere in quali circostanze il teste ha sentito, come dice lui, belare il mio cliente.
3: Fanicchio, hai sentito?
5: Sì, signore.
3: E allora?
5: Non lo so, me ne rammento.
3: Fanicchio!
2: Signor giudice, il teste è evidentemente preoccupato dall'atmosfera di ostilità che lo circonda. Chi è nato servo, esposto alla facile rappresaglia dei potenti, non si libera facilmente della crosta di diffidenza che per secoli è stata la sua unica difesa.
3: Noi siamo garanti della libertà di Fanicchio.
2: E allora parla, Fanicchio, di tutto quello che sai. Coraggio, Fanicchio!
5: Beh, l'è andata così, che io stavo di guardia all'ovile come tutte le sere. L'ovile gli è lontano dal paese. A un certo punto venne il signor Panzera e entrò nell'ovile. Allora ho sentito fare
2: Ecco la prova. Se loro signori ascoltano attentamente il verso della pecora, potranno notare che la pecora non fa come pretende la convenzione letteraria, bensì come un analfabeta, come purtroppo è il nostro Fanicchio, ha potuto dire senza ingannarsi. Me è il verso della pecora e non ciò che dà a questa testimonianza un valore decisivo.
0: Contesto nel modo più assoluto. Il fatto stesso che si dica belato è una prova che la pecora fa altrimenti se facesse si dovrebbe logicamente dire melato, è chiaro.
2: Ah, questo vuol dire che lei crede veramente che il cane fa bau bau, il gatto miau miau, la gallina cocodè e il gallo chichirichì. Ebbene, io la sfido a trovare una sola R nel verso emesso dal gallo. Sono gli uomini abituati a deformare la natura per i loro interessi che hanno inventato l'inesistente verso chichirichì. In realtà il gallo fa
3: Cancelliere!
2: Ecco, esattamente come ha fatto il signor cancelliere.
3: Oh, signori, credono che io mi lasci sfuggire di mano questo processo? Si sbagliano. Qui i galli non c'entrano. Qui si tratta soltanto di stabilire se la pecora fa come sostiene la difesa, e basta.
0: Mi permetto di insistere, signor giudice, confortato da una tradizione millenaria, che la pecora senza possibilità di dubbio fa
2: Abbiamo strumenti di registrazione sufficientemente perfezionati per provare scientificamente che il verso esatto della pecora è Chiedo formalmente un confronto tra il querelante e il teste.
3: Signor Panzera, abbia la compiacenza di venire qui e di ripetere esattamente il verso della pecora. Tu, Fanicchio, sta attento. Avanti, coraggio. Ha sentito, signor Panzera?
6: Ho sentito, signor giudice. Obbedisco alla legge. Basta.
3: Ah, è questa la voce che hai sentito, Fanicchio?
5: Che la una era questa.
3: Adesso, per favore, faccia
6: Ma io non l'ho mai fatto, signor giudice.
3: Tanto meglio, siamo qui per accertare la sua innocenza.
0: Protesto! Il mio cliente da accusatore sta diventando imputato.
3: Va bene, ho sbagliato. Sono un uomo anch'io, dopo tutto. Su, signor Panzera, non si faccia pregare, coraggio.
5: Sì, sì, ecco, era proprio questo. È lui.
2: A verbale.
0: Un momento. Vuole dirci il teste Fanicchio se quando ha udito il famoso verso si trovava nell'interno dell'ovile?
5: Un lo so, un me ne rammento.
3: Fanicchio, cerca di ricordare. Eri all'interno dell'ovile?
5: No, no. E stavo dietro il pino
3: per... Basta, abbiamo capito. E quanto dista il pino da l'ovile? 3 metri? 10? 100?
5: Sì, 100.
3: E come hai fatto a sentire?
2: Faccio notare che il teste del tutto ignaro dell'alfabeto lo è ancora di più del sistema metrico decimale. Se si potesse rivolgere la domanda in un modo più comprensibile...
3: Avvocato, siamo nel XX secolo. Come vuole che misuriamo? A spanne, a braccia?
2: Comunque andrebbe provato che a 100 metri di distanza non è possibile udire il belato di un uomo.
3: Questo semmai sarà oggetto del sopralluogo. Tu, Farinchio, puoi andare. E tieni sempre a disposizione. Ci sono altri testi?
4: No, signore.
3: Allora passiamo all'escursione dei consulenti.
0: Signor giudice, evidentemente al Fortuna non fa comodo che il mio cliente Panzera sia il liquidatore di un fallimento di cui il Fortuna sa molto, molto di più di quanto noi tutti possiamo pensare. Quali sono i suoi piani? Ma in quanto consigliere di minoranza egli non può aspirare a quella carica ambita. Perché dunque si accanisce a svalutare il mio cliente, a meno che...
2: A meno che? Si è esplicito, avvocato, invece di insinuare.
0: Io non insinuo niente, io constato soltanto che il signor Fortuna vuol conservare il posto vacante e ho il diritto di domandarmi perché.
3: Il perché sarà appurato a suo tempo. Intanto la scienza ci dirà se è possibile che un uomo in determinate condizioni possa belare o meno. Avanti il consulente dell'accusa.
4: Il suo nome? Ecco il mio biglietto da visita. Professore, dottore, grande ufficiale, un stacco bomba. Docente di otorinolaringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente della scuola nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale, infortuni sull'udito. Sono io.
3: Si accomodi, professore, dottore, grande ufficiale, come debbo chiamarla.
7: Come vuole, signor giudice, non tengo a queste miserie. Sebbene posso assicurarle che quei titoli me li sono guadagnati a furia di sudore, sa? Oggigiorno la vita dello scienziato è dura, specie adesso con le mutue.
3: Dunque, egregio professore, lei è qui come consulente dell'accusa per dimostrare se è possibile o meno che un uomo, in determinate circostanze, possa emettere dei belati.
7: Lo nego nel modo più assoluto. Lor signori mi insegnano che l'apparato vocale umano... Mi spiace di non avere una lavagna a disposizione. Si compone di una serie di organi che dalle labbra alla laringe compongono, appunto detto, apparato. Un meraviglioso sistema di collegamento, talmente complicato che non ritengo opportuno illustrarlo in questa sede, fa sì che le ideazioni trasmesse attraverso vie delicatissime all'apparato vocale trasformino, o meglio, traducano l'ideazione stessa in suoni articolati ed intellegibili. Niente ideazione, niente suono. È chiaro? È la natura stessa che provvede l'uomo di questo mirabile congegno, non è vero? Onde si sprigionano i versi immortali di Dante e le divine armonie di Giuseppe Verdi.
3: Per cui un uomo non può belare.
7: Mi perdoni, signor giudice, non ho finito. L'apparato vocale è strettamente connesso con l'apparato uditivo, per cui, come ho l'onore di insegnare agli allievi della Scuola Nazionale di Recitazione, dimmi come odi e ti dirò come parli. Ma c'è di più. L'apparato vocale è anche in connessione con l'apparato nasale, tanto vero che a seconda della conformazione delle cavità del naso e della posizione del setto si può avere una voce più o meno nasale. Se lei vuol provare, signor giudice, o qualcun altro dei signori qui presenti, a stringere, non è vero, il naso fra due dita, la voce immancabilmente si altera. Ascoltino, ascoltino.
8: È una esperienza che ciascuno può fare. Un raffreddore modifica la voce. Perché? Perché ostruisce le cavità nasali
7: come appunto abbiamo già detto.
0: Interessantissimo, chiarissimo. Perciò la sua conclusione, professore...
7: Ma è chiaro. Per poter emettere dei belati, l'uomo non solo dovrebbe avere il cervello di una pecora, ma anche l'apparato vocale, uditivo e nasale di una pecora. Ciò che sfido qualsiasi studioso di anatomia comparata a poter seriamente dimostrare.
0: Grazie, professore.
7: Non faccio che il mio dovere al servizio della verità.
3: La difesa ha da fare qualche domanda?
2: Mi scusi, professore. Secondo l'opinione della scienza, il verso della pecora è beh oppure me? Non so se mi sono espressa chiaramente.
7: Ho capito perfettamente, signora avvocatessa. E le rispondo subito che la questione è stata ampiamente dibattuta tra i rappresentanti della scuola tedesca, rappresentata soprattutto dallo Schaft, e dalla scuola francese, che fa capo, come lor signori sanno, al Breby e al Bellier. Un certo interesse, non è vero, è anche la teoria russa del Popov, che si è occupato anche di questo problema. Quanto all'Italia, essa ha tentato di assumere come sempre una posizione di equilibrio, cercando di prendere il meglio di ciascuna dottrina. Ciò che ha finito per metterla in cattiva luce, vuoi con la scuola francese, vuoi con quella tedesca. Solo recentemente uno scienziato lappone, il Kunskunen, il quale vivendo in un paese sprovvisto di pecore e al di fuori di ogni sospetto, è riuscito a dimostrare in modo inconfutabile che l'autentico verso della pecora è beh.
5: A verbale!
3: Noi le siamo infinitamente grati, egregio professore, della sua dotta dissertazione, come del resto era da attendersi da un uomo del suo ingegno e del suo valore.
7: Non c'è di che. Servire la giustizia è per me un piacere, ancor più che un dovere.
0: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? No. Il signor Panzera, il probo cittadino mio cliente, ha belato? No. Lo affermano concordemente l'esperienza e la scienza.
3: Avanti il consulente della difesa.
9: Il suo nome?
10: Ecco il mio biglietto da visita.
9: Professore, dottore, grandufficiale, Odoardo Scheggia, docente di ottorino laringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente dei conservatori di musica e della federazione pugilistica intereuropea.
3: Perché pugilistica? Prego, favorisca avanti.
10: Per via del setto nasale, signor giudice, come lei sa, il naso è il tallone d'Achille dei pugilatori. Forse il collega, l'illustre collega che mi ha preceduto, avrà già avuto modo di illustrare. Mi dispiace che qui non vi sia una lavagna. Lo stretto collegamento che esiste tra l'apparato uditivo, vocale e nasale. In altre parole, tra l'orecchio, il naso e la gola, oggetto della nostra specialità. È innumerevole, signor giudice, la serie di malattie, anche gravi, in diretta dipendenza dell'apparato otorinolaringeo. Molti si preoccupano del timbro anormale della loro voce solo quando la situazione è seriamente compromessa.
3: Ma lei sa perché è qui, vero, professore?
10: Certamente. Ho studiato il caso con molta attenzione e debbo, purtroppo, dissentire dalle opinioni del mio illustre predecessore. Del resto questo dissenso è ampiamente apparso all'ultimo congresso di otorinolaringoiatria, che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa non specializzata. Se mi è consentito esibire una documentazione, la leggerei subito.
3: Non vorremmo abusare del suo tempo, professore. Se fosse così gentile di riassumere, possibilmente con un linguaggio adatto a orecchi profane.
10: Come vuole, come vuole. Desidero innanzitutto premettere che io non contesto le virtù professionali e terapeutiche dell'illustre professor Bomba. Il nostro dissidio non verte sulla prassi, bensì sulla dottrina. In altri termini, è un dissidio di fondo. L'impostazione scientifica del professor Bomba, mi si consenta di dirlo, del resto l'ho proclamato pubblicamente in molti congressi, è arretrata di almeno mezzo secolo.
0: Ma se ha citato autori modernissimi.
10: E che significa, illustre avvocato? Si può essere cronologicamente aggiornatissimi e dottrinalmente arretrati.
11: Il professor Bomba appartiene a quella che io chiamo la scuola fissista. La natura, cioè, è regolata da leggi immutabili. Ma se questo è vero, mi permetto di domandare, come spiegare allora il principio dell'evoluzione, per cui noi assistiamo al progredire della specie verso forme sempre più complesse di organizzazione? La funzione sviluppa l'organo, è vero. Ma è anche vero che la mancanza della funzione atrofizza l'organo. Noi conosciamo uomini dotati di capacità che normalmente appartengono agli animali. Muovere le orecchie, per esempio. Indizio di una evoluzione ritardata o di una incipiente regressione sta di fatto che questi fenomeni accadano. È noto, per esempio, tanto per rimanere nella mia specialità, che i pelli rosse, abitatori della prateria, hanno un udito infinitamente più sviluppato di coloro che vivono nel frastuono di una grande città. I ventriloqui, a furia di esercizi, ottengono dalle cavità gastriche e laringee suoni per cui occorre di norma l'intero apparato vocale. Ora, se questi fenomeni esistono e sono documentati, perché negare la possibilità che un essere umano possa emettere il verso degli ovini? A ben riflettere, è assai più meraviglioso che un pappagallo pronunci parole umane, nonostante il suo apparato vocale sia assai inferiore a quello dell'uomo, che un essere umano possa emettere il verso della pecora. Che il più produca il meno è perfettamente comprensibile.
3: Interessantissimo. Mi tocca una curiosità, professore. Lei crede che il pappagallo si renda conto di quello che dice?
11: Né più né meno di quanto un essere umano che bela si renda conto di pelare. Si tratta di fenomeni così profondamente condizionati dall'istinto che solo in casi eccezionali riescono ad arrivare alla soglia della coscienza.
3: Lei, che ha così acutamente approfondito il problema, saprebbe dirmi con assoluta certezza qual è il verso della pecora? Lei è per la teoria del be o per quella del me?
11: So dove vuole arrivare, avvocato, ma a questo punto mi sia consentito sciogliermi dal mio riservo ed affermare che la teoria del be, sostenuta anche in recenti pubblicazioni dal professor Bomba, manca del sia pur minimo fondamento scientifico. Mi rincresce parlare così di un collega che per altri versi stimo ed ammiro. Ma a questo punto io sarei persino tentato di mettere in dubbio la sua buona fede. Ma come? Un secolo di ricerche della famosa scuola di Bonn, della cui serietà nessuno si permette di dubitare, stabilisce in modo incontrovertibile che la pecora, qualunque sia la sua regione d'origine, la sua nazionalità, non sa emettere che il suono me, ciò che tra l'altro è una significativa negazione del crudele mito della nazione, e un qualsiasi professor Bomba si permette di asserire...
3: Pregherei, data la sede, di moderare le sue espressioni.
11: Signor giudice, lo sa perché il professor Bomba, dei cui titoli accademici ben lasciamo andare, vero? Lo sa perché sostiene la teoria del be? Soltanto perché io sostengo quella del me! Le sembra questo un atteggiamento scientifico? Ma chi è il famoso professor Kunskunden su cui il Bomba fonda la sua teoria? Un ignoto, un illustre sconosciuto, uno straniero indegno di pulire le scarpe ai nostri scienziati.
3: E questo non è nazionalismo?
2: No, questo è il rispetto del proprio paese che tanto opera per la scienza, anche se un governo miope e reazionario...
3: Avvocato, qui non si fa della politica, lo vuol capire sì o no?
11: Posso addurre prove dello stato in cui versano le nostre università?
3: Colpa vostra, se invece di perdervi in meschine beghe personali... Signori, basta così! Professore, la invito a rispondere con assoluta concisione alle mie domande. Primo, la sua coscienza di scienziato le consente di affermare che un uomo è capace di emettere dei belati?
11: Rispondo con assoluta sicurezza, sì.
3: Secondo, detti belati si esprimono con il suono be o con il suono me?
11: Affermo con altrettanta sicurezza e se vuole sotto giuramento che il verso della pecora è me.
2: A verbale!
3: Grazie, professore. Può andare.
2: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? Sì! Il signor Panzera ha belato? Sì. Lo affermano concordemente la scienza e l'esperienza.
0: Non è vero! Qui si vuole artatamente confondere la realtà con l'imitazione. Questo è contrabbando. Una congiura organizzata per diffamare il mio cliente che non si fa scrupolo di insinuarsi persino nelle aule della giustizia.
2: Protesto! Protesto! Vista perduta la partita, la parte civile tenta il colpo basso di incriminare la scienza e la giustizia.
0: La manovra è chiara, signor giudice. Si vuole strozzare questo processo. Si vuole dirottarlo verso obiettivi estranei al dibattito. Si vuole insabbiarlo per evitare di risalire ai moventi. Si vuole creare in quest'aula severa, che sa i tormenti di chi deve giudicare una creatura umana, un'atmosfera da comizio. Ho il diritto di chiedermi ancora una volta perché? Perché il movente è basso e spregevole. Si vuole umiliare un cittadino esemplare, un contribuente onesto, un padre di famiglia.
12: Io non ho mai belato, sono innocente. Lo giuro sui miei figli, sono innocente.
0: Ecco la prova. Ascolti, signor giudice, il grido straziato della verità conculcata. Io mi chiedo ancora una volta perché si vuole impedire al mio cliente, distruggendolo con l'arma mortale del ridicolo, d'essere il liquidatore fallimentare della cassa dei fondi liquidi. È la terza volta che me lo chiedo, che lo chiedo a lei, signor giudice. Credo di aver diritto ad una risposta.
3: Arriveremo anche a questo, avvocato, non si preoccupi. Abbiamo il dovere di completare l'indagine ascoltando il perito del tribunale. Il suo verdetto può essere decisivo. Chiamate il perito d'ufficio. Ma lei chi è? Cosa vuole?
13: Il perito d'ufficio non occorre, signor giudice. Devo fare una dichiarazione della massima importanza.
2: Stupido, che ti salta in testa?
3: Posso avere l'onore di conoscere le sue generalità?
13: Certamente. Sono il consigliere Nazareno Fortuna, direttore della Gazzetta dell'Avvenire. Sono qui per quello sciagurato articolo. Si tratta di un equivoco imperdonabile. Ma... sono pronto a sottomettermi a tutte le condizioni richieste dal querelante perché rimetta la querela.
2: Signor giudice, il mio cliente è in stato di evidente delirio. I medici gli avevano proibito di lasciare il letto.
13: Signor giudice, la verità è una forma che vince ogni male. Una voce dentro di me mi ha ordinato: alzati e cammina.
2: Ma pazzo, dobbiamo ricoverarlo. Dia gli ordini, signor giudice.
3: Signor Fortuna, se ha qualche dichiarazione da fare, favorisca qui davanti a me.
13: Sì, sì, eccomi, signor giudice.
6: Ma come Fortuna?
3: Avanti. L'ascolto, signor Fortuna.
13: Ecco, è difficile dire tutto così senza essere preparato. Ma è giunta l'ora della verità. Anche se la verità fa soffrire, via il dente, via il dolore, ecco. Dal giorno in cui sul mio giornale apparve quel deprecabile articolo, io non ho avuto più pace. Una voce dentro di me diceva: hai torto, hai commesso una violenza, un delitto.
3: Un delitto come?
13: Ne uccide più la penna che la spada, signor giudice, è la verità. Io avevo tentato di uccidere un mio simile, moralmente ben inteso, eh. Io, che avevo sempre creduto che la coscienza fosse una sovrastruttura, qualcosa di elastico, come un busto che sostenesse l'orgoglio dei ricchi, ho scoperto che la coscienza è una forza spirituale, una cosa certa, come lei che mi sta davanti, signor giudice.
2: Ah, la difesa abbandona l'aula in segno di protesta e lascia l'imputato a discrezione della corte.
6: Ma come
2: zitto,
6: se ne va?
2: Zitto.
13: Le donne non possono capire, signor giudice. La verità è che con l'approssimarsi di questo dibattimento io mi sentivo sempre più inquieto, agitato, come se dovessi ripetere il colpo già inferto a un innocente. Finché ieri sera ero invitato ad una cena e non ci sono andato. Stranamente non avevo fame. Mi battevano le tempie, mi bruciavano gli occhi. Mi sono messa a letto. Avevo la febbre. Il medico mi ha dato un'aspirina. Al solito non mi ha fatto niente. La febbre cresceva. Mi sentivo sempre peggio. Ho avuto l'impressione di morire. Allora io, che non andavo a messa da almeno 30 anni, ho sentito il bisogno di chiamare un prete. Forse era molto tempo che maturava in me un profondo rivolgimento di tutte le mie convinzioni. Fatto sta che mi sono confessato e mi sono sentito subito meglio. Tanto meglio che sono caduto in un sonno profondo come non mi accadeva da anni.
3: Sono dolente di svegliarla, ma desidererei conoscere il seguito.
13: Giusto. Stamani mi sentivo come nuovo, pieno d'energia. Per prima cosa ho mandato a chiamare i dirigenti del partito del signor Panzera per consultarmi con loro. Abbiamo discusso a lungo in un'atmosfera di festa per il ritrovamento della pecorella smarrita.
3: E noi stavamo qui a divertirci con i melati.
14: La prego, signor giudice, questa deposizione è della massima importanza.
13: Massima.
8: Ma vuole capire di stare zitto, le ho detto di stare zitto.
3: Una buona volta voi due. Continui, signor Fortuna.
13: Vede, signor giudice, volevo venire qui con qualcosa di concreto, una decisione irrevocabile. Ci siamo consultati a lungo. Ho inviato una lettera di dimissione al mio partito. Ho fatto anche domanda di iscrizione al partito del mio avversario, perché non è mio costume fare le cose a metà. E per la verità, ho trovato nei miei ex avversari la comprensione più fraterna. Ah, sento finalmente d'essere tornato a casa mia.
14: Desidero esprimerle anch'io le mie felicitazioni. Lei mi riempie il cuore di gioia.
13: La ringrazio, avvocato. Con la sua decisione di affrontare questo processo, lei ha collaborato indirettamente alla mia rigenerazione.
14: Signor giudice, la parte lesa rimette la querela e si dichiara ampiamente soddisfatta delle dichiarazioni dell'imputato. Ma che dico dell'imputato? Del nostro illustre concittadino, consigliere Fortuna.
13: Neanche i miracoli riescono a chiuderle la bocca.
3: Signor Fortuna, se stamana si fosse svegliato un po' prima. Pazienza. Comunque, la corte prende atto delle dichiarazioni delle parti e le invita a presentarsi in cancelleria per le formalità di rito.
14: Ora che il giudice se n'è andato e siamo tra amici, mi permetta, signor Fortuna, di esprimere con maggiore libertà la mia commozione. Signor Panzera, stringa la mano ad un avversario che è diventato il più caro dei nostri amici.
2: Miserabile, rinnegato, traditore, venduto.
14: Avvocato Fiori.
13: Senti, Margherita.
2: Ma potevi dirmelo prima, no? Ma hai esposto una figura ridicola, penosa. Ma lasciami stare.
13: Ma no, Margherita.
2: Ma insomma, smettila.
14: Avanti, Panzera, dia la mano al signor Fortuna.
12: No! No e no, se non mi chiede scusa in ginocchio, io la mano non gliela do.
2: Bravissimo.
14: Si rende conto di che cosa vuol dire questa conversione? Conquistiamo il capo dell'opposizione, il Dio stesso lo ispira e lei fa ancora i capricci.
12: Io gli do la mano se lui mi...
13: Signor Panzera, io spero di poterle dimostrare coi fatti quanto prima che mi troverà al suo fianco nelle circostanze più difficili. Intanto, quale liquidatore della cassa dei fondi liquidi?
12: Non lo sono ancora, ma...
13: Lo so, questa è una notizia che volevo darle per ultima.
12: Ma io per sua norma non... lo mai.
13: Lo so, sono pronto a gridarlo quando vuole. Vorrei solo un po' della sua comprensione, signor Panzera. Come ne hanno avuto tutti i suoi amici della direzione del partito. Erano così fieri, così commossi, che mi hanno offerto, io non potevo rifiutare senza offenderli, capisce? Incarico di liquidatore del fallimento. Io vorrei sapere che cosa ci trovi da ridere.
2: Io che mi stavo chiedendo le ragioni della tua cosiddetta crisi di coscienza. Ma si capisce, è chiaro.
13: Margherita, ti sposo se la smetti, l'ho già promesso al prete.
2: Vada retro, Satana.
14: Panzera, sente alitare sul mondo la presenza del soprannaturale. E lei non dice niente, non partecipa.
13: Ma
14: dica almeno una parola, dica bravo, mi compiaccio. Coraggio, dica... Dica bene, benissimo.
2: Bella.
14: Bella.
2: Bella. siete tutti testimoni.
13: No, no, non è vero, io non ho sentito niente.
2: Lo scriverò io sul giornale.
13: Io ti smentirò, ti denuncierò all'ordine degli avvocati, ti ridurrò sul lastrico.
15: Dica benissimo.
2: Bene, questi sono operati, non lo puoi negare.
13: Costo di negare la luce del sole, lo negherò. Signor Pazzera.
14: È inutile, signor Fortuna, lo lasci stare. Piuttosto venga, venga, ci sono cose ben più importanti di cui dobbiamo parlare.
13: Sì, sì,
14: venga,
13: certo, certo.
14: Venga con me.
2: Stia tranquillo, signor Panzera. Non scriverò niente. Ha visto che gente, eh? Tutto per un miserabile incarico di liquidatore.
15: Me l'hanno rubato quel posto.
2: Ma cosa fa adesso? Piange? Ma su, non ci pensi. La vita, altre cose. Andiamo, su. Venga via con me.
15: Come? Io con lei? Ma è impossibile. Sono sposato.
2: Ma cosa crede di aver capito? Imbecille.
15: Imbecille. Ma allora non c'è più giustizia. Io sono un cittadino onesto, un padre di famiglia, una persona per bene.
16: E finisce così Ecco la prova di Giorgio Prosperi, in onda su Radio 1 nel 1965 con Andreina Pagnani, a cui stiamo dedicando un lungo speciale, nel ruolo dell'avvocato Fiore. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Gianni Rivera. Io già so che a questo punto moltissimi sportivi appassionati di calcio faranno un salto, anzi l'avranno già fatto, perché Rivera è un personaggio che fa sempre locandina, fa sempre strillo in copertina. Presentare Rivera come consuetudine in questi incontri è un'impresa, perché io ho riempito 4 o 5 pagine di un grande blocco di appunti. Come si fa a fare la cartina d'identità di Rivera? Io proverò partendo proprio dall'inizio. Gianni Rivera è nato il 18 agosto del 1943 da Teresio ed Edera Rivera a Valle San Bartolomeo, Alessandria. I primi calci li ha tirati nel cortile di casa sua ad Alessandria. La prima squadra nella quale giocava si chiamava Don Bosco ed era una squadra di parrocchia. Fin qui tutto esatto, Rivera?
1: Giusto, tutto esatto.
0: Tutto esatto, e c'è un episodio che io ho rilevato da uno dei due libri che Rivera ha scritto insieme ad Oreste Del Buono, e due libri che si intitolano rispettivamente Un tocco in più, mi sembra.
1: Sì.
0: E poi dalla...
1: Dalla Corea al Quirinale.
0: E poi dalla Corea al Quirinale. Il piccolo Rivera, possiamo dire, perché era proprio un bambino, un ragazzino, se non si offende, quando l'Alessandria bandì una leva giovanile, lui si presentò con il padre e andò al campo in bicicletta, su due biciclette. Era molto preoccupato sia dell'esame che andava a dare, sia delle scarpe nuove che aveva. E questo esame lo fece con queste scarpe nuove. E sembra che non lo agevolarono molto. Alla fine il dirigente dell'Alessandria gli disse: beh, basta così, può darsi che ci rivediamo. E Rivera andò via, pedalando sempre in bicicletta insieme al padre, preoccupato sia di questo giudizio sibillino, sia del fatto che gli si era graffiata una scarpa. E poi invece la lettera di assunzione da parte dell'Alessandria arrivò 3 giorni dopo. Rivera aveva 13 anni e io mi fermerei qui come biografia, se lei è d'accordo.
1: Ma direi di sì, anche perché forse non è che interessi molto la biografia a questo punto.
0: Ecco, io credo che interessi invece abbastanza un sottotitolo non detto della nostra trasmissione, cioè Incontri con personaggi noti che vorremmo far conoscere meglio, e quindi è un pochino l'uomo Rivera che interessa in questo incontro. Ma io vorrei partire dalla sua attività, che lei espleta ormai da 18 anni.
1: Beh, se si pensa a quel giorno lì, anche di più. Comunque diciamo che è dal 1956-57 quando ho cominciato a fare i primi tornei giovanili, per arrivare al 59 quando ho cominciato a giocare nella prima squadra dell'Alessandria. Per cui dal 59 a oggi.
0: Allora, Gianni Rivera, glielo chiedo proprio così, da un punto di vista umano, che senso ha il calcio nella vita di un uomo che al calcio si dedica e si è dedicato fin da quando era adolescente?
1: Posso parlare di che senso ha per Rivera, perché non posso generalizzare. Comunque per me ha avuto un peso determinante nella mia vita, perché dal momento in cui ho cominciato a camminare praticamente ho cominciato a giocare. Era una cosa che ho sempre sentito nel sangue, che, della quale non potevo fare a meno. Tant'è vero che le cose che mi interessavano di più da ragazzino erano quelle di giocare con i miei amici, dovunque capitasse, con un pezzo di palla da tennis rovinata ormai dal tempo, quindi diventata nera, non era neanche più una palla da tennis, oppure un palloncino trovato, raccattato un pochino dove ci capitava. Bastava che fosse una cosa rotonda che rotolasse e noi ci accontentavamo e giocavamo per le strade, nei prati, all'oratorio, sul pavé, nei cortili, sotto gli androni delle vecchie case, tanto da fare arrabbiare i padroni di casa. Quindi per me era un fatto determinante. Oggi naturalmente è una cosa molto importante nella mia vita, ma non la sola come lo era allora.
0: E riesce a provare ancora le emozioni di allora, quando si emozionava a correre dietro una sfera che magari non era quella perfetta, ovviamente?
1: Ma sul campo sì, perché nel momento in cui si scende in campo, in cui si gioca, le emozioni sono sempre le stesse. Ovviamente possono cambiare un pochino le sensazioni che si hanno del mondo che ci circonda, ma questi purtroppo sono altri discorsi che non hanno peso, almeno per queste cose. direi che è importante per chi gioca, perlomeno per me, sul campo poter dare sempre, poter sempre entusiasmarsi, perché nel momento in cui non si prova più la passione e l'entusiasmo, direi che la cosa migliore è quella di smettere, perché non si può giocare al calcio soltanto sul piano professionale, non è un'attività che la si può aspettare in questo senso, bisogna che ci sia prima di tutto una grande passione.
0: Rivera diceva prima che non ha soltanto questo interesse, che cos'altro le interessa nella vita?
1: Beh, oggi come oggi mi sono accorto che ci sono, oggi da qualche anno a questa parte mi sono accorto che ci sono altre cose molto importanti. Credo che di queste cose ci si renda conto lentamente man mano che si cammina nella vita. Adesso a fare un elenco delle cose che sono interessanti e importanti nella vita mi sembra ovvio e scontato, però direi che contrariamente a quanto mi succedeva da ragazzino, il calcio non è più la mia unica e sola cosa, non è il mio unico e solo interesse.
0: Allora proviamo a cercare di scoprire qualche altro interesse di Gianni Rivera, che io credo che abbia soprattutto pudore di se stesso e di certi suoi sentimenti. Questo lo dico riferendomi a tante critiche che si sono fatte e si fanno a Gianni Rivera da un punto di vista anche, diciamo, di carattere, insieme ugualmente a tanti complimenti. È un personaggio così che suscita, diciamo, la stessa cosa come dose: critiche, complimenti. Allora si dice di Rivera, per esempio, che è introverso, chiuso, a volte incapace di prendere delle decisioni, è vero?
1: Ma io sul conto mio ne ho sentite, ne ho lette di tutti i colori, quindi non so, può darsi che siano cose che dal di fuori possano sembrare anche vere. Adesso bisognerebbe vedere le persone che le hanno formulate, in che modo mi conoscono e fin dove sono oneste nel dire queste cose.
0: Ma lei come?
1: Comunque sono cose che...
0: Se lei si dovesse descrivere?
1: Ma sarebbe impossibile descrivermi, prima di tutto perché non è facile conoscersi e poi perché si cambia spesso.
0: Proviamo, un difetto di Gianni Rivera.
1: Ma difetti non, probabilmente ne ho molti, come potrei... Ci sono molti difetti che possono essere agli occhi degli altri dei pregi, oppure pregi che agli occhi degli altri sono difetti, quindi...
0: Ma sa, quelle cose che uno al mattino, quando si guarda allo specchio, in questo caso lei si fa la barba, dice, beh, questa cosa la devo cancellare da me.
1: No, queste sono cose che non mi succedono, anche perché sarebbe troppo facile nel fare una descrizione di se stessi dicendo, ma io ho questo difetto, ma in fondo perdonatemelo. Per me è un discorso assurdo, intanto perché dal momento in cui uno riconosce un difetto non vedo per quale ragione non se lo debba cancellare o perlomeno mitigare, per cui penso che ognuno di noi, quando prosegue il suo cammino nella vita, debba pensare che le cose che fa le fa nel modo giusto. Se lo fa sapendo di avere dei difetti, è già in malafede.
0: Senta Rivera, io dicevo prima che lei probabilmente ha molto pudore di se stesso, e lo dicevo perché quasi per caso, e non certo perché l'abbia raccontato lei, si è venuto a sapere che Gianni Rivera, almeno qualche anno fa, si occupava nel tempo libero di Telefono Amico, cioè dava del suo tempo a questa organizzazione per aiutare persone in difficoltà che telefonavano, e quindi rispondeva senza qualificarsi, ovviamente era una voce amica di là dal filo che rispondeva a queste persone. È vero questo?
1: Ma queste sono cose, per esempio, che potrebbero anche essere viste in un modo diverso. Ci sono delle persone, perlomeno, che hanno cominciato a pensare che le mie apparizioni a Mondo X, che è l'organizzazione che così ha avuto molte iniziative, oltre a quella di Telefono Amico, tante altre, e dal momento in cui hanno cominciato a sapere che io frequentavo questa organizzazione giovanile internazionale, hanno cominciato a pensare che io mi distoglievo dal mondo del calcio e quindi questa organizzazione faceva più guai a me che non l'andare in giro per i bar, per esempio, cose del genere. Quindi ad un certo punto non si riesce più a sapere qual è la cosa migliore da fare, se frequentare i bar, passare le giornate nei bar, oppure dedicarsi ad attività umane molto più importanti, molto interessanti, non solo per quanto riguarda gli altri, ma per quanto riguarda noi stessi. Per cui purtroppo queste cose hanno cominciato a venire fuori e se ne è interessata la stampa sportiva e apriti cielo, la stampa sportiva non è che abbia, che veda di molto buon occhio le cose.
0: Beh, ma questo, scusi, faceva parte della sua vita privata. Lei può gestire il suo tempo libero come meglio crede, almeno penso.
1: Ma di solito dovrebbe essere così, però pare che per i giornalisti sportivi l'unica cosa importante che i calciatori devono fare sia quella di andare in campo e basta. Per cui nel momento in cui tu decidi di svolgere una vita più importante, più interessante, a fare cose che ti servano veramente nella vita, questi fanno di tutto per non farti continuare su questa stessa strada.
0: E lei cosa ha fatto?
1: Ho solamente continuato. Ho continuato a camminare secondo quello che mi suggeriva la mia coscienza. Ed è proprio per queste ragioni che tutte le cose che mi si attribuiscono nel modo negativo sono venute fuori, proprio perché non ho accontentato la stampa sportiva.
0: Quindi lei è consapevole di provocare critiche, in questo caso direi, mi permetta, abbastanza ingiuste, perché
1: ma cioè, non è importante.
0: È consapevole, ma se crede in qualche cosa va avanti.
1: Su questo non c'è dubbio, non mi sono mai fatto, non so se è vero che qualcuno abbia detto che io non so prendere decisioni, però in questo caso penso di aver dimostrato il contrario, per cui, e forse proprio questa stessa gente che dice queste cose sapeva che io avrei fatto il contrario.
0: Quindi lei non è un robot schiavo di questo mondo del calcio che stritola, può stritolare un ragazzo che comincia prestissimo e può anche ipnotizzarlo con questo successo a colpi di richieste di autografi, uno stadio osannante, eccetera. Lei non è schiavo di tutto questo, non è un robot, insomma.
1: No, beh, proprio perché ho dimostrato in più di un'occasione di non lasciarmi trascinare dalla vita corrente, da questa valanga che ti trascina lentamente verso un abisso del quale proprio non conosci niente, e forse proprio per queste ragioni ho avuto sempre molte difficoltà nel mondo del calcio.
0: Rivera, che cosa farà da grande?
1: Non so, è difficile dire cosa farò, ci sono molte, molte cose importanti, potrei rimanere nel mondo del calcio in un certo modo, ma penso che sia abbastanza difficile, potrei rimanere semplicemente come dirigente, perché con le idee che ho non credo di poter resistere molto.
0: Che idea?
1: No,
0: me lo vuol dire? Non so, così in confidenza, siamo solo due, noi due.
1: Non le posso dire soltanto perché non... così... un quarto d'ora non basterebbe e poi ormai ci rimangono pochi minuti, e quindi con le idee che ho, dicevo, non credo che riuscirei a resistere molto nel mondo del calcio, potrei resistere soltanto se accondiscendessi a seguire la corrente, ma dato che non sono in grado di seguire la corrente così come mi viene imposta, allora penso che difficilmente rimarrò, però dico difficilmente perché è possibile che qualcuno nel mondo del calcio rinsavisca, e quindi può darsi che le idee nuove possano avere un futuro.
0: E se io le chiedo proprio in chiusura, un grande sogno, un sogno esistenziale di Gianni Rivera, non so quale?
1: Ma non esiste un sogno in assoluto, a parte il fatto che a me non piace molto sognare ad occhi aperti, sogno poco anche di notte, quindi ad occhi aperti mi piace ancora meno. Mi piace camminare coi piedi in terra, per cui potrei dire qualsiasi cosa e risulterebbe un pochino troppo banale. La cosa che comunque mi interessa di più è così, poter far sì che un giorno gli uomini camminino veramente da fratelli. Non è facile, forse è solo un'utopia, però noi lottiamo in questo senso.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce, è intervenuto Gianni Rivera.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Eccomi qua. Oggi vi ho portato la registrazione di un'intervista con Massimo Ranieri. È una registrazione che ho fatto qualche giorno fa proprio qui alla radio, dopo averlo strappato a Dino De Palma, che stava registrando andata e ritorno, e prima che Massimo cominciasse a lavorare per un non mi ricordo più che cosa. Massimo lavora sempre, ha una grande voglia di vivere e di lavorare, insomma un vero ragazzo modello. Quindi, come si conviene ai ragazzi modello, la prima domanda che gli ho fatto è stata quella di parlarmi della mamma.
3: Ah, mia mamma, come tutte le mamme, come tutti i figli che adorano le mamme. Io adoro mia mamma, per cui di mia mamma potrei dire tutto. E come non potrei dire niente a questo punto, oggi come oggi.
4: Che tipo è tua madre?
3: Ma che tipo è mia madre? Mia madre è un classico carabiniere. È una terribilmente vera, terribilmente realista.
4: Energica,
3: carattere di quelli che non si ha nemmeno l'idea di che carattere ha mia mamma. Solo io che la conosco, lo so.
4: Senti, è lei che ti ha fatto studiare canto, vero?
3: Sì, è stata lei ed è stata lei la causa e la colpa di Massimo Ranieri.
4: Cioè?
3: Cioè, se oggi mi chiamo Massimo Ranieri, non dico è colpa sua, colpa è merito suo. Perché? Perché tutto pensavo da ragazzino, forché...

0: fare il cantante. Poi da ragazzini si è sempre così presi dal pallone, dal calcio. E io da ragazzino pensavo che all'età di 17-18 anni di andare a un campetto, insomma, al San Paolo, e diventare un Sivori, un Altafini, un John Charles, ecco.
1: E invece mamma ti mandava a lezione di canto?
0: Mamma mi mandava a lezione di canto facendo dei grandissimi sacrifici, sia lei che io, che a quell'epoca io lavoravo, guadagnavo 800 lire al giorno, credo. E mettendo queste 800 lire al giorno per giorno, alla fine del mese erano 5-6 mila lire, 7 mila lire, adesso non ricordo, e lei metteva il resto, che erano 8 mila lire al mese, per studiare, fare lezioni di canto. Però la sera c'era sempre questa grande passione per il calcio, per il pallone, perché parliamo, chiamiamolo pallone, non calcio, a quell'età sì, è pallone. E andavo al primo campetto, nella prima piazza che trovavo, e andavo a tirare due calci al pallone, chiaramente tornando a casa con le scarpe rotte. Al che mia mamma a quel punto dice: va bene, non fa niente, ho visto che tu hai la passione per il pallone, lasciamo perdere il canto. E dal momento è scattato lì l'orgoglio, è scattata la molla del allora ti farò vedere che io posso fare anche il cantante, sia quello che quello.
1: Massimo, ci pensi ogni tanto a quando eri povero?
0: Ma quando ero povero, si è sempre poveri nella vita, io credo. Non si è solo poveri così finanziariamente, c'è gente che è povera umanamente, si è poveri di natura a volte, no? Io ricordo la mia povertà, che la sera andavo a letto con una zuppa di latte. Adesso non dico io sia ricco, vivo bene.
1: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, però.
0: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, perché pago molti soldi di tasse. Pago molte tasse, per quanto se ne dica. Dei miei colleghi dicono che io non paghi le tasse. Io pago moltissimo.
1: Questo... Quanto più o meno?
0: Quanto più o meno? Io per 2 anni ho pagato la media di... ecco, del 50% dei miei guadagni.
1: Cioè, di tutto quello che guadagni, tu ne dai una metà allo Stato.
0: Esatto, perché lo Stato prende una percentuale sulle serate che facciamo, è una, e poi prende, ti ritassa sul guadagno che tu vai a fare a fine dell'anno, ci hai guadagnato tot, dove già sei stato tassato nelle varie serate che hai fatto nell'arco dei 12 mesi.
1: Senti Massimo, tu lavori un sacco, io ti ho visto anche quest'estate, eri pallido, che facevi, pietà proprio, era luglio, erano tutti belli abbronzati, e tu lavoravi. È forse il ricordo della tua infanzia difficile che ti spinge a pistare tanto, come si dice?
0: No, non è vero, non è vero, perché io, sì, quest'estate ho ripreso a lavorare, ma... 2 estate fa io sono rimasto fermo per un anno e qualcosa senza fare niente, perché non capivo più niente, nel senso che non riuscivo ad avere una visuale giusta della vita, della mia vita, della vita di tutti, nel mestiere che faccio, che io amo, che io adoro, che è l'unica cosa che mi fa vivere, credo. Il mestiere che faccio è la mia vita, io vivo in base a questa cosa. Ma vorrei chiarirla questa cosa: non è il guadagno che mi spinge a fare questo mestiere, perché lo amo più di ogni altra cosa al mondo.
1: Quale mestiere, Massimo, il cantante o l'attore?
0: Amo il mondo artistico, ecco, che poi nel mondo artistico c'è l'attore, c'è il cantante, c'è il varietà, cioè io amo tutto, particolarmente il cantante, amo cantare, mi piace cantare.
1: Senti Massimo, tu sei in apparenza diverso dai ragazzi di oggi. Io ti ho sempre visto con la cravatta, che è uno strano contrasto, perché c'hai questa faccia da ragazzino senza una ruga e poi c'hai la cravatta. Come mai ti vesti, sei nell'apparenza così diverso?
0: Ma non è che io vada a cercare questa diversità dagli altri, per essere diverso dagli altri, questa è una cosa spontanea che mi viene. Se pensi che a 12 anni io ho avuto il mio primo vestito di gabardine verde, mi ricordo, e da quel momento non ho fatto altro che portare la cravatta, la porto perché oggi come oggi non posso farne a meno, una cosa che sento che mi manca qui al collo, il colletto della camicia che non mi stringe, mentre quando ce l'ho aperto, perché non porto la cravatta, oddio, nel il 15 di agosto Per strada chiaramente non porto il gilet, però una giacca la porto senza cravatta, ma la porto, ma appena finisce il 15 agosto ritorno con la cravatta e con la giacca. È una cosa che mi piace, la porto volentieri e senza mi sento qualcosa che mi manca, ecco.
1: Qual è il personaggio dei nostri tempi che ammiri di più?
0: Questa è una domanda un po' a tranello. Il personaggio dei nostri tempi che ammiro di più? Beh, è una domanda un po' difficile. Tu che ammiri di più il personaggio dei nostri tempi?
1: No, non si presume che l'intervistatore sia intervistato. Senti, Massimo, tu hai un pochino contribuito forse a ridare uno smalto di novità ad un mito di Napoli un po' oleografico, cioè il Vesuvio, la canzone, l'amore.
0: L'albero, ecco, famoso che sta lì in via Petrarca.
1: Anzi, a proposito, amore, ogni tanto si parla di amore. Secondo te amore uguale matrimonio oppure no?
0: No, no, sono due cose distinte e separate. E chiaramente io ho un'idea sul matrimonio che non so se è il caso che la dica. Io credo nell'amore. Ma l'amore è quello vero, l'amore che anche io a 23 anni ho provato. Ho provato ed è una cosa che ti distrugge, ma ti fa distruggere ben volentieri.
1: Quante volte l'hai provato?
0: Veramente una sola volta. Poi le varie cotte, cottarelle, vabbè, quelle sono cose che abbiamo provato tutti. Ma a 23 anni penso di aver avuto un'esperienza che avrebbe potuto avere un uomo di 30-35, credo.
1: Torniamo a Napoli Colpino e il Vesuvio. Dicevo, naturalmente soprattutto fuori di Napoli si ha questa idea oleografica, nonostante tutto. Però vivendoci dentro spesso la gente la pensa diversamente. Io credo per esempio che la vita di tuo padre, se uno dovesse parlarne, darebbe un'idea piuttosto diversa di Napoli. Mi vuoi raccontare un po' che cos'era tuo padre quando era giovane?
0: Ma quando era giovane mio padre era un bell'uomo. Mio padre era un operaio dell'Italsider, ha lavorato per 30 anni a Bagnoli, è entrato nel 36-37 ed è uscito nel 67. Chiaramente è uscito un uomo così moralmente distrutto, fisicamente morto. Non dico che io l'abbia tirato su, per l'amor di Dio, lungi da me l'idea, però so com'era mio padre. Ho questo triste ricordo di mio padre quando era operaio e adesso ne sono molto felice, sono contentissimo che lui stia bene,
1: che
0: sia
1: canti.
0: Rinato, che canti, che sia rinato, perché è un uomo rinato. Il ricordo di mio padre è quello di tutti i ricordi di tutti i ragazzini che hanno i padri che lavorano in queste fabbriche, in queste acciaierie tremende. È un ricordo bello e triste nello stesso tempo, bello perché è un uomo da ammirare, è un uomo che io stimo, è un uomo che io amo. Un uomo che io amo perché ha avuto la forza e il coraggio di tirare avanti una carretta non leggera, una carretta di 8 bambini, che eravamo sull'età di 8, 9, 10 anni, 11 anni. Mia mamma, capendo questa cosa, lui non poteva assolutamente farcela, umanamente non poteva farcela, al che si è rimboccata, come si dice, la classica manica e ci ha buttati tutti sulla strada a lavorare, chi a fare il barista, chi a fare le sartine, chi a fare il guardamacchine, chi a fare il fruttivendolo.
1: Il personaggio di Metello che hai fatto in cinema ha qualche cosa a che vedere con i ricordi che tu avevi di tuo padre?
0: Sai, a 18 anni, quando io ho fatto il Metello, è un po' difficile avere una idea ben precisa di che cos'è la vita, che cos'è avere un ideale anche politico. E io sinceramente ho fatto quel film perché mi hanno chiesto di farlo. E io non pensavo lontanamente che fosse Metello. Anzi, ti dirò, adesso faccio anche una piccola gaffe, pensavo addirittura fosse un personaggio degli antichi romani. Poi da quel personaggio ho incominciato a vedere la vita sotto un altro punto di vista. Ti dirò che mio padre, quando ha visto questo film, aveva le lacrime agli occhi bagnati. Forse così si immedesimava in questo personaggio, in questo mondo passato. Passato che ha tutta una sua storia, che non è il caso di rievocarla adesso, anche perché ci vorrebbero degli anni per capirla e per spiegarla. Io sono molto poco. So solo che attraverso mio padre ho capito quanto è dura.
1: Senti Massimo, tu adesso stai per cominciare un altro film, Salvo d'acquisto, se non sbaglio.
0: Sì, Salvo d'acquisto, la storia del carabiniere napoletano che si è fatto ammazzare nella guerra del 43. Sì.
1: La regia di chi è?
0: La regia di Romolo Guerrieri. Io premetto che faccio questo film non per fare l'eroe nel film, anche perché oggi come oggi credo che l'eroe non faccia più colpo come lo faceva una volta, anzi oggi come oggi diciamo quello si è fatto ammazzare, boh, chi gliel'ha fatto fare, è vero? Siamo sinceri.
1: C'è un certo rimpianto?
0: Non lo faccio perché questo ragazzo, questo Salvo d'acquisto, almeno leggendo quelle poche cose che oggi così ci fanno vedere, era tutto fuorché un eroe. Cioè lui non l'ha fatto pensando che un giorno si sarebbe parlato di lui, l'ha fatto proprio perché sentiva che era il caso di farlo, era il caso di salvare 22 vite umane che una. Allora ha scelto lui alle 22 vite.
1: Quale dei due personaggi ami di più, Metello o Salvo d'acquisto?
0: Da Chitto dovrei rispondere Salvo d'acquisto, essendo stato napoletano, Salvo d'acquisto, preferisco d'acquisto, però bisogna ammettere che Metello è stato molto più eroe.
2: Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Massimo Ranieri.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Un padre e un figlio, Auguste e Jacques Picard, tra i più grandi esploratori del XX secolo. Mai l'uomo si era spinto così tanto nel fondo degli abissi marini prima di loro. Anni 50, poco tempo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la società tutta ha preso coscienza del potere anche distruttivo della scienza. Ecco allora due uomini di scienza dalla Svizzera, il padre Auguste, fisico, e il figlio Jacques, ingegnere e oceanografo, farsi largo con i loro ideali, il loro desiderio di far progredire la conoscenza scientifica per il bene di tutti. La loro impresa a bordo del battiscafo dei record, il battiscafo Trieste, quest'anno ha compiuto 70 anni. Era il 1953 quando il battiscafo entrò nelle acque di Castellammare di Stabia, in Campania, per il varo. Ed era il 1953 quando nelle acque antistanti l'isola di Ponza, Basso Lazio, i due si spinsero fin oltre 3.000 metri di profondità. Il battiscafo Trieste prende il nome dalla città dove venne costruito, ma evidentemente non solo lì. Ne parleremo. Benvenuti da Danilo Angelelli. Ad Archimede, il racconto della scienza, facciamo rivivere questa impresa attraverso gli autori di due libri sul battiscafo Trieste, pubblicati di recente. Due studiosi che incorniceranno un'intervista a Jacques Picard dall'archivio delle Teche Rai. Antonio Ferrara è giornalista del quotidiano La Repubblica. Per la casa editrice D'Amato ha pubblicato Nel profondo blu, il battiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Picard. Benvenuto Ferrara.
1: Benvenuto, grazie a lei e ai radioascoltatori.
0: Partiamo da prima del battiscafo. Picard padre, Auguste, già collaboratore di Albert Einstein, non è stato solo l'uomo delle profondità marine. Con la stessa esigenza di esplorare e conoscere, molti anni prima di progettare il battiscafo, aveva stabilito un altro record, non verso il basso, ma in senso diametralmente opposto, nella stratosfera.
1: Sì, è vero, lui è stato di fatto il primo cosmonauta della storia, così potremmo definirlo, perché sia nel 1931 che nel 1932, con questo, diciamo, velivolo di sua invenzione, un pallone aerostatico al quale agganciò una sfera pressurizzata, raggiunse i 16.000 metri di altezza, quindi un personaggio che a pieno diritto entra nella storia della scienza mondiale.
0: Quanto della struttura utilizzata per le missioni nella stratosfera è stata replicata per il battiscafo, unità sommergibile inventata dallo stesso Picard?
1: Sì, di fatto il principio e la tecnica sono gli stessi, piuttosto che salire, in questo caso si trattava di scendere appunto in un liquido, appunto l'acqua del mare. E quindi una delle sfide, ecco, principali, più importanti che Picard padre deve affrontare è quella di costruire una sfera in grado di reggere alle pressioni delle profondità marine. Il pallone utilizzato per raggiungere i 16.000 metri di altezza portava appunto agganciata una sfera pressurizzata. Ribaltando il principio e guardando quindi al mare, alla necessità di scendere nelle profondità, Auguste Picard immagina di costruire quello che lui chiama un siluro, cioè un grande serbatoio, alla cui base viene agganciato ancora una volta una sfera pressurizzata. Quindi il concetto, il principio è lo stesso. Come il pallone serve per salire, così il serbatoio servirà per scendere nelle profondità dei mari, e questo lo farà utilizzando la differenza di peso specifico della benzina, perché il serbatoio del battiscafo Trieste verrà riempito di benzina e poi di acqua per poter scendere e riemergere in base appunto ai comandi che vengono dati all'interno della cabina, dove trovano spazio due persone.
0: E il battiscafo, ricordiamo, nasce proprio per raggiungere i punti più profondi sotto il livello del mare, a differenza del sommergibile, adatto a una navigazione superficiale che può immergersi ma senza arrivare a grandi profondità e mai per lunghi periodi di tempo, e a differenza del sottomarino che naviga in immersione ma può arrivare fino a poche centinaia di metri. Ferrara, la storia del battiscafo Trieste, pur progettato in Svizzera da uno scienziato svizzero, è una storia italiana, una storia che unisce idealmente il nostro paese da nord a sud ed esempio di eccellenza italiana.
1: Sì, allora, nasce a Trieste perché appunto Jacques Picard, il figlio di Auguste, studia a Trieste e lì ha la possibilità di esporre la sua idea di realizzare un veicolo che scende appunto nelle profondità marine. Troverà accoglienza nella città di Trieste. Il primo passo è la costruzione del serbatoio che serve per contenere la benzina, e questo avviene nei cantieri di Monfalcone. Navalmeccanica, che è la grande industria navale italiana, oggi attualmente Fincantieri, accoglie i due scienziati e mette a disposizione le proprie strutture per costruire il batiscafo. A Terni, appunto, nelle acciaierie, viene forgiata la cabina con l'utilizzo di una pressa particolare, la più grande in quel momento disponibile, perché appunto Picard voleva, a differenza di un precedente velivolo che lui aveva realizzato in Francia, che la sfera fosse forgiata e non fusa, questo per appunto avere la certezza che potesse resistere alle altissime pressioni degli abissi. E Castellammare, perché è il cantiere appunto navale più vicino al mare, della fossa, diciamo, nel Tirreno, è quello dove è più facile poter immaginare poi delle prove di immersione. Quindi a Castellammare arrivano da Monfalcone il serbatoio, da Terni la sfera, vengono assemblati, e qui viene di fatto varato il 1 agosto del 1953, il batiscafo Trieste tocca per la prima volta l'acqua, e ovviamente tra il tripudio della popolazione ci si rende conto che appunto galleggia, non ci sono infiltrazioni, e quindi si può sicuramente proseguire nell'attività di implementazione anche delle apparecchiature che sono necessarie per poter studiare le profondità dell'oceano, perché appunto, come abbiamo detto, questa è una missione soprattutto scientifica, cioè Auguste Jacques Picard vogliono esplorare le profondità degli oceani, perciò realizzano il batiscafo Trieste.
0: Arriviamo infatti al 29 settembre 1953, 70 anni fa, presso l'isola di Ponza. I Picard si spingono fino a 3150 metri di profondità. Mai l'uomo era arrivato a quel punto. La grande prova, come la definì Auguste Picard. La scelta ricade su Ponza sempre perché ci troviamo nella fossa del Tirreno, la parte più profonda del Mediterraneo occidentale.
1: Tant'è vero che non possiamo dimenticare che alcuni anni dopo, cioè il 17 ottobre del 1956, i Picard tornano a Ponza e lì raggiungono una profondità ancora più alta, 3.700 metri, ed è quella l'ultima grande immersione nel Mediterraneo, prima poi di chiudere la parentesi italiana e aprire la pagina statunitense di questa straordinaria storia scientifica.
0: Questa straordinaria storia scientifica è stata però un po' dimenticata a Ferrara. Perché?
1: Perché io penso ci sia una sottovalutazione innanzitutto del ruolo appunto che l'industria italiana ha avuto nel dopoguerra rispetto a questo evento, dovuta probabilmente anche a ragioni sociali, politiche, probabilmente anche l'idea che l'industria, che il lavoro degli operai, dei tecnici, delle maestranze da un certo momento in poi non sia più, come dire, una cosa di cui andare orgogliosi e prevalgono altri aspetti del mondo della produzione del lavoro. Ecco, si portava dietro questa esperienza la voglia di uscire dalla guerra. Siamo appena 10 anni dall'8 settembre del 43, nel 53, e quindi c'è un paese che vuole guardare avanti. Immagino che la sottovalutazione sia anche legata al fatto che poi questa avventura, appunto nel 57 e nel 58, finisce di essere italiana. Il batiscafo Trieste resta per 4 anni nel cantiere di Castellammare, e in questi lunghi 4 anni, ecco, diciamo, non c'è un'attenzione nazionale che guardi a questa possibilità, ecco, di intestare all'Italia un'avventura poi degna di essere ricordata nei libri di storia della scienza.
0: Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica, prima di salutarla, questo suo studio di una storia di uomini che vanno oltre i limiti e di grandi ideali, che ha unito l'Italia e che ricordiamo nel 70° anniversario, cosa le ha lasciato in modo particolare?
1: Ma mi rimane la figura di questi due straordinari personaggi che testimoniano come, diciamo, la forza di volontà legata alla competenza, ma soprattutto all'amore per l'ambiente, per la difesa del nostro ecosistema, possono alla fine averla vinta. La cosa più, diciamo, bella di questa storia è che il figlio di Jacques Picard, il nipote di Auguste, si chiama Bertrand Piccard, oggi è presidente di una importante fondazione a Losanna, Solar Foundation, si occupa esattamente degli stessi temi, della difesa dell'ecosistema, è stato il primo uomo a fare il giro in mongolfiera della Terra, il primo uomo a sorvolare l'intero globo con un aereo alimentato a energia solare, ed è impegnato sui temi appunto delle energie alternative, dell'elettrico, dell'eolico. Quindi, come dire, questa storia del batiscafo Trieste, nata a Trieste e passata per Monfalcone, Terni, Castellammare, Capri, Ponza, ritorna oggi in Svizzera a Losanna e ancora parla all'Europa di pace, di progresso e di scienza. Ed è bello che nella parentesi di Castellammare di Stabia questi due grandi personaggi, Auguste Jacques Piccard, abbiano trovato tra gli operai, le maestranze, le famiglie di una media città del Mezzogiorno d'Italia tanta accoglienza, insieme abbiano contribuito appunto a realizzare questo straordinario batiscafo.
0: Antonio Ferrara, Nel profondo blu, il batiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Piccard, da Amato Editore. Grazie.
1: Grazie a tutti e a presto.
0: Adesso da Megabit, settimanale per tutte le scienze, Radio 1, puntata del 10 aprile 1986. 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi, con Jacques Piccard, all'epoca 66enne, tante imprese da raccontare e tante che ne avrebbe vissute ancora. Piccard figlio morirà nel 2008. Ascoltiamo e poi proseguiremo anche noi nel racconto del batiscafo Trieste. E nella città giuliana ci sposteremo con l'autore di un altro libro sull'argomento. A dopo, buon ascolto.

0: Radio 1 per tutti presenta
1: Megabit,
0: settimanale per tutte le scienze.
1: Un programma di Carla Ghelli
0: con Giovanni Maria Pace.
1: Realizzazione di Gigi Musca.
2: I need a doctor.
1: 20.000 leghe sotto il mare. I nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi.

0: Buon pomeriggio, sono Carla Ghelli ed oggi a Megabit torna con noi Giovanni Maria Pace, giornalista dell'Espresso e della Repubblica. Era da tempo che aspettavamo a Roma il professor Jacques Piccard, oceanologo famoso ed uno dei pochi al mondo in grado con il suo batiscafo di esplorare fino in fondo il mondo sottomarino.
1: Io vorrei chiedergli, per cominciare, quali sono i problemi principali che incontra l'uomo quando scende a delle profondità considerevoli, perché i moderni mezzi di discesa consentono di arrivare a diverse migliaia di metri sotto il livello del mare. Bene, professor Piccard, quali sono i principali problemi che si incontrano?
2: Ma insomma ci sono due problemi maggiori. Bisogna mettersi al riparo della pressione, la pressione dell'acqua che è molto grande, che va a finire sul fondo della fossa delle Marianne, per esempio all'incirca 1150 kg al centimetro quadrato, quello che è molto importante. E l'altro punto è di mantenere nel sottomarino, nel batiscafo, nel mesoscafo, secondo quello che è, una miscela per respirare, una miscela di aria normale. Difatti siamo abituati con i sottomarini di respirare sott'acqua l'aria strettamente normale, cioè l'ossigeno e l'azoto.
1: Come fosse l'aria atmosferica.
2: Sì.
1: Quindi due problemi, resistere alla pressione dell'acqua e respirare
2: normalmente.
1: Ecco,
2: sì.
1: Come può uno scafo così piccolo, noi vediamo le fotografie di questi strumenti per l'esplorazione dei fondali marini, sono in fondo molto più piccoli dei sommergibili, diciamo, di tipo bellico. Sono delle piccole macchine. Come riescono a resistere a tanta pressione?
2: Ma insomma, più piccola è la cabina del sottomarino, più facilmente resiste alla pressione, perché bisogna naturalmente fare un calcolo abbastanza semplice, in diversi casi può essere più difficile in altri, ma insomma bisogna tener conto della profondità alla quale si va. La profondità dà la pressione, la pressione permette di calcolare lo spessore del veicolo, e se si scende, diciamo che più si scende più deve essere spesso la sfera, spessa la sfera, ma anche più piccola è, meno spessa deve essere naturalmente, perché l'importante è la proporzione tra lo spessore e il radio o il diametro della sfera. Si può dire, per essere più concreto, che per scendere a, diciamo, 11.000 metri avevamo una cabina che aveva uno spessore di 12 centimetri. Se bastava di andare a 6.000 metri di profondità o 5.000 metri di profondità, la metà all'incirca di spessore
1: sarebbe stato sufficiente.
2: Sì.
1: 12 centimetri, lei dice, di cosa? Di acciaio?
2: Di acciaio in questo caso, di acciaio molto resistente. Si può anche dire che adesso si potrebbe fare lo stesso con altre leghe, invece di acciaio si potrebbe prendere una lega di titanio, per esempio. Il titanio, essendo più leggero che l'acciaio, può avere più o meno la stessa solidità, dunque si potrebbe

0: suppongo?
1: Sì, dunque il batiscafo era stato inventato da mio padre, il professor Auguste Piccard, e mio padre, essendo anche un pilota di pallone libero, aveva inventato il batiscafo funzionando praticamente come un pallone dell'aria, cioè una cabina naturalmente più pesante dell'acqua, nella quale si mantiene la vita al riparo della pressione e con l'aria, come l'abbiamo detto, e questa sfera, questa cabina, come quella di un pallone stratosferico più esattamente, è sostesa, è frenata durante la discesa e è tirata su durante la salita da un diciamo prima un qualche cosa che è più leggero dell'acqua, e questo qualche cosa di fatto si trova essere un serbatoio contenendo la benzina. La benzina non per bruciarla e consumarla in qualche motore, ma semplicemente perché la benzina è più leggera dell'acqua e, avendo un peso specifico minore, dà una spinta verticale. Basta dunque di mettere abbastanza benzina per dare la spinta corrispondente al peso della cabina e di tutte le apparecchiature.
2: Queste esperienze di suo padre Auguste, professore, avvennero in Italia, se non sbaglio, nei primi anni 50, vero?
1: Perfettamente. Il nostro secondo batiscafo è stato costruito interamente in Italia, ai cantieri di Monfalcone per il cosiddetto galleggiante, cioè il serbatoio della benzina, a Terni per la sfera d'acciaio molto molto resistente, e a Castellammare di Stabia per l'allestimento di tutto l'apparecchio. E le prime immersioni sono state fatte nel Golfo di Napoli e appena un po' dopo nel mare, direttamente al largo di Capri, poi al largo di Ponza. Al largo di Capri siamo scesi per la prima volta a oltre 1000 metri e al largo di Ponza siamo scesi addirittura a 3150 metri di profondità.
2: 3000 era un record per l'epoca?
1: Come?
2: Era un record?
1: Questa. Sì, naturalmente, tutti e due. Sì,
2: Era il batiscafo Trieste.
1: Questo era il batiscafo Trieste.
2: Esiste ancora?
1: Il batiscafo Trieste esiste sì o no. Esiste, però è adesso in un museo americano, il Museo della Marina Americana a Washington. Già. Dopo aver servito per, credo, una quindicina di anni più o meno.
3: 20.000 leghe sotto il mare, cuore al
0: cuore. Professor Piccard, queste imprese hanno avuto soltanto uno scopo sportivo oppure erano finalizzate anche a qualche cosa di qualche acquisizione pratica?
1: No, non aveva nessuno scopo sportivo. È stato sportivo solo dal fatto che eravamo in mare e il tempo qualche volta era cattivo, bisognava saltare dal motoscafo di accompagnamento sul sottomarino, sul batiscafo. Era sportivo in questo senso, se vuol, ma lo scopo di queste immersioni era sempre stato sia puramente tecnico sia puramente scientifico. E sa che il mare, soprattutto quando abbiamo cominciato, il fondo del mare era quasi totalmente ignoto, bisognava assolutamente conoscerlo, scoprirlo, vedere quello che, come era e di che cosa era fatto, eccetera. E difatti, dal momento in cui abbiamo cominciato le immersioni col batiscafo Trieste fino adesso, all'incirca credo che almeno 200 sottomarini di ricerca scientifica sono stati costruiti nel mondo.
2: Già, e cosa hanno scoperto sul fondo del mare?
1: Diciamo, è difficile di dire in una parola quello che è stato scoperto, ma abbiamo fatto, e gli altri anche, abbiamo fatto tante osservazioni scientifiche in geologia, in zoologia, in chimica dell'acqua, fisica dell'acqua, eccetera. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di osservazioni che...
2: Ci sono questi pesci strani nel fondo del
1: mare? Sì, sono dei pesci, ne abbiamo visti alcuni, sì, ma bisogna dire anche che questi pesci cosiddetti strani, difatti, sono piccoli pesci e non sono molto, molto impressionanti quando si le vede. Sono impressionanti nei libri quando sono fotografati e resi più grandi 10 volte.
2: Ma sono dei
1: volte.
2: Pesciolini, insomma.
1: Generalmente sono dei pesciolini. Abbiamo visto anche qualche volta dei pesci più grandi, ma non erano mai dei mostri, diciamo.
2: E i famosi noduli polimetallici?
1: Ah, questo è un'altra cosa. Questo è, passiamo nel campo, diciamo, dello sfruttamento del mare. Un bel giorno sarà necessario è probabile che si sfrutterà questi noduli su a delle profondità di 4 a 6 mila metri, generalmente nell'Atlantico, nel Pacifico, nell'Oceano Indiano, un po' dappertutto. Ci sono veramente addirittura milioni, e ripeto, milioni di chilometri quadrati del fondo del mare coperto da questi noduli.
2: Noduli. Di cosa sono fatti?
1: Sono...

0: Da vedere sono un po' come delle patate che sono appena uscite dalla terra al momento che si prende per la raccolta. Sono dei noduli di circa tra 5 e 10, 15 centimetri di diametro, contenendo non sempre la stessa proporzione di materiale, ma almeno quasi sempre del manganese. E il nome è quasi, qualche volta si parla di noduli di manganese, anche rame.
1: Rame,
0: nichello e altri metalli naturalmente. E il giorno in cui questi prodotti non potranno più essere sfruttati sulla terra, e allora si passerà allo sfruttamento del mare, del fondo del mare.
2: Ma moltiplicando il numero dei sottomarini, sarà possibile un giorno avere una mappa completa dei fondali del mare?
0: Ma la mappa già è stata fatta, perché non c'è bisogno di un sottomarino per fare una mappa. Si fa la mappa maggiormente adesso, almeno con l'ultrasuono, con gli scandagli. Dunque il rilievo del mare, la profondità, le fosse, le pianure sottomarine, tutto questo si conosce. E gradualmente si conoscerà di più in più con questi sottomarini scientifici. Ma si deve anche dire che maggiormente questi sottomarini, che sono stati adoperati per esempio per la ricerca del petrolio eccetera, sono fatti per delle profondità minore, e il battiscafo Trieste è l'unico che sia finora sceso a 11.000 metri di profondità. E dopo abbiamo fatto altri sottomarini per 500 metri, 800 metri di profondità. L'ultimo che abbiamo fatto era per 500 metri, e in maggioranza nel mondo della ricerca sottomarina diciamo che i sottomarini sono fatti per 200-300 metri di profondità. Dunque se la parte la più importante da studiare forse che è sulla pianura continentale a 200 metri di profondità, ma comunque ogni tanto bisogna essere capace di scendere fino alle grandi profondità.
2: Professor Picard, e oltre a queste caratteristiche che lei ci ha descritto prima, quelle del suo sottomarino, del suo batiscafo, ci sono anche delle attrezzature tecnologiche complementari, no? Suppongo,
0: sì.
2: A bordo o fuori del batiscafo, quali sono?
0: Dunque, naturalmente bisogna avere delle finestre, degli hoblot. Diciamo, se non si va molto profondo, si può adesso avere delle finestre di plexiglass di un metro, si potrebbe anche due metri di diametro. Più profondo si va, più piccolo, per motivi di resistenza meccanica, devono essere le finestre. Ma insomma, si può a ogni profondità avere delle finestre ormai che sono abbastanza larghe e buone. Bisogna naturalmente dei proiettori, perché se si scende oltre ai 200-300 metri è quasi il buio completo, e se si va oltre ai 600 metri di profondità ci troviamo nel buio più completo assoluto. Dunque finestre, proiettori. Poi per lavorare veramente abbiamo diversi strumenti. Abbiamo per esempio un braccio automatico che è comandato dall'interno del sottomarino. Questo braccio può sollevare dei pesi, può tagliare dei cavi, può avvitare dei perni, dei buloni, eccetera. Poi abbiamo altri strumenti. Per esempio abbiamo adesso sul nostro sottomarino, che si chiama il Forel, abbiamo adesso un apparecchio per aspirare
2: le uova
0: dei pesci. Dunque quando si studia una zona in cui ci sono diversi pesci, si può andare al momento giusto.
3: Ma è un nuovo tipo di produzione di caviale questo?
0: No, non è per questo. Finora l'abbiamo fatto semplicemente per studiare, perché in molti casi l'uova dei pesci adesso muoiono perché manca l'ossigeno in fondo ai laghi, per esempio, più che in mare, soprattutto ai laghi, e allora ci sono diversi problemi da studiare. Si può aspirare e mettere in piccolo serbatoio speciali queste uova, e poi vanno studiati in laboratorio. Insomma, sono diverse cose di questo tipo che si può fare.
3: Professore, lei c'era a 11.000 metri?
0: Sì.
3: Lei era nel sottomarino?
0: Sì, certo, naturalmente.
3: E che impressione le faceva?
0: Ma che impressione? Sa che quando si trova nel batiscafo, a partire dal momento in cui fa buio fuori, cioè come l'ho detto, dopo i 600 metri, che siamo a 1000 metri o 10.000 metri o 6.000 metri, 11.000 metri, insomma non cambia niente.
3: È la stessa cosa.
0: Si vede il fondo, si vede il mare, si vede l'acqua, si vede la profondità sul manometro, e finalmente è più o meno
3: E non si prova un brivido dietro la schiena, no?
0: Ma no, è una questione di abitudine probabilmente, sì. Tanto a 11.000 metri sono andato una volta sola.
2: Mm-hmm. Professor Picard, lei ha fatto delle immersioni anche nel lago di Garda. È vero che è uno dei pochi laghi puliti che è rimasto?
0: Non vorrei andare fino a quel punto lì. Si deve dire che il lago di Garda è un punto in cui si può ancora salvarlo, recuperarlo completamente, credo di sì. E tanto tutta la gente attorno al lago ha fatto un lavoro molto importante. Adesso stanno facendo una cintura di tubazioni tutto attorno al lago e prendono l'acqua, e quell'acqua sporca, insomma, prima di metterla nel lago. Difatti non la mettono nel lago affatto, perché vanno a portarla a un depuratore che si trova a diversi depuratori, ma il più importante è a Peschiera del Garda, e di lì l'acqua passa verso il Po senza entrare nel lago. Quando questo sistema sarà completato e messo in servizio, si potrà dire che il lago sarà salvato. Finora il lago l'ho trovato in uno stato molto buono, ma pur dando dei segni di inizio di inquinamento, di stanchezza, dunque bisogna fare molto molto attenzione, ma credo che sono sulla buona via.
3: Speriamo che non facciano come per il lago di Varese, perché io questa storia del collettore circumlacuale, nel caso del lago di Varese, l'ho sentita la prima volta che credo frequentassi ancora le scuole medie. E non è successo nulla, lei lo sa che ne ha fatti dei pezzetti, poi dopo è rimasto.
0: Ma sfortunatamente questo succede ogni tanto. Ma un altro lago più vicino alla Roma è il lago di Bracciano, nel quale abbiamo anche lavorato per un mese 3 anni fa.
2: Ma a scopi archeologici o soltanto ecologici?
0: Maggiormente scientifici, un po' abbiamo fatto qualche osservazione archeologica anche, ma maggiormente scientifica, per misurare le temperature, possibili correnti. Contenuti di ossigeno nell'acqua, eccetera. E lì c'è anche una tubazione che è quasi completata ormai, tutto attorno al lago, però ho sentito questi giorni che non è ancora in servizio, e posso solo incoraggiare i responsabili di mettere questa tubazione in servizio al più presto possibile, perché sì, perché abbiamo visto per esempio che l'acqua era molto trasparente dalla superficie fino a 130 metri di profondità, ma da 130 a 160, che più o meno è il massimo del lago, l'acqua era molto molto diciamo sporca, nera, piena di materiale in sospensione. Dunque bisogna fare attenzione con questi laghi, bisogna aiutarli prima di che sia troppo tardi.
2: Senta professore, a proposito di recuperi e di imprese alla Giulio Verne, si prepara per la prossima estate un tentativo di recupero del Titanic, cioè il famoso piroscafo costruito nel 1911 e affondato durante il suo viaggio inaugurale. Lei cosa? Ci sono state molte polemiche, no, sulla opportunità di questo recupero, eccetera, ma lasciando da parte tutte le altre ragioni, dal punto di vista tecnico, scientifico, lei cosa pensa che si debba fare? Che valga la pena o no?
0: Dunque, è una cosa molto difficile. Prima di tutto non si tratta di sollevare il Titanic quest'anno, quest'estate, sarà forse al massimo l'anno prossimo, fra 2 o 3 anni, se si fa, e non si sa ancora.
3: Appunto,
0: se
3: appunto, a me
0: fa,
3: risulta che non sia neanche deciso.
0: C'è un inglese o uno scozzese che desidera di farlo, ma non è il punto, veramente. Si può dire che si può farlo. Non è difficile rialzarlo, ma costa un sacco di soldi, qualcosa di tremendo. È difficile pensare che si possa veramente investire queste somme per risalire il Titanic. Costerebbe meno di farne un altro.
2: Ma pare che altrettanti ce ne siano dentro di soldi, però.
0: Sì, ma probabilmente che ce ne sono meno di quello che
3: saranno
0: che
3: tutti bagnati.
0: Ma come possono essere bagnati, sì, naturalmente. Ma sì, i soldi ci sono dei diamanti, c'è l'oro, ci sono dei gioielli, eccetera. Questo senz'altro. Ma nessuno può dire che esattamente quanto c'è nelle carte, negli studi.
3: Comunque,
0: io dubito che si farà.
3: Però tecnicamente, come le chiedeva Carla, è possibile fare.
0: Sì, tecnicamente si può fare tutto ormai, è solamente una questione di soldi. L'altro problema è di sapere se si deve farlo, moralmente parlando, per esempio, perché c'è un mito, si dice in italiano, un mito attorno a quel Titanic è molto, è una nave sacra, diciamo, con tutte le circostanze in cui si è affondato, eccetera. E, insomma, i sopravvissuti chiedono di non toccarlo.
2: Tutti i miti vogliono rimanere.
0: È difficile. Non penso veramente che si farà. Quello che si farà senz'altro è di scendere con sottomarini e andare a vederlo, esplorarlo, guardarlo, fotografarlo di più di quello che è stato fatto con i robot, con gli apparecchi automatici che hanno adoperato l'anno scorso. Questo si farà senz'altro, è un lavoro interessante che non fa male a persona, ma per la domanda se si deve risalirlo a galla o meno è una questione, insomma, che deciderà quello che lo può fare. Comunque, certo. Io non sono né attrezzato né ricco per fare un'operazione come questa. Andare a vederlo, sì, naturalmente.
2: Megabit, stiamo parlando di ricerche ed esplorazioni subacquee con il professor Picard. Professore, lei in quest'ultimo periodo però mi sembra che si stia occupando di qualcosa di diverso e mi pare che sia a capo di una fondazione ecologica che sta in Svizzera. Anzi, ce ne può parlare?
0: Sì, abbiamo una fondazione che si chiama la Fondazione per lo Studio e la Protezione dei Laghi e del Mare sotto l'egido di questa fondazione siamo venuti molto spesso in Italia a lavorare col nostro sottomarino, il Forel. E anzi mi fa piacere vedere che in Italia la gente si preoccupa e fa del lavoro in questo settore. Abbiamo parlato del lago di Garda, c'è il lago di Bracciano, siamo venuti anche al lago Albano, lago Maggiore, e mi sembra che la gente in Italia è molto sensibilizzata e le autorità particolarmente cercano di fare tutto quello che possono fare. Naturalmente si potrebbe sempre fare di più, questo è chiaro, ma insomma per un governo si tratta di trovare un equilibrio giusto fra l'ecologia, lo sviluppo, la protezione contro la disoccupazione. Insomma, ci sono un sacco di problemi importanti.
2: Di fare le scelte opportune,
0: questo è la missione di ogni governo attualmente. Ma insomma credo che in Italia si preoccupano molto della protezione dei laghi. Questo naturalmente mi fa piacere.
2: Professor Picard, un altro argomento di cui si parla molto e si parlerà ancora di più in futuro è il tunnel sotto la Manica, anche perché non è il solo. Poi ci sarà quello di Gibilterra e poi non lo so ancora cos'altro nel Mediterraneo. Secondo lei ci può dare una sua opinione? Si parla di un tunnel poggiato sul fondo marino. Lei, non so se è pratico, conosce i fondali della Manica. Secondo lei è più giusto un tunnel del genere oppure un tunnel che passi sotto il sottosuolo del mare?
0: No, si tratta quasi sicuramente di un tunnel passando sotto il suolo, sotto il fondo del mare. La Manica è un mare molto molto poco profondo, di 40 metri all'incirca. Se si fa un tunnel che si appoggia sul fondo e che avrà 10 metri, 15 metri di diametro,
3: ci vanno a incespicare tutte, insomma.
0: Sì, poi è difficile per le navi, le super petrolieri, eccetera. Dunque, poi anche con i pescheggi che vanno a trascinare le reti, le ancore, eccetera. No, si tratterà quasi sicuramente di un traforo sotto il livello del fondo del mare. Dunque, è una questione che non riguarda più il mare, insomma, il mare non c'entra per niente, è un tunnel di 50 chilometri, come si potrebbe farlo tra Genova e Milano, diciamo.
2: E gli stessi problemi ci sarebbero per Gibilterra?
0: Per Gibilterra non conosco tanto il problema, ma secondo me se si fa un giorno si farà sicuramente anche sotto il fondo del mare e anche per Messina lo stesso.
3: Lei personalmente cosa preferisce a Messina? Un ponte sospeso, un tunnel appoggiato sul fondo o un tunnel sotto il fondo del mare?
0: No, il tunnel appoggiato sul fondo no, sicuramente non è pericoloso, ci sono correnti, navi, relitti, eccetera, e non si può farlo. Si è anche pensato di un tunnel a metà profondità, che è anche una mostruosità per me, non si dovrebbe neanche pensarci. Il dubito viene tra il ponte e il tunnello sotterrato, completamente interrato. Ma ci sono dei vantaggi, e probabilmente che il tunnello interrato sotto il fondo del mare è più sicuro, perché un ponte così grande, con i venti molto grandi che possono venire lì, diciamo, si deve prendere delle misure di sicurezza che sono
2: di sicurezza
0: che costano tanto per il vento che può venire una volta per secolo, per esempio. Dunque non è molto ragionevole. Sembra che sia più ragionevole di fare un tunnel veramente
3: sotto, come quello della Manica, in sostanza.
0: Come quello della Manica, mi sembra.
2: Ci sarà una colonizzazione del sottofondo marino?
0: Non lo penso, signora. Ci sarà di più in più, saranno dei cantieri che si apriranno sul fondo per un lavoro speciale, per esempio per studiare il Titanic, modo di dire, non in questo certo caso perché è troppo profondo, ma altri reliti, diciamo, oppure per lavorare su una testa di per il petrolio, di pozzo di petrolio.
3: Sì.
0: Queste cose sì, lì si potrà fare dei cantieri dove gli operai potranno rimanere per una settimana, un mese o di più, naturalmente, e poi risaliranno dopo. Ma veramente di colonizzare il fondo del mare per il pubblico, per fare delle città subacquee, eccetera, non vedo il senso. È tanto più bello di rimanere al sole.
3: Io sono d'accordo, però è un peccato, perché finire la trasmissione con l'idea delle colonie sottomarine, dopo che si è parlato tanto delle colonie spaziali.
4: Avete ascoltato
5: Megabit,
4: settimanale per tutte le scienze,
5: un programma di Carla Ghelli
4: con Giovanni Maria Pace,
5: realizzazione di Gigi Musca.
6: I need a doctor.
7: La voce di Jacques Piccard ci ha accompagnato in questa puntata di Megabit del 1986. Danilo Angelelli per Archimede, il racconto della scienza. Prima di Megabit abbiamo parlato del battiscafo, che compie 70 anni, con Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica e autore di Nel profondo blu. Anche un altro libro ci dà modo di conoscere aspetti di questa storia, riviverla attraverso altri punti di vista. È Il Trieste, per le edizioni Italo-Svevo, e qui siamo proprio in territorio giuliano sotto ogni aspetto. La Italo-Svevo Edizioni, con sede a Trieste e Roma, ha pubblicato questo agile e denso volume, firmato da, guarda caso, un triestino, studioso, saggista, archivista, Enrico Alupca. Benvenuto.
8: Grazie, saluto il pubblico su questo argomento che mi sta veramente a cuore. Grazie dell'invito.
7: Anzitutto riprendiamo il titolo della trasmissione di archivio appena ascoltata, 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi. Azzardiamo anche noi un paragone tra un prodotto della fantasia come il Nautilus di Jules Verne, pur se ispirato a un sottomarino reale che aveva lo stesso nome. Azzardiamo questo paragone, dicevo, per stabilire subito la differenza che più ci sta a cuore, appunto, tra il Nautilus immaginato da Verne e descritto in 20.000 leghe sotto i mari e il realissimo battiscafo Trieste.
8: Allora, sì, nella visione che ne dà Jules Verne, il Nautilus è un mezzo, diciamo, un mezzo militare per sconfiggere i nemici, ma fare la sua rivalsa sulla società dell'epoca. Completamente diverso invece è il battiscafo Trieste, che viene concepito essenzialmente per una visione pacifica, cioè per portare l'uomo a vedere gli abissi marini, ad avere a disposizione uno strumento scientifico che permetta la conoscenza di questo mondo subacqueo, il profondo blu, di cui non si conosceva quasi nulla.
7: Halupka, oltre ai due Piccard, c'è un terzo protagonista di questa vicenda, un terzo artefice. Il punto di vista di questo signore è in parte il punto di vista del suo libro, Il Trieste. Lei lo definisce così, un pacifista visionario. Triestino come lei, Diego De Enriquez, chi era?
8: Diego De Enriquez era un collezionista che si dedicò tutta la vita a collezionare armi, documenti e strumenti bellici, ma non con lo scopo puramente collezionistico, ma con l'intento di lasciare ai posteri una testimonianza di questi strumenti di morte, in maniera che si potesse capire che era tutto, quella era una visione sbagliata del mondo, cioè bisognava cambiare il modo di vedere e applicare l'intelligenza umana allo scopo di pace. Quindi era possibile, attraverso queste collezioni straordinarie, far vedere che l'uomo è capace di creare mostri, ma anche creare assolutamente visioni scientifiche eccellenti.
7: E se Jacques Piccard a Trieste, per completare la sua tesi di laurea, non avesse conosciuto d'Henriques, il battiscafo si sarebbe costruito in Italia comunque?
8: No, assolutamente no, perché c'era già in essere un progetto francese che in origine era diretto proprio da Auguste Piccard, che poi venne estromesso da questo progetto. Probabilmente sarebbe finito, il battiscafo si sarebbe chiamato con nome francese, assolutamente non Trieste.
7: Tre i sogni più grandi di d'Henriques: un mondo di pace, la realizzazione del Museo di Guerra per la Pace, fare di Trieste una città della scienza, una città che si prestava dal punto di vista anche geografico e storico, posta al confine di due mondi. All'epoca, siamo nei primi anni 50, territorio libero di Trieste. A Lupca, il primo sogno, quello di un mondo di pace, purtroppo sappiamo che non si è realizzato. Gli altri due, il museo e la città della scienza?
8: Ma si sono realizzati direi parzialmente. Sappiamo che Trieste è diventata una città di scienza con quel suo centro di fisica teorica di Miramare, con tutte le eccellenze che abbiamo visto adesso nel dopoguerra. Al momento, quando era in vita Henriques, tutto questo ancora non esisteva e il suo era veramente un sogno avveniristico, ispirato a una visione del mondo in maniera pacifica, di cui Trieste poteva fare da riferimento anche per le altre città. Dunque, il museo si è realizzato parzialmente, nel senso che in mostra attualmente ci sono le sue collezioni belliche, ma non si riesce ancora a vedere in maniera esplicita questo suo difficile pensiero di vedere le armi esposte per concepire un mondo di pace. È in allestimento una nuova sezione nei prossimi anni, vediamo come riuscirà la cosa.
7: Dopo le prime esplorazioni, il battiscafo rimase fermo 5 anni a Castellammare, per essere poi acquistato nel 1958 dalla Marina Militare degli Stati Uniti. Cambia dunque l'utilizzo di questo strumento. Nato da 2+1 uomini di pace, viene utilizzato per scopi militari.
8: Sì, nel 57 gli americani arrivano in Italia come osservatori e finanziano delle esplorazioni esclusivamente scientifiche del battiscafo nel 57. Tramite, diciamo, i loro finanziamenti lavorano le università italiane, quindi si cominciano a fare studi sulla, per esempio, sulla flora, sulla fauna abissale, sulla geologia, si fanno misurazioni per esempio della gravità terrestre sui fondali marini, cosa che non era mai stata fatta prima. Quindi sono studi molto importanti. In base poi a questa esperienza, nel 58 gli americani decidono di acquistare dai Piccard il battiscafo e portarlo, attrezzarlo per la grande impresa alle Fosse delle Marianne. In quel caso diventa però un mezzo, il progetto cosiddetto progetto Necton, che è un'impresa di tipo militare, in quanto il battiscafo doveva intervenire anche per, diciamo, la catalogazione di fondali in vista di una guerra sottomarina tra le due potenze, America e Russia, insomma.
7: Ed è proprio sotto la Marina Militare che il battiscafo raggiunge il punto più profondo in assoluto. Record ancora insuperato, 1960, Fossa delle Marianne, zona nord-occidentale dell'Oceano Pacifico. A bordo ancora Jacques Piccard. Si arriva a quasi 11.000 metri. Cambiano gli intenti della spedizione rispetto a quella di Ponza. Perché allora a bordo ancora Piccard, comunque solo Jacques, senza Auguste?
8: Perché nel contratto con gli americani c'era questa clausola che doveva essere un Piccard a pilotare il battiscafo in questa impresa. Gli americani osservano questa clausola e Picard riesce a scendere. L'unica discesa che riesce a fare è quella del 1960 per la grande impresa alle Fosse delle Marianne.
7: Nella puntata di Megabit abbiamo ascoltato Picard affrontare diversi temi, non solo il battiscafo Trieste. Noi ci stiamo concentrando solo sulla parte relativa al battiscafo, ma approfitto di un altro suo intervento in quell'intervista. All'epoca si parlava di un recupero del Titanic. Picard dice che secondo lui il recupero del transatlantico non avverrà mai, è previsione azzeccata, ma la citazione del Titanic ci offre lo spunto per ricordare che il record della Fossa delle Marianne non è stato superato, ma eguagliato sì. E da chi? Da James Cameron, il regista del film Titanic, quello con DiCaprio e Kate Winslet, per intenderci. Cameron, alla guida di un altro battiscafo, si è spinto nel 2012 a quelle stesse profondità. Ma che competenze sono richieste? Un regista, per quanto esploratore, appassionato di abissi marini, ma un'impresa del genere, tra l'altro in solitaria?
8: Sì, bisogna dire che la tecnologia di oggi è completamente diversa da quella che poteva avere Jacques Picard nel 1960, quindi il battiscafo si pilota molto più facilmente, è in continuo contatto con la superficie, quindi è un'impresa estremamente più facile da realizzarsi, da pilotare.
7: Picard nell'intervista ci ricorda che il battiscafo Trieste riposa in un museo a Washington. È ancora lì? Visitabile da chiunque?
8: Sì, sì, è il Museo della Marina Militare Americana, è il nucleo centrale, insomma, del museo, ed esposto assieme anche alla sfera originale forgiata qui a Terni, in Italia, che è esposta vicino diciamo, al battiscafo originale.
7: E ci piace concludere, tanto più in un momento storico come quello che viviamo, ricordando le motivazioni che stanno alla base della realizzazione del battiscafo Trieste, il progresso scientifico per Auguste e Jacques Picard, l'anelito di pace per De Enriquez, che volle sulla sua tomba il seguente epitaffio. Leggo: «Dammi la tua spada, amico, la custodirò per te. Non combattere, soltanto con amore conquisterai la pace». Ecco, è una frase che può accompagnare la vicenda della realizzazione del battiscafo Trieste, a Lucca.
8: Ma direi di sì, questo è il grande messaggio visionario di Enriquez che si adatta perfettamente a questa impresa del battiscafo. Ricordiamo che sulla torretta è rimasta dipinta l'alabarda, lo scudo di Trieste, l'alabarda che è una spada, no? L'alabarda bianca su fondo rosso, e quindi accompagna idealmente e anche simbolicamente come simbolo di pace l'uomo in queste grandi avventure della conoscenza.
7: Enrico Alupca, il Trieste, Italo Svevo Edizioni. Grazie di aver ridato vita alla storia del battiscafo nel libro e qui con noi.
8: Grazie a voi.
7: E ci fermiamo. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Torneremo settimana prossima. Grazie di averci seguito qui su Rai Radio Tech e Te. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocroniche immaginarie dei nostri inviati speciali. L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Regia di Edoardo Torricella.

0: Abbiamo appena finito il nostro viaggio nel tempo, siamo scesi dalla capsula diacronica alle 6:22 del 14 settembre del 1586 e ci troviamo a Roma, alla finestra di una piccola casa proprio di fronte al gigantesco slargo prospiciente la facciata della Basilica di San Pietro. La scena è indescrivibile. Un enorme recinto rettangolare, largo circa 500 e lungo più di 700 metri, separa la folla degli osservatori dal luogo dell'azione. Qui un vero e proprio esercito verrà schierato in perfetto ordine per realizzare una delle più memorabili imprese dell'ingegneria moderna, il sollevamento dell'obelisco Vaticano. All'interno del recinto, sorvegliato dai gendarmi, sono disposti 40 argani collegati al castello di legname con lunghissime funi. Queste funi formano intorno all'obelisco sdraiato una specie di gigantesco ragno che il giallo della canapa fa risaltare sotto la luce radente del sole. A far girare il perno di ciascun argano provvederanno una ventina di uomini e un paio di cavalli. Sarà una coreografia ineguagliabile che la bardatura dei cavalli e le uniformi dei soldati renderanno ancor più vivace e festosa. Tuttavia, per chi proviene da un viaggio a ritroso nel tempo, la cosa più sorprendente è lo straordinario spettacolo della Basilica di San Pietro in costruzione, con la cupola di Michelangelo ferma al tamburo e l'antica facciata ancora in piedi. Tutta la chiesa è come un gigantesco animale che sta cambiando pelle, una farfalla che sta uscendo dalla crisalide. La cerimonia dell'innalzamento avrà inizio soltanto tra un'oretta, al termine della messa propiziatoria. Prima dell'inizio della messa, intervistiamo il protagonista del trasporto dell'obelisco e alcuni suoi collaboratori. Cavaliere!
1: Sì?
0: Scusi, cavalier Domenico Fontana, per tutta Roma si sente dire che lei non è del tutto convinto del buon esito dell'impresa e ha fatto preparare cavalli ben sellati fuori Porta Angelica per poter fuggire al sicuro in caso di insuccesso. È vero?
2: Costui è un gaglioffo, merita proprio che io...
1: Non te la prendere per così poco. Questi è Carlo Maderno, mio nipote. La gente chiacchiera perché non sa far e noi rispondiamo coi fatti. Le stesse sciocchezze si dissero il 30 d'aprile, quando coricammo l'obelisco per trasportarlo fin qui.
2: Anzi, allora si diceva che era stata Sua Santità a far preparare i cavalli per noi, e non solo a Porta Angelica, ma per le 40 porte della città.
1: Fosse stato vero, si poteva organizzare con quei cavalli una processione degna di un re.
0: Ma lei è effettivamente un re ormai, cavalier Fontana, il re delle macchine. Con la sua invenzione ha messo su quadro mezza Roma. È riuscita a entusiasmare anche questa città di scansa fatica.
1: Beh, se non ci fossero i miei milanesi, però... Non
0: lasciamo stare, i fatti parlano. La perfezione con cui è stato realizzato il terrapieno per il trasporto dell'obelisco, l'imballaggio, le zattere su cui è stato fatto slittare per centinaia di metri hanno riscosso tanta ammirazione che oggi, richiamati dal l'eco dell'avvenimento, arrivano forestieri da ogni parte del mondo.
1: Ah, sì,
2: vero.
0: Purtroppo io non ero qui l'aprile scorso e non ho potuto assistere alla prima fase del suo lavoro. Lei potrebbe raccontarmi, cavalier Fontana, come avvenne? Le assicuro che verranno a saperlo un gran numero di persone.
1: Davvero?
0: E tutte insieme, per giunta.
1: Ah, se è così... Quando ebbi la licenza da Sua Santità di iniziare l'impresa in base al mio progetto presentato al concorso...
0: Su quel concorso però girano certe voci.
2: Costui è proprio un gaglioffo, un ribalto.
1: Lascia stare. Dovetti girare in lungo e in largo per cercare verghe di ferro a Ronciglione, a Subiaco, legnami del taglio giusto a Campomorto, Terracina, Santa Severa. A Nettuno invece si tagliò un bosco con alberi altissimi.
0: Si buttarono a terra, a quel che so, anche parecchie case, è vero?
2: Certo!
1: E allora fu necessario sgomberare lo spazio intorno alla rotonda di Sant'Andrea e persino tagliare un muro della rotonda per consentire alla gran pietra di coricarsi. Ci furono anche i problemi dell'ordine pubblico da risolvere.
3: Vedi? Questa è la sede di priore di ordine di Malta.
1: Per ovviare ai disordini che potesse causare la moltitudine, si erano sbarrate le strade che arrivano fino in piazza e si mandò un bando che il giorno determinato ad alzare l'aguglia nessuno potesse entrare dentro ai ripari, salvo che gli operai. E per chi avesse forzato i cancelli vi era la pena di morte e minaccia di gravi pene se qualcuno parlasse, sputasse o facesse sorta alcuna di strepito.
0: Ma è vero che fu portata in piazza anche la forca dai soldati del Bargello?
1: E si meraviglia. Occorreva ordine e silenzio. In questi casi solo la paura è rimedio. Ad essere sincero, sentivo il mio cuore battere nel petto. A 2 ore innanzi giorno furono dette 2 messe e tutti usciti dalla chiesa si entrò nel serraglio. Allora detti ad alta voce le istruzioni definitive. Ogni volta che si fosse sentita suonar la tromba del trombettiere che stava in luogo rilevato, ciascuno doveva far girare il suo organo e che quando avessero sentito il suono di una campana che avevo fatto sistemare in cima al castello, tutti si dovevano immediatamente arrestare. Pregai gli operai e i loro capisquadra, poiché quest'opera veniva innalzata in gloria di Dio, di fare insieme a me una breve orazione. Dopo questo, faccio cenno al trombettiere e si iniziò il sollevamento con 5 leve, 40 argani, 907 uomini e 75 cavalli. In questo primo moto pareva che tremasse la terra e il castello di legname fa un grande strepito.
2: E la guglia, che era 2 palmi inclinata, si drissò a piombo.
1: Dopo quello strepito, non avendo ceduto il castello in nessuna parte, si fecero coraggio. E arrestato il lavoro col suono della campana, mi accorsi che si era rotto un cerchio di ferro, il primo di quelli che circondavano le verghe verticali che avevo disposto tutti intorno all'obelisco. Ripreso il lavoro, in 12 mosse s'alzò palmi 2 3/4.
0: Circa una 60ina di centimetri.
1: Quanto bastava per mettervi sotto la satera su cui doveva slittare per coricarsi.
0: E quanto durò in tutto la cerimonia?
1: Durò tutta la giornata. Ma perché l'aguglia fosse completamente sdraiata si dovette aspettare il 7 di maggio, una settimana dopo.
0: Fu allora che fu portato in trionfo, cavaliere.
1: Certo, fu davvero un brutto momento per quelli che avevano scommesso che non sarei riuscito nell'impresa e avevano inventato la storia dei cavalli.
2: Si vedevano certe facce verdi.
1: Quando si fa qualcosa e riesce bene, l'invidia s'alza come il vento al calar del sole.
0: Coricato che fu l'obelisco, rimaneva però da spostarlo davanti alla basilica.
1: Eh già, 115 canne.
0: 250 metri circa.
1: Si livellò la piazza di San Pietro e si trovò più bassa del luogo donde si partiva di circa 40 palmi.
0: Quasi 9 metri.
1: Allora si fece un argine di terra tirato in piano fino alla piazza, pigliandosi la terra sul Monte Vaticano e fermandola sui fianchi con pareti continue di legnami.
0: Una specie di autostrada a uso degli obelischi.
4: Autostrada? E che significa?
1: Ma che diavolo sta dicendo?
0: No, niente, niente, scusatemi. Piuttosto, è vero quel che si sente dire tra la folla che il concorso per scegliere l'architetto che avrebbe innalzato l'obelisco non ebbe un esito chiaro e che lei, Cavalier Fontana, si aggiudicò l'appalto solo perché il Papa esautorò la commissione e la nominò d'autorità?
2: Ribaldo, sono tutte malignità!
1: Nostro Signore, il 24 d'agosto dell'anno scorso, convocò una congregazione di prelati e signori intelligentissimi perché determinassero il sito dove si avesse a ripiantare l'aguglia sulla piazza di San Pietro.
2: Ma quel che più importava, decidessero il modo che si dovesse tenere nel condurre ad effetto il trasporto di questo gran sasso, scegliendo anche l'artefice che giudicavano più adatto per intelligenza ed esperienza.
1: Ebbene, alla seduta del 18 settembre comparvero 500 uomini di vari paesi. Qualcuno era venuto da Milano, altri da Venezia, da Fiorenza, da Lucca, da Como, dalla Sicilia e persino da Rodi e dalla Grecia, tra cui c'erano alcuni frati e ciascuno proponeva un proprio sistema di trasporto. la maggior parte scegliendo di trascinare la pietra in piedi, in quanto giudicavano difficilissimo coricarla e rialzarla.
0: Lei ricorda, Cavalier Fontana, qualcuno dei progetti presentati dai suoi rivali?
1: Posso dirle che ce n'erano di buffi assai. Un certo Masini propose di scavare un canale e di far viaggiare l'obelisco in piedi su una grande zattera galleggiante. Altri inventò una mesa ruota su cui dovesse alzarsi la guglia dente per dente. Chi propose delle viti e chi immaginò portarla a bilancia.
0: Ma insomma, chi lo vinse questo concorso?
1: Ma come, non lo sa? I vincitori furono 7.
0: Ah, allora il sistema degli ex aequo di far di ogni erba un fascio non è una novità.
4: Costui è proprio un gaglioffo, un mestatore.
0: E chi furono i prescelti?
1: Furono Messer Ilarione Ruspoli Fiorentino, Giacomo della Porta, architetto del popolo romano, che si offriva come direttore dei lavori senza assumersi la responsabilità dell'appalto. Bartolomeo Amannati, fiorentino, con la stessa offerta. Giacomo del Duca Siciliano, Francesco Tribaldesi, mio fratello Giovanni ed io. Tra i 7, la commissione scelse il metodo proposto da me e la persona di Bartolomeo Amannati, coadiuvata dal Della Porta per dirigere il lavoro. Insomma, si riconobbe il valore del mio modello, ma i miei 42 anni non parvero abbastanza per garantire l'esperienza necessaria. La Mannati di anni invece ne aveva certo di più.
0: Ne aveva 74 per l'esattezza.
1: Accolsi la decisione con mio gran contento, che l'invenzione mia fosse posta innanzi. Ma scelta e approvata come la migliore.
0: Ma come avvenne allora che gli architetti scelti dalla congregazione furono soppiantati da lei per intero?
1: Fu il Papa a convincersi che solo chi aveva inventato il sistema migliore per l'innalzamento poteva dirigere le operazioni. Fu lui a riconoscere che la mia giovinezza non era un ostacolo. E poi portai in sua presenza il mio modello di legname con dentro un'aguglia di piombo proporzionata alle funi e agli ordigni, e in sua presenza alzai l'aguglia e l'abbassai ordinatamente, mostrando con le parole la ragione di ciascuno dei movimenti previsti.
0: I maligni dicono che quel modello fu costruito con i fondi della Camera Apostolica.
2: Sofia, basta adesso!
1: Ora devo andare.
0: Mi scusi, cavaliere, non mi resta che ringraziarla e ad augurarle il meritato successo.
1: Addio.
0: Ed ora il cavalier Fontana entra nella chiesa annessa al palazzo in cui ci troviamo, perché la messa sta per iniziare. E cerchiamo tra la folla qualcuna delle vittime di questa avventura per sapere qualche cosa di più. Mi scusi, lei.
5: Comandi, signor.
0: Ecco, per caso, ha visto qualcuno degli architetti che hanno partecipato al concorso?
5: Quale concorso?
0: L'architetto Tribaldesi o Bartolomeo Amannati.
5: Ah, sì, mico visto Messer Jacopo del Duca accompagnarsi alla Amannati all'ingresso de Passo Branconio. E il prova a cercare là.

0: Sono su un'altana di un delizioso palazzo di Raffaello. Per gli ascoltatori posso dire che si tratta di quello distrutto dal Bernini per costruire il suo colonnato. È con me Bartolomeo Ammannati. Come mai non è lei oggi l'autore di questo formidabile spettacolo?
1: Io aborrisco gli spettacoli. E se mi fosse stato conferito l'incarico, tutto avrei fatto meno che codeste pagliacciate. Io non so ancora se l'impresa sia davvero possibile. E al Papa che me ne chiese notizia dissi che avevo bisogno di un anno di tempo per meditare. Quel che gli è certo è che metà degli uomini e delle attrezzature sono servite solo a far crescere la spesa e il rumore e a gonfiare le tasche di quel comasco che non sa tenere la matita in mano.
0: E lei, Jacopo del Duca, cosa ne pensa?
2: Meno della metà ci facevo spendere io. 7.000 scudi invece di 16.000 proposti dal Fontana, che già ne ha spesi più di 30.000, si dice. Ma la capacità e l'onestà non conta. E poi, che cosa ha fatto finora questo Fontana? Il mio maestro Michelangelo Buonarroti, santa memoria, quando gli chiedevano giudizio di una persona, ha operato egli... diceva, per me Fontana è nessuno. Diritto in piedi io l'avrei portato l'obelisco. E perché coricarlo se poi bisognava rimetterlo in piedi? Per fare due volte un lavoro inutile? Del resto, la veneranta memoria di Michelangelo aveva rifiutato di mettere mano a questa impresa, giudicandola inutile oltre che temeraria.
0: Se lei pensava di risolverlo così facilmente questo problema, messer Jacopo, perché poi dà del temerario a chi in buona parte l'ha già risolto?
1: Quello che è certo è che gli antichi romani, senza tanto strepito, questo obelisco l'hanno innalzato, gli hanno fatto attraversare il Mediterraneo e l'hanno piantato in mezzo al circo di Caligola, dove era ancora questo inverno.
0: E allora perché lei ha chiesto al Papa un anno di tempo per decidere se era possibile questa impresa?
1: Perché? Ma perché gli antichi possedevano la scienza, quella scienza che noi, dall'epoca del Brunelleschi e Donatello, andiamo riscoprendo, ma siamo ancora lontani.
2: Hai visto Jacopo della Porta che guazzabuglio sta facendo in Campidoglio, stravolgendo il pensiero di Michelangelo, che poverino lui aveva discusso tutta la faccenda. Perché...

Abbiamo lasciato gli architetti alle loro questioni e siamo tornati subito in piazza. In questo momento si sente già la gente che esce di chiesa per rientrare nel recinto.

0: segnale dell'inizio. Tutti trattengono il fiato. Il monolito comincia ad alzarsi. Ora il lavoro si arresta. Le pause servono a dar tempo a uomini e animali di riposarsi. Si calcola che occorreranno più di 50 riprese per sollevare in verticale l'obelisco e una giornata di lavoro sarà necessaria ancora per levare lo scivolo e appoggiare il monolito sul suo antico piedistallo ricostruito nel luogo prescelto. Ecco, di nuovo riprende il lavoro. E di nuovo si arresta. Approfittiamo dell'atmosfera più distesa che si è creata dopo la riuscita delle prime operazioni per interrogare qualcuno degli spettatori. Lei,
1: sì?
0: Lei che sorveglia questa tribuna, da chi ha avuto questo incarico?
1: Ho l'autorizzazione della Camera Apostolica e per pochi scudi metto in condizione chi vuole e può di godersi il più grande spettacolo del mondo. Qualcuno dei miei clienti viene da molto lontano ed ha affrontato disagi di ogni genere pur di presenziare questa cerimonia che è anche una solennità religiosa. Per la prima volta la croce di Nostro Signore verrà messa in cima all'obelisco di Caligola, esorcizzando definitivamente questo simbolo pagano. In epoca di rinascita del paganesimo questo esorcismo ha un grande valore. È un ammonimento.
0: Insomma, è convinto lei che andrà tutto bene, che il cavalier Fontana riuscirà anche questa volta.
1: Ah, certo che ne sono persuaso. È più pericoloso scendere le scale che salirle, no? E poi il cavaliere è uomo di provata esperienza.
0: E al fatto che il Papa lo protegge al punto di avergli fatto preparare i cavalli per la fuga in caso di insuccesso, ci crede?
1: Ma questa poi... Ma lei lo sa come lo chiamano a Roma Papa Peretti?
0: No, come lo sa?
1: Papa Sisto, che non la perdonò neppure a Cristo. Da quando è Papa lui, addio banditi, imbrogli, lupanari, Roma è diventata una città pulita. Chi sbaglia paga,
0: Ah, questo sì.
1: Eh sì, e anche il Fontana sa, se sbagliasse incorrerebbe nelle ire del Papa. Ma non ha visto che occhi, che cipiglio? All'ombra delle sue mani in fondo ci sentiamo più sicuri. E quando fa quel crocione e intona la benedizione sembra che la sua voce attraversi i ponti e arrivi fin dentro le case di Parione.

0: Riprendiamo la radiocronaca dell'innalzamento dell'obelisco Vaticano. Una mezz'ora fa, giunti quasi alla fine della 48esima mossa, il lavoro è stato misteriosamente arrestato e si è sollevato un brusio tra la folla in attesa. Corre voce che si aspetti per innalzare l'obelisco fino alla verticale l'arrivo dell'ambasciatore di Francia, che proprio oggi verrà a rendere obbedienza al Papa in concistoro. È ormai l'ora del tramonto. Il castello di legno e gli argani spiccano investiti dal sole mentre c'è un brulicar di uomini sul terreno nella piazza in ombra. Ecco, l'ambasciatore con il suo corteo viene da Porta Angelica e sta per entrare nella piazza. L'attesa si fa sempre più viva, in particolare per noi che sappiamo che prima del completo innalzamento avverrà il famoso incidente ricordato dagli storici. Le funi rischieranno di spezzarsi per l'attrito e solo l'urlo di un marinaio, un certo Bresca di Sanremo,
1: acqua le funi,
0: riuscirà ad evitare il disastro. È strano che questo fatto debba ancora avvenire. Si poteva pensare come una conseguenza del clima torrido di questa giornata. E nonostante si sapesse il lieto fine, abbiamo trepidato anche noi, viaggiatori del tempo. Adesso spira già il ponentino, la gente è allegra e molti poeti improvvisatori si stanno già cimentando in verbose poesie.
2: Io mi sento tremar la carne e l'osso e penso pel dolor dover morire.
0: Ecco, intorno a loro si affollano personaggi pittoreschi di ogni genere.
3: No, messer Iodati fa parlare l'obelisco.
2: E tu, messer Domenico, non t'offesi mai, perdormi lei, tu.

0: m'hai rovinato!
1: Ecco, fra poco riprenderanno i lavori. L'ambasciatore di Francia è sul bordo del recinto accompagnato da una scuola di cavalieri e di dame. È chiaro ormai che le ultime tirate erano state riservate all'ospite di eccezione. Il momento è solenne! Il momento è delicatissimo! Ci siamo! Ma che va tutto liscio come l'olio, il Brescia deve essere una favoletta inventata da qualche storico fantasioso. È la 50ª tirata, l'obelisco in piedi. No, ancora un altro sforzo. Ecco, ora l'opera è compiuta. Suona l'ultima campana, la gioia insostenibile.
2: Fontana, Fontana,
3: viva Fascista!
1: Sentito, esplodono le cariche a salve di Castel Sant'Angelo. Siamo quasi travolti dalla folla, ma riusciamo ancora ad avvicinarci al cavalier Fontana che sta per essere portato in trionfo dai suoi operai. Cavaliere, cavaliere, ora i cavalli non servono più.
4: Ha visto che avevo ragione? Meglio fare pentirsi che non fare e pentirsi.
1: La folla ormai l'ha sollevato in alto come un idolo. Forse lo portano dal Papa. Non riesco più a parlargli. Ma è qui vicino a me però suo nipote Carlo Maderno. Senta.
5: Mi lasci.
1: Senta, quali saranno i prossimi programmi di trasformazione di Roma?
5: Mi lasci andare, non voglio perdermi il piacere di questo trionfo. Per Roma, non dubiti, faremo grandi cose. La faremo bella, come la sognavamo da ragazzi lassù, sul lago di Lugano. Una città a forma di stella. Vedrai!

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Hanno partecipato gli attori Gastone Pescucci, Lino Troisi, Salvatore Martino, Giampaolo Saccarola, Raffaele Giangrande, Filippo Alessandro, Adriano Pomodoro. Regia di Edoardo Torricella.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Fondamentalmente io amo le canzoni d'amore. Io ieri sera guardavo, c'erano 3 o 4 ragazzi giovani che si tenevano per mano mentre cantavo delle canzoni dolci, sentimentali. Quindi è una cosa meravigliosa quella, il modo di arrivare al pubblico, non le pare?
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. Millie, sempre in scena, sempre sola con le sue canzoni, l'ironia e l'amore. Le tappe di Laura Betti e le toppe non sempre di Laura Betti. Breve storia di Ornella Vanoni, con il dilemma di un velato caprino scomparso o di un pubblico conquistato al velato caprino. Situazione nazionale degli attori cantanti, a cura di Filippo Crivelli. Quando le signore si azzuffano, Bertolt Brecht per molte voci. Della box per la Betti, del pesce per Millie, dei modelli per Milva. Nogara della domenica. Giusi Raspani Dandolo, i laureandi e l'amore, da Eschilo ai giorni nostri. I conti e il canto di Maria Monti. Poche parole e molta musica di Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Dove tra le canzoni vecchie e nuove non manca qualche improvvisazione d'attore. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
4: Nel teatro cantato, Millie è da molti anni in Italia il numero uno. Una specie di mostro sacro, raro nel nostro paese. E Millie è qui ora non per cantare, ma per parlarci del suo lavoro.
2: Io ho fatto il varietà e ho fatto la rivista. Allora una donna che faceva il varietà era considerata una poco di buono. È un uomo lo stesso. Era considerata l'attore di prosa, l'attore della lirica. Oggi noi siamo trattati, dico noi per dire tutto il mondo teatrale, un po' come dei cialtroni. Fare l'attore significa fare un mestiere in cui non si fa niente. E non è vero. È un mestiere molto duro farlo sul serio, guardi. Richiede tutta una vita. Fare l'attore è molto difficile. Oggi poi, con tutte le famose regie che ti fanno a pezzi, per fortuna che io canto da sola e quindi non ho preoccupazioni del genere.
4: Ma che cosa significa recital di canzoni? Abbiamo fatto questa domanda a Laura Betti, che anche se ora si dedica soprattutto al cinema, per numerose stagioni si è esibita in teatro con i suoi famosi giri a vuoto, recital di canzoni appunto, scritte per lei da scrittori illustri.
5: Significa, credo grosso modo, quello che sia fare un incontro di box, tranne che questo incontro di box poi uno lo deve fare tutte le sere per diversi mesi, ma e credo che grosso modo la preparazione sia più o meno la stessa e il risultato alla fine della recita anche più o meno lo stesso, cioè che bisogna far strizzare i panni completamente bagnati dal sudore, appenderli, cambiarli, mettere la biancheria asciutta. È una delle fatiche più inverosimili, ma insomma io parlo però del recital, quello vero, quello tradizionale, cioè quello del cantare senza microfono, completamente senza microfono. Quello di prendere queste canzoni, romperle all'interno di tutta la melodia e farne uscire fuori quindi dei personaggi per cui cantare ballando, zompando sui divani, rotolandosi per terra. Per ogni mio recital io provavo una media di 4-3 mesi minimo. E durante quel periodo lì ero per l'appunto come gli atleti, fumo, arrivederci, niente, non se ne parla, dieta, ginnastica, scuola di ballo, respirazione, ah madonna, che più ne ha più ne metta, insomma un macello, un disastro, una vera disciplina. Non credo che tanti siano disposti a voler sottoporre a una fatica di questo genere. Ma ripeto, tutto questo riguarda chi canta senza microfono, che naturalmente è una Una grossissima differenza. L'emissione di voce del microfono è grosso modo zero, l'emissione di voce senza microfono è totale. Per cui, insomma, la lascio immaginare. E poi bisogna diventare agilissimi di riflessi, per l'appunto, perché tutto è matematico, tutto è condensato, tutto è fatto di frazioni di secondo, insomma, bisogna approfittare di ogni frazione di secondo. Inoltre, poi c'è l'aspetto molto pratico, che un recital costituisce una serata per cui, non so, la prima parte di 45 minuti, la seconda parte di 45 minuti, con un intervallo di un quarto d'ora, e quindi appunto dopo, alla fine dello spettacolo, non rimane che la barella, basta, tutto qua.
4: Dal recital senza microfono a quello col microfono, una prospettiva totalmente diversa. Una specialista come Ornella Vanoni è nata come attrice di prosa prima di darsi alla canzone. Perché la canzone?
0: Sono molto sincera, guadagnavo così poco che avevo veramente delle difficoltà, avendo anche un figlio a carico, ad andare avanti. Scoprendomi delle capacità di cantante, che fino ad ora erano state per una piccola elite, con le canzoni della Mala, ho insistito con la canzone.

0: Beh, io ritengo che fare delle belle canzoni, scegliersi un repertorio, stare un'ora e mezza in palcoscenico da soli cantando è un fatto teatrale di un'importanza enorme, come tanti piccoli atti unici possono essere, no? Ed è stupefacente cantare, una cosa meravigliosa. Oggi vorrei ritornare al teatro di prosa, serio, così come una specie di palestra, intendo io, no? Una specie di palestra di umiltà. Però ritengo che cantare sia teatro, almeno come io faccio, non quando faccio le seratine in giro, ma quando faccio certi tipi di spettacoli, io faccio del teatro, di cui sono più che convinta.
1: Canzone e teatro. Fa il punto il regista di Millì e di Laura Betti, Filippo Crivelli.
2: La funzione della canzone nel teatro di prosa, direi che non è certo una scoperta del teatro del Novecento, anche se Brecht ne ha dato uno degli esempi più precisi. Ma già nel teatro classico, possiamo dire direttamente anche in Shakespeare, vediamo che in moltissime commedie di Shakespeare ci sono dei punti che sono suggeriti, cioè dei versi, delle canzoni, delle poesie che erano musicate e avevano una loro precisa funzione drammaturgica. Nelle stesse commedie nostre italiane del 500, del 600. E poi appunto parliamo di Brecht, prima il rapporto con Kurt Weill e dopo con Dessau, è stato un rapporto preciso, ha carattere didascalico nella maggior parte dei casi e ha carattere proprio teatrale, musicale, di divertimento, di consumismo come nell'opera da tre soldi.
1: È d'obbligo il riferimento a Brecht. Sentiamo Laura Betti.
3: Non esiste, guarda, non esiste una cosa più difficile, più ingrata e più complessa della canzone recitata e cantata. In questo includo anche Brecht e Weill, che io ho fatto per un lungo periodo in teatro e che è una grossa lezione per chi vuol fare del teatro cantato e recitato. Però lì poi anche lì il discorso viene poi mistificato, perché se per Brecht e Weill si intende l'introduzione di Milva, anche quello non va bene, perché è un puro gorgheggio, mentre invece Brecht deve veramente nascere da un'espressione interna di recitazione autentica, dolorosa, epica, eccetera. E in Italia credo che appunto l'abbiamo saputo cantare Milly in prima, e devo dire forse molto meglio di me e io. Ma non Milva, anche per un altro motivo, mi dispiace per Stella perché l'ha creata e l'ha fatta, ma perché le radici della canzone, dei songs di Brecht e Weill sono del tutto intellettuali e che niente hanno a che fare con l'istinto, per esempio con il puro istinto, ma sì con la razionalità più fredda, col calcolo più freddo, con la matematica, eccetera. Quindi anche quello è delle grosse difficoltà, ma una grossa scuola per poter fare un tipo di teatro cantato che si chiama, naturalmente, sono le canzoni di Brecht e Weill.

0: Come interprete di Brecht, Milva comunque è stata paragonata alla più famosa attrice cantante dell'opera da tre soldi, Lotte Lenya.
1: Abbiamo due timbri di voce che sono veramente all'opposto. Io sono ho una voce molto calda di natura, naturalmente lei ha una voce tedesca, sottile, cattiva, giusta.

0: Io penso che la cosa che mi ha dato maggiori soddisfazioni sia stata proprio questa, da una voce così, così mediterranea come la mia, riuscire a cantare un autore così freddo, così gelido e quindi abituato ad essere cantato sempre da voci molto sottili, molto acute, molto stridule. E non so, ad esempio io ho fatto dei recital in Germania dove c'era anche Lotte Lenia, non so, in occasione del 75esimo anniversario della nascita di Brecht, c'erano tutti i rappresentanti di Brecht di tutto il mondo praticamente. Lotte Lenia è venuta dall'America, c'era Gisela Mai che è ormai la cantante ufficiale di Brecht, c'era Pia Colombo che vive a Parigi, è italiana ma praticamente credo che sia anche nata, che rappresenta Brecht, e io sono andata a rappresentare il piccolo teatro d'Italia, i giornali hanno parlato quasi esclusivamente di me dicendo delle cose che mi paiono persino esagerate, cioè è un complimento stupendo che se Brecht fosse stato ancora vivo sarebbe stato felice di sentirmi.
1: Milly.
2: Io ho cantato Brecht per prima in Italia, mi sono spaccata la testa per impararle, per capirle, trovo che ormai sono superate musicalmente, no? Lo spartito dell'opera da tre soldi è una cosa che non morirà mai, è meraviglioso. Io quando voglio fare un regalo per Natale a qualcuno che mi è simpatico, non so, musicisti, amici miei, se non hanno lo spartito dell'opera da tre soldi glielo regalo. Ma Jenny per esempio è stato un personaggio che io ho fatto fatica a inserire in me stessa perché era così retorico, così, non lo so, Streller ne ha fatto diventare qualcosa di importante, ma era, non esisteva quasi, tutta finta, tutta falsa, tutta costruita fuori assolutamente del lavoro. Lui stesso me lo diceva, questo è tutto un personaggio fuori, quindi l'ho sempre sentito un po', ecco, in gergo teatrale si dice tinca, una tinca, non amo molto il pezzo.

0: Con teatro e musica è, ritengo, una delle cose più difficili da poter ottenere ed è il massimo dell'espressività. Millì ha raggiunto questo rapporto in modo sublime, ecco.
1: Un esempio perfetto, Millì.
2: E quando è in scena, insomma, sta assolutamente fatto suo, non sbaglia un'occhiata, un gesto, un movimento.

Ho cominciato questo genere, ho imparato dai più grandi di una volta, poi ho vissuto a Parigi 3 anni, poi sono andata a New York, ho girato un po' il mondo e ho visto. Io oggi faccio quello che a Parigi è a 2 soldi la dozzina. Lo fa il signor Agrecco, lo fa il signor Montand, lo fa la signor Catherine Sauvage, lo fa Aznavour, tutti. Qui da noi non esiste, qui fanno i cantanti, ma è un'altra cosa.

0: A Ornella Vanoni rifare un bilancio del suo passato.
1: Io il mio passato lo ricordo con una certa tenerezza, cioè mi faccio tenerezza quando penso alle paure terribili, alle incertezze, alle difficoltà. Cioè arrivavo in teatro e non sapevo se ce l'avrei fatta. Dicevo anche, mi ricordo la prima cosa, la primissima cosa che ho fatto al Piccolo Teatro, era una piccolissima parte nel paese Stasera si recita soggetto, no? E ero talmente emozionata che dicevo la mia battuta e poi dicevo anche la risposta dell'attore che veniva dopo, cioè mangiavo le battute a tutti, facevo un bordello, guarda, di quelli proprio incredibili. In più era uno spettacolo che avrebbe dovuto girare tutta l'Europa, per cui le scene erano di tipo leggero e io mi attaccavo a questi muri, scrollavo tutto, scuotevo la scena, ma delle cose terrificanti. E poi mi ricordo, mi sono sposata e il mio ex marito ha avuto fiducia in me, mi ha lanciata nella prosa, no? Mi ha fatto fare questa idiota di Ashar e tutti mi guardano con sospetto, ecco la moglie regista, ma la moglie del produttore, questa fa la prima donna, questa la moglie non è capace, questo fino al giorno del debutto. In effetti io balbettavo fino al giorno del debutto e poi è venuta una cosa miracolosa che succede spesso in teatro, no? spesso, non sempre spesso, insomma, quando qualcuno ha un certo valore, che d'improvviso boom, esce tutto quello che c'era dentro, esce, e così è successo, mi ricordo a Modena. E poi cosa vuoi, anche per la musica leggera è stata dura, perché dopo aver lasciato le canzoni della Mala, che erano una cosa abbastanza, la gente non aveva mai capito se era Mala e venivo dalla Mala, cioè se ero la donna di un bandito o se la Mala la cantava, cioè una cosa era poco chiara, sono passata alle canzoni. La mia prima canzone, il mio primo approccio è stato Senza Fine e per incidere ci ho messo 6 mesi. Con tutti che dicevano, ma non canterà mai, guardi signora, signorina, la prego, mi creda, non canta lei, perché non può cantare, non ha la voce, ha il vibrato caprino, fa ridere, non sa cantare. Invece continui avanti, questo vibrato caprino, per la mano se n'è andato, o se n'è andato, o si sono abituati. Comunque, certo che la vita non è stata facile, guarda.

State ascoltando Anna Nogara nella canzone della domenica di Gino Nigri. È una registrazione ripresa da Manuale di Teatro, lo spettacolo di Achille Campanile diretto da Filippo Crivelli.

0: Anna Nogara rappresenta il caso esemplare di un'attrice di prosa che non degna di passare dalla scuola del piccolo teatro o dalle tragedie greche dirette da Ronconi al recital di canzoni brillanti.
1: Veramente io ho sempre cantato fin da quando ho cominciato a recitare, perché subito dopo aver finito la scuola del piccolo teatro ho fatto, senza aver mai cantato prima, un'opera moderna scritta da Gino Negri per voce sola di 40 minuti. Ho cantato assolutamente per caso, perché era una cosa che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni, che non poteva perché si era ammalata, e Gino Negri ha pensato di farla cantare a me perché era il maestro di canto della scuola del piccolo teatro. Per cui ho sempre cantato e recitato contemporaneamente.
2: Ti sembra che si comunichi in modo differente con la canzone che non con un testo recitato?
1: Ammesso che è ugualmente difficile, secondo me per un attore che ha la fortuna di poter cantare perché ha una voce decente, certamente è più facile, più facilitato, un po' come andare a piedi in bicicletta hai più corda al tuo arco, arrivi prima, però è ugualmente difficile, ecco.
2: È come nei confronti del pubblico.
1: Sì, la canzone è più immediata, non c'è dubbio.
2: In pratica non è un mezzo inferiore.
1: No, assolutamente. In che senso inferiore? Non capisco.
2: Cioè, non lo so, si potrebbe pensare che la recitazione di un testo, con tutto quello che comporta, è un mezzo d'espressione più raffinato, più completo, che non quello che sia affidato a una canzone di 3, 4, 5 minuti.
1: Beh, io parlo sempre di canzoni che fa un attore, non parlo delle vere canzoni, parlo sempre dal punto di vista di un'attrice che canta anche, per cui ci metto anche l'esperienza di attrice in una canzone. Certamente, secondo me è più facile, ecco, cioè è più facile sul pubblico, si arriva prima.
2: Eppure, nonostante la canzone sia un mezzo così diretto e così immediato per farsi capire, per colpire il pubblico, tutti questi grossi spettacoli di canzoni in Italia non esistono.
1: Perché in Italia esistono le canzoni e i cantanti, non esistono showman o showwoman.
3: Parliamo della carriera di Giusy Raspanidandolo. Intanto, come è iniziata, come cantante o come attrice?
4: Le dirò contemporaneamente. Amando pazzamente il teatro drammatico e devo dire anche amando pazzamente il teatro lirico. C'è una differenza che mi sono decisa a fare il conservatorio musicale sapendo di avere questa voce, direi anche strana, con questa strana estensione da mezzo soprano a lirico leggero. Però in conservatorio mi dissero che ero un lirico puro, almeno una purezza, vero, in qualche cosa, dati i tempi, perché erano i tempi precedenti alla guerra, 38-39, di modo che io ho preso la decisione di studiare canto, io ho avuto dei grandi maestri, poi la passione di passare dal conservatorio musicale di Bolzano invece al conservatorio, diciamo così, non musicale, ma semi-musicale, perché era sotto al Santa Cecilia di Roma, l'Accademia d'Arte Drammatica Eleonora Duse. Da quel momento io ho fatto le due cose, però io amavo fare

0: Ogni sera un nuovo personaggio, e quando si fa un nuovo personaggio? Soltanto nel teatro drammatico, perché il lirico, anzi, quando hai stabilito, non so, un'opera, due opere o anche 10 opere, sono sempre quelle, mentre i personaggi sono a centinaia, ecco perché ho scelto questo.
1: Quindi se c'era una preferenza era, diciamo, per il teatro drammatico?
0: Naturalmente, questo teatro drammatico che naturalmente comprende anche il comico, perché io sono del parere che si debba essere tutti e due per essere completi. Le dirò anche che amo il grottesco. Facciamo presto, io amo da Eschilo ai giorni nostri, tanto è vero che amo i giovani, lei dirà, e che frase è? E no, dico, amo i giovani perché capisco quante cose belle sappiano fare e purtroppo quante cose belle loro non vedano, forse per sbaglio dell'altra generazione. Allora io amo cantare non per, non so, per parodiare il passato, ma per far capire ai giovani. Si cantava così, cantavano così queste signore. D'altronde queste signore amavano cantare così perché amavano anche loro il teatro alla loro maniera. Lei per esempio vorrebbe sapere, non so, come lo interpreto? Adesso glielo dico. Quando facciamo le canzoni non è che scherziamo e mettiamo il famoso birignao, no? Per portare in giro quelli del passato, che in fondo del passato sono anch'io, perché dico, signore, qui bisogna rispettare, vero, il mezzo secolo. Invece, voglio dire che a quel tempo si cantava con quella grazia, oppure con quella forza che in certi momenti oggi manca. La Violetera che io ho fatto tempo fa con Fiorenzo Fiorentini è molto bella, è commovente. E io l'ho fatta in quella maniera. Ci sono delle cose comiche, io le faccio comiche. Non so, io ho cantato il Ciribiribin perché effettivamente il Ciribiribin è sempre stata una cosa comica che le cantanti celebri di quel momento cantavano. Non so, per esempio adesso uno vuol cantare, e adesso non mi ricordo di chi è una canzone, ma io me ne ricordo, una canzone antica. Non so come è intitolata, ma per esempio, non so, la interpretavano così, mi pare, Sogni di Boheme, una cosa così. E dunque, aspetti, mi faccia ricordare. Suona il campanaro di lontan, egli s'alza piano pian, ella dorme, chi lo sa, quel che sognerà. Addio sogni di Boheme, lo studente ormai dottor, la soffitta il dolce amor,

per il mio destino verso il mondo. Ormai ogni rimpianto è vano, perché dovrei turbar la tua felicità. Ed io ti lascio con un bacio di lontano.

Come vede, non è che faccia ridere questo. Anche al giorno d'oggi io penso che i giovani laureandi soffrano se debbano abbandonare il loro amore. Non canteranno così, però io penso che non ridano. Se uno dice addio Mimì come l'ho detto io non ho portato in giro nessuno, però ho interpretato quella canzone passata.

0: perché cosa fosse amore, perché provato non l'aveva ancora.
1: In certe mie canzoni di una certa epoca c'è un umorismo che tanti giovani non capiscono. Io canto l'uomo fumatore in cui si nomina delle sigarette di allora. Naturalmente il confronto fra la sigaretta e la donna rimane non difficile, rimane così estraneo a chi lo sente, che è molto giovane perché non conosce neanche il nome delle sigarette di allora. Poi era uno spirito, diciamo, un po' così, spirito per una canzonetta a cui nessuno dava molta importanza, si rideva e basta. Le rievocazioni non lo so, io sono una donna che non ho mai pensato al passato, nemmeno quando avevo 20 anni dopo averne avuti 15, ho sempre vissuto della giornata, non mi interessa. Poi guardi, quando c'è un certo modo di porgere una canzone o vecchia o nuova, il pubblico ci sta sempre.
2: Quindi, facendo un bilancio conclusivo, il tipo di canzoni che preferisce proporre al pubblico, dovendo classificarlo in qualche modo, che tipo di canzoni è?
1: Il tipo di canzoni che io scelgo. In genere, Poesio e anche Prosperi a Roma, nella loro critica, hanno detto che i miei recital diventano quasi sempre una biografia, si dice. E hanno ragione, senza volerlo, Crivelli ed io riusciamo a dare un'impronta così. Difatti, lei ha visto, le mie canzoni sono d'amore, sempre un po' o disperate o ironiche o addirittura crudeli, ma sempre verso me stessa. Io mi diverto un mondo, ha capito, a prendermi in giro, e il pubblico si diverte con me.
3: Proprio sempre? Eppure il genere di spettacolo conserva delle sue limitazioni per un pubblico scelto. Per esempio, un ipotetico spettatore saprebbe dire, così di primo acchito, cosa ha significato il fenomeno Laura Betti negli anni 60.
4: Questo spettatore si faccia un esame di coscienza, perché visto che io sono stata alla ribalta dal 60 al 67 e non saranno morti, peggio per loro se non sono venuti a vedere tutti i miei recital, che si chiamavano Giro Vuoto numero 1, Giro Vuoto numero 2, Giro Vuoto numero 3, numero 4, numero 5. E tanto per cominciare, perché dico, mica stiamo nelle bare ancora, non sai neanche che è passata un'intera generazione. Peggio per loro, i dischi sono i commerci, se li vanno a sentire, se li comprano, uno delle due.
5: Beh, consideriamo qual è la situazione del pubblico in Italia, no? Cioè, ci sono strati sociali, ci sono città che certi spettacoli non se li sono mai visti arrivare e nessuno gli ha mai voluto parlare di questi spettacoli, forse la colpa non è soltanto loro.
4: Ma io battevo la provincia molto prima che fosse di moda battere la provincia, battevo l'operaio, e non in senso sessuale, molto prima che fosse di moda battere l'operaio. Io nel 60 mi facevo tutte le mie tournée dell'Little Cedar fino a Taranto, andavo ovunque, quindi non lo so, e il pubblico era stupendo ovunque, anche allora, insomma. Comunque documentarsi, leggere, tutto lì. Voi andate negli scredari, c'è tutto. Io non so cosa dire, perché visto che c'è stato un totale silenzio nei miei riguardi per quello che riguarda il mondo della canzone, ma non mi rimane che tacere anch'io. Ma insomma, se a un certo momento la Ferri se ne esce con due mie canzoni,
6: ammazza che toppa,
4: due miei capolavori scritti per me da Pasolini, che lei dichiarò che Pasolini aveva scritto per lei, ma insomma mi spiace, ma non è vero, e la stampa nemmanco se n'è accorta, ed erano due miei capisaldi come il valzer della toppa, eccetera eccetera, beh, allora vuol dire che insomma...

0: Cosa fa oggi Maria Monti?
1: Non so, l'anno scorso ho fatto un disco, c'erano due canzoni un po' mie dove ho tentato di rompere un po' gli schemi normali della canzone regolare che conosco un po'. Sono due canzoni che forse non sono più ritenute marziane come quando cantavo 10 anni fa, componevo delle canzoni già un po' strane, ma devo dire la radio non me le trasmette, nessuno sa che esistono, quindi sono sempre su un binario strano, isolato. C'è un certo senso di solitudine in tutto questo, insomma, perché trovo un piccolo ristretto pubblico di persone che amano un tipo di cose così, cioè amano seguirle, ascoltarle, amano un tipo di discorso che io ho proposto in queste canzoni. C'è. Però succede anche che una mia vicina dice a un mio amico: ma perché Maria Monti fa delle canzoni così strane? Io mica le capisco le cose sue. E forse ha ragione anche lei, cioè è molto difficile parlare a tutti, insomma. Però guai se non lo si fa. In questo momento io sto facendo un tipo di lavoro leggermente diverso, che è il lavoro forse un po' più dozzinale, ma che serve poi per pagare affitti, panini, tramezzini, cappuccini, gettoni del telefono, bollette della luce, eccetera. Non sto qui a elencarle tutte, ma intendo, credo, quest'estate. Cioè mi piacerebbe fare una cosa che una volta ha detto Vittorio De Sica che riusciva a fare. Cioè lui, anni fa, mi ricordo che di aver sentito che lui riusciva a distribuire le sue energie in questo modo. Con la mano sinistra faceva l'attore nei vari film italiani, queste commedie all'italiana, che poi se ti dicessi cosa penso di questi film, guai, e non mi farebbero mai più lavorare nel cinema forse, e poi però con la mano destra faceva i film in cui credeva. Trovo ideale poter riuscire a lavorare in questo modo. Io adesso vorrei mettermi in tasca qualche soldo per poi poter fare questo tipo di lavoro con degli amici squattrinatissimi, perché tutti quelli che fanno un po' di ricerca, che navigano nel campo sperimentale, sono sempre un po' dei poveracci, insomma, perché lo sai, no?
0: Ma è il nostro teatro che non riesce a sfruttare la personalità fuori dagli schemi dell'attore cantante, o è ancora troppo inconsueto in Italia questo ruolo dell'attore capace di cantare? Crivelli.
2: La carenza c'è perché non ci sono degli addestramenti in Italia. Per esempio, ormai è un discorso che si fa da anni, ma in Inghilterra, anche in Francia, un attore quando esce dalle accademie o quando si presenta per un'audizione sa fare tutto, sa cantare, sa recitare, prima di tutto sa cantare, sa ballare, sa tirare di scherma, e da noi purtroppo questo è sempre così, molto tutto pressappoco. Per cui o si ha la fortuna di incontrare degli attori ed attrici già musicali, con un senso del ritmo, con un'intonazione precisa della voce, e tutto questo facilita. Ma quelli che non sono addestrati, naturalmente, possono andare incontro a delle grosse difficoltà. Ma non è vero che non ci siano attori capaci di farlo.
0: Ivan Cecchini è un attore di prosa che viene dal bel canto. Vuol dirci come?
3: Io ho cominciato in Filodrammatica, poi sono stato scritturato alla Scala, poi dalla Scala sono andato in operetta, sono andato nella grande compagnia di Elvio Calderoni. Ad un tratto non sono io che ho abbandonato il canto, ma è il canto che ha abbandonato me, cioè i fiati, eccetera, eccetera, e anche un po' di tempie spelacchiate, come si suol dire in termini anagrafici. E così ero già stato in prosa al Piccolo Teatro di Milano, dove ho fatto i più grandi spettacoli con Giorgio Streller, Opera da Tre Soldi, Morti di Danton, Vita di Galileo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi adesso, ultimamente, ho avuto la fortuna di conoscere Aldo Trionfo, che combinazione collima con il mio modo di pensare, di recitare e di esibirmi.
4: Ma questo abbandono del canto a teatro è stato, diciamo così, semplice e poco travagliato o no?
3: No, nessun travaglio, perché sì, un po' di nostalgia, come capita a tutti quelli che hanno una certa età, i ricordi del passato, i trionfi, i successi fatti anche con Vando Osiris in Una Notte a Lisbona, ma e poi i miei cavalli di battaglia, Cavallino Bianco, Vedova Allegra, vuole che canti un pezzo alla Vedova Allegra, sono raffreddato, ma non importa.

0: Giù,
1: eccetera, eccetera, eccetera, e qui le vecchiette con la gente lì impazziva. A Montecatini specialmente, noi facevamo una stagione lunghissima a Montecatini, vedevamo che ogni anno qualche vecchietta era sparita del pubblico e cantavano con me quando uscivo, perché modestamente avevo anche una bella figura, adesso lo posso dire, guardandomi allo specchio, oggi sono uno sfacelo, ma allora ero veramente un bel ragazzo.
2: Una parabola simile la percorsa Alfredo Bianchini, chiamato qui a illustrarci le sue preferenze.
3: Preferisco gli attori che cantano ai cantanti che recitano, perché gli attori devono per forza essere intonati. Un attore è chiamato a cantare cose di nessun impegno vocale, naturalmente, però di intonazione giusta, mentre i cantanti che recitano sono veramente ridicoli. Io ora c'è questa giusta ripresa di fare, per esempio, nelle opere che lo comportano, 700, eccetera, i recitativi in prosa invece che cantati, ed è sempre raccapricciante sentire i cantanti che recitano, perché hanno voci di testa, perché non hanno nessuna idea di come si possa intonare la parola senza che sia stata suffragata dalla musica, dalla melodia scritta dall'autore. Si sa, a grosso modo, che cantare si canta in testa e recitare si recita di petto. Quando i cantanti, quelli che io intendo cantanti, recitano, è chiaro, sono un po' buffini, vero? Perché poi non hanno idea di come si intona un pezzo di prosa. Direi che quando i registi si impegnano a insegnare loro, è vero, a recitare, sono ancora più ridicoli che mai, perché allora è molto meglio che facciano da sé, in quanto dopo una linea cantata attaccano a parlare, sì, dopo 5 minuti ci si abitua a questo mal parlato e diventa un tutt'uno, sì, ci fa un po' sorridere, ma se poi si impegnano a recitare mi pare che vada peggio che mai.
2: Quindi nessun cantante abilitato a passare al teatro. Sentiamo Laura Bitti.
4: L'unico caso è che Gaber abbia fatto un qualche cosa di abbastanza significativo in questo campo, ma oltre mi sembra che non si vada. La canzone in sé, la canzone di Claudio Villa, la canzone di Gianni Morandi, la canzone di tutti questi che hanno tanti soldi, non ha, direi, non ha nessun rapporto col teatro. Ha rapporto con le corde vocali, rapporto con l'ugola, con vocalizzi, con cose di questo genere. Poi invece naturalmente esiste la canzone interpretata, cioè quindi la recitazione della canzone. Oh, dunque, qui mi servirebbe fare degli esempi, ma mi rendo conto che l'unico esempio importante, anzi importantissimo e documentato, sono stata io. Mi dispiace, ma credo proprio di essere stata io.
5: La canzone italiana per me non è mai esistita. È esistita in Italia solo la canzone napoletana. Sono stata a Napoli un mese fa e ho trovato dei dischi di vecchi cantanti napoletani vecchi. Io ho un disco di una certa Gilda Mignonette. Era la Piaf del mondo di 40 anni fa.

0: La canzone italiana è sempre stata piuttosto melensa. Non parliamo di canzoni, non so, diciamo, popolari, adesso lo chiamano il folk. No, sono solo canzoni popolari. Ogni regione ce ne sono delle bellissime. Ma questa è un'altra cosa, non è la canzone italiana, così come la canzone napoletana è la canzone napoletana. Quando dicono, sai, ai miei tempi le canzoni erano più belle, non è vero. Ce n'era qualcuna che poteva essere bella, poteva piacere, come ce ne sono oggi, molte, brutte, e abbastanza belle.
1: La musica in teatro, secondo un autore di musiche per il teatro, Fiorenzo Carpi.
2: La musica nel teatro ormai fa parte integrante della regia, della esposizione critica di un testo teatrale.
1: Un altro musicista che lavora per il teatro di prosa, Gino Negri.
3: C'è stata molta musica nel teatro di prosa dell'immediato dopoguerra, ecco. E in quelle occasioni la musica aveva una funzione piuttosto importante. Per esempio potrei ricordare un mio carissimo amico Fiorenzo Carpi, che aveva scritto centinaia di commenti a commedie, partendo da Piccolo Teatro, poi girando per tutta l'Italia. Io ne ho scritti moltissime anch'io. Ora se ne sente molto meno il bisogno, perché è chiaro che non è più come una volta in cui la scena patetica doveva essere sottolineata da un fondo musicale. Oggi l'autore vuole arrivare, e il regista stesso, con molto più coraggio, con altri effetti. Sono intervenuti rumori a un certo punto, rumori che possono essere realistici, come a un certo punto tutto si può svolgere nel silenzio, e anzi è chiaro che si dà un valore alla parola. Io parlo contro il mio interesse di musicista in questo caso, e non facendo ascoltare la musica, ma facendo ascoltare quello che dicono, e certe volte la musica dà anche fastidio.
4: Deve esserci sempre. La musica deve partire da Eschilo ai giorni nostri. La musica deve essere la compagna eterna di ogni spettacolo.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Millì, Laura Betti, Ornella Vanoni, Filippo Crivelli, Milva, Anna Nogara, Giusy Raspani Dandolo, Maria Monti, Ivan Cecchini, Alfredo Bianchini, Fiorenzo Carpi, Gino Negri. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano, Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Rita Pavone. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei volti femminili più celebri di sempre. Rita Pavone ha alle sue spalle una carriera lunga e piena di successi. Per il colore rosso dei capelli fu soprannominata Pel di Carota. Ha pubblicato dischi in tutto il mondo, inoltre una delle cantanti pop italiane ad essere entrate in classifica in Gran Bretagna. Ma ascoltiamo dalla trasmissione del 1994 di Radio 1 come racconta i suoi esordi.
2: Ci sono dubbi perché papà era l'unico grosso estimatore della mia carriera. Mia madre vedeva me soltanto come una nuova donna di casa, alle prese con pannolini, figli e tutto. Che insomma, giusto, mi piace molto, forse non era esattamente quello che io volevo. Ma lei così, pensando al fatto che avevamo tre fratelli, che secondo lei la famiglia era combinata che una ragazza deve stare in casa, pensare ai figli, preparare cena, così. Aveva questa idea. Così mio padre fortunatamente non la pensava nel medesimo modo, perché lui diceva: tu non la vedi mai, quando fa gli spettacoli la gente si diverte, l'età piace, è una carta che potrebbe giocare, per quale motivo. E allora sabato e domenica partivamo in Lambretta e facevamo queste

Le volte guadagnavo anche niente, delle volte il secondo se la serata era fatta per il caffè, ed una certa marca di caffè mi regalavano un chilo di caffè. Si mangiava soltanto panini e grandi cappuccini. Però c'era un cameratismo, un essere l'un con l'altro. Cioè io ricordo queste ballerine della spettacolo a piedi cellulite che si cucinano le calze. Che si cucinano queste calze a rete, no, tutti i giorni. Però non so, c'era qualcosa di qualche, non c'era un tipo di affiatamento che non ho più trovato dopo, mai più. C'era, non so, loro non stavi bene, si occupavano di te. La moglie del comico, poi si partiva di notte e durante il viaggio si studiavano i nuovi sketch e tu magari provavi una nuova canzone con l'orchestra, eravamo tutti su un pullman. E allora si occupava di te, la moglie del comico, come tu fossi una sua creatura. Allora non stai bene, il latte col miele, cose queste. Cioè io ricordo quel periodo di grande fame, ma di soddisfazione come vita, proprio col rapporto col prossimo. Ecco, il rapporto col prossimo era molto più bello di quello che io abbia mai più avuto dopo. Avevo già lavorato con Lina Wertmüller in occasione di Studio 1, perché lei firmava anche dei testi, e poi in Stasera Rita. E un giorno mi telefonò dicendo che aveva un'idea grossa per me, ne aveva parlato in Rai e l'idea era fenomenale. Avrei dovuto fare questo ragazzino. Io non conoscevo né Gian Burrasca, avevo mai letto purtroppo il libro, perché è stata una grossa colpa, in quanto era un libro divertentissimo e continua a essere molto divertente. E niente, dissi, fammi leggere questo libro, vediamo. Il personaggio infatti era molto divertente e devo dire che è stato all'inizio abbastanza difficile, perché c'era, anche se io sono sembrata abbastanza minutina, abbastanza così, ma il seno, quel poco che avevo, me l'hanno dovuto così mettere sotto delle fasce e comprimere. La camminata, dovevo sempre avere le mani in tasca, cosa che poi mi sono portata dietro per alcuni anni. Yeah!

0: personaggio ha contribuito a farmi crescere e far crescere la gente, il fatto che io fossi così il ragazzino nel molino della porta accanto, ed è stato abbastanza difficile dopo. Stasera Rita è stata la prima esperienza dove ho fatto le mie prime imitazioni, che poi sono nate anche quelle in maniera divertente. Cioè, io ho fatto caso che nella mia vita sono accadute le cose più importanti, che hanno avuto una parte fondamentale nella mia carriera, così, senza pensarci.
1: Rita Pavone ha di fatto monopolizzato gli anni 60 e 70. Le sue canzoni, Il ballo del mattone, Datemi un martello, La partita di pallone, Come te non c'è nessuno, tanto per citarne alcune, fanno parte del patrimonio artistico italiano e mondiale, visto che ha inciso i suoi brani in 7 lingue diverse, stabilendo di fatto un piccolo grande record.

0: frigo frulla gran velocità. E guarda.
1: Prima di proseguire il nostro racconto, però, io vorrei fare una piccola pausa, soffermarmi su questo brano che voi state ascoltando, su questo valzer di un minuto di Chopin, con un testo bellissimo scritto da Franco Nebbia. Faceva parte di una mia commedia musicale, tratta appunto dal Gli italiani vogliono cantare.

0: Sono proprio mini, mini, piccolina, minutina, bambolina, patatina, mini mani, mini piedi, mini faccia, mini braccia, soprattutto mini prigioniera, in questa piccola prigione nera, dove mi tocca far la camiciaia, la pantalonaia, poi la cravattaia e anche la bustaia. Meglio la fiammiferraia, ma la camiciaia non la voglio fare. Se trovo un giovane molto romantico, scappiamo sopra un transatlantico per ridere, amarci, correre dal polo antartico al polo nord. E basta con vetrine morbide, con questa stupida vita monastica, sì! Non so più una mini femmina, sono una bomba, adesso scoppierò!
1: Questa musica che state ascoltando fu il mio primo grande successo discografico. Arrivarci non fu per una cosa facile, anzi, vi devo dire, fu una cosa abbastanza sofferta. Siamo arrivati nel 62. Mina, l'incontrastata regina del piccolo schermo, lei va a picchiare le cresse sulle beniamine dei più noti spettacoli televisivi. C'è Giardino d'Inverno, Studio 1, tutti attori, cantanti di grande livello mondiale. Io li guardavo e sognavo. Beh, non avrei mai immaginato un giorno di poter calcare quel palcoscenico. Come cominciò? Semplice. Dopo tentativi inutili, io continuavo a lavorare. Io così alternavo la mia attività di camiciaia con piccole trasferte musicali il sabato sera. Mi accompagnava mio padre Lambretta. E poi avevo fatto anche delle piccole esperienze nell'avanspettacolo.
2: Ti incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardasti, mi dicesti, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto.
1: Nel periodo che va dalla fine degli anni 40 ai primi 60, mentre i teatri delle grandi città ospitavano le più grosse compagnie di rivista che imitavano lo sfarzo e lo stile hollywoodiano, Osiris, Rush e D'Apporto, esisteva un circuito minore di cinema e di teatrini che facevano avanti spettacolo, dove piccole compagnie un po' scalcagnate, ma con artisti di tutto rispetto, si guadagnavano il pane con anni di dura gavetta, esibendosi di fronte a pubblici un po' distratti, qualche volta poco educati, pronti anche a fischiarli o addirittura a spernacchiarli fra le risate generali. Ma quello dell'avanti spettacolo era un passaggio obbligato per arrivare alla grande rivista, era un duro apprendistato nel quale l'artista aveva modo di forgiare, oltre il proprio carattere, anche farsi le ossa, si faceva le ossa dinanzi ad auditori caustici, qualche volta anche rispettosi. Eppure la maggior parte dei grandi artisti come Macario, Sordi, Totò, Tognazzi, Vianello, Walter Chiari, Fiordi Subretti come La Bandissima, La Masiero, La Mondaini, persino Anna Magnani, sono nate grazie all'avanspettacolo.
3: Il grande successo Rita Pavone lo raggiunse nel 1964, quando interpretò lo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca, tratto dal celebre romanzo per ragazzi di Bamba e diretto da Lina Wertmüller, con musiche di Nino Rota. Dunque una delle artiste italiane a tutto tondo che il mondo ci invidia. Ma ascoltiamo dalla sua voce come è iniziata la sua carriera. Su Radio 2 ha condotto anche un programma dal titolo Nel mio piccolo, dove appunto racconta se stessa. Qui siamo nel 1997, ascoltiamola.
1: Non c'è niente da fare, quando una canzone ha una bella melodia funziona sempre, anche con gli arrangiamenti di oggi, che ne dite? Beh, insomma, questa canzone mi portò veramente fortuna, perché io venni invitata dalla Rai a partecipare ad Alta Pressione, dove mi ritrovai accanto anche Gianni Morandi. Era una trasmissione condotta da Walter Chiari e da Renata Mauro. E pensate un po' questa bella signora come mi presentò.
4: Il mondo della musica leggera è lieto di partecipare alla nascita di Rita Pavone.
1: Ed era infatti una nascita, perché io uscivo da una culla, esordivo, spiccavo il volo, cominciavo a volare con le mie ali e a cantare. Devo dire, Alta Pressione mi portò veramente fortuna, perché il disco fu un successo, sì, e io devo dire che mi rigiravo questo 45 giri fra le mani, questo vinile ancora incredula che lì dentro ci fosse proprio incisa la mia voce. Ma Alta Pressione fu un miracolo, perché bastò soltanto una mia apparizione in televisione perché mi si aprissero delle strade incredibili, cioè mi si aprì la porta di Studio 1, il più grande show musicale italiano. Perché Alta Pressione era interessante? Perché era il primo spettacolo dedicato ai giovanissimi. Si parlava degli argomenti che trattavano i giovanissimi, musicali e non. Si parlava di jazz, twist, Madison. Era condotto con grande maestria da Walter Chiari e Renata Mauro ed era una passerella di numeri musicali italiani e stranieri che dovevano per l'appunto farla salire la pressione ai telespettatori. Gli ospiti avevano in comune la caratteristica di rappresentare in qualche misura gli atteggiamenti anticonformistici, quasi di rottura, che si aveva col passato, proponendo anche una musica diversa, insomma una musica rivolta soprattutto al mondo dei giovani.
3: Ma torniamo alla vita privata di Rita Pavone, nata a Torino nel 1945. È apparentemente modesta e timida, ma nasconde una volontà di ferro e una capacità di pianificazione incredibile. Suo padre la spinse a prendere parte a Telefoniade, uno spettacolo che andava in scena al Teatro Alfieri di Torino. Il suo esordio al cinema l'ha fatto accanto al grande Totò. Il suo idolo è stato Elvis Presley, che ha avuto l'occasione di conoscere dal vivo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la cantante è sposata con Teddy Reno dal 1968 e ha due figli, Alessandro e Giorgio. Il loro matrimonio all'epoca fece molto scalpore per due motivi. Il primo motivo è la sostanziale differenza di età tra i due, di ben 19 anni, e il secondo motivo era il fatto che Teddy fosse sposato e avesse già un figlio. Ascoltiamo ancora dalla sua voce il racconto della sua vita in onda su Radio 2.
1: 5 mesi dopo Studio 1, io raggiungevo il primo milione di dischi venduti. C'era un seguito di ragazzini che tentavano di emularmi. Io neanche lo sapevo di essere diventata la portavoce della loro ribellione, dei loro turbamenti, dei loro primi amori, dei primi sospiri, dei primi palpiti, delle ribellioni in famiglia. Cioè, io cantavo la loro rabbia, la loro dolcezza, i loro sentimenti. Non lo sapevo, ero diventata la loro portabandiera. E il successo fu talmente grande, fu talmente importante, che io mi trovai a dover uscire dagli miei spettacoli, dagli studi televisivi, sempre circondata da persone che cercavano di farmi scudo dagli abbracci, dall'entusiasmo che avevano i miei fans, i quali qualche volta mi tagliavano i capelli, mi portavano via le ciocche per ricordo, oppure mi strappavano degli indumenti da addosso, io portavo i cravattini o le bretelle. Ecco, erano dei piccoli souvenir, erano veramente delle manifestazioni belle, un momento importante. E devo dire, un momento che penso che avrebbe potuto anche nuocermi, perché sapete, quando si ha molto successo, si esce da un momento di anonimato, poi improvvisamente si diventa una persona popolare di cui tutti parlano, e beh, può rendere la vita un po' difficile, puoi perdere il senso della realtà. È molto facile perderlo in quei momenti. La mia vita era diventata un girotondo, anche di personalità importanti, non so, Palmiro Togliatti era un mio grande ammiratore, Dino Buzzati. Insomma, la mia vita era un girotondo.
3: I primi anni 60 furono caratterizzati, per quanto riguarda la storia culturale italiana, da due novità straordinarie: l'enorme aumento nella produzione e nel consumo di musica, il fatto che quell'aumento ebbe come protagonisti giovani, sia come cantanti sia come fruitori di musica. Le vendite di dischi passarono dai 18 milioni di 45 giri del 1959 ai 44 milioni del 69. Già nel 1960 un'inchiesta accertò che il 40% degli acquirenti di dischi aveva meno di 20 anni e che per loro era normale acquistare mediamente un 45 giri alla settimana. Le case discografiche imposero l'identificazione fra la canzone e il cantante o la cantante che la lanciava. Questa personalizzazione dilatò sia il fenomeno del divismo canoro, sia la moda dei teen idols, i cantanti ragazzini, coetanei del loro pubblico di fans. Dopo Mina e Celentano, nel 1962, apparvero Rita Pavone e Gianni Morandi, entrambi lanciati a 17 anni nella trasmissione televisiva Alta Pressione, sul neonato secondo canale della Rai. Rita Pavone conobbe un successo strepitoso. Ascoltiamo questa ricostruzione dalla Biblioteca Universale di Musica Leggera, condotta da Fernando Fratarcangeli per Radio 2.
5: Il fenomeno Pavone cresce in maniera sorprendente. Solo a 4 mesi dall'esordio, a Rita viene consegnato il disco d'oro per aver venduto il suo primo milione di copie di dischi. Mentre personaggi illustri come Umberto Eco si scomodano per parlare di Rita, la cantante è richiestissima in tutto il mondo: Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, America del Sud e Giappone. Alcuni suoi dischi vengono stampati persino in Sudafrica. Viene invitata più volte a partecipare al prestigioso programma televisivo Ed Sullivan Show, seguito da circa 100 milioni di americani. In Francia tiene un applauditissimo spettacolo insieme ai Rocks all'Olympiade di Parigi, e nella primavera del 63 Rita lancia quello che sarà il suo più grande successo, Cuore.

quale balza in testa alla Hit Parade per quasi tre mesi e resta al numero uno. Dopo l'incisione della successiva Non è facile avere 18 anni, la Pavone incide un altro dei suoi fortunati 45 giri, che comprende Che mi importa del mondo, colonna sonora del film La Noia, tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, interpretato da una scandalosa Katrin Spack, e la versione italiana di If I Had a Hammer, che in realtà è un canto politico, la cui protesta è indirizzata al razzismo, ma che in italiano diventa un'innocua Datemi un martello.

Piccola, lentiginosa, con un temperamento alla dinamite, Rita Pavone sartina in un laboratorio di chemiceria a Torino e la sera si rega nelle sale da ballo nella zona a cantare le canzoni dei suoi artisti preferiti. Ad accompagnarla è suo padre Giovanni, operaio della Fiat, che iscrive di nascosto Rita ad una manifestazione riservata alle voci nuove, il Festival degli Sconosciuti, che si tiene ad Ariccia nella zona dei Castelli Romani e che è organizzata dall'ex cantante

alta pressione di Enzo Trapani. È proprio Gianni Morandi a tenere a battesimo la scatenata ragazzina torinese che canta Amore Twist, che abbiamo appena ascoltato, e questa divertente La partita di pallone.

per Rita il successo arriva rapido e clamoroso, indirettamente c'è anche lo zampino di Mina. Infatti quando la cantante cremonese deve rinunciare alla partecipazione a Studio 162 a causa della sua discussa maternità, non essendoci nomi altrettanto prestigiosi in circolazione che possano sostituirla, si decide di puntare su Rita, artista emergente che sta scalando le classifiche di vendita con il suo primo disco. Così, attorniata dai collettoni, giovanissimi ballerini dalle cui file usciranno Renato Zero, Loredana Bertè, Giuliana Valci, Stefania Rotolo ed altri, Rita nel corso dello show gestisce lo spazio giovane, nel quale presenta una nuova canzone per ogni puntata. E una di queste è Come te non c'è nessuno. Come

Grazie a Studio 1, Rita lancia molte sue canzoni: Il ballo del mattone, T'ho conosciuto, Sul cucuzzolo, Clementine Cherie e Pel di carota. Quest'ultima, una filastrocca scherzosa, scritta per lei da Ennio Morricone. Ma soprattutto fa conoscere quello che diverrà uno dei suoi maggiori successi, oltre che l'inno degli adolescenti di quegli anni, Alla mia età.

Ma torniamo alla trasmissione radio Gran Varietà del 1966 condotta da Johnny Dorelli e ascoltiamo una giovanissima Rita Pavone.

0: Cara Rita, mi sono accorto di una cosa.
1: Cioè?
0: Cioè il tuo modo di parlare ricorda molto la mitragliatrice.
1: Purtroppo. Tu sapessi gli sforzi che faccio per parlare intamente e non ci riesco più forte di me.
0: Ma guarda che questo che tu consideri un difetto, io lo trovo invece un pregio. È una simpatica caratteristica tua.
1: Beh, sei troppo buono. Ma cosa vuoi? Parlo così in fretta che io stessa certe volte non riesco a capirmi.
0: Ma va là, io ti capisco benissimo.
1: Non riesco a crederlo perché è molto difficile.
0: Prego, come dici, scusa?
1: Lo vedi allora che anche tu non mi capisci.
0: Comunque, visto che hai la tendenza alla velocità, visto che pronunci 850 parole al minuto con raffiche di 2200, ti insegno un metodo per battere tutti i record per fare ancora più in fretta, eh? Quello della condensazione dei vocaboli.
1: Sarebbe a dire?
0: Aspetta, ti faccio un esempio. Invece di dire che so vorrei del tè, dici votè.
1: Simpatico.
0: Eh?
1: E vorrei un caffè?
0: Caffè? Vofè.
1: Oh, ma sai che carino. Mettiamo, vorrei una bistecca.
0: Vostecca. Semplice,
1: ma
0: no?
1: Mica male. Che lingua è?
0: E l'ho inventata io per te. Puoi chiamarla il pavonese.
1: Grazie. Allora aspetta, che adesso ti parlo io in pavonese.
0: Dai, dimmi.
1: Poc'anzò?
0: Che stai a dire? Non ho capito.
1: Poc'anzò?
0: Cosa vuol dire?
1: Ho detto... Posso cantare una canzone? Poc'anzò?
0: Ah, è giusto, è giustissimo. Bravo, aspetta che ti rispondo, eh. Vocanzò? Mente, squesto. T'ho messo in difficoltà, eh.
1: Squesto?
0: Ma certamente, sei qui per questo. Mente, squesto, no?
1: All'anto?
0: Cioè?
1: Allora canto. E che è?
0: Il modo più breve per dire sì. Eh? Hai capito? Tu ridi, vabbè. Signori, ecco a voi Rione. Vale a dire Rita Pavone.

0: Ascoltiamo ancora Rita Pavone che parla del suo Teddy Reno in questa intervista del 1994 su Radio 1.
1: Ma io sono debitrice a Teddy, perché lui, quando mi ha conosciuto, ha praticamente piantato la sua carriera dedicandosi completamente a me. E lui dice che in realtà non se n'è accorto, perché i miei successi erano i suoi successi e viceversa. No, non c'era una rivalità. Lui lavorava per me, in funzione mia, godeva dei successi miei, così. Devo dire che io sono molto grata a quest'uomo, non soltanto nella vita artistica ma anche in quella privata, perché è stato uno straordinario incontro in tutti i sensi, ed è un uomo che si dimostra ancora oggi molto intelligente, perché lui dice: è difficile dire mia moglie è brava, se lo dice un altro ci crederò di più.
0: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: socialista della prima ora, era stato condannato a 10 anni di carcere Sandro Pertini nel 1929 per attività sovversive.
1: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
0: Dopo la resistenza fu parlamentare in costituente, segretario del Partito Socialista Italiano per pochi mesi nel 1945, ritenuto inadatto al ruolo per il suo carattere irruento. Ma la fronda dei compagni non gli impedì di diventare presidente della Camera nel 1968 fino al 1976 e solo 2 anni dopo, nonostante l'avversione di Bettino Craxi, salì al Quirinale e divenne il capo dello Stato tra i più amati della storia della Repubblica.
2: Io ai giovani questo io dico, e martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sin al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente.
0: Istrionico e comunicativo, quando ci fu la tragedia di Alfredino Rampi si recò sul posto, scrivendo una pagina di cronaca indimenticabile e, ahimè, creando grandi complicazioni per i soccorsi.
3: Malgrado tutto, insomma, a questo punto sembra davvero che sia solo questione di ore. A Roma, all'ospedale San Giovanni, è già stato dato l'allerta per ricevere Alfredo e prestargli le prime cure. A Vermicino tutti ne sono oramai certi, a questo punto è fatta, il bambino ormai è salvo.
4: Ecco, guarda, questo è un momento piuttosto delicato, se vedi c'è un silenzio assoluto, il comandante dei vigili, ecco, questo applauso, senti?
5: Alle 4 del pomeriggio di venerdì sembra fatta. I vigili del fuoco, con grande cautela, scavano un varco per collegare i due pozzi. Si temono frane e smottamenti che possano mettere a rischio Alfredino, ma tutti ormai sono certi. La salvezza del bambino è vicina.
6: Signora, mi scusi, ecco, abbiamo qui la mamma di Alfredo. Ecco, signora, sì, siamo veramente ormai alla fine.
7: Speriamo, questa fine sembra sempre imminente, speriamo, sì.
6: Signora, l'abbiamo vista prima quasi, diciamo, in un momento di disperazione. Aveva avuto, diciamo, delle notizie negative oppure era semplicemente, diciamo, un po' un rilassamento di tutta la tensione di queste ore?
7: Mi hanno detto che praticamente erano arrivati giù, stavano facendo il buco, lui ancora respirava, è stato un momento di felicità, ho pianto per la felicità, non perché ero giù.
3: È in questo dramma che si sta svolgendo minuto per minuto davanti alle telecamere, c'è un nuovo colpo di scena, sono le 16:30 di venerdì 12 giugno. Alfredino è nel pozzo da 46 ore.
4: È Pertini.
8: L'applauso e l'arrivo del... Non so cosa sta succedendo, onestamente.
4: È arrivato il presidente Pertini.
8: Esatto. Salutato da un applauso generoso il capo dello Stato, è venuto qui a seguire di persona uno degli atti di cui Pertini è capace, di cui noi conosciamo la sensibilità del Presidente, il quale si sta informando in questo istante con l'ingegnere Elvino Pastorelli.
9: Io avevo deciso di interrompere, ma sono stato avvertito. Vorrei sbagliarmi, credo lo stesso Maccani. Certamente Maccani mi ha avvertito che il Presidente si stava muovendo. Quindi
10: perché non potevamo interrompere la diretta. Chiaro il discorso?
11: Bene. Ecco il presidente, si fa largo, presumibilmente adesso vorrà salutare i genitori di Alfredo. L'arrivo di Pertini è stato salutato. Ecco, Pertini chiede di sentire la voce del bambino. Ha avuto la cuffia?
12: Sì, certamente lui ha una certa voglia di protagonismo, l'aveva, però il sentimento vero che lui aveva è la partecipazione. La sua presenza non era un calcolo, come dire, di presenza, era proprio una partecipazione autentica a quel dramma di quella famiglia, di quel bambino.

0: Venerdì 12 giugno, ore 19. Alfredino è nel pozzo da quasi 48 ore. I vigili del fuoco abbattono finalmente l'ultimo diaframma di terra che separa i due pozzi, quello in cui è precipitato il bambino e quello scavato per salvarlo.
1: Rotto il diaframma, un collega mi disse: io prendi una lanterna, guarda, sicuramente sta poco sopra noi, o poco sotto, perché questa era a 6 metri che lui era scivolato giù. E lì è stata una botta, perché Alfredino non c'era. L'unica tensione è quella che ci ha scivolato giù.
0: Sono momenti drammatici. Dal buio del tunnel, un'ondata di sconforto investe la folla in superficie. Alfredino non è dove si pensava, ma è scivolato molto più in giù. Anche l'operazione di salvataggio basata sul tunnel parallelo si è rivelata un fallimento totale.
2: Di nuovo bentrovati, vi facciamo riascoltare adesso l'intervista che realizzò Enzo Biagi con il presidente Sandro Pertini.
3: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
4: Nel 35 ero già al confino, cioè io... Tu sai che la mia peregrinazione, no? Di detenuto. Prima io sono stato all'ergastolo del Santo Stefano, dall'ergastolo del Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno mandato a Ponza, e nel 35 sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fiorfiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata in confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questa era la cifra statistica,
3: l'80%. Chi c'era dei comunisti?
4: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocemarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
3: c'era Longo?
4: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò, lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'era cioè un po' il fiorfiore di quelli che erano in galera, che terminato la pena in carcere erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Fancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense. E le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, la mazzetta era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e potevi mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera, perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molto saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice: ci stai Sandro, ci dai tanto, e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona. E lo facevano veramente.
3: L'ho detto dalle mie parti.
4: Una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenente al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io Chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Roselli e di Lusso, e quindi specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e quattro carabinieri, e io dissi: scusi maresciallo, dove mi portate? Dice: la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice: non va mica in villeggiatura, sa, lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Torati e Treves e li scarnificava, ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico: finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente, quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata i pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico: onorevole Gramsci, io sono, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto e dice: ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del tribunale speciale. E ma dico: onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice: lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io gli facevo sempre compagnia a passeggio ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, due mesi. E dico: guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto due o tre che gli stavano vicino, io gli stavo sempre vicino, ma dagli altri, inutile che io faccia i nomi qui perché sono morti, la maggior parte sono morti, ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci con tutta chiarezza, un traditore del movimento socialista. E mandarono alla Terza Internazionale, mandarono su al centro di Parigi, fecero giungere questa denuncia della posizione errata di Gramsci. E Gramsci fu considerato fuori dal partito. Gramsci fu considerato fuori dal partito. Come fu considerato poi fuori dal partito? Terracini. Poi come fu considerato fuori dal partito la Camilla Ravera? Mi rimproverano di averla nominata senatrice a vita. Ma questa donna, io volevo nominare una donna. Bene, io chiedo ai telespettatori, a quelli che mi ascoltano, donne e uomini, quale altra donna io avrei potuto scegliere in Italia se non la Camilla Ravera? Ma la Camilla Ravera che cosa rappresenta? Rappresenta questa donna fragile fisicamente, non è vero? Che in libertà e in carcere al confino, con fierezza, non è vero? Manifestava la sua idea ed era devota alla sua idea e la sua lotta contro il fascismo, senza atteggiamenti teatrali, ma no, con pacatezza, con serenità. Donna che aveva fatto, che aveva nel movimento femminile, che si era adoperato per l'emancipazione della donna e aveva dedicato tutta la sua giovinezza a questo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Le Olimpiadi romane sono ormai concluse e già fervono i lavori per allestire gli impianti dei 18esimi giochi dell'era moderna. La città di Tokyo avrebbe già dovuto ospitare la manifestazione nel 1940, ma la guerra ne impedì lo svolgimento. Dopo 24 anni, la capitale giapponese ha finalmente il privilegio di organizzare la massima rassegna sportiva.

È il 1964, al Festival di Sanremo vince la sedicenne Gigliola Cinquetti con la canzone Non ho l'età. Federico Fellini riceve il terzo Oscar con il film 8 e mezzo. In campo calcistico si distinguono due squadre, il Bologna che vince lo scudetto e l'Inter che conquista la Coppa dei Campioni. Su molte spiagge italiane è scandalo, è arrivato il topless. Gran lutto nel mondo della politica, Palmiro Togliatti muore a Yalta. In Russia è destituito Khrushchev. Nuovo segretario del Partito Comunista Sovietico è Leonid Brezhnev. Primo ministro è Kosygin.

È il mese di ottobre. A Tokyo si aprono i 18esimi giochi olimpici. Gli italiani sperano di ripetere i risultati di Roma. Molte delle speranze di vittoria sono affidate ai ciclisti che nelle precedenti Olimpiadi ottennero 5 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. Nella corsa su strada si punta soprattutto su Felice Gimondi, recente vincitore del Tour de l'Avenir. La puntata odierna è dedicata appunto alla gara di ciclismo. La riviveremo insieme ad uno dei 4 componenti della squadra azzurra, Mario Zanin.

0: soltanto nella immediata vigilia della gara ciclistica su strada, il commissario tecnico della squadra azzurra, Elio Rimedio, comunica i nomi dei prescelti. Saranno Gimondi, Zanin, Manza e Andreoli. Quest'ultimo è stato preferito a Dallabona perché ha maggiore esperienza. Una dote che potrebbe rivelarsi fondamentale in un circuito difficile con una breve ma ripidissima salita e l'asfalto bagnato dalla pioggia. Gli uomini che temo di più, afferma Rimedio, sono il francese Almar, lo svedese Peterson e il campione del mondo Eddy Merckx. Molte delle speranze italiane sono affidate, come detto, a Felice Gimondi. In caso di arrivo in volata si spera anche nelle doti di Mario Zanin. Comunque lei, Zanin, a Tokyo nel 64 non era il numero uno della squadra italiana.
1: No, il favorito numero uno era Gimondi.
2: Felice Gimondi era già considerato un futuro campione, no?
1: Sì, anche perché aveva vinto il Tour dell'Avenir quell'anno.
2: E lei invece poteva essere considerato un outsider?
1: Sì, io ero velocista e praticamente gli ordini di scuderia erano quelli o Gimondi per distacco o Zanin volata.
2: Zanin, ma è vero che lei aveva cominciato giocando al calcio?
1: Sì, giocavo con la squadra qua del paese di Conegliano, Veneto.
2: E come mai ha lasciato il calcio per dedicarsi al ciclismo?
1: Frattura alle gambe, frattura alle caviglie, e quindi camminavo male, diciamo, alla cavallerizza, un po' con le gambe storte. Il medico mi ha consigliato di pedalare e andare in bicicletta. Ho continuato per 2 o 3 mesi e poi mi sono deciso di correre.
2: Ecco, e così ha cominciato da dilettante, ovviamente, nel 1959. Lei in 4 anni ha collezionato 22 vittorie, vero?
1: Sì.
2: E nel 64 è stato anche campione d'Italia.
1: Sì, campione d'Italia, sì. Nel 62 ho vinto praticamente il Giro del Lazio, che era di 9 tappe.
2: Senta, a proposito di quel 1964 e di quel titolo di campione d'Italia, lei fu contestato da Sambi, è vero?
1: Sì, fui contestato, ma il commissario tecnico Rimedio, no? Mi ha detto di non preoccuparmi, l'hai vinto tu e così è stato.

0: Achioi, 22 ottobre 1964. L'inizio della gara offre spunti di particolare folklore. Ecco una descrizione delle prime fasi apparsa sulla Gazzetta dello Sport. L'autore è Sergio Valentini.
1: Accadono cose meravigliose. Il filippino impiega a percorrere il primo giro 20 minuti più degli altri. Il mongolo si ritira additando alla folla con una smorfia di dolore una gamba impolverata ma perfettamente incolume. Cambogiani e vietnamiti organizzano tra di loro forsennate rincorse senza curarsi del gruppo che è già passato da un'ora. Tutti gli africani e gli asiatici ad ogni passaggio davanti al box ritirano bevande e cibarie. D'altra parte i dirigenti offrono a ciascuno piatti sontuosi nella certezza di dargli nuove forze e così in fondo alla corsa sono imbanditi veri banchetti.
0: In testa invece già si registrano le prime fughe. Mario Zanin è subito protagonista.
2: Sì, l'ordine di scuderia era quello di essere dentro sulle prime fughe. Infatti io non sono rientrato subito, sono partito quando avevano sui 20-30 secondi e purtroppo contro vento ho fatto una faticaccia immensa. Oltre che prima di raggiungerli c'era uno strapettino di un chilometro che tirava sicuro del 17-18%, ho dovuto fare un altro sforzo e mi sono venuti, diciamo, i mal di stomaco.
3: Ecco, e difatti le cronache parlano di questi dolori all'intestino, che l'hanno costretta così a cedere un momento, no?
2: Non ho ceduto perché io avevo della grinta, però pregavo che il gruppo ci venisse a prendere perché davanti andavano forti, avevamo quasi 2 minuti. Io non avevo mai tirato appunto perché non riuscivo neanche a stare a ruota. Se non che il gruppo a metà gara, diciamo, ci ha presi, io mi sono rilassato un po' e ho cercato di rimettere quello che avevo mangiato, insomma mi si era bloccato lo stomaco. Ho rimesso e pian piano, erano 8 giri da 25 km l'uno, e pian piano ho rimesso. Poi ho mangiato un po' di zucchero, mezzo panino e così e mi sono trovato nel finale che andavo forte.
0: Esaurita la fuga, fora Manza. E ancora Sergio Valentini a raccontare sulla Gazzetta dello Sport la disavventura del corridore italiano.
1: Manza chiede ad un'automobile del seguito una ruota di ricambio, ma l'auto è autorizzata a cedere biciclette intere, non ruote. Manza tutto questo non lo sa, o sa che gli occorre semplicemente una ruota, e poiché è grosso come un armadio, se ne appropria dopo un'aspra partita di cazzotti con due automobilisti giapponesi, viceversa versati nel judo. Mica deve essere vero che grazie al judo i piccoli vincono. Infatti Manza conquista la sua ruota, però resta staccato e dopo 3 giri stufo di vedersi accerchiato da coreani e persiani, nel cui sguardo gli sembra di avvertire anche la canzonatura, si ritira.
0: Si verifica un'altra foratura, stavolta il protagonista è un corridore transalpino.
1: Fora anche un francese. Il caposquadra Guyot lo aspetta, così grazie a questa ottima mossa tattica la squadra francese perde con una foratura sola 2 ciclisti.

Settimo giro, scattano due corridori, il sovietico Alexei Petrov e lo spagnolo José López. Quest'ultimo ha tolto a Rodoni, presidente della Federazione Internazionale, il piacere di dare il via. Rodoni si era sistemato sulla linea di partenza con la bandierina in mano quando López, senza aspettare alcun segnale, comincia a pedalare. Tutti gli altri gli vanno dietro. A Rodoni non rimane altro che riporre la bandierina e tornare sui suoi passi.

0: José López e Alexei Petrov guadagnano un minuto. Quando manca meno di un giro alla conclusione, vengono ripresi dal gruppo. Artefice dell'inseguimento è Felice Gimondi.
1: Nel finale è stato Gimondi è andato fortissimo, era partito il MEF. Quel giorno era partito il MEF, infatti il numero uno da controllare era il MEF e lo aveva Gimondi, lo aveva. E negli ultimi, diciamo, 15-20 chilometri era partito, però non ha risultato il Gimondi. E li abbiamo ripresi a 6-7 chilometri all'arrivo.
2: Senta, c'era anche Andreoli.
1: Sì, era anche Andreoli, che era un altro buon velocista, che era praticamente un vincitore anche lui, secondo Rimedio.
2: Ecco, difatti era un velocista, no?
1: Sì, era un velocista.
2: Per cui diciamo così, Rimedio decise all'ultimo momento chi avrebbe tirato la volata e chi avrebbe cercato di vincere.
1: No, l'ordine era io di tirare la volata all'Andreoli. Però, gli ultimi chilometri abbiamo deciso, ragazzi, qua ognuno fa la volata da sé, perché c'era una battaglia e in tre non si può tirare fuori una volata, diciamo, utile da poter far vincere i compagni di squadra. Tanto è vero che ognuno ha preso la ruota preferita.
2: Ci fu uno sbandamento, una caduta di un inglese.
1: A 4 chilometri dall'arrivo c'era una discesa e una curva a gomito. Pioveva quel giorno anche. Ai marchi, dopo, due anni dopo, ho vinto anche un Tour de France. Aymar e Raymond hanno fatto la curva talmente veloce, sono rimasti in piedi, sono caduti, avevano una decina di metri davanti a noi, cioè quella decina di metri che uno pensa di stare un pochettino, diciamo, sicuro se succede una caduta di poterlo schivare. Loro erano in tre davanti, gli altri non me lo ricordo, e sono caduti. Io facendo le volate bisogna stare sempre sulle prime posizioni, altrimenti quando non si riesce. Quella caduta là mi ha svantaggiato, perché praticamente quei 4 chilometri che portava, diciamo, il rettilineo d'arrivo, no? C'era un vento in contrario. Io dalla settima, decima posizione che ero, sono passato alla quarantesima frenando, sino che il rettilineo, oltre di essere diritto di 4 chilometri, era anche largo una sessantina di metri. Se non che dalla parte sinistra sono partiti quattro corridori per lei. In quel momento io, per avvantaggiarmi, ho fatto una volata per attraversare la strada e accodarmi a questi corridori. Questi corridori, dandosi cambio, avevano molto folle. Abbiamo preso la testa del gruppo. Se non che, vedendosi, il gruppo si è restrinto verso di noi, cioè dalla destra alla sinistra. Sino che al momento che ci siamo ricongiunti, ora sui 600-700 metri, io, che dovevo tirare, diciamo, sono partito con 54-13, sono partito addirittura, ma senza sforzare il massimo. Sino che ai 200 metri mi si è affiancato il Godefro, che poi è arrivato terzo, un certo Robian Davigno. E io ho vinto facilmente quella volata.
0: Ecco la radiocronaca della volata. La voce è di Paolo Valenti.
3: Il gruppo compatto sta arrivando sul traguardo, attacca all'esterno Zanin, il forte velocista italiano, insidiato dai francesi e dai belgi. Zanin attacca ancora a 10 metri, Zanin ha vinto! Primo Zanin, campione olimpionico sulla prova di ciclismo su strada. Il nostro Zanin col gruppo compatto si è portato in testa ai 50 metri, è stato attaccato da belgi, francesi e olandesi, ha resistito, è venuto fuori fortissimo al centro del viale, ha resistito ed ha tagliato il traguardo alzando le braccia in segno di saluto. Mario Zanin è campione olimpionico di ciclismo su strada, l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro. Zanin ha regolato il plotone con una volata prepotente, resistendo al ritorno degli altri.
2: Che cosa prova a riascoltare una radiocronaca del 1964 nella quale si raccontava che lei vinceva una medaglia d'oro?
1: Lei fa venire la pelle d'oca praticamente.

0: Mario Zanin è campione olimpionico. Dopo il successo di Baldini a Melbourne e il secondo posto di Terapea a Roma, il ciclismo italiano conferma la propria supremazia in campo dilettantistico. Al secondo posto si piazza il danese Rodian Kiel Åkerström, al terzo il belga Goetefroot. Andreoli è 28esimo, mentre Gimondi 33esimo. Ecco la registrazione di un'intervista effettuata a Zanin subito dopo l'arrivo da Italo Galliano.
1: Francamente, nella vittoria di Zanin non erano in molti a sperare. Forse nemmeno lui, soprattutto se la gara si fosse risolta in una fuga anziché in un arrivo in volata. Il nome che godeva di maggiori pronostici era quello di Felice Gimondi, ma il vincitore del Tour dell'Avvenire ha saputo trasformarsi in gregario per favorire la vittoria del collega. Ecco Zanin ai nostri microfoni.
2: Quando si corre un olimpiere si è entusiasti di correre. Poi quando giro ero un po' in crisi perché nello scorso erano via 12, no? Non c'era nessun italiano e sono andato in fuga. E nello sforzo mi si è bloccata la digestione, poi mi sono rimesso a 2 km dall'arrivo. C'è stata una caduta, ho fatto ora di schivarla, poi mi sono messo in settima posizione, 400 metri, ho passato la testa e ho vinto. C'è stato un Gimondi e un Andreoli bravissimi. Posso ringraziare loro che ho vinto.
0: Senta, che cosa è successo quando lei ha tagliato il traguardo?
3: Non è successo.

0: massaggiatore, e poi se ci siano dei rimedi meccanici, e poi c'è stata festa.
1: Senta, Gimondi che le ha detto?
0: Ecco, non speravo che tu mi dicessi. È stato che eravamo tutti dietro. Non si aspettavano, perché a noi ci hanno svantaggiati che quella caduta, ci hanno svantaggiato tutti. Infatti noi eravamo per il
2: Planca F, il Golfo e il maschio potevano vincere.
1: Senta Zanin, una domanda che forse le può sembrare irriverente e forse anche cattiva. Perché un campione olimpionico come Mario Zanin poi non si è espresso ad alti livelli da professionista?
0: Beh, posso dire anche questo. Comunque, io non ero, la grinta l'avevo anche passato professionista. Però nel 65, a una tappa del Giro di Sardegna, si arrivava a Cagliari, io sono caduto facendo una volata che l'ha vinta almeno che Ivan Boy, il secondo scelto durante, e io ero dietro a disputare la volata con loro. Se non che ci sono le rotaie del treno, pioveva e sono caduto. Io là ci ho rimesso la pleure. Praticamente il gruppo dietro, i primi ci hanno schivato, gli altri, un curidore, adesso non so chi è perché io ero per terra, è caduto e quel pedale mi ha schiacciato le costole e le costole ha toccato la pleure. Io ho resistito dopo nel 65, nel 66, ma sentivo che diciamo il fisico non rendeva. E ho continuato, ho anche vinto una tappa del giro di Spagna, però non andavo e allora ho smesso.

0: Zanin, lei prima di cominciare lo sport, vale a dire il calcio e il ciclismo, lavorava con suo padre in un negozio di tessuti, è vero?
1: Sì, sì. Tessuti e pellicceria, che adesso io lo sto, e mio fratello lo stiamo gestendo ancora tuttora, è 35 anni che siamo qua.
0: Senta, che ricordi ha del suo passato sportivo?
1: Ah, benissimo. Tornerei indietro subito per fare. Ci sono state delle fortune, degli allori, delle depressioni in tutto. Comunque per fare ciclista bisogna fare tanti sacrifici.
0: Che fine ha fatto quella medaglia d'oro?
1: La medaglia d'oro è su, diciamo, su un cassettino.
0: Ma la guarda ogni tanto?
1: Beh, la guardo, leggo anche i giornali. Ho tuttora che il figlio ho un figlio che ha 17 anni e ha cominciato a fare qualche corsetta così, perché appunto vedendo le fotografie, la medaglia, sentendo gli amici, guarda che tuo padre era così, ha voluto mettersi a correre. Ma vediamo, ho detto cavallo di razza sei, adesso vediamo.

0: Torniamo ancora ad Akioi. È il 22 ottobre del 1964. È il giorno più importante della carriera sportiva di Mario Zanin. Ha già raccontato la sua volata e ascoltato la radiocronaca, vecchia quasi di un quarto di secolo. Ed ecco la cronaca della Gazzetta dello Sport. Ancora Sergio Valentini.
1: Sono 1000 anni che gli italiani perdono le volate, cioè tutte le corse più importanti. Prima di ogni partenza si dice sempre che la corsa importante provocherà una selezione crudele. Invece almeno 50 ciclisti si trovano a disputare la volata finale. Zanin sta proprio sulla striscia spartitraffico. Ci corre su come un treno monorotaie. Già così avanti a tutti che nessuno riesce a svanacciarlo o a servirsene quale mancorrente. Corre per 400 metri Zanin, sopra alla sua striscia bianca. Più bianco di essa per tutte le torture che gli fanno stomaco e viscere, però galoppante sulla bicicletta come su di un mezzo d'assalto. I gomiti larghi a difendere la sua vittoria. Uno sterminato danese, Kiel Åkerström Rodian, e un belga altrettanto largo che lungo, Walter Goderfroth, tentano il sorpasso, uno a destra e uno a sinistra. Ma Zanin riempie tutta la strada. Zanin vince.
0: La vittoria meritatissima di un corridore poco conosciuto che ha saputo soffrire e sconfiggere gli avversari più forti del mondo.

passo via, un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Attenzione, il protagonista di questo programma è il Night. Atmosfera soft, velluto rosso, musica a basso volume, clientela ricca, qualche bicchiere. A proposito, si mangiava al Night?
2: Si mangiava, sì, dopo. Un risottino, lo vuoi?
1: Ma non durante lo spettacolo.
2: No, per carità. Un panino forse, ma poca roba.
3: Poche cose, molto care.
4: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Vogliamo cominciare anche oggi con un ospite subito al telefono, immediatamente.
2: Un amico, il mio maestro Pippo Caruso.
5: Pippo... Buonasera.
1: Buonasera maestro.
5: Buonasera.
2: Tu che sei stato una grande star del Night e non hai inciso dischi del periodo del Night perché lo sai solo tu, perché il tuo complesso era un complesso di fenomeni. Vogliamo parlare questa sera dell'argomento come si corteggiava, com'era l'amore al Night. Hai visto fare delle pazzie tu per le donne al Night?
5: Sicuramente sì, c'erano due modi di corteggiare. Uno che era quello di un cliente con una cliente, cioè sguardi, amicamenti, invito a ballare. Una volta ho visto un signore molto distinto, alto, girarsi improvvisamente mentre ballava e dare uno schiaffo a un ragazzo. Era il principe Aldo Brandini.
2: Oh.
5: Allora, beh, pazzie sì, notevole. Mentre invece c'era un altro tipo di approccio, che era quello invece dei musicisti verso le belle clienti.
2: Ah.
5: Questa la conosco meglio.
1: E tu ne hai fatte di pazzie?
5: Beh, abbastanza, cioè io usavo una tecnica, innanzitutto cercavo di capire la nazionalità. Allora, se era brasiliana, mi cimentavo nei miei pezzi preferiti, quella restava a bocca aperta, ed era già un passo avanti. Se era francese e così via, con le italiane era un po' più difficile, perché le straniere erano più disponibili al fascino latino.
2: Mi hai sposato una polacca, infatti.
5: Infatti. L'ho conquistata cantando Ne mi quitte pas.
2: Dove?
5: Al Capriccio
2: di Roma.
5: Di Roma. Cioè conquistata, non scherziamo, cioè si è girata a guardare chi è questo qui che canta un pezzo così pazzesco in un Night.
1: Secondo me il maestro Caruso gratta gratta ce n'ha da dire di cose. Io credo,
2: Noi gli dedicheremo una puntata intera.
1: Sì, ecco,
2: se
1: sì.
2: Lei permette, maestro.
5: Grazie.
1: No, ma è davvero un appuntamento, eh.
5: Mi piace molto questo fatto, veramente, perché così tira fuori ricordi, non dico sopiti, ma insomma così tenuti nascosti in un'urna.
2: Caro Pippo, ti ringrazio e arrivederci a una delle prossime puntate.
5: Divertiamoci con il Night.
2: Un abbraccio.
5: Ciao.
3: Arrivederci Pippo.
5: A presto, ciao a te.

0: Bruno Martino, con quelle gambe che cia-cia-cia. Testo di Brighetti, trombonista del gruppo e oggi grande albergatore in Kenya. Ma una
1: ex
0: leggenda.
1: Almeno grande pescatore subacqueo, ha insegnato a me come si fa a Beirut nel lontano 56.

0: Allora, dal punto di vista dell'orchestra, sempre, quindi l'angolazione è sempre quella del palco, il corteggiamento visto da chi suonava. Ma Endrigo, come facevate durante l'esibizione se vi piaceva qualcuna?
1: Beh, intanto erano le donne, non dico affascinate, sono incuriosite dei personaggi che cantavano e suonavano, eravamo in piena mostra sotto i riflettori, eccetera. Questo è sempre un certo fascino. Poi c'erano ammiccamenti, come diceva Caruso, i sorrisini, le strizzatine d'occhio, più o meno l'occhio così languido, e poi generalmente si faceva un cenno con la mano, io staccavo la mano al contrabbasso, dico ci vediamo dopo, che voleva dire nella toilette. Perché era l'unico posto, magari queste donne erano in compagnia di altre persone, per cui poi si chiedeva il permesso al capo orchestra di allontanarsi un attimo, si andava alla toilette, ci si conosceva, si scambiava i numeri di telefono, gli indirizzi, eccetera, così è successo un sacco di volte. Ma gli amori poi più comuni tra gli orchestrali erano con le ballerine. Io ancora oggi quando vedo i balletti, la prima donna non mi interessa, guardo proprio le ballerine, mi piacciono le ballerine di fila, sono rimasto legato a quel genere lì, alle gambe, a un certo tipo di muoversi, eccetera. Quindi eravamo dei poveracci, diciamo così, così, insomma, sia gli orchestrali che le ballerine. Sapevamo che la cosa doveva finire perché i balletti facevano 15 giorni, non di più generalmente. Sapevamo che queste cose dovevano finire, quindi erano degli amori violenti, assolutamente disinteressati, purissimi.
0: Ma senti un po', ma io voglio tornare quando al fatto dell'ammiccamento a qualche cliente, ma si era accompagnata?
1: Quando il cliente ci dava le spalle.
2: Era un mondo fuori. Beh, io non avevo una tecnica precisa, ma la grande forza del repertorio: se ti piaceva qualcuno, spingevi verso certe direzioni. Io ero specializzato in pezzi di Barreto e in pezzi di Vindi, il nostro concerto.
0: Ma tu mettevi d'accordo tutta l'orchestra, quindi, per
2: Sì,
0: fare questo?
2: perciò lo attaccavo il pezzo tutto pure.
0: Per scopi personali.
2: Uno dei pezzi più di atmosfera, più belli, per esempio un pezzo di Marino Barreto che lui aveva scritto per la nascita della sua figlia, ma che funzionava moltissimo perché tutte le donne avevano questo desiderio di avere un visino d'angelo.

Marino Barreto, un mito, una leggenda vera. Pensa che questa persona che canta così dolcemente si era arruolato nella legione straniera e si era diplomato in musica a un conservatorio del Marocco, a Tetuan. Una vita avventurosa, aveva studiato anche judo, pugilato, era un po' manesco e dolcissimo. Eppure cantava così dolcemente e ha fatto sognare tutti gli anni 50.

0: è vero che noi vogliamo parlare del corteggiamento al night, però è anche vero che ogni tanto una notina tecnica ci vuole.
1: In questo pezzo, per esempio, senti il coretto era un piccolo coro, quando si poteva organizzare, quando c'erano sufficienti elementi che cantavano a tre voci o a quattro, e Marino Barreto in molti pezzi l'aveva. Tutti gli altri complessi cercavano di imitarlo, non sempre con grandi risultati. Questo era un quartetto molto ben organizzato dal pianista, che era Angiolino Rossi di Pavia.
0: Tornando invece, no, Enrico, volevi dire qualcosa relativamente a questo?
2: No,
0: ti guardavo là. Invece tornando un attimo.
2: No, ho fatto proprio segno a Bardotti, lui è un tecnico più di me. Proprio accennando, io ho capito subito questo coretto che c'era dietro la voce di Barreto. Sì.
0: No, dicevo, tornando al corteggiamento, ma c'era un codice di comportamento nel night?
2: Ma non lo so, io posso parlare per le mie esperienze. Io quando veniva il balletto nuovo, cioè un trio di ballerine per esempio, non so così, io suonavo il contrabbasso e di proposito non le degnavo di un'occhiata. Facevo il duro.
0: Funzionava?
2: Spesso sì, funzionava. Ho avuto una storia, avevo 26 anni, vabbè, sì, 26 anni, con una mulatta di Los Angeles, che era la storia di Milano, erano un trio di mulatte, una più bella dell'altra, e io mi sono innamorato, veramente innamorato, mi sarei anche sposato se avessi avuto i soldi, ma c'avevo una lira come sempre, quello che guadagnavo spendevo. E poi lei è andata a Torino a lavorare, io tutte le notti, finito di lavorare la storia verso le 2 di notte, cioè prendevo una vecchia 1100 usata che avevo comprato, e nel nebbione che c'era d'inverno tra Milano e Torino andavo a tavoletta, facevo Milano-Torino e ritornavo la mattina dopo. È durato una ventina di giorni.
1: Io invece in Vespa andavo a trovare le mie fidanzate. La nebbia era perlomeno identica, perché ero a Pavia, che è la città delle nebbie, e andavo in Vespa, finito.
0: E tu non hai nessun episodio?
1: No, con le ballerine no. Con le ballerine no.
0: Ma perché tu una volta, Enrico, scusa, mi hai segnato ti avevo detto non me lo raccontare, me lo racconti in trasmissione, la ballerina che non ballava, cos'è questo episodio?
2: Ah no, questo è successo a Lussemburgo.
0: Io non lo so perché me l'hai segnato,
2: sì,
0: glielo chiederò in un momento.
2: Vittorio Bufoli, un pianista che ha lavorato molto con Mina, anche, no? Un bravissimo pianista, tra parentesi, era capo orchestra. E a un certo punto in questo night di Lussemburgo è arrivata questa ballerina polacca con uno spartito, una riduzione del concerto di Varsavia, dove lo spartito era completamente nero, pieno di accidenti. Adesso chi conosce la musica sa cosa voglio dire, per gli altri insomma diciamo che è una cosa complicatissima. Bufoli, per studiarsi questo spartito, ha saltato la cena, è rimasto lì a studiarsi sopra. Quando la sera questa, diciamo, ballerina, credevamo fosse una ballerina, è arrivata, Bufoli ha cominciato questa riduzione del concerto di Varsavia, e questa passeggiava tra i tavoli, faceva una carezza a uno, si sedeva sulle ginocchia di un altro, eccetera. Alla fine di tutto lo show Bufoli si è arrabbiata moltissimo, ma ha fatto lavorare tutta la giornata per poi venire, non canta, non fa niente, non suona, non fa niente, non balla, e dice: ma non fa niente maestro, mi Simone può riutenderli, che era un balzellento molto alla moda di allora, era lo stesso.

Nessuno al mondo, un grande successo. Questo non è il disco originale di Peppino, perché era più semplice, però ne rispetta le forme, infatti andava a terzine nello stesso punto. Un grande successo dell'anno 1960, mi pare.

0: dicevi? Ah, no, sì,
1: a proposito, del discorso che faceva Sergio degli spartiti tutti neri, ogni tanto arrivavano spartiti, queste ragazze viaggiavano per tutto l'universo, arrivavano spartiti così complicati con delle sequenze armoniche o con delle sequenze metriche, cioè per quattro quarti, tre quarti, un quarto, sette ottavi, soprattutto se erano ballerine orientali, trovavi scritto, a parte che erano unti, bisunti, consunti, molto risuti, trovavi scritte le note di pianisti, chissà di dove, dicevano auguri, se lo suoni alla prima sei un genio.
2: Senti, ma volevo tornare su un argomento che hai già affrontato tu, questa voglia di certi di cambiare gli arrangiamenti originali delle canzoni. Buongusto, Di Capri, ne sono
1: sì,
2: un esempio.
1: Era
2: infatti...
1: un nome, molto spesso, e questo per esempio è un, quello che abbiamo ascoltato, è un, siccome il Peppino Di Capri viene dal Night, ha questa attitudine a ripresentare. A ogni stagione si poteva fare rinfrescato col ritmo di moda o con i suoni di moda i pezzi dell'epoca. Viene sicuramente da Night questo.
2: Però certe volte dopo sei mesi già non convincono lo stesso che lo ha fatto, no?
1: No, sì, certamente. Si cambiava parecchio, voglio dire, lo rimettevi in discussione. Per un pezzo che avevi suonato lento lo suonavi poi a terzina, oppure dopo a cia cia cia, lo riproponevi in varie salse, tantissime volte.
2: Mentre questo... tu, Endrigo, le tue canzoni, quelle dopo del Night, cioè dal 62 in poi, quando le rifacevi nei concerti, le cambiavi?
3: Beh, per necessità, certo che quando cantavo, penso che negli primi anni 60 si andava a cantare in giro solo col pianista e si portavano delle parti per gli elementi d'orchestra che trovavi sul posto, no? Quindi c'era. Diciamo che la gente anche era di palato buono, insomma, si accontentava di quello che sentiva, insomma, che non c'erano gli archi, che nei miei primi dischi sono fondamentali. Quindi il cambiamento era, però il ritmo rimaneva.
1: Li rifacevo io col pianoforte gli archi, sono stato anche pianista di Sergio.
2: Come facevi a fare gli archi col pianoforte?
1: Ripetendo le frasi fatte col pianoforte, cioè è una forma di fedeltà al disco originale che comunque non...
2: Facevi le note che...
1: Le note che facevano gli archi, figurati tu, ma erano veramente di palato buono.
2: Ragazzi, avevamo dedicato questa trasmissione al corteggiamento, ce lo dobbiamo ricordare, dobbiamo tornare a parlare di donne al Night,
1: Sempre. Una bellissima canzone dedicata a una donna.
4: Questa sigaretta.
1: Da Fred Buscaglione.
4: Tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta. C'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta.

Tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi

0: sentita a luna di notte, quando si dice after hours, cioè quando si cominciava a essere stanchi e quando i pensieri cominciavano a essere un po' confusi, quando i ricordi si mescolavano con le speranze di qualche altro amore, chissà. E Chiosso e Buscaglione erano dei geni per fare questo.
1: Potevi dire sì, e invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo

0: Si sente dentro l'atmosfera della musica di Miles Davis, perché sicuramente era ascoltata da Buscaglione, che era un uomo di gusto jazzistico elevatissimo, anche se poi lo trasformava in musica commerciale per lui. Ci senti dentro il cinema nero, quello di Humphrey Bogart, quello di Jean Gabin, quello di gangster, eccetera, questo fascino incredibile.
1: Ma ognuno di questi personaggi che noi sentiamo attraverso queste canzoni, no? Ogni volta che ne ascolto uno dico, beh, questo è proprio tipico da Knight, eppure ognuno aveva il suo stile.
0: Tantissimi, certo, quelli che hanno fatto successo soprattutto, vuol dire, poi c'erano i fornitori d'opera e basta, che erano formidabili musicisti. Ho sempre detto che per fare il Knight bisognava saper suonare. Però queste erano grandi personalità che poi trabordavano, trascimavano dal Knight e arrivavano al mercato anche dei dischi o della televisione o della radio anche.
1: Senti Endrigo, ma personaggi famosi che frequentavano il Knight?
2: Beh, mi ricordo moltissimi attori, venivano dopo teatro, no? Mi ricordo Walter Chiari piuttosto assiduamente, mi ricordo Nicola Pietrangeli, tennista famosissimo, certo, all'epoca. Poi molti altri attori, adesso non me li ricordo tutti. Io poi alla Bustola, ma era già il 61-62, non so, ho conosciuto Panelli, Bice Valori, Albertazzi, Gassman.
0: Gassman è uno dei soci fondatori della Bustola.
2: Poi quella persona deliziosa che Marcello Mastroianni. Era molto, cioè molti attori frequentavano il Knight.
1: Tutti frequentatori. Di episodi particolari o di piccoli incidenti, visto che noi stiamo parlando di corteggiamenti nella puntata di oggi, nell'incontro di oggi.
2: No, a me non sono mai successi inconvenienti di questo genere.
1: Appello alla memoria.
2: No, ero molto prudente.
1: Ma non tu personalmente, anche se hai assistito a qualche cosa.
2: No, non ricordo, giuro la verità, no.
0: Io leggevo sui giornali, ero nella zona di Pavia, quando leggevi che Walter Chiari menava i fotografi durante il suo lungo amore per Ava Gardner, come si chiama, Ruby Rosa, quell'altro playboy,
2: Porfirio Ruby Rosa,
0: sì, delle storie dei paparazzi, non so quante macchine sono state frantumate. Brando era un assiduo frequentatore di Via Veneto,
1: quindi immediatamente il pensiero corre alla dolce vita, insomma,
2: naturalmente. Ma visto che tu parlavi di fare la corte alle donne, eccetera, bisogna ricordarsi che l'Italia degli anni 50 era piuttosto bacchettona, no? Si mettevano le mutande alle ballerine, i mutandoni, si mettevano gli scialli, i foulard alle scollature delle dive, ospiti, io so, di Mario Riva, per esempio, l'ho visto recentemente in televisione. Quindi Knight rappresentava un mondo molto libero,
1: certo,
2: assolutamente. Anche le donne che lo frequentavano, anche se accompagnate a volte, non è che era un accompagnatore, non è detto che fosse veramente il marito o il fidanzato, un accompagnatore e basta, quindi loro si divertivano e sceglievano quello che volevano. E ripeto, molto spesso, perché eravamo sotto i riflettori, perché suonavamo come c'è un certo fascino nella canzone, no? E noi ne approfittavamo largamente,
0: chiaramente. No, ma ricordo, era un'Italia talmente bacchettona che lo spogliarello di un'oscura ballerina turca, mi pare che si chiamasse Aikenana, in un piccolo night di Roma, fece epoca.
2: Sì, Aikenana, sì.
0: Fece epoca perché era una cosa assolutamente assurda. Oggi compri un giornale qualsiasi e hai più donne di quelle che ti sei immaginato.
2: Le copertine delle riviste, no? Sono piene di donne seminude.
1: Quando è la prima volta che sei venuto a suonare a Roma tu, Endrigo?
2: Sempre negli anni 50. Il primo locale che ho fatto a Roma, mi pare, senz'altro, è la Rupe Tarpea. Rupe Tarpea,
1: ma è verso la fine?
2: Che era sopra la taverna Osteria dell'Orso.
1: Sì. Cioè,

0: ristorante sotto, ho visto John Wayne una volta, ubriaco, enorme, no? Ubriaco. E noi che suonavamo su alla Lupe Tarpea, dove veniva un sacco di gente di cinema.
1: Molto. Ma verso la fine degli anni 50?
0: No, verso 56, 57. Poi il 59 invece ho cantato con Rauchi al Gigi Club.
1: Però già eri espertissimo dei locali.
0: Via Veneto.
1: Vabbè, insomma, là intorno.
0: Sì.
1: E tu eri già espertissimo di locali romani. Invece Bardotti?
2: La prima volta che sono venuto a Roma, sono venuto per andare a lavorare come impiegato alla RCA nel 62.
1: Quindi,
2: con la musica aveva a che fare, ma non più col Night. Ho lasciato il Night perché mi avevano offerto una tournée di 3 anni come cantante pianista per tutto il mondo, in opzione. Dovevo ancora laurearmi, però, ed ero fidanzato e avrei dovuto sposarmi e partire per questa cosa improbabile per tutto il mondo, che mi avrebbe tenuto impegnato per 3 anni fra Baghdad, Beirut, Teheran, Goa, Bombay, e c'è con l'orchestra di
0: sì, questa faccenda dell'estero ne parleremo molto a lungo quando abbiamo tempo, perché le orchestre italiane di quel periodo erano molto richieste all'estero, sia nel nord Europa che nei paesi arabi, nel Medio Oriente.
2: Mi offrivano 13.000 lire spesate al giorno e io ho preferito 90.000 lire al mese della RCA.
1: Ecco perché le storie riguardanti il periodo della dolce vita le hai soltanto lette, ma non le hai vissute, quindi dobbiamo cercare, ci dobbiamo appuntare di cercare qualche fotografo dell'epoca per farci raccontare queste cose.
2: Sicuramente.
1: Mi raccomando,
2: Quanti ne vuoi, anche se saranno molti in pensione. Ecco, senti il napoletano. Anche Carosone sapeva affascinare, anche l'orchestra di Carosone sapeva affascinare le clienti. Maruzza.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Accademia di taglio e di cucito, gasso genotto tolla topolino, la futura radio elettra di Torino, pidocchi, olio di ricino, sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti, yam yam yam. Per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo. Pull more king size.

lezione se la fanno coi babà. Erano andati via gli americani, cantando e vita mia torna a Sorrento. Erano andati via soldati e capitani, ma poi a Santa Lucia un bastimento.

nelle edicole oggi trasudava di Farouca, Elisabetta e di Chanel. Chi non sapeva leggere imparava su Sogno, Bolero.

e con un 12 alla si salta Pascià. E grazie al re Sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per i teatri alla radio inizia uno speciale dedicato a una grande interprete del secolo scorso, Andreina Pagnani. Andreina Pagnani, nata a Roma nel 1906, è stata una delle attrici più amate e raffinate del teatro italiano del Novecento. Voce inconfondibile, presenza scenica elegante e intensa, ha saputo interpretare con maestria tanto i classici quanto i testi contemporanei, lasciando un segno profondo nella memoria del pubblico e nella storia del nostro teatro. Dalla prosa alla rivista, dal cinema alla radio, la Pagnani ha attraversato 50 anni di spettacolo italiano, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di attori e spettatori. Una diva discreta, lontana dalle cronache mondane, ma capace di trasformare ogni sua apparizione in un momento indimenticabile. Attraverso l'ascolto di alcune opere da lei interpretate e custodite negli archivi dell'Audioteca Rai, testimonianze di persone che l'hanno conosciuta e interviste realizzate per l'occasione a storici del teatro e ordinari di storie del teatro e dello spettacolo, cercheremo di realizzare un ritratto il più esaustivo possibile di questa grande attrice. E iniziamo il nostro speciale facendovi ascoltare un atto unico di Giorgio Prosperi, Ecco la prova, in onda su Radio 1 nel 1965 con la regia di Luciano Mondolfo e che vede la Pagnani nel ruolo dell'avvocato Fiore. Buon ascolto.

0: Ecco la prova. Un atto di Giorgio Prosperi. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con la partecipazione di Andreina Pagnani. Personaggi e interpreti. L'avvocato 40, Adolfo Geri. L'avvocato Fiore, Andreina Pagnani. Il signor Panzera, Gianrico Tedeschi. Il signor Fortuna, Corrado Gaipa. Il giudice, Giorgio Piamonti. Il professor Odoardo Scheggia, Carlo Ratti. Il professore Eustachio Bomba, Corrado De Cristofaro. Il signor Pinciroli, Franco Luzzi. Fanicchio, Giampiero Beccherelli. Il cancelliere, Gianni Pietrasanta. Regia di Luciano Mondolfo. L'azione si svolge in un'aula di giustizia. L'aula è vuota. Entrano da destra il querelante Panzera e il suo avvocato 40.
1: Le garantisco che se il partito non mi dava l'ordine di assisterla, me ne sarei lavato le mani. Sono un avvocato, io, non un funzionario da mandare allo sbaraglio in una causa ridicola.
2: Ma se è così sicuro di perdere la causa, avvocato, perché ha accettato di difendere?
1: Chi le ha detto che sono sicuro di perdere? Ho detto soltanto che sarà una causa difficile e sgradevole. Estremamente sgradevole. Io la tirerò fuori da questo pasticcio, ma sa perché? Perché sono io, perché ho previsto tutto. Perché mi preme, specie in questo momento, che il partito non abbia smacchi.
2: Ma appunto per questo... Accidenti, quando è tempo cattivo, mi impunto sempre.
1: Ragione di più per seguire alla lettera le mie istruzioni, di rispondere alle domande con la maggiore laconicità e di non interferire mai nel dibattito per nessuna ragione. Mai. Lasci fare me.
2: Senta, avvocato, si può sapere di che si preoccupa? Questa è una causa vinta in partenza.
1: Ma non capisce. Se accettano il dibattito vuol dire che hanno ragione di sperare.
2: In che cosa?
1: Nella sua ingenuità. Mi vuol dire come le è venuto in mente a lei e al suo patrono, che se l'è squagliata, di concedere ampia facoltà di prova?
2: Ma è proprio qui il punto. Obbligarli a provare l'impossibile.
1: Ecco l'avvocato Fiore. Buongiorno, avvocato.
3: Buongiorno, avvocato 40. Scusi, ero distratta. Ha visto che tempo? E pensare che fino a ieri era estate.
1: Però abbiamo avuto un'estate magnifica, neanche troppo calda. Anzi, vorrei dire temperata. Io preferisco di gran lunga le estati temperate alle estati torride.
3: Non è il solo.
1: Vede? C'è sempre qualcosa su cui intendersi, anche quando si sta dalla parte opposta della barricata. La natura, almeno, è uguale per tutti. Lei dov'è stata di bello? Sempre al Circeo?
3: Ma che... Un giro in Costa Azzurra. Credevo meglio.
1: Io invece ho passato la prima estate nella mia casetta sul lago.
3: Funziona quella cooperativa?
1: Oh, perfetta. Abbiamo anche il ristorante comune. L'anno venturo avremo anche il tennis, le bocce e il ping pong. Il ping pong è la mia scoperta di quest'anno. Perché alla mia età, vede, il ping pong ci costringe a fare una ginnastica... Senza essere esagerata, date le nostre occupazioni, non faremmo mai. Guardi, guardi se non ho riacquistato una certa elasticità. Braccia avanti, flessione, posizione retta. Il movimento non è perfettissimo, ma passabile, non le pare?
3: Io faccio ogni mattina il metodo Müller.
1: Ottimo! E sa perché? Perché non è soltanto una scuola dei muscoli, ma della volontà. Esige una tenacia.
3: Ah, questo sì.
1: Devo dargliene atto. Tenacia e correttezza. Come me, del resto. Sono sicuro che il nostro sarà un bellissimo scontro.
3: Me lo auguro.
4: La corte.
2: Lo sa che l'avvocatessa è l'amante del mio avversario?
5: Tu vuole che non lo sappia?
2: Siccome le faceva tutti quei complimenti, credevo...
5: Piano! Non sa cos'è la diplomazia.
2: E lui non si vergogna a farsi difendere dalla mano.
5: Ma vuole star zitto.
4: È chiamata davanti a questo tribunale la causa di Panzera Fernando contro Fortuna Nazareno. Le parti sono presenti?
1: Presente.
5: Se non le dispiace parlo io.
1: Noi siamo qui, signor giudice.
3: Il mio cliente, consigliere Nazareno Fortuna, si presenterà con un po' di ritardo. Allega certificato medico e chiede scusa a questo tribunale. Eccole il certificato, signor giudice.
1: Mi permetto osservare, signor giudice, che questa assenza è stranamente indicativa.
3: Scusi, questa è una pura insinuazione. Il certificato medico parla chiaro.
4: Avvocato, col suo permesso decido io. Si proceda nel dibattito. Il panzera Fernando ha sporto denuncia contro il nominato Fortuna Nazareno per diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere il nominato Fortuna scritto sul numero 18 della Gazzetta dell'Avvenire allegato agli atti quanto segue.
3: Chiedo scusa, l'articolo è anonimo.
4: Ma il Fortuna è direttore responsabile del periodico, sì o no, avvocato? Cerchiamo di non perdere tempo.
1: Direi che nella sua qualità di direttore responsabile del periodico il Fortuna è doppiamente responsabile.
4: È responsabile una volta per tutte, d'accordo? Do lettura del passo incriminato. Durante la riunione del Consiglio Comunale, una frase infelice del sindaco Cavalier Santucci provocò un vero pandemonio. Dai banchi della maggioranza e dell'opposizione fu un incrociarsi di botte e risposte per l'inciviltà della maggioranza.
1: Sono civili loro, naturalmente.
4: Avvocato, questi apprezzamenti sono del tutto estranei.
3: Giustissimo, signor giudice.
4: Silenzio, avvocato Fiore. Non ho bisogno della sua approvazione. Dunque, per l'inciviltà della maggioranza, cui l'opposizione ha risposto con la necessaria energia. In tutta quel parapiglia, tra le grida e le invettive, si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera.
1: Signor giudice, la causa può dirsi terminata quando un galantuomo è ridicolizzato dalla stampa con un'accusa talmente assurda che non merita nemmeno di essere confutata.
3: Lei ha troppa fretta, illustre avversario, dal momento che siamo qui.
4: Signori, li richiamo ancora una volta ai limiti del loro diritto. Non consentirò per nessuna ragione che le passioni di parte turbino il lavoro della giustizia. Signor Panzera. Signor Panzera.
6: Presente.
4: Favorisca accomodarsi su questa predella.
5: Mi raccomando, Panzera, non una parola più del necessario.
4: Eccole qua il giornale. Lo guardi bene. Riconosce in questo articolo la ragione della sua denuncia?
2: Ma naturalmente, signor giudice, lo sanno tutti.
4: Risponda sì o no.
2: Sì.
4: Lei ha accordato al querelato ampia facoltà di prova.
2: Ma per forza, signor giudice.
4: Le ho detto che deve rispondere sì o no.
2: Sì.
4: Lei ammette di aver provocato in qualche modo il suo avversario tanto da provocare in lui una reazione?
2: Ma signor giudice, lo sanno tutti, io sono un uomo mite.
4: Risponda sì o no.
2: No.
4: Si accomodi.
2: Col suo permesso, signor giudice, vorrei far notare...
1: Chiedo scusa, signor giudice.
4: Avvocato, lasci parlare al suo cliente. Proprio lei lo interrompe, mi meraviglio. Vada avanti.
2: E dicevo? Dicevo, come ha fatto il mio avversario in quel pandemonio a distinguere proprio la mia voce? Lì non si capiva più niente, signor giudice. Era una bara onda, un ciclone.
5: Ma perché parla tanto?
4: È quello che appureremo, signor Panzera, dal momento che lei ha concesso ampia facoltà di prova. Si accomodi. Avvocato Fiore, lei ha una dichiarazione del suo cliente?
3: Sì, signore, la prendo subito. L'ho qui nel fascicolo.
5: Se lei vuole scavarsi la fossa con le sue mani, padrone.
2: Perché? Cosa ho detto? Li ho messi negli impicci ancora di più.
3: Ecco la dichiarazione del mio cliente, signor giudice. Però devo premettere un'osservazione. Il nostro egregio avversario si è posto poco fa una domanda assai significativa. Infatti il signor Panzera...
1: Panzera, avvocato, se non le dispiace. Panzera, Zeta, come Zara.
3: Va bene, Panzera. Dopotutto non ho fatto che italianizzare una corruzione dialettale.
1: Mi scusi, ma stiamo uscendo dal seminato. Vuole forse intendere che il mio cliente non è italiano? Perché in tal caso questo processo cambia radicalmente di indirizzo. Per me non ho alcuna difficoltà, anzi, sono pronto a dimostrare che in fatto di italianità il mio cliente, rappresentante di un partito tradizionalmente italiano, non ha niente da apprendere dal responsabile di un giornale notoriamente agli ordini...
4: Avvocato, stiamo veramente uscendo dal seminato. Vediamo di restare nei limiti della casa.
3: Ah, non chiedo di meglio. Poco fa, dicevo, il querelante, signor Panzera, si è chiesto... Come mai il mio avversario in quel pandemonio ha potuto distinguere proprio la mia voce?
5: Ecco qua, adesso è contento.
4: Silenzio. E allora, avvocato Fiore?
3: Ma è chiaro. Ha potuto distinguerla in quel pandemonio, in quella baraonda, in quel ciclone, come l'ha definito il querelante, perché era una voce diversa da tutte le altre. Non era evidentemente un grido, perché si sarebbe confuso con gli altri. Non era un'invettiva, non era una parola volgare, perché tra le tante non si sarebbe udita. Era qualcosa di diverso, di così profondamente diverso da fare spicco in quella Babele, tanto che il cronista, dovendo registrarla per scrupolo di obiettività, non ha saputo trovare altro termine che quello di belato. Ecco la prova.
1: Naturalmente. Come naturalmente?
5: E stia zitto.
6: Lei, avvocato Fiore, ha mai belato?
3: Io no, illustre il collega.
6: Nemmeno da bambina, nel tentativo di imitare il verso di una pecora?
3: Mai, le ho detto. Detesto le pecore.
1: Ecco la prova, signor giudice. Questo processo è viziato da un partito preso contro le pecore. Si attribuisce a questo animale, peraltro così docile e prezioso per i servizi che rende all'umanità, una natura vile e spregevole che per riflesso investe l'uomo paragonato a una pecora.
3: Contesto, signor giudice. Dire che un uomo ha belato non implica necessariamente che lo si paragoni a una pecora. Forse che quando diciamo il tempo stringe lo paragoniamo a un busto o a una cintura. E sono modi di dire convalidati dall'uso.
4: Vogliamo finalmente leggere la dichiarazione del querelato.
3: Con piacere. Io sottoscritto Nazareno Fortuna, consigliere del comune di eccetera eccetera, dichiaro che la frase pubblicata sul numero del giorno eccetera eccetera sul periodico da me diretto, e cioè in tutto quel parapiglia tra le grida e le invettive si udivano nettamente i belati del consigliere Panzera, non contiene nessuna allusione diretta o indiretta alle qualità fisiche e morali del consigliere Panzera. Ma è e vuole essere un dato di fatto puramente acustico e come tale registrato per rendere con esattezza l'atmosfera di quella riunione. Firmato, eccetera, eccetera. Ecco, a lei la dichiarazione, signor giudice.
4: Grazie, avvocato Fiore.
1: In sostanza, signor giudice, il nostro avversario, giustamente preoccupato dalle conseguenze giudiziarie della sua frase infelice, tenta ora di sminuirne la portata calunniosa e diffamatoria. Resta il fatto, e il diritto, come lei mi insegna, si basa esclusivamente sui fatti. Che la frase infelice resta è un fatto, e che il signor Fortuna non solo non la ritratta, non solo non porge le doverose scuse all'offeso, ma addirittura convalida la sua frase come un fatto fisico, obiettivo, acustico, come egli stesso si esprime. In altri termini, egli sostiene e ribadisce che il mio cliente ha obiettivamente belato.
4: Signor giudice, a che pro continuare? Il reo non solo è confesso, ma addirittura si prende gioco di questa corte. Di questo, se permette, sono giudice io. Io potrei anche ammettere in via del tutto ipotetica le sue ragioni. Ma il suo cliente ha sporto querela con ampia facoltà di prove. E poiché il diritto, come lei ha giustamente ricordato, si basa sui fatti, non possiamo negare al querelato la facoltà concessagli dalla legge di provare ciò che, per sua stessa ammissione, è un fatto. La legge è uguale per tutti. Avvocato Fiore.
3: Signor giudice, ora che finalmente questo dibattito, grazie alla sua sagace direzione, è entrato nella sua autentica sostanza, sono costretta a prevenire un'obiezione che già leggo sul volto di tutti. Ma come, si chiede l'uomo della strada, un uomo può belare? La risposta ovvia è no.
4: A verbale!
3: Un momento, avvocato. L'uomo della strada avrebbe risposto ugualmente no se 500 anni fa gli avessero chiesto se la Terra gira. Eppure Galileo ha dimostrato che la Terra gira. Questo per dissipare una perplessità che leggo nei suoi occhi, signor giudice, ma a differenza del mio avversario, lei non nega. Lei giustamente attende che io le provi come un uomo in determinate circostanze possa emettere dei belati. Questo è il vero atteggiamento scientifico. Ebbene, se io le dicessi che un uomo può allattare un bimbo, lei certamente si meraviglierebbe. Eppure Darwin, le cui teorie non sono mai state nemmeno scalfite da oltre un secolo di critica prevenuta, ha potuto documentare un fatto eccezionale. In seguito a un naufragio nei mari del nord, un marinaio neonato riuscirono a salvarsi su un'isola deserta. Il neonato piangeva reclamando il latte materno, unico cibo che potesse tenerlo in vita. Il marinaio, uomo generoso, è preso da tale affetto per il bambino che a un tratto sente gonfiarsi le glandole mammarie e sgorgarne il latte della vita.
1: E con ciò può essere stato un miracolo.
7: Ammettiamolo.
1: Lo so che quando vi fa comodo vi appropriate anche dei miracoli, ma lasci stare il cielo, per favore. Non lo conosce, non è di sua competenza.
7: D'accordo, infatti quelli che io cito sono fatti, fatti umani. E non abbiamo il diritto di porre limiti a tutto ciò che è umano. Io ripeto con il poeta, homo sum...
1: Beh, è vero che oggigiorno non si può essere sicuri di niente.
4: Avvocato!
7: Consulti qualunque dizionario e vedrà che in senso generale la parola uomo abbraccia anche la donna.
1: Lo sappiamo, signorina, che vi abbraccia.
7: Lei è un villano?
5: Prenda su e porti a casa.
1: Ma insomma, cosa ho detto? Ma se lo sanno tutti che...
7: Non le consento ulteriori insinuazioni.
4: Silenzio! Ma dove credo di essere?
1: Chiedo scusa per il mio cliente che non pratico di procedura, interviene a sproposito. Desidero tuttavia chiarire che le sue parole non contenevano la minima insinuazione nei confronti della mia illustre antagonista, la cui vita privata e pubblica è per noi tutti un esempio di specchiata moralità.
4: Mi associo volentieri alle parole dell'avvocato 40.
7: La ringrazio, signor giudice.
1: Il mio cliente voleva solamente dire che, come tutti sanno, la tenerezza tra l'uomo e la donna si suole, tra l'altro, manifestare con l'abbraccio, purché ben inteso sia il casto abbraccio che noi sosteniamo, mentre ci si consentirà di rammaricarci che non tutti la pensino nel medesimo modo. Tanto è vero che non si manca mai di accusare la censura quando fa giustizia sommaria di immagini che non vorrei definire. In un manifesto contro la censura, con mia grande sorpresa, c'era anche la sua firma, avvocato Fiore.
7: Io difendo l'arte.
1: Ma che arte, mi faccia il piacere. Chiedo che siano proiettate qui le scene tagliate del film in questione.
4: Signori, adesso basta. Credo di aver tollerato abbastanza la loro sapiente schermaglia nella speranza che portasse qualche lume a questo dibattito. Adesso li invito a venire ai fatti, fatti, fatti, fatti.
7: Non chiedo di meglio, signor giudice.
4: L'accusa può produrre i suoi test.
1: E va bene, signor giudice. Dal momento che queste sono le regole del gioco, giochiamo pure. È chiaro, potrei produrre un numero infinito di testimoni. Tutti coloro che conoscono il signor Panzera e che potrebbero giurare, ovviamente, di non averlo mai sentito belare. Ne produrrò invece uno solo, che li rappresenta tutti, che vale per tutti, perché è il più semplice, ignaro uomo che si possa pensare. È il sacrestano della nostra parrocchia, signor giudice, un uomo che conosce il mio cliente da almeno 30 anni, da quando l'amico Panzera era ancora un giovinetto. Quest'uomo, il teste voglio dire, è l'onestà in persona, non solo la sua coscienza, ma anche la sua modesta intelligenza e la sua mediocre fantasia gli impedirebbero di mentire.
4: Venga avanti il test.
8: Il suo nome?
4: Pinciroli Orazio, Fulvezio. Alzi la mano destra, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Risponda, lo giuro.
9: Lo giuro.
4: Signor Pinciroli, qui, qui, davanti a me. Così. Lei conosce il signor Panzera?
9: Che domande. Buongiorno, signor Panzera.
4: Guardi me e risponda. Lo conosce sì o no?
9: Di certo, lo conosco da quando era piccolo. Anche il suo babbo conoscevo, una bravissima persona. Il babbo, voglio dire.
4: Il figlio no?
9: Sicuro, si domanda.
4: Senta, Pinciroli, rifletta bene prima di rispondere sì o no. In tutto il tempo che lei ha frequentato il signor Panzera, lo ha mai sentito belare?
9: Sì, signore.
4: Ci pensi bene, Pinciroli? Rifletta. Ha sentito Panzera belare, sì o no?
9: Le ho già detto di sì, se mi è nulla di male.
7: A verbale.
1: Signor giudice, il test è evidente.

0: male.
1: Signor giudice, vuole avere la bontà di chiedere al teste in quali precise circostanze ha udito belare il signor Panzera?
2: Ha sentito la domanda? Risponda.
3: Ecco, per la ricorrenza del Santo Natale, in parrocchia noi si fa il presepio. Bello sa, con tutte le statuine. C'è il bambino, la Madonna, San Giuseppe, il bue, il ciuchino.
2: Condensi, per favore, noi siamo qui per i belati.
3: Ci arrivo subito. E dicevo che ci sa tutte le statuine. Bellissime, antiche. E c'è Pastori, c'è la donnina che lava la fontana, quelli con la cesta sulla testa che vanno a portare regali perché è nato Gesù bambino.
2: E poi
3: ci sa maialini, le galline e le pecorine.
0: Ah, finalmente.
3: Le ho messe per ultime perché sono la cosa più bella che abbiamo. Sono tanto belle e le fai avere. E una volta, mentre io e il signor Panzera si stava sistemando le pecorine, lui, per far vedere che erano proprio vere e che gli mancava soltanto la voce, si mise a belare. Ma così bene, che io mi voltai per vedere se era entrata in chiesa una pecora vera.
0: A verbale.
1: Contesto, si tratta di una semplice imitazione, uno scherzo innocente.
2: Pinciroli, ricorda se il signor Panzera si divertì altre volte, diciamo così, a imitare il verso delle pecore?
3: Altro che! Per esempio, quando venivano i bambini a vedere il presepio, lui si nascondeva dietro una fenda e cominciava a belare. E tutti i bambini stavano lì con gli occhi imbambolati a guardare le pecorine, convinti che belassero per davvero. Avesse visto effetto.
0: A verbale.
1: Con sua licenza, signor giudice, vorrei chiedere al teste, a parte il presepio, lei ha mai sentito belare il signor Panzera? Non dico solo in pubblico, ma anche in privato, quando eravate voi due soli.
3: Ah, no, con me non ha mai belato. Questo mai. Posso giurarlo.
1: A verbale. E con ciò non ho altre domande da fare.
2: Lei, avvocato Fiore?
0: Grazie, no. Per me ce n'è più che a sufficienza.
2: Lei, Pinciroli, può andare. Avanti un altro.
1: Signor giudice, sono costretto a sollevare un'eccezione che oserei, senza perifrasi, definire fondamentale. Dove si vuole arrivare con questo processo? Perché tanta ostinazione nel denigrare un galantuomo? Ve lo dico io, il perché. Perché il mio cliente, da quell'onesto e specchiato cittadino che è considerato il più qualificato aspirante all'incarico di liquidatore del fallimento della Cassa dei Fondi Liquidi. Questo fa gola a troppa gente, lei mi capisce, signor giudice?
2: Remum de facto, avvocato. Dobbiamo appurare dei fatti. Fate entrare il primo testa di difesa.
4: Venga avanti. Il suo nome?
5: Fanicchio Arturo.
4: Con quanti C, Fanicchio?
5: Ma io non so leggere.
4: E scrivere? Nemmeno la firma?
5: No, signore, sono un analfabeta completo.
4: Professione? Mestiere.
5: Ah, sì, servo pastore.
2: Che cosa?
0: È così, signor giudice, servo pastore. Questa è la denominazione tecnica di chi conduce le pecore al pascolo. Le pecore altrui, naturalmente. Sembra impossibile che a quasi due millenni dalla rivoluzione cristiana, a quasi due secoli dalla rivoluzione borghese e a quasi mezzo secolo dalla rivoluzione socialista esistano ancora ufficialmente e legalmente dei servi, anime morte, che ignorano persino la grafia dei loro umili nomi.
1: Ma testimoniano in tribunale.
0: Ah, certo, e votano anche. Il mondo va avanti.
1: E sappiamo anche per chi votano, vero, Fanicchio?
5: Non lo so, un meneramento.
0: Protesto per tentata violazione del segreto elettorale.
2: Per favore, non degeneriamo. Fanicchio, conosci il signor Panzera?
5: Non lo so, un meneramento.
1: È inaudito e viene a testimoniare.
2: Fanicchio, c'è una pena per i testi reticenti, lo sai o non lo sai? Da capo, conosci il signor Panzera?
5: Sì, lo conosco.
1: Mi scusi, signor giudice, questa testimonianza è nulla. Il teste non ha giurato.
2: Avvocato, ci si mette anche lei. Avanti, Fanicchio, smetta, giura di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. Ripeti, lo giuro,

0: giuro.
1: Fanicchio, sei qui per testimoniare sotto giuramento se è vero o no che il signor Panzera ha belato in tua presenza.
0: Un lo so, un me ne rammento.
1: Fanicchio, ricordati che hai giurato.
0: Sì, ma io non sono religioso, signor giudice, allora...
2: A verbale!
1: Fanicchio, credente o no, ti faccio arrestare seduta stante.
3: Signor giudice, invoco per il test e la comprensione che si deve ad un uomo le cui primitive condizioni sociali non consentono di acquistare il senso di responsabilità.
1: La prego, avvocato. Fanicchio, te lo chiedo per l'ultima volta, rispondi sì o no. Hai sentito belare il signor Panzera, sì o no? Allora, sì o no?
0: Sì.
3: A verbale.
2: Vogliamo sapere in quali circostanze il teste ha sentito, come dice lui, belare il mio cliente.
1: Fanicchio, hai sentito?
0: Sì, signore.
1: E allora?
0: Non lo so, me ne rammento.
1: Fanicchio!
3: Signor giudice, il teste è evidentemente preoccupato dall'atmosfera di ostilità che lo circonda. Chi è nato servo, esposto alla facile rappresaglia dei potenti, non si libera facilmente della crosta di diffidenza che per secoli è stata la sua unica difesa.
1: Noi siamo garanti della libertà di Fanicchio.
3: E allora parla, Fanicchio, di tutto quello che sai. Coraggio, Fanicchio!
0: Beh, le è andata così, che io stavo di guardia all'ovile come tutte le sere. L'ovile gli è lontano dal paese. A un certo punto venne il signor Panzera e entrò nell'ovile. Allora ho sentito fare meh.
3: Ecco la prova. Se loro signori ascoltano attentamente il verso della pecora, potranno notare che la pecora non fa beh, come pretende la convenzione letteraria, bensì meh, come un analfabeta, come purtroppo è il nostro Fanicchio, ha potuto dire senza ingannarsi. Me è il verso della pecora e non beh, ciò che dà a questa testimonianza un valore decisivo.
2: Contesto nel modo più assoluto. Il fatto stesso che si dica belato è una prova che la pecora fa beh, altrimenti se facesse me si dovrebbe logicamente dire melato, è chiaro.
3: Ah, questo vuol dire che lei crede veramente che il cane fa bau bau, il gatto miau miau, la gallina cocodè e il gallo chichirichì. Ebbene, io la sfido a trovare una sola R nel verso emesso dal gallo. Sono gli uomini abituati a deformare la natura per i loro interessi che hanno inventato l'inesistente verso chicchirichì. In realtà il gallo fa i-i-i-i-i-i-i-i.
1: Cancelliere!
3: Ecco, esattamente come ha fatto il signor cancelliere.
1: Oh, signori, credono che io mi lasci sfuggire di mano questo processo? Si sbagliano. Quei galli non c'entrano. Qui si tratta soltanto di stabilire se la pecora fa beh, come sostiene la difesa, e basta.
2: Mi permetto di insistere, signor giudice, confortato da una tradizione millenaria, che la pecora senza possibilità di dubbio fa beh.
3: Abbiamo strumenti di registrazione sufficientemente perfezionati per provare scientificamente che il verso esatto della pecora è meh. Chiedo formalmente un confronto tra il querelante e il teste.
1: Signor Panzera, abbia la compiacenza di venire qui e di ripetere esattamente il verso della pecora. Tu, Fanicchio, sta attento. Avanti, coraggio. Ha sentito, signor Panzera?
4: Ho sentito, signor giudice. Obbedisco alla legge. Beh, beh, ba.
1: Come va?
4: Basta.
1: Ah, è questa la voce che hai sentito, Fanicchio?
0: Che la una era questa.
1: Adesso, per favore, faccia me.
4: Ma io non l'ho mai fatto, signor giudice.
1: Tanto meglio, siamo qui per accertare la sua innocenza.
2: Protesto! Il mio cliente da accusatore sta diventando imputato.
1: Va bene, ho sbagliato, sono un uomo anch'io dopo tutto. Su, signor Panzera, non si faccia pregare, coraggio.
0: Sì, sì, ecco, era proprio questa, è lui.
3: A verbale.
2: Un momento, vuole dirci il teste Fanicchio se quando ha udito il famoso verso si trovava nell'interno dell'ovile?
0: Non lo so, me ne rammento.
1: Fanicchio, cerca di ricordare, eri all'interno dell'ovile?
0: No, e stavo dietro il pino per...
1: Basta, abbiamo capito. E quanto dista il pino dall'ovile? 3 metri? 10? 100?
0: Sì, 100.
1: E come hai fatto a sentire?
3: Faccio notare che il teste, del tutto ignaro dell'alfabeto, lo è ancora di più del sistema metrico decimale. Se si potesse rivolgere la domanda in un modo più comprensibile...
1: Avvocato, siamo nel XX secolo. Come vuole che misuriamo? A spanne, a braccia?
3: Comunque andrebbe provato che a 100 metri di distanza non è possibile udire il belato di un uomo.
1: Questo semmai sarà oggetto del sopralluogo. Tu, Farinchio, puoi andare. E tieni sempre a disposizione. Ci sono altri testi?
5: No, signore.
1: Allora passiamo all'escursione dei consulenti.
2: Signor giudice, evidentemente al Fortuna non fa comodo che il mio cliente Panzera sia il liquidatore di un fallimento di cui il Fortuna sa molto, molto di più di quanto noi tutti possiamo pensare. Quali sono i suoi piani? Ma in quanto consigliere di minoranza egli non può aspirare a quella carica ambita. Perché dunque si accanisce a svalutare il mio cliente, a meno che...
3: A meno che? Si è esplicito, avvocato, invece di insinuare.
2: Io non insinuo niente, io constato soltanto che il signor Fortuna vuol conservare il posto vacante e ho il diritto di domandarmi perché.
1: Il perché sarà appurato a suo tempo. Intanto la scienza ci dirà se è possibile che un uomo, in determinate condizioni, possa belare o meno. Avanti il consulente dell'accusa.
6: Il suo nome? Ecco il mio biglietto da visita. Professore, dottore, grande ufficiale, un stack bomba. Docente di otorinolaringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente della scuola nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale di recitazione, consulente della cassa nazionale, infortuni sull'udito. Sono io.
1: Si accomodi, professore, dottore, grande ufficiale, come debbo chiamarla.
7: Come vuole, signor giudice, non tengo a queste miserie. Sebbene posso assicurarle che quei titoli me li sono guadagnati a furia di sudore, sa? Oggigiorno la vita dello scienziato è dura, specie adesso con le mutue.
1: Dunque, egregio professore, lei è qui come consulente dell'accusa per dimostrare se è possibile o meno che un uomo, in determinate circostanze, possa emettere dei belati.
7: Lo nego nel modo più assoluto. Lor signori mi insegnano che l'apparato vocale umano... Mi spiace di non avere una lavagna a disposizione. Si compone di una serie di organi che dalle labbra alla laringe compongono, appunto detto, apparato. Un meraviglioso sistema di collegamento, talmente complicato che non ritengo opportuno illustrarlo in questa sede, fa sì che le ideazioni trasmesse attraverso vie delicatissime all'apparato vocale trasformino, o meglio, traducano l'ideazione stessa in suoni articolati ed intellegibili. Niente ideazione, niente suono. È chiaro? È la natura stessa che provvede l'uomo di questo mirabile congegno, non è vero? Onde si sprigionano i versi immortali di Dante e le divine armonie di Giuseppe Verdi.
1: Per cui un uomo non può velare.
7: Mi perdoni, signor giudice, non ho finito. L'apparato vocale è strettamente connesso con l'apparato uditivo, per cui, come ho l'onore di insegnare agli allievi della Scuola Nazionale di Recitazione, dimmi come odi e ti dirò come parli. Ma c'è di più. L'apparato vocale è anche in connessione con l'apparato nasale, tanto vero che a seconda della conformazione delle cavità del naso e della posizione del setto si può avere una voce più o meno nasale. Se lei vuol provare, signor giudice, o qualcun altro dei signori qui presenti, a stringere, non è vero, il naso fra due dita, la voce immancabilmente si altera. Ascoltino, ascoltino.
8: È una esperienza che ciascuno può fare. Un raffreddore modifica la voce. Perché? Perché ostruisce le cavità nasali, come appunto abbiamo già detto.
2: Interessantissimo, chiarissimo. Perciò la sua conclusione, professore...
7: Ma è chiaro.
8: Per poter emettere dei belati, l'uomo non solo dovrebbe avere il cervello di una pecora, ma anche l'apparato vocale, uditivo e nasale di una pecora. Ciò che sfido qualsiasi studioso di anatomia comparata a poter seriamente dimostrare.
2: Grazie, professore.
8: Non faccio che il mio dovere al servizio della verità.
1: La difesa ha da fare qualche domanda?
3: Mi scusi, professore. Secondo l'opinione della scienza, il verso della pecora è beh oppure me? Non so se mi sono espressa chiaramente.
7: Ho capito perfettamente, signora avvocatessa. E le rispondo subito che la questione è stata ampiamente dibattuta tra i rappresentanti della scuola tedesca, rappresentata soprattutto dallo Schaft, e dalla scuola francese, che fa capo, come lor signori sanno, al Breby ed al Bellier. Un certo interesse, non è vero, è anche la teoria russa del Popov, che si è occupato anche di questo problema. Quanto all'Italia, essa ha tentato di assumere come sempre una posizione di equilibrio, cercando di prendere il meglio di ciascuna dottrina. Ciò che ha finito per metterla in cattiva luce, vuoi con la scuola francese, vuoi con quella tedesca. Solo recentemente uno scienziato lappone, il Kunskunen, il quale vivendo in un paese sprovvisto di pecore e al di fuori di ogni sospetto, è riuscito a dimostrare in modo inconfutabile che l'autentico verso della pecora è beh.
2: A verbale!
1: Noi le siamo infinitamente grati, egregio professore, della sua dotta dissertazione, come del resto era da attendersi da un uomo del suo ingegno e del suo valore.
7: Non c'è di che. Servire la giustizia è per me un piacere, ancor più che un dovere.
2: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? No. Il signor Panzera, il probo cittadino mio cliente, ha belato? No. Lo affermano concordemente l'esperienza e la scienza.
1: Avanti il consulente della difesa.
6: Il suo nome?
5: Ecco il mio biglietto da visita.
6: Professore, dottore, grandufficiale, Odoardo Scheggia, docente di otorino laringoiatria all'università di eccetera eccetera, primario dell'ospedale eccetera eccetera, consulente dei conservatori di musica e della federazione pugilistica intereuropea.
1: Perché pugilistica? Prego, favorisca avanti.
9: Per via del setto nasale, signor giudice, come lei sa, il naso è il tallone d'Achille dei pugilatori. Forse il collega, l'illustre collega che mi ha preceduto, avrà già avuto modo di illustrare. Mi dispiace che qui non vi sia una lavagna. Lo stretto collegamento che esiste tra l'apparato uditivo, vocale e nasale. In altre parole, tra l'orecchio, il naso e la gola, oggetto della nostra specialità. È innumerevole, signor giudice, la serie di malattie, anche gravi, in diretta dipendenza dell'apparato otorinolaringeo. Molti si preoccupano del timbro anormale della loro voce solo quando la situazione è seriamente compromessa.
1: Ma lei sa perché è qui, vero, professore?
9: Certamente. Ho studiato il caso con molta attenzione e debbo, purtroppo, dissentire dalle opinioni del mio illustre predecessore. Del resto questo dissenso è ampiamente apparso all'ultimo congresso di otorinolaringoiatria, che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa non specializzata. Se mi è consentito esibire una documentazione, la leggerei subito.
1: Non vorremmo abusare del suo tempo, professore. Se fosse così gentile di riassumere, possibilmente con un linguaggio adatto a orecchi profani.
9: Come vuole, come vuole. Desidero innanzitutto premettere che io non contesto le virtù professionali e terapeutiche dell'illustre professor Bomba. Il nostro dissidio non verte sulla prassi, bensì sulla dottrina. In altri termini, è un dissidio di fondo. L'impostazione scientifica del professor Bomba, mi si consenta di dirlo, del resto l'ho proclamato pubblicamente in molti congressi, è arretrata di almeno mezzo secolo.
2: Ma se ha citato autori modernissimi.
9: E che significa, illustre avvocato? Si può essere cronologicamente aggiornatissimi e dottrinalmente arretrati. Il professor Bomba appartiene a quella che io chiamo la scuola fissista. La natura, cioè, è regolata da leggi immutabili.
10: Ma se questo è vero, mi permetto di domandare, come spiegare allora il principio dell'evoluzione? Per cui noi assistiamo al progredire della specie verso forme sempre più complesse di organizzazione. La funzione sviluppa l'organo, è vero. Ma è anche vero che la mancanza della funzione atrofizza l'organo. Noi conosciamo uomini dotati di capacità che normalmente appartengono agli animali. Muovere le orecchie, per esempio. Indizio di una evoluzione ritardata o di una incipiente regressione sta di fatto che questi fenomeni accadano. È noto, per esempio, tanto per rimanere nella mia specialità, che i pelli rosse, abitatori della prateria, hanno un udito infinitamente più sviluppato di coloro che vivono nel frastuono di una grande città. I ventriloqui, a furia di esercizi, ottengono dalle cavità gastriche e laringee suoni per cui occorre di norma l'intero apparato vocale. Ora, se questi fenomeni esistono e sono documentati, perché negare la possibilità che un essere umano possa emettere il verso degli ovini? A ben riflettere, è assai più meraviglioso che un pappagallo pronunci parole umane, nonostante il suo apparato vocale sia assai inferiore a quello dell'uomo, che un essere umano possa emettere il verso della pecora. Che il più produca il meno è perfettamente comprensibile.
11: Interessantissimo. Mi tocca una curiosità, professore. Lei crede che il pappagallo si renda conto di quello che dice?
7: Né più né meno di quanto un essere umano che bela si renda conto di pelare. Si tratta di fenomeni così profondamente condizionati dall'istinto che solo in casi eccezionali riescono ad arrivare alla soglia della coscienza.
11: Lei, che ha così acutamente approfondito il problema, saprebbe dirmi con assoluta certezza qual è il verso della pecora? Lei è per la teoria del be o per quella del me?
10: So dove vuole arrivare, avvocato, ma a questo punto mi sia consentito sciogliermi dal mio riserbo ed affermare che la teoria del be, sostenuta anche in recenti pubblicazioni dal professor Bomba, manca del sia pur minimo fondamento scientifico. Mi rincresce parlare così di un collega che per altri versi stimo ed ammiro. Ma a questo punto io sarei persino tentato di mettere in dubbio la sua buona fede. Ma come? Un secolo di ricerche della famosa scuola di Bonn, della cui serietà nessuno si permette di dubitare, stabilisce in modo incontrovertibile che la pecora, qualunque sia la sua regione d'origine, la sua nazionalità, non sa emettere che il suono me, ciò che tra l'altro è una significativa negazione del crudele mito della nazione, e un qualsiasi professor Bomba si permette di asserire...
1: La pregherei, data la sede, di moderare le sue espressioni.
10: Signor giudice, lo sa perché il professor Bomba, dei cui titoli accademici ben lasciamo andare, vero? Lo sa perché sostiene la teoria del be? Soltanto perché io sostengo quella del me. Le sembra questo un atteggiamento scientifico? Ma chi è il famoso professor Kunskunden su cui il Bomba fonda la sua teoria? Un ignoto, un illustre sconosciuto, uno straniero indegno di pulire le scarpe ai nostri scienziati.
11: E questo non è nazionalismo?
3: No, questo è il rispetto del proprio paese che tanto opera per la scienza, anche se un governo miope e reazionario...
1: Avvocato, qui non si fa della politica, lo vuol capire sì o no?
10: Posso addurre prove dello stato in cui versano le nostre università?
11: Colpa vostra, se invece di perdervi in meschine beghe personali...
1: Signori, basta così. Professore, la invito a rispondere con assoluta concisione alle mie domande. Primo, la sua coscienza di scienziato le consente di affermare che un uomo è capace di emettere dei belati?
10: Rispondo con assoluta sicurezza, sì.
1: Secondo, detti belati si esprimono con il suono be o con il suono me?
10: Affermo con altrettanta sicurezza e se vuole sotto giuramento che il verso della pecora è me.
3: A verbale.
1: Grazie, professore. Può andare.
3: Signor giudice, mi sembra che abbiamo acquisito prove più che sufficienti in merito alla sostanza del nostro processo. Un uomo può belare? Sì. Il signor Panzera ha belato? Sì. Lo affermano concordemente la scienza e l'esperienza.
2: Non è vero! Qui si vuole artatamente confondere la realtà con l'imitazione. Questo è contrabbando. Una congiura organizzata per diffamare il mio cliente che non si fa scrupolo di insinuarsi persino nelle aule della giustizia.
3: Protesto, protesto. Visto perduta la partita, la parte civile tenta il colpo basso di incriminare la scienza e la giustizia.
2: La manovra è chiara, signor giudice. Si vuole strozzare questo processo. Si vuole dirottarlo verso obiettivi estranei al dibattito. Si vuole insabbiarlo per evitare di risalire ai moventi. Si vuole creare in quest'aula severa, che sa i tormenti di chi deve giudicare una creatura umana, un'atmosfera da comizio. Ho il diritto di chiedermi ancora una volta perché? Perché il movente è basso e spregevole. Si vuole umiliare un cittadino esemplare, un contribuente onesto, un padre di famiglia.
12: Io non ho mai belato, sono innocente, lo giuro sui miei figli, sono innocente.
2: Ecco la prova. Ascolti, signor giudice, il grido straziato della verità conculcata. Io mi chiedo ancora una volta perché si vuole impedire al mio cliente, distruggendolo con l'arma mortale del ridicolo, d'essere il liquidatore fallimentare della cassa dei fondi liquidi. È la terza volta che me lo chiedo, che lo chiedo a lei, signor giudice. Credo di aver diritto ad una risposta.
1: Arriveremo anche a questo, avvocato, non si preoccupi. Abbiamo il dovere di completare l'indagine ascoltando il perito del tribunale. Il suo verdetto può essere decisivo. Chiamate il perito d'ufficio. Ma lei chi è? Cosa vuole?
13: Il perito d'ufficio non occorre, signor giudice. Devo fare una dichiarazione della massima importanza.
3: Stupido, che ti salta in testa?
1: Posso avere l'onore di conoscere le sue generalità?
13: Certamente. Sono il consigliere Nazareno Fortuna, direttore della Gazzetta dell'Avvenire. Sono qui per quello sciagurato articolo. Si tratta di un equivoco imperdonabile.
3: Ma...
13: sono pronto a sottomettermi a tutte le condizioni richieste dal querelante perché rimetta la querela.
3: Signor giudice, il mio cliente è in stato di evidente delirio. I medici gli avevano proibito di lasciare il letto.
13: Signor giudice, la verità è una forma che vince ogni male. Una voce dentro di me mi ha ordinato: alzati e cammina.
3: Ma pazzo, dobbiamo ricoverarlo. Dia gli ordini, signor giudice.
1: Signor Fortuna, se ha qualche dichiarazione da fare, favorisca qui davanti a me.
13: Sì, sì, eccomi, signor giudice.
14: Ma come Fortuna?
1: Avanti. L'ascolto, signor Fortuna.
13: Ecco, è difficile dire tutto così senza essere preparato. Ma è giunta l'ora della verità, anche se la verità fa soffrire. Via il dente, via il dolore, ecco. Dal giorno in cui sul mio giornale apparve quel deprecabile articolo, io non ho avuto più pace. Una voce dentro di me diceva: hai torto, hai commesso una violenza, un delitto.
1: Un delitto come?
13: Ne uccide più la penna che la spada, signor giudice, è la verità. Io avevo tentato di uccidere un mio simile, moralmente ben inteso, eh. Io, che avevo sempre creduto che la coscienza fosse una sovrastruttura, qualcosa di elastico, come un busto che sostenesse l'orgoglio dei ricchi, ho scoperto che la coscienza è una forza spirituale, una cosa certa, come lei che mi sta davanti, signor giudice.
3: Ah, la difesa abbandona l'aula in segno di protesta e lascia l'imputato a discrezione della corte.
14: Ma come
3: zitto,
14: se ne va?
3: Zitto.
13: Le donne non possono capire, signor giudice. La verità è che con l'approssimarsi di questo dibattimento io mi sentivo sempre più inquieto, agitato, come se dovessi ripetere il colpo già inferto all'innocente. Finché ieri sera ero invitato ad una cena e non ci sono andato. Stranamente non avevo fame. Mi battevano le tempie, mi bruciavano gli occhi. Mi sono messa a letto. Avevo la febbre. Il medico mi ha dato un'aspirina. Al solito non mi ha fatto niente. La febbre cresceva. Mi sentivo sempre peggio. Ho avuto l'impressione di morire. Allora io, che non andavo a messa da almeno 30 anni, ho sentito il bisogno
15: di chiamare un prete. Forse era molto tempo che maturava in me un profondo rivolgimento di tutte le mie convinzioni. Fatto sta che mi sono confessato e mi sono sentito subito meglio. Tanto meglio che sono caduto in un sonno profondo come non mi accadeva da anni.
1: Sono dolente di svegliarla, ma desidererei conoscere il seguito.
15: Giusto. Stamani mi sentivo come nuovo, pieno d'energia. Per prima cosa ho mandato a chiamare i dirigenti del partito del signor Panzera per consultarmi con loro. Abbiamo discusso a lungo in un'atmosfera di festa per il ritrovamento della pecorella smarrita.
1: Noi stavamo qui a divertirci con i melati.
12: La prego, signor giudice, questa deposizione è della massima importanza.
15: Massima.
8: Ma vuole capire di stare zitto, le ho detto di stare zitto.
1: Una buona volta voi due. Continui, signor Fortuna.
15: Vede, signor giudice, volevo venire qui con qualcosa di concreto, una decisione irrevocabile. Ci siamo consultati a lungo. Ho inviato una lettera di dimissioni al mio partito. Ho fatto anche domanda di iscrizione al partito del mio avversario, perché non è mio costume fare le cose a metà. E per la verità, ho trovato nei miei ex avversari la comprensione più fraterna. Ah, sento finalmente d'essere tornato a casa mia.
16: Desidero esprimerle anch'io le mie felicitazioni. Lei mi riempie il cuore di gioia.
15: La ringrazio, avvocato. Con la sua decisione di affrontare questo processo, lei ha collaborato indirettamente alla mia rigenerazione.
16: Signor giudice, la parte lesa rimette la querela e si dichiara ampiamente soddisfatta delle dichiarazioni dell'imputato. Ma che dico dell'imputato? Del nostro illustre concittadino, consigliere Fortuna.
15: Insomma, neanche i miracoli riescono a chiuderle la bocca.
1: Signor Fortuna, se stamana si fosse svegliato un po' prima. Pazienza. Comunque, la corte prende atto delle dichiarazioni delle parti e le invita a presentarsi in cancelleria per le formalità di rito.
16: Ora che il giudice se n'è andato e siamo tra amici, mi permetta, signor Fortuna, di esprimere con maggiore libertà la mia commozione. Signor Panzera, stringa la mano ad un avversario che è diventato il più caro dei nostri amici.
8: Miserabile, rinnegato, traditore, venduto.
16: Avvocato Fiore.
15: Senti, Margherita.
8: Ma potevi dirmelo prima, no? Ma hai esposto una figura ridicola, penosa. Ma lasciami stare.
15: Ma no, Margherita.
8: Insomma, smettila.
16: Avanti, Panzera, dia la mano al signor Fortuna.
12: No, se non mi chiede scusa in ginocchio, io la mano non gliela do.
16: Si rende conto di che cosa vuol dire questa conversione? Conquistiamo il capo dell'opposizione, il Dio stesso lo ispira e lei fa ancora i capricci.
12: Io gli do la mano se lui mi...
15: Signor Panzera, io spero di poterle dimostrare coi fatti quanto prima che mi troverà al suo fianco nelle circostanze più difficili. Intanto, quale liquidatore della cassa dei fondi liquidi?
12: Non lo sono ancora, ma...
15: Lo so. Questa è una notizia che volevo darle per ultima.
12: Ma io per sua norma non... lo mai.
15: Lo so, sono pronto a gridarlo quando vuole. Vorrei solo un po' della sua comprensione, signor Panzera. Come ne hanno avuto tutti i suoi amici della direzione del partito. Erano così fieri, così commossi, che mi hanno offerto, io non potevo rifiutare senza offenderli, capisce? Incarico di liquidatore del fallimento. Io vorrei sapere che cosa ci trovi da ridere.
8: Che mi stavo chiedendo le ragioni della tua cosiddetta crisi di coscienza. Ma si capisce, è chiaro.
15: Margherita, ti sposo se la smetti, l'ho già promesso al prete.
8: Vada retro, Satana.
16: Panzera, sente alitare sul mondo la presenza del soprannaturale. E lei non dice niente, non partecipa.
15: Ma
16: dica almeno una parola, dica bravo, mi compiaccio. Coraggio, dica... Dica bene, benissimo.
1: Beh.
8: Bella.
1: Beh.
8: Bella! Siete
3: tutti i testimoni.
13: No, non è vero, io non ho sentito niente.
3: Lo scriverò io sul giornale.
13: Io ti smentirò, ti denunzierò all'ordine degli avvocati, ti ridurrò sul lastrico.
16: Dica benissimo.
3: Bene, questi sono ferrati. Non lo puoi negare.
13: Tosto di negare la luce del sole, lo negherò. Signor Pazera.
16: È inutile, signor Fortuna, lo lasci stare. Piuttosto, venga, venga, ci sono cose ben più importanti di cui dobbiamo parlare.
13: Sì, venga, certo, certo.
16: Venga con me.
3: Stia tranquillo, signor Panzera. Non scriverò niente. Ha visto che gente, eh? Tutto per un miserabile incarico di liquidatore.
17: Me l'hanno rubato quel posto.
3: Ma cosa fa adesso? Piange? Oh, ma su non ci pensi. La vita, altre cose. Andiamo, andiamo, su. Venga via. Venga via con me.
17: Come? Io con lei? Ma è impossibile. Sono sposato.
3: Ma cosa crede di aver capito? Imbecille.
17: Imbecille. Ma allora non c'è più giustizia. Io sono un cittadino onesto, un padre di famiglia, una persona per bene.
18: E finisce così Ecco la prova di Giorgio Prosperi, in onda su Radio 1 nel 1965, con Andreina Pagnani, a cui stiamo dedicando un lungo speciale, nel ruolo dell'avvocato Fiore. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: confusa, ero distratta, guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso, da quell'andare e tornare, che va di passo col

0: una vita.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Tech & Tech.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Gianni Rivera. Io già so che a questo punto moltissimi sportivi appassionati di calcio faranno un salto, anzi l'avranno già fatto, perché Rivera è un personaggio che fa sempre locandina, fa sempre strillo in copertina. Presentare Rivera come consuetudine in questi incontri è un'impresa, perché io ho riempito 4 o 5 pagine di un grande blocco di appunti. Come si fa a fare la cartina d'identità di Rivera? Io proverò partendo proprio dall'inizio. Gianni Rivera è nato il 18 agosto del 1943 da Teresio ed Edera Rivera a Valle San Bartolomeo, Alessandria. I primi calci li ha tirati nel cortile di casa sua ad Alessandria. La prima squadra nella quale giocava si chiamava Don Bosco ed era una squadra di parrocchia. Fin qui tutto esatto, Rivera?
1: Giusto, tutto esatto.
0: Tutto esatto, e c'è un episodio che io ho rilevato da uno dei due libri che Rivera ha scritto insieme ad Oreste Del Buono, e due libri che si intitolano rispettivamente Un tocco in più, mi sembra.
1: Sì.
0: E poi dalla...
1: Dalla Corea al Quirinale.
0: E poi dalla Corea al Quirinale. Il piccolo Rivera, possiamo dire, perché era proprio un bambino, un ragazzino, se no si offende. Quando l'Alessandria bandì una leva giovanile, lui si presentò con il padre e andò al campo in bicicletta, su due biciclette. Era molto preoccupato sia dell'esame che andava a dare, sia delle scarpe nuove che aveva. E questo esame lo fece con queste scarpe nuove. E sembra che non lo agevolarono molto. Alla fine il dirigente dell'Alessandria gli disse: beh, basta così, può darsi che ci rivediamo. E Rivera andò via, pedalando sempre in bicicletta insieme al padre, preoccupato sia di questo giudizio sibillino, sia del fatto che gli si era graffiata una scarpa. E poi invece la lettera di assunzione da parte dell'Alessandria arrivò 3 giorni dopo. Rivera aveva 13 anni e io mi fermerei qui come biografia, se lei è d'accordo.
1: Ma direi di sì, anche perché forse non è che interessi molto la biografia a questo punto.
0: Ecco, io credo che interessi invece abbastanza un sottotitolo non detto della nostra trasmissione, cioè Incontri con personaggi noti che vorremmo far conoscere meglio, e quindi è un pochino l'uomo Rivera che interessa in questo incontro. Ma io vorrei partire dalla sua attività, che lei espleta ormai da 18 anni.
1: Beh, se si pensa a quel giorno lì, anche di più. Comunque diciamo che è dal 1956-57 quando ho cominciato a fare i primi tornei giovanili, per arrivare al 59 quando ho cominciato a giocare nella prima squadra dell'Alessandria. Per ecco. Cui dal 59 a oggi.
0: Allora, Gianni Rivera, glielo chiedo proprio così, da un punto di vista umano, che senso ha il calcio nella vita di un uomo che al calcio si dedica e si è dedicato fin da quando era adolescente?
1: Posso parlare di che senso ha per Rivera, perché non posso generalizzare. Comunque per me ha avuto un peso determinante nella mia vita, perché dal momento in cui ho cominciato a camminare praticamente ho cominciato a giocare. Era una cosa che ho sempre sentito nel sangue, che, della quale non potevo fare a meno. Tant'è vero che le cose che mi interessavano di più da ragazzino erano quelle di giocare con i miei amici dovunque capitasse, con un pezzo di palla da tennis rovinato ormai dal tempo, quindi diventata nera, non era neanche più una palla da tennis, oppure un palloncino trovato, raccattato un pochino dove ci capitava. Bastava che fosse una cosa rotonda che rotolasse e noi ci accontentavamo e giocavamo per le strade, nei prati, all'oratorio, sul pavé, nei cortili, sotto gli androni delle vecchie case, tanto da fare arrabbiare i padroni di casa. Quindi per me era un fatto determinante. Oggi naturalmente è una cosa molto importante nella mia vita, ma non la sola come lo era allora.
0: E riesce a provare ancora le emozioni di allora, quando si emozionava a correre dietro una sfera che magari non era quella perfetta, ovviamente?
1: Ma sul campo sì, perché nel momento in cui si scende in campo, in cui si gioca, le emozioni sono sempre le stesse. Ovviamente possono cambiare un pochino le sensazioni che si hanno del mondo che ci circonda, ma questi purtroppo sono altri discorsi che non hanno peso, almeno per queste cose. direi che è importante per chi gioca, perlomeno per me, sul campo poter sempre entusiasmarsi, perché nel momento in cui non si prova più la passione e l'entusiasmo, direi che la cosa migliore è quella di smettere, perché non si può giocare al calcio soltanto sul piano professionale. Non è un'attività che la si può aspettare in questo senso. Bisogna che ci sia prima di tutto una grande passione.
0: Rivera diceva prima che non ha soltanto questo interesse. Che cos'altro le interessa nella vita?
1: Beh, oggi come oggi mi sono accorto che ci sono, oggi, da qualche anno a questa parte, mi sono accorto che ci sono altre cose molto importanti. Credo che di queste cose ci si renda conto lentamente, man mano che si cammina nella vita. Adesso a fare un elenco delle cose che sono interessanti e importanti nella vita mi sembra ovvio e scontato. Però direi che, contrariamente a quanto mi succedeva da ragazzino, il calcio non è più la mia unica e sola cosa, non è il mio unico e solo interesse.
0: Allora proviamo a cercare di scoprire qualche altro interesse di Gianni Rivera, che io credo che abbia soprattutto pudore di se stesso e di certi suoi sentimenti. Questo lo dico riferendomi a tante critiche che si sono fatte e si fanno a Gianni Rivera da un punto di vista anche, diciamo, di carattere, insieme ugualmente a tanti complimenti. È un personaggio così che suscita, diciamo, la stessa cosa come dose: critiche, complimenti. Allora si dice di Rivera, per esempio, che è introverso, chiuso, a volte incapace di prendere delle decisioni. È vero?
1: Ma io sul conto mio ne ho sentite, ne ho lette di tutti i colori, quindi non so, può darsi che siano cose che dal di fuori possano sembrare anche vere. Adesso bisognerebbe vedere le persone che le hanno formulate, in che modo mi conoscono e fin dove sono oneste nel dire queste cose.
0: Ma lei com'è?
1: Comunque sono cose che...
0: Se lei si dovesse descrivere.
1: Ma sarebbe impossibile descrivermi, prima di tutto perché non è facile conoscersi e poi perché si cambia spesso.
0: Proviamo, un difetto di Gianni Rivera.
1: Difetti non, probabilmente ne ho molti, come potrei... Ci sono molti difetti che possono essere agli occhi degli altri dei pregi, oppure pregi che agli occhi degli altri sono difetti, quindi...
0: Ma sa, quelle cose che uno al mattino, quando si guarda allo specchio, in questo caso lei si fa la barba, dice, beh, questa cosa la devo cancellare da me.
1: No, queste sono cose che non mi succedono, anche perché sarebbe troppo facile nel fare una descrizione di se stessi dicendo, ma io ho questo difetto, ma in fondo perdonatemelo. Per me è un discorso assurdo, intanto perché dal momento in cui uno riconosce un difetto non vedo per quale ragione non se lo debba cancellare o perlomeno mitigare. Per cui penso che ognuno di noi, quando prosegue il suo cammino nella vita, debba pensare che le cose che fa le fa nel modo giusto. Se lo fa sapendo di avere dei difetti, è già in malafede.
0: Senta Rivera, io dicevo prima che lei probabilmente ha molto pudore di se stesso, e lo dicevo perché quasi per caso, e non certo perché l'abbia raccontato lei, si è venuto a sapere che Gianni Rivera, almeno qualche anno fa, si occupava nel tempo libero di Telefono Amico, cioè dava del suo tempo a questa organizzazione per aiutare persone in difficoltà che telefonavano, e quindi rispondeva senza qualificarsi, ovviamente. Era una voce amica di là dal filo che rispondeva a queste persone. È vero questo?
1: Ma queste sono cose, per esempio, che potrebbero anche essere viste in un modo diverso. Ci sono delle persone, perlomeno, che hanno cominciato a pensare che le mie apparizioni a Mondo X, che è l'organizzazione che così ha avuto molte iniziative, oltre a quella di Telefono Amico, tante altre, e dal momento in cui hanno cominciato a sapere che io frequentavo questa organizzazione giovanile internazionale, hanno cominciato a pensare che io mi distoglievo dal mondo del calcio, e quindi questa organizzazione faceva più guai a me che non l'andare in giro per i bar, per esempio, cose del genere. Quindi ad un certo punto non si riesce più a sapere qual è la cosa migliore da fare, se frequentare i bar, passare le giornate nei bar, oppure dedicarsi ad attività umane molto più importanti, molto interessanti, non solo per quanto riguarda gli altri, ma per quanto riguarda noi stessi. Per cui purtroppo queste cose hanno cominciato a venire fuori e se ne è interessata la stampa sportiva, e apriti cielo, la stampa sportiva non è che abbia, che veda di molto buon occhio le cose.
0: Ma questo, scusi, faceva parte della sua vita privata. Lei può gestire il suo tempo libero come meglio crede, almeno penso.
1: Ma di solito dovrebbe essere così, però pare che per i giornalisti sportivi l'unica cosa importante che i calciatori devono fare sia quella di andare in campo e basta. Per cui nel momento in cui tu decidi di svolgere una vita più importante, più interessante, a fare cose che ti servano veramente nella vita, questi fanno di tutto per non farti continuare su questa stessa strada.
0: E lei cosa ha fatto?
1: Ho solamente continuato. Ho continuato a camminare secondo quello che mi suggeriva la mia coscienza. Ed è proprio per queste ragioni che tutte le cose che mi si attribuiscono nel modo negativo sono venute fuori, proprio perché non ho accontentato la stampa sportiva.
0: Quindi lei è consapevole di provocare critiche, in questo caso direi, mi permetta, abbastanza ingiuste, perché
1: ma cioè, non è importante.
0: È consapevole, ma se crede in qualche cosa va avanti.
1: Su questo non c'è dubbio, non mi sono mai fatto, non so se è vero che qualcuno abbia detto che io non so prendere decisioni, però in questo caso penso di aver dimostrato il contrario, per cui, e forse proprio questa stessa gente che dice queste cose sapeva che io avrei fatto il contrario.
0: Quindi lei non è un robot schiavo di questo mondo del calcio che stritola, può stritolare un ragazzo che comincia prestissimo e può anche ipnotizzarlo con questo successo a colpi di richieste di autografi, uno stadio osannante, eccetera. Lei non è schiavo di tutto questo, non è un robot, insomma.
1: No, proprio perché ho dimostrato in più di un'occasione di non lasciarmi trascinare dalla vita corrente, da questa valanga che ti trascina lentamente verso un abisso del quale proprio non conosci niente. E forse proprio per queste ragioni ho avuto sempre molte difficoltà nel mondo del calcio.
0: Rivera, che cosa farà da grande?
1: Non so, è difficile dire cosa farò, ci sono molte cose importanti, potrei rimanere nel mondo del calcio in un certo modo, ma penso che sia abbastanza difficile. Potrei rimanere semplicemente come dirigente, perché con le idee che ho non credo di poter resistere molto.
0: Che idea?
1: No,
0: me lo vuol dire? Non so, così in confidenza, siamo solo due, noi due.
1: Non le posso dire soltanto perché non... così... un quarto d'ora non basterebbe e poi ormai ci rimangono pochi minuti, e quindi con le idee che ho, dicevo, non credo che riuscirei a resistere molto nel mondo del calcio. Potrei resistere soltanto se accondiscendessi a seguire la corrente, ma dato che non sono in grado di seguire la corrente così come mi viene imposta, allora penso che difficilmente rimarrò. Però dico difficilmente perché è possibile che qualcuno nel mondo del calcio rinsavisca, e quindi può darsi che le idee nuove possano avere un futuro.
0: E se io le chiedo proprio in chiusura, un grande sogno, un sogno esistenziale di Gianni Rivera, non so quale.
1: Ma non esiste un sogno in assoluto, a parte il fatto che a me non piace molto sognare ad occhi aperti, sogno poco anche di notte, quindi ad occhi aperti mi piace ancora meno. Mi piace camminare coi piedi in terra, per cui potrei dire qualsiasi cosa e risulterebbe un pochino troppo banale. La cosa che comunque mi interessa di più è così: poter far sì che un giorno gli uomini camminino veramente da fratelli. Non è facile, forse è solo un'utopia, però noi lottiamo in questo senso.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce, è intervenuto Gianni Rivera.

0: Incontri,
1: un programma a cura di Elena Doni.
2: Eccomi qua. Oggi vi ho portato la registrazione di un'intervista con Massimo Ranieri. È una registrazione che ho fatto qualche giorno fa proprio qui alla radio, dopo averlo strappato a Dino De Palma, che stava registrando andata e ritorno, e prima che Massimo cominciasse a lavorare per un non mi ricordo più che cosa. Massimo lavora sempre, ha una grande voglia di vivere e di lavorare, insomma un vero ragazzo modello. Quindi, come si conviene ai ragazzi modello, la prima domanda che gli ho fatto è stata quella di parlarmi della mamma.
3: Ah, mia mamma, come tutte le mamme, come tutti i figli che adorano le mamme. Io adoro mia mamma, per cui di mia mamma potrei dire tutto. E come non potrei dire niente a questo punto, oggi come oggi.
4: Che tipo è tua madre?
3: Ma che tipo è mia madre? Mia madre è un classico carabiniere. È una terribilmente vera, terribilmente realista.
4: Energica,
3: carattere di quelli che non si ha nemmeno l'idea di che carattere ha mia mamma. Solo io che la conosco lo so.

0: signor Massimo Ranieri è, non dico è colpa sua, colpa è merito suo. Perché? Perché tutto pensavo da ragazzino fuorché di fare il cantante. Poi da ragazzini si è sempre così presi dal pallone, dal calcio. E io da ragazzino pensavo che all'età di 17-18 anni di andare a un campetto, al San Paolo, e diventare un Sivori, un Altafini, un John Charles, ecco.
1: E invece mamma ti mandava a lezione di canto?
0: Mamma mi mandava a lezione di canto, facendo dei grandissimi sacrifici, sia lei che io, e a quell'epoca io lavoravo, guadagnavo 800 lire al giorno, credo. E mettendo queste 800 lire al giorno, giorno per giorno, la fine del mese erano 5-6 mila lire, 7 mila lire, adesso non ricordo, e lei metteva il resto, che erano 8 mila lire al mese, per studiare, fare lezioni di canto. Però la sera c'era sempre questa grande passione per il calcio, per il pallone, perché parliamo, chiamiamolo pallone, non calcio, a quell'età sì, è pallone. E andavo al primo campetto, nella prima piazza che trovavo, e andavo a tirare due calci al pallone, chiaramente tornando a casa con le scarpe rotte. Al che mia mamma a quel punto dice: va bene, non fa niente, ho visto che tu hai la passione per il pallone, lasciamo perdere il canto. E dal momento è scattato lì l'orgoglio, è scattata la molla del allora ti farò vedere che io posso fare anche il cantante, sia quello che quello.
1: Massimo, ci pensi ogni tanto a quando eri povero?
0: Ma quando ero povero, si è sempre poveri nella vita, io credo. Non si è solo poveri così finanziariamente. C'è gente che è povera umanamente. Si è poveri di natura, a volte, no? Io ricordo la mia povertà, che la sera andavo a letto con una zuppa di latte. Adesso non dico io sia ricco. Vivo bene.
1: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, però.
0: Secondo il Ministero delle Finanze, sì, perché pago molti soldi di tasse. Pago molte tasse per quanto se ne dica. Dei miei colleghi dicono che io non paghi le tasse. Io pago moltissimo.
1: Questo... Quanto più o meno?
0: Quanto più o meno? Io per 2 anni ho pagato la media di... Ecco, del 50% dei miei guadagni.
1: Cioè, di tutto quello che guadagni, tu ne dai una metà allo Stato.
0: Esatto, perché lo Stato prende una percentuale sulle serate che facciamo, è una, e poi prende, ti ritassa sul guadagno che tu vai a fare a fine dell'anno, ci hai guadagnato tot, dove già sei stato tassato nelle varie serate che hai fatto nell'arco dei 12 mesi.
1: Senti Massimo, tu lavori un sacco, io ti ho visto anche quest'estate, eri pallido, che facevi pietà proprio, era luglio, erano tutti belli abbronzati, tu lavoravi. È forse il ricordo della tua infanzia difficile che ti spinge a pistare tanto, come si dice?
0: No, non è vero, non è vero, perché io sì, quest'estate ho ripreso a lavorare, ma 2 estate fa io sono rimasto fermo per un anno e qualcosa senza fare niente, perché non capivo più niente, nel senso che non riuscivo ad avere una visuale giusta della vita, della mia vita, della vita di tutti, nel mestiere che faccio, che io amo, che io adoro, che è l'unica cosa che mi fa vivere, credo. Il mestiere che faccio è la mia vita, io vivo in base a questa cosa. Ma vorrei chiarirla questa cosa, non è il guadagno che mi spinge a fare questo mestiere, perché lo amo più di ogni altra cosa al mondo.
1: Quale mestiere, Massimo, il cantante o l'attore?
0: Amo il mondo artistico, ecco, che poi nel mondo artistico c'è l'attore, c'è il cantante, c'è il varietà, cioè io amo tutto, particolarmente il cantante, amo cantare, mi piace cantare.
1: Senti Massimo, tu sei in apparenza diverso dai ragazzi di oggi. Io ti ho sempre visto con la cravatta, che è uno strano contrasto, perché c'hai questa faccia da ragazzino senza una ruga e poi c'hai la cravatta. Come mai ti vesti, sei nell'apparenza così diverso?
0: Ma non è che io vada a cercare questa diversità dagli altri, per essere diverso dagli altri, questa è una cosa spontanea che mi viene. Se pensi che a 12 anni io ho avuto il mio primo vestito di gambardin verde, mi ricordo, e da quel momento non ho fatto altro che portare la cravatta, la porto perché oggi come oggi non posso farne a meno, una cosa che sento che mi manca qui al collo, il colletto della camicia che non mi stringe, mentre quando ce l'ho aperto, perché non porto

0: La cravatta, oddio, il 15 di agosto per strada chiaramente non porto il gilet, però una giacca la porto senza cravatta, me la porto. Ma appena finisce il 15 agosto ritorno con la cravatta e con la giacca. È una cosa che mi piace, la porto volentieri e senza mi sento qualcosa che mi manca, ecco.
1: Qual è il personaggio dei nostri tempi che ammiri di più?
0: Questa è una domanda un po' a tranello. Il personaggio dei nostri tempi che ammiro di più? Beh, è una domanda un po' difficile. Tu che ammiri di più nel personaggio dei nostri tempi?
1: No, non si presume che l'intervistatore sia intervistato. Senti, Massimo, tu hai un pochino contribuito forse a ridare uno smalto di novità ad un mito di Napoli un po' oleografico, cioè il Vesuvio, la canzone, l'amore. Ecco.
0: L'albero famoso che sta lì in via Petrarca.
1: Anzi, a proposito, amore, ogni tanto si parla di amore. Secondo te, amore uguale matrimonio oppure no?
0: No, sono due cose distinte e separate. E chiaramente io ho un'idea sul matrimonio che non so se è il caso che la dica. Io credo nell'amore. Ma l'amore è quello vero, l'amore che anche io a 23 anni ho provato. Ho provato ed è una cosa che ti distrugge, ma ti fa distruggere ben volentieri.
1: Quante
0: Perché
1: volte l'hai provato?
0: veramente una sola volta. Poi le varie cotte, cotterelle, vabbè, quelle sono cose che abbiamo provato tutti. A 23 anni penso di aver avuto un'esperienza che avrebbe potuto avere un uomo di 30, 35, credo.
1: Torniamo a Napoli. A
0: Torniamo a
1: Napoli
0: Napoli.
1: Colpino e il Vesuvio. Dicevo, naturalmente, soprattutto fuori di Napoli si ha questa idea oleografica, nonostante tutto. Però vivendoci dentro, spesso la gente la pensa diversamente. Io credo, per esempio, che la vita di tuo padre, se uno dovesse parlarne, darebbe un'idea piuttosto diversa di Napoli. Mi vuoi raccontare un po' che cos'era tuo padre quando era giovane?
0: Ma quando era giovane mio padre era un bell'uomo. Mio padre era un operaio dell'Italsider. Ha lavorato per 30 anni a Bagnoli. È entrato nel 36-37 ed è uscito nel 67. Chiaramente è uscito un uomo così moralmente distrutto, fisicamente morto. Non dico che io l'abbia tirato su, per l'amor di Dio, non, lungi da me l'idea. Però so com'era mio padre. Ho questo triste ricordo di mio padre quando era operaio. E adesso ne sono molto felice, sono contentissimo che lui stia bene,
1: Che canti.
0: Che sia rinato, perché è un uomo rinato. E il ricordo di mio padre è quello di tutti i ricordi di tutti i ragazzini che hanno i padri che lavorano in queste fabbriche, in queste acciaierie tremende. È un ricordo bello e triste nello stesso tempo, bello perché è un uomo da ammirare, è un uomo che io stimo, è un uomo che io amo. Un uomo che io amo perché ha avuto la forza e il coraggio di tirare avanti una carretta non leggera, una carretta di 8 bambini, che eravamo sull'età di 8, 9, 10 anni. 11 anni, e mia mamma, capendo questa cosa, lui non poteva assolutamente farcela, umanamente non poteva farcela. Al che si è rimboccata, come si dice, la classica manica e ci ha buttati tutti sulla strada a lavorare. Chi a fare il barista, chi a fare le sartine, chi a fare il guardamacchine, chi a fare il fruttivendolo.
1: Il personaggio di Metello che hai fatto in cinema ha qualche cosa a che vedere con i ricordi che tu avevi di tuo padre?
0: Sai, a 18 anni, quando io ho fatto il Metello, è un po' difficile avere una idea ben precisa di che cos'è la vita, che cos'è avere un ideale anche politico. E io sinceramente ho fatto quel film perché mi hanno chiesto di farlo. E io non pensavo lontanamente che fosse Metello. Anzi, ti dirò, adesso faccio anche una piccola gaffe, pensavo addirittura fosse un personaggio degli antichi romani. Poi da quel personaggio ho incominciato a vedere la vita sotto un altro punto di vista. Ti dirò che mio padre, quando ha visto questo film, ha aveva le lacrime agli occhi, aveva gli occhi bagnati. Forse così si immedesimava in questo personaggio, in questo mondo passato. Passato che ha tutta una sua storia, che non è il caso di rievocarla adesso, anche perché ci vorrebbero degli anni per capirla e per spiegarla. Io sono molto poco, so solo che attraverso mio padre ho capito quanto è dura.
1: Senti Massimo, tu adesso stai per cominciare un altro film, Salvo d'acquisto, se non sbaglio.
0: Sì, Salvo d'acquisto, la storia del carabiniere napoletano che si è fatto ammazzare nella guerra del 43. Sì.
1: La regia di chi è?
0: La regia di Romolo Guerrieri. Io premetto che faccio questo film non per fare l'eroe nel film, anche perché oggi come oggi credo che l'eroe non faccia più colpo come lo faceva una volta, anzi oggi come oggi diciamo quello si è fatto ammazzare, boh, chi gliel'ha fatto fare, è vero? Siamo sinceri.
1: C'è un certo rimpianto?
0: Non lo faccio perché questo ragazzo, questo Salvo d'acquisto, almeno leggendo quelle poche cose che oggi così ci fanno vedere, era tutto fuorché un eroe. Cioè lui non l'ha fatto pensando che un giorno si sarebbe parlato di lui, l'ha fatto proprio perché sentiva che era il caso di farlo, era il caso di salvare 22 vite umane che una. Allora ha scelto lui alle 22 vite.
1: Quale dei due personaggi ami di più, Metello o Salvo d'acquisto?
0: Da Chitto dovrei rispondere Salvo d'acquisto, essendo stato napoletano, Salvo d'acquisto, preferisco d'acquisto, però bisogna ammettere che Metello è stato molto più eroe.
2: Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Massimo Ranieri.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fa in un posto simile un angioletto come

Tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

musica, esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: Un padre e un figlio, Auguste e Jacques Picard, tra i più grandi esploratori del XX secolo. Mai l'uomo si era spinto così tanto nel fondo degli abissi marini prima di loro. Anni 50, poco tempo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la società tutta ha preso coscienza del potere anche distruttivo della scienza. Ecco allora due uomini di scienza dalla Svizzera, il padre Auguste, fisico, e il figlio Jacques, ingegnere e oceanografo, farsi largo con i loro ideali, il loro desiderio di far progredire la conoscenza scientifica per il bene di tutti. La loro impresa a bordo del battiscafo dei record, il battiscafo Trieste, quest'anno ha compiuto 70 anni. Era il 1953 quando il battiscafo entrò nelle acque di Castellammare di Stabia, in Campania, per il varo. Ed era il 1953 quando nelle acque antistanti l'isola di Ponza, Basso Lazio, i due si spinsero fin oltre 3.000 metri di profondità. Il battiscafo Trieste prende il nome dalla città dove venne costruito, ma evidentemente non solo lì. Ne parleremo. Benvenuti da Danilo Angelelli. Ad Archimede, il racconto della scienza, facciamo rivivere questa impresa attraverso gli autori di due libri sul battiscafo Trieste, pubblicati di recente. Due studiosi che incorniceranno un'intervista a Jacques Picard dall'archivio delle Teche Rai. Antonio Ferrara è giornalista del quotidiano La Repubblica. Per la casa editrice D'Amato ha pubblicato Nel profondo blu, il battiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Picard. Benvenuto Ferrara.
1: Benvenuto, grazie a lei e ai radioascoltatori.
0: Partiamo da prima del battiscafo. Picard padre, Auguste, già collaboratore di Albert Einstein, non è stato solo l'uomo delle profondità marine. Con la stessa esigenza di esplorare e conoscere, molti anni prima di progettare il battiscafo, aveva stabilito un altro record, non verso il basso, ma in senso diametralmente opposto, nella stratosfera.
1: Sì, è vero, lui è stato di fatto il primo cosmonauta della storia, così potremmo definirlo, perché sia nel 1931 che nel 1932, con questo, diciamo, velivolo di sua invenzione, un pallone aerostatico al quale agganciò una sfera pressurizzata, raggiunse i 16.000 metri di altezza, quindi un personaggio che a pieno diritto entra nella storia della scienza mondiale.
0: Quanto della struttura utilizzata per le missioni nella stratosfera è stata replicata per il battiscafo, unità sommergibile inventata dallo stesso Picard?
1: Sì, di fatto il principio e la tecnica sono gli stessi, piuttosto che salire, in questo caso si trattava di scendere appunto in un liquido, appunto l'acqua del mare. E quindi una delle sfide, ecco, principali, più importanti che Picard padre deve affrontare è quella di costruire una sfera in grado di reggere alle pressioni delle profondità marine. Il pallone utilizzato per raggiungere i 16.000 metri di altezza portava appunto agganciata una sfera pressurizzata. Ribaltando il principio e guardando quindi al mare, alla necessità di scendere nelle profondità, Auguste Picard immagina di costruire quello che lui chiama un siluro, cioè un grande serbatoio, alla cui base viene agganciato ancora una volta una sfera pressurizzata. Quindi il concetto, il principio è lo stesso. Come il pallone serve per salire, così il serbatoio servirà per scendere nelle profondità dei mari, e questo lo farà utilizzando la differenza di peso specifico della benzina, perché il serbatoio del battiscafo Trieste verrà riempito di benzina e poi di acqua per poter scendere e riemergere in base appunto ai comandi che vengono dati all'interno della cabina, dove trovano spazio due persone.
0: E il battiscafo, ricordiamo, nasce proprio per raggiungere i punti più profondi sotto il livello del mare, a differenza del sommergibile, adatto a una navigazione superficiale che può immergersi ma senza arrivare a grandi profondità e mai per lunghi periodi di tempo, e a differenza del sottomarino che naviga in immersione ma può arrivare fino a poche centinaia di metri. Ferrara, la storia del battiscafo Trieste, pur progettato in Svizzera da uno scienziato svizzero, è una storia italiana, una storia che unisce idealmente il nostro paese da nord a sud ed esempio di eccellenza italiana.
1: Sì, allora nasce a Trieste perché appunto Jacques Picard, il figlio di Auguste, studia a Trieste e lì ha la possibilità di esporre la sua idea di realizzare un veicolo che scende appunto nelle profondità marine. Troverà accoglienza nella città di Trieste. Il primo passo è la costruzione del serbatoio che serve per contenere la benzina, e questo avviene nei cantieri di Monfalcone. Navalmeccanica, che è la grande industria navale italiana, oggi attualmente Fincantieri, accoglie i due scienziati e mette a disposizione le proprie strutture per costruire il batiscafo. A Terni, appunto, nelle acciaierie, viene forgiata la cabina con l'utilizzo di una pressa particolare, la più grande in quel momento disponibile, perché appunto Picard voleva, a differenza di un precedente velivolo che lui aveva realizzato in Francia, che la sfera fosse forgiata e non fusa, questo per appunto avere la certezza che potesse resistere alle altissime pressioni degli abissi. E Castellammare, perché è il cantiere appunto navale più vicino al mare, della fossa, diciamo, nel Tirreno, è quello dove è più facile poter immaginare poi delle prove di immersione. Quindi a Castellammare arrivano da Monfalcone il serbatoio, da Terni la sfera, vengono assemblati, e qui viene di fatto varato il 1 agosto del 1953, il batiscafo Trieste tocca per la prima volta l'acqua, e ovviamente tra il tripudio della popolazione ci si rende conto che appunto galleggia, non ci sono infiltrazioni, e quindi si può sicuramente proseguire nell'attività di implementazione anche delle apparecchiature che sono necessarie per poter studiare le profondità dell'oceano, perché appunto, come abbiamo detto, questa è una missione soprattutto scientifica, cioè Auguste Jacques Picard vogliono esplorare le profondità degli oceani, perciò realizzano il batiscafo Trieste.
0: Arriviamo infatti al 29 settembre 1953, 70 anni fa, presso l'isola di Ponza. I Picard si spingono fino a 3150 metri di profondità. Mai l'uomo era arrivato a quel punto. La grande prova, come la definì Auguste Picard. La scelta ricade su Ponza sempre perché ci troviamo nella fossa del Tirreno, la parte più profonda del Mediterraneo occidentale.
1: Tant'è vero che non possiamo dimenticare che alcuni anni dopo, cioè il 17 ottobre del 1956, i Picard tornano a Ponza e lì raggiungono una profondità ancora più alta, 3.700 metri, ed è quella l'ultima grande immersione nel Mediterraneo, prima poi di chiudere la parentesi italiana e aprire la pagina statunitense di questa straordinaria storia scientifica.
0: Questa straordinaria storia scientifica è stata però un po' dimenticata a Ferrara, perché?
1: Perché io penso ci sia una sottovalutazione innanzitutto del ruolo appunto che l'industria italiana ha avuto nel dopoguerra rispetto a questo evento, dovuta probabilmente anche a ragioni sociali, politiche, probabilmente anche l'idea che l'industria, che il lavoro degli operai, dei tecnici, delle maestranze da un certo momento in poi non sia più, come dire, una cosa di cui andare orgogliosi e prevalgono altri aspetti del mondo della produzione del lavoro. Ecco, si portava dietro questa esperienza la voglia di uscire dalla guerra. Siamo appena 10 anni dall'8 settembre del 43, nel 53, e quindi c'è un paese che vuole guardare avanti. Immagino che la sottovalutazione sia anche legata al fatto che poi questa avventura, appunto nel 57 e nel 58, finisce di essere italiana. Il batiscafo Trieste resta per 4 anni nel cantiere di Castellammare, e in questi lunghi 4 anni, ecco, diciamo, non c'è un'attenzione nazionale che guardi a questa possibilità, ecco, di intestare all'Italia un'avventura poi degna di essere ricordata nei libri di storia della scienza.
0: Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica, prima di salutarla, questo suo studio di una storia di uomini che vanno oltre i limiti e di grandi ideali, che ha unito l'Italia e che ricordiamo nel 70° anniversario, cosa le ha lasciato in modo particolare?
1: Ma mi rimane la figura di questi due straordinari personaggi che testimoniano come, diciamo, la forza di volontà legata alla competenza, ma soprattutto all'amore per l'ambiente, per la difesa del nostro ecosistema, possono alla fine averla vinta. La cosa più, diciamo, bella di questa storia è che il figlio di Jacques Picard, il nipote di Auguste, si chiama Bertrand Piccard, oggi è presidente di una importante fondazione a Losanna, Solar Foundation, si occupa esattamente degli stessi temi, della difesa dell'ecosistema, è stato il primo uomo a fare il giro in mongolfiera della Terra, il primo uomo a sorvolare l'intero globo con un aereo alimentato da energia solare, ed è impegnato sui temi appunto delle energie alternative, dell'elettrico, dell'eolico. Quindi, come dire, questa storia del batiscafo Trieste, nata a Trieste e passata per Monfalcone, Terni, Castellammare, Capri, Ponza, ritorna oggi in Svizzera a Losanna e ancora parla all'Europa di pace, di progresso e di scienza. Ed è bello che nella parentesi di Castellammare di Stabia questi due grandi personaggi, Auguste Jacques Piccard, abbiano trovato tra gli operai, le maestranze, le famiglie di una media città del Mezzogiorno d'Italia tanta accoglienza, insieme abbiano contribuito appunto a realizzare questo straordinario batiscafo.
0: Antonio Ferrara, Nel profondo blu, il batiscafo Trieste, dalla Svizzera all'Italia, l'avventura dei Piccard, da Amato Editore. Grazie.
1: Grazie a tutti e a presto.
0: Adesso da Megabit, settimanale per tutte le scienze, Radio 1, puntata del 10 aprile 1986. 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi, con Jacques Piccard, all'epoca 66enne, tante imprese da raccontare e tante che ne avrebbe vissute ancora. Piccard figlio morirà nel 2008. Ascoltiamo e poi proseguiremo anche noi nel racconto del batiscafo Trieste. E nella città giuliana ci sposteremo con l'autore di un altro libro sull'argomento. A dopo, buon ascolto.

0: Radio 1 per tutti presenta
1: Megabit,
0: settimanale per tutte le scienze.
1: Un programma di Carla Ghelli
0: con Giovanni Maria Pace.
1: Realizzazione di Gigi Musca.
2: I need a doctor.
1: 20.000 leghe sotto il mare. I nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi.

0: Buon pomeriggio, sono Carla Ghelli ed oggi a Megabit torna con noi Giovanni Maria Pace, giornalista dell'Espresso e della Repubblica. Era da tempo che aspettavamo a Roma il professor Jacques Piccard, oceanologo famoso ed uno dei pochi al mondo in grado con il suo batiscafo di esplorare fino in fondo il mondo sottomarino.
1: Io vorrei chiedergli, per cominciare, quali sono i problemi principali che incontra l'uomo quando scende a delle profondità considerevoli, perché i moderni mezzi di discesa consentono di arrivare a diverse migliaia di metri sotto il livello del mare. Bene, professor Piccard, quali sono i principali problemi che si incontrano?
2: Ma insomma, ci sono due problemi maggiori. Bisogna mettersi al riparo della pressione, la pressione dell'acqua che è molto grande, che va a finire sul fondo della fossa delle Marianne, per esempio, all'incirca 1150 kg al centimetro quadrato, quello che è molto importante. E l'altro punto è di mantenere nel sottomarino, nel batiscafo, nel mesoscafo, secondo quello che è, una miscela per respirare, una miscela di aria normale. Difatti siamo abituati con i sottomarini di respirare sott'acqua l'aria strettamente normale, cioè l'ossigeno e l'azoto.
1: Come fosse l'aria atmosferica.
2: Sì.
1: Quindi due problemi, resistere alla pressione dell'acqua e respirare
2: normalmente.
1: Ecco,
2: sì.
1: Come può uno scafo così piccolo, noi vediamo le fotografie di questi strumenti per l'esplorazione dei fondali marini, sono in fondo molto più piccoli dei sommergibili, diciamo, di tipo bellico. Sono delle piccole macchine. Come riescono a resistere a tanta pressione?
2: Ma insomma, più piccola è la cabina del sottomarino, più facilmente resiste alla pressione, perché bisogna naturalmente fare un calcolo abbastanza semplice, in diversi casi può essere più difficile in altri, ma insomma bisogna tener conto della profondità alla quale si va. La profondità dà la pressione, la pressione permette di calcolare lo spessore del veicolo, e se si scende, diciamo che più si scende più deve essere spessa la sfera, ma anche più piccola è, meno spessa deve essere naturalmente, perché l'importante è la proporzione tra lo spessore e il radio o il diametro della sfera. Si può dire, per essere più concreto, che per scendere a, diciamo, 11.000 metri avevamo una cabina che aveva uno spessore di 12 centimetri. Se bastava di andare a 6.000 metri di profondità o 5.000 metri di profondità, la metà all'incirca di spessore
1: sarebbe stato sufficiente.
2: Sì.
1: 12 centimetri, lei dice, di cosa? Di acciaio?
2: Di acciaio in questo caso, di acciaio molto resistente. Si può anche dire che adesso si potrebbe fare lo stesso con altre leghe, invece di acciaio si potrebbe prendere una lega di titanio, per esempio. Il titanio, essendo più leggero che l'acciaio, e può avere più o meno la stessa solidità. Dunque si potrebbe accontentarsi di uno spessore di sfera di 5 o 6 centimetri all'incirca.
1: Già.
0: Professor Piccard, ci può descrivere questo suo un pochino meglio questo suo strumento di lavoro, il batiscafo, suppongo?
2: Sì, dunque il batiscafo era stato inventato da mio padre, il professor Auguste Piccard, e mio padre, essendo anche un pilota di pallone libero, aveva inventato il batiscafo funzionando praticamente come un pallone dell'aria, cioè una cabina naturalmente più pesante dell'acqua, nella quale si mantiene la vita al riparo della pressione con l'aria, come l'abbiamo detto, e questa sfera, questa cabina, come quella di un pallone stratosferico più esattamente, è sostesa, è frenata durante la discesa e è tirata su durante la salita da un diciamo prima un qualche cosa che è più leggero dell'acqua, e questo qualche cosa di fatto si trova essere un serbatoio contenendo la benzina. La benzina non per bruciarla e consumarla in qualche motore, ma semplicemente perché la benzina è più leggera dell'acqua e, avendo un peso specifico minore, dà una spinta verticale. Basta dunque di mettere abbastanza benzina per dare la spinta corrispondente al peso della cabina e di tutte le apparecchiature.
1: Queste esperienze di suo padre Auguste, professore, avvennero in Italia, se non sbaglio, nei primi anni 50, vero?
2: Perfettamente. Il nostro secondo battiscafo è stato costruito interamente in Italia, ai cantieri di Monfalcone per il cosiddetto galleggiante, cioè il serbatoio della benzina, a Terni per la sfera d'acciaio molto molto resistente e a Castellammare di Stabia per l'allestimento di tutto l'apparecchio. E le prime immersioni sono state fatte nel Golfo di Napoli e appena un po' dopo nel mare direttamente al largo di Capri, poi al largo di Ponza. Al largo di Capri siamo scesi per la prima volta a oltre 1000 metri e al largo di Ponza siamo scesi addirittura a 3150 metri di profondità.
1: 3000 era un record per l'epoca?
2: Come?
1: Era un record?
2: Sì, sì, naturalmente, tutti e due. Sì, sì,
1: Era il battiscafo Trieste.
2: Questo era il battiscafo Trieste.
1: Esiste ancora?
2: Il battiscafo Trieste esiste sì o no, esiste però è adesso in un museo americano, il Museo della Marina Americana a Washington, già. Dopo aver servito per credo una quindicina di anni più o meno.
3: 20.000 leghe sotto il mare, cuore al
0: cuore. Professor Picard, queste imprese hanno avuto soltanto uno scopo sportivo oppure erano finalizzate anche a qualche cosa di qualche acquisizione pratica?
2: No, non aveva nessuno scopo sportivo, è stato sportivo solo dal fatto che eravamo in mare e il tempo qualche volta era cattivo, bisognava saltare dal motoscafo di accompagnamento sul sottomarino, sul battiscafo, era sportivo in questo senso se vuol, ma lo scopo di queste immersioni era sempre stato sia puramente tecnico sia puramente scientifico. E sa che il mare, soprattutto quando abbiamo cominciato, il fondo del mare era quasi totalmente ignoto, bisognava assolutamente conoscerlo, scoprirlo, vedere quello che come era e di che cosa era fatto, eccetera. E difatti dal momento in cui abbiamo cominciato le immersioni col battiscafo Trieste fino adesso all'incirca credo che almeno 200 sottomarini di ricerca scientifica sono stati costruiti nel mondo.
1: Già, e cosa hanno scoperto sul fondo del mare?
2: Diciamo, è difficile di dire in una parola quello che è stato scoperto, ma abbiamo fatto, e gli altri anche, abbiamo fatto tante osservazioni scientifiche in geologia, in zoologia, in chimica dell'acqua, fisica dell'acqua, eccetera. Abbiamo fatto migliaia e migliaia di osservazioni.
1: Ci sono questi pesci strani nel fondo del
2: sì, sono dei pesci, ne abbiamo visti alcuni, sì, ma bisogna dire anche che questi pesci cosiddetti strani, difatti sono piccoli pesci e non sono molto, molto impressionanti quando si le vede, sono impressionanti nei libri quando sono fotografati e fatti resi più grandi 10 volte.
1: Sono dei pesciolini, insomma.
2: Generalmente sono dei pesciolini, abbiamo visto anche qualche volta dei pesci più grandi, ma non erano mai dei mostri, diciamo.
1: E i famosi noduli polimetallici?
2: Ah, questo è un'altra cosa, questo è, passiamo nel campo diciamo dello sfruttamento del mare. Un bel giorno sarà necessario è probabile che si sfrutterà questi noduli a delle profondità di 4 a 6 mila metri generalmente, nell'Atlantico, nel Pacifico, nell'Oceano Indiano, un po' dappertutto, ci sono veramente addirittura milioni, e ripeto, milioni di chilometri quadrati del fondo del mare coperto da questi noduli.
1: Noduli. Di cosa sono fatti?
2: Sono, da vedere, sono un po' come delle patate che sono appena uscite della terra al momento che si prende per la raccolta. Sono dei noduli di circa tra 5 e 10 15 centimetri di diametro, contenendo non sempre la stessa proporzione di materiale, ma almeno quasi sempre del manganese, e il nome è quasi, qualche volta si parla di noduli di manganese, anche rame, nichel e altri metalli naturalmente. E il giorno in cui questi prodotti non potranno più essere sfruttati sulla terra, e allora si passerà allo sfruttamento del mare, del fondo del mare.

0: mare, la profondità, le fosse, le pianure sottomarine, tutto questo si conosce e gradualmente si conoscerà di più in più con questi sottomarini scientifici, ma si deve anche dire che maggiormente questi sottomarini che sono stati adoperati per esempio per la ricerca del petrolio eccetera, sono fatti per delle profondità minore e il battiscafo Trieste è l'unico che sia finora sceso a 11.000 metri di profondità e dopo abbiamo fatto altri sottomarini per 500 metri, 600, 700, 800 metri di profondità, l'ultimo che abbiamo fatto era per 500 metri e in maggioranza nel mondo della ricerca sottomarina diciamo che i sottomarini sono fatti per 200-300 metri di profondità. Dunque c'è la parte la più importante da studiare, forse che è sulla la pianura continentale a 200 metri di profondità, ma comunque ogni tanto bisogna essere capace di scendere fino alle grandi profondità.
1: Professor Picard, e oltre a queste caratteristiche che lei ci ha descritto prima, quelle del suo sottomarino, del suo batiscafo, ci sono anche delle attrezzature tecnologiche complementari, no? Suppongo, sì. A bordo o fuori del batiscafo, quali sono?
0: Dunque, naturalmente bisogna avere delle finestre, degli oblò. Più, diciamo, se non si va molto profondo, si può adesso avere delle finestre di plexiglass di un metro, si potrebbe anche due metri di diametro. Più profondo si va, più piccolo, per motivi di resistenza meccanica, devono essere le finestre. Ma insomma si può a ogni profondità avere delle finestre ormai che sono abbastanza larghe e buone. Bisogna naturalmente dei proiettori, perché se si scende oltre ai 200-300 metri è quasi il buio completo, e se si va oltre ai 600 metri di profondità ci troviamo nel buio più completo assoluto. Dunque finestre, proiettori. Poi per lavorare veramente abbiamo diversi strumenti, abbiamo per esempio un braccio automatico che è comandato dall'interno del sottomarino. Questo braccio può sollevare dei pesi, può tagliare dei cavi, può avvitare dei perni, dei buloni, eccetera. Poi abbiamo altri strumenti, per esempio abbiamo adesso sul nostro sottomarino che si chiama il Forel, abbiamo adesso un apparecchio per aspirare le uova dei pesci. Dunque quando si studia una zona in cui ci sono diversi pesci si può andare al momento giusto.
2: Ma è un nuovo tipo di produzione di caviale questo?
0: No, non è per questo, finora l'abbiamo fatto semplicemente per studiare, perché in molti casi l'uova dei pesci adesso muoiono perché manca l'ossigeno in fondo ai laghi, per esempio, più che in mare, soprattutto ai laghi, e allora ci sono diversi problemi da studiare. Si può aspirare e mettere in piccolo serbatoio speciali queste uova e poi vanno studiati in laboratorio. Insomma, sono diverse cose di questo tipo che si può fare.
2: Professore, lei c'era a 11.000 metri?
0: Sì.
2: Lei era nel sottomarino?
0: Sì, certo, naturalmente.
2: E sì, che impressione le faceva?
0: Ma che impressione, sa che quando si trova nel battiscafo, a partire dal momento in cui fa buio fuori, cioè come l'ho detto dopo i 600 metri, che siamo a 1000 metri o 10.000 metri o 6.000 metri, 11.000 metri, insomma non cambia niente.
2: È la stessa cosa,
0: si vede il fondo, si vede il mare, si vede l'acqua, si vede la profondità sul manometro e finalmente è più o meno
2: e non
0: lo stesso.
2: Si prova un brivido dietro la schiena, no?
0: Ma no, è una questione di abitudine probabilmente, sì. Tanto a 11.000 metri ci sono andato una volta sola.
1: Mm-hmm. Professor Picard, lei ha fatto delle immersioni anche nel lago di Garda. È vero che è uno dei pochi laghi puliti che è rimasto?
0: Non vorrei andare fino a quel punto lì. Si deve dire che il lago di Garda è un punto in cui si può ancora salvarlo, recuperarlo completamente, credo di sì. E tanto tutta la gente attorno al lago ha fatto un lavoro molto importante. Adesso stanno facendo una cintura di tubazioni tutto attorno al lago e prendono l'acqua, e quell'acqua sporca, insomma, prima di metterla nel lago. Difatti non la mettono nel lago affatto, perché vanno a portarla a un depuratore che si trova a diversi depuratori, ma il più importante è a Peschiera del Garda, e di lì l'acqua passa verso il Po senza entrare nel lago. Quando questo sistema sarà completato e messo in servizio, si potrà dire che il lago sarà salvato. Finora il lago l'ho trovato in uno stato molto buono, ma pur dando dei segni di inizio di inquinamento, di stanchezza. Dunque bisogna fare

0: molto molto attenzione, ma credo che sono sulla buona via.
1: Speriamo, sì? Dica. Speriamo che non facciano come per il lago di Varese, perché io questa storia del collettore circumlacuale nel caso del lago di Varese l'ho sentita la prima volta che credo frequentassi ancora le scuole medie. E non è successo nulla, lei lo sa che ne ha fatti dei pezzetti, poi dopo è rimasto.
0: Ma sfortunatamente questo succede ogni tanto. Ma un altro lago più vicino alla Roma è il lago di Bracciano, nel quale abbiamo anche lavorato per un mese 3 anni fa.
2: Ma a scopi archeologici o soltanto ecologici?
0: Maggiormente scientifici, un po' abbiamo fatto qualche osservazione archeologica anche, ma maggiormente scientifica per misurare le temperature, possibili correnti. Contenuti di ossigeno nell'acqua, eccetera. E lì c'è anche una tubazione che è quasi completata ormai tutto attorno al lago, però ho sentito questi giorni che non è ancora in servizio e posso solo incoraggiare i responsabili di mettere questa tubazione in servizio al più presto possibile. Perché, sì, perché abbiamo visto per esempio che l'acqua era molto trasparente dalla superficie fino a 130 metri di profondità, ma da 130 a 160, che più o meno è il massimo del lago, l'acqua era molto molto diciamo sporca, nera, piena di materiale in sospensione. Dunque bisogna fare attenzione con questi laghi, bisogna aiutarli prima di che sia troppo tardi.
2: Senta professore, a proposito di recuperi e di imprese alla Jules Verne, si prepara per la prossima estate un tentativo di recupero del Titanic, cioè il famoso piroscafo costruito nel 1911 e affondato durante il suo viaggio inaugurale. Lei cosa? Ci sono state molte polemiche, no, sulla opportunità di questo recupero, eccetera, ma lasciando da parte tutte le altre ragioni, dal punto di vista tecnico, scientifico, lei cosa pensa che si debba fare? Che valga la pena o no?
0: Dunque, è una cosa molto difficile. Prima di tutto non si tratta di sollevare il Titanic quest'anno, quest'estate, sarà forse al massimo l'anno prossimo o fra 2 o 3 anni, se si fa, e non si sa ancora.
1: Appunto,
0: se si
1: a me fa, risulta se, che non che, sia neanche deciso.
0: C'è un inglese o uno scozzese che desidera di farlo, ma non è il punto, veramente, si può dire che si può farlo. Non è difficile rialzarlo, ma costa un sacco di soldi, qualcosa di tremendo. È difficile pensare che si possa veramente investire queste somme per risalire il Titanic. Costerebbe meno di farne un altro.
2: Ma pare che altrettanti ce ne siano dentro di soldi, però.
0: Sì, ma probabilmente che ce ne sono meno di quello che
1: saranno,
0: che
1: tutti bagnati questi.
0: Ma come possono essere bagnati? Sì, naturalmente. Ma sì, i soldi ci sono dei diamanti, c'è l'oro, ci sono dei gioielli, eccetera. Questo senz'altro. Ma nessuno può dire che esattamente quanto c'è nelle carte negli studi.
1: Comunque,
0: io dubito che si farà.
1: Però tecnicamente, come le chiedeva Carla, è possibile fare.
0: Sì, tecnicamente si può fare tutto, ma è solamente una questione di soldi. L'altro problema è di sapere se si deve farlo, moralmente parlando, per esempio, perché c'è un mito, si dice in italiano,
2: un mito.
0: C'è un mito attorno a quel Titanic che è una nave sacra, diciamo, con tutte le circostanze in cui si è affondato, eccetera. E, insomma, i sopravvissuti chiedono di non toccarlo.
2: Tutti i miti vogliono rimanere, è
0: difficile. Non penso veramente che si farà. Quello che si farà senz'altro è di scendere con i sottomarini e andare a vederlo, esplorarlo, guardarlo, fotografarlo, di più di quello che è stato fatto con i robot, con gli apparecchi automatici che hanno adoperato l'anno scorso. Questo si farà senz'altro, è un lavoro interessante che non fa male a persona, ma per la domanda se si deve risalirlo a galla o meno è una questione, insomma, che deciderà quello che lo può fare. Comunque io non sono né attrezzato né ricco per fare un'operazione come questa. Andare a vederlo, sì, naturalmente.
2: Megabit, stiamo parlando di ricerche ed esplorazioni subacquee con il professor Picard. Professore, lei in quest'ultimo periodo però mi sembra che si stia occupando di qualcosa di diverso e mi pare che sia a capo di una fondazione ecologica che sta in Svizzera. Anzi, ce ne può parlare?
0: Sì, sì, abbiamo una fondazione che si chiama la Fondazione per lo studio e la protezione dei laghi e del mare, sotto l'egido di questa fondazione siamo venuti molto spesso in Italia a lavorare col nostro sottomarino, il Forel. E anzi mi fa piacere vedere che in Italia la gente si preoccupa e fa del lavoro in questo settore. Abbiamo parlato del lago di Garda, c'è il lago di Bracciano, siamo venuti anche al lago Albano, lago Maggiore, e mi sembra che la gente in Italia è molto sensibilizzata e le autorità particolarmente cercano di fare tutto quello che possono fare. Naturalmente si potrebbe sempre fare di più, questo è chiaro, ma insomma per un governo si tratta di trovare un equilibrio giusto fra l'ecologia, lo sviluppo, la protezione contro la disoccupazione, insomma ci sono un sacco di problemi importanti.
2: Di fare le scelte opportune,
0: questo è la missione di ogni governo attualmente. Ma insomma credo che in Italia si preoccupano molto della protezione dei laghi. E questo naturalmente mi fa piacere.
2: Professor Picare, un altro argomento di cui si parla molto e si parlerà ancora di più in futuro è il tunnel sotto la Manica, anche perché non è il solo. Poi ci sarà quello di Gibilterra e poi non lo so ancora cos'altro nel Mediterraneo. Secondo lei ci può dare una sua opinione? Si parla di un tunnel poggiato sul fondo marino. Lei non so se è pratico, conosce i fondali della Manica. Secondo lei è più giusto un tunnel del genere oppure un tunnel che passi sotto il sottosuolo del mare?
0: Si tratta quasi sicuramente di un tunnel passando sotto il suolo, sotto il fondo del mare. La Manica è un mare molto molto poco profondo, di 40 metri all'incirca. Se si fa un tunnel che si appoggia sul fondo e che avrà 10 metri, 15 metri di diametro,
1: ci vanno a incespicare tutte,
0: sì, sì, poi è difficile per le navi, le super petrolieri eccetera, dunque poi anche con i pescheregi che vanno a trascinare le reti, le ancore eccetera, no, si tratterà quasi sicuramente di un traforo sotto il livello del fondo del mare. Dunque è una questione che non riguarda più il mare, insomma il mare non c'entra per niente, è un tunnel di 50 chilometri, come si potrebbe farlo tra Genova e Milano, diciamo.
2: E gli stessi problemi ci sarebbero per Gibilterra?
0: Per Gibilterra non conosco tanto il problema, ma secondo me se si fa un giorno si farà sicuramente anche sotto il fondo del mare e anche per
1: Messina.
0: Anche per Messina lo stesso.
1: Lei personalmente cosa preferisce a Messina? Un ponte sospeso, un tunnel appoggiato sul fondo o un tunnel sotto il fondo del mare?
0: No, il tunnel appoggiato sul fondo no, sicuramente no, è pericoloso, ci sono correnti, navi, relitti eccetera, e non si può farlo. Si è anche pensato di un tunnel a metà profondità, che è anche una mostruosità, per me non si dovrebbe neanche pensarci. Il dubito viene tra il ponte e il tunnel
1: sotterrato,
0: completamente interrato. Ma ci sono dei vantaggi, e probabilmente che il tunnel interrato sotto il fondo del mare è più sicuro, perché un ponte così grande, con i venti molto grandi che possono venire lì, diciamo, si deve prendere delle misure di sicurezza che costano tanto per il vento che può venire una volta per secolo, per esempio. Dunque non è molto ragionevole. Sembra che sia più ragionevole di fare un tunnel veramente
1: come quello della Manica, in sostanza.
0: Come quello della Manica, mi sembra.
2: Ci sarà una colonizzazione del sottofondo marino?
0: Non lo penso, signora. Ci sarà di più in più, ci saranno dei cantieri che si apriranno sul fondo per un lavoro speciale, per esempio per studiare il Titanic, modo di dire, non in questo caso perché è troppo profondo, ma altri relitti, diciamo, oppure per lavorare su una testa per il petrolio, di pozzo di petrolio. Sì. Queste cose sì, lì si potrà fare dei cantieri dove gli operai potranno rimanere per una settimana, un mese, o di più naturalmente, e poi risaliranno dopo. Ma veramente di colonizzare il fondo del mare per il pubblico, per fare delle città subacquee, eccetera, non vedo il senso, è tanto più bello di rimanere al sole.
1: Io sono d'accordo, però è un peccato perché finire la trasmissione con l'idea delle colonie sottomarine dopo che si è parlato tanto delle colonie spaziali.
3: Avete ascoltato
4: Megabit,
3: settimanale per tutte le scienze,
4: un programma di Carla Ghelli
3: con Giovanni Maria Pace,
4: realizzazione di Gigi Musca.
5: I need a doctor.
6: La voce di Jacques Piccard ci ha accompagnato in questa puntata di Megabit del 1986. Danilo Angelelli per Archimede, il racconto della scienza. Prima di Megabit abbiamo parlato del battiscafo che compie 70 anni con Antonio Ferrara, giornalista della Repubblica e autore di Nel profondo blu. Anche un altro libro ci dà modo di conoscere aspetti di questa storia, riviverla attraverso altri punti di vista. È Il Trieste per le edizioni Italo Svevo e qui siamo proprio in territorio giuliano sotto ogni aspetto. La Italo Svevo Edizioni, con sede a Trieste e Roma, ha pubblicato questo agile e denso volume firmato da, guarda caso, un triestino, studioso, saggista, archivista, Enrico Alupca. Benvenuto.
7: Grazie, saluto il pubblico su questo argomento che mi sta veramente a cuore. Grazie dell'invito.
6: Anzitutto riprendiamo il titolo della trasmissione di archivio appena ascoltata, 20.000 leghe sotto il mare, i nuovi Nautilus che ci aprono alla conoscenza degli abissi. Azzardiamo anche noi un paragone tra un prodotto della fantasia come il Nautilus di Jules Verne, pur se ispirato a un sottomarino reale che aveva lo stesso nome. Azzardiamo questo paragone, dicevo, per stabilire subito la differenza che più ci sta a cuore, appunto tra il Nautilus immaginato da Verne e descritto in 20.000 leghe sotto i mari e il realissimo battiscafo Trieste.
7: Allora, sì, nella visione che ne dà Jules Verne, il Nautilus è un mezzo, diciamo, un mezzo militare per sconfiggere i nemici, ma per la sua rivalsa sulla società dell'epoca. Completamente diverso invece è il battiscafo Trieste, che viene concepito essenzialmente per una visione pacifica, cioè per portare l'uomo a vedere gli abissi marini, ad avere a disposizione uno strumento scientifico che permetta la conoscenza di questo mondo subacqueo, il profondo blu, di cui non si conosceva quasi nulla.
6: Alupca, oltre ai due Piccard c'è un terzo protagonista di questa vicenda, un terzo artefice. Il punto di vista di questo signore è in parte il punto di vista del suo libro, Il Trieste. Lei lo definisce così, un pacifista visionario. Triestino come lei, Diego de Enriquez, chi era?
7: Diego de Enriquez era un collezionista che si dedicò tutta la vita a collezionare armi, documenti e strumenti bellici, ma non con lo scopo puramente collezionistico, ma con l'intento di lasciare ai posteri una testimonianza di questi strumenti di morte, in maniera che si potesse capire che era tutto, quella era una visione sbagliata del mondo, cioè bisognava cambiare il modo di vedere e applicare l'intelligenza umana allo scopo di pace. Quindi era possibile, attraverso queste collezioni straordinarie, far vedere che l'uomo è capace di creare mostri, ma anche creare assolutamente visioni scientifiche eccellenti.
6: E se Jacques Piccard a Trieste, per completare la sua tesi di laurea, non avesse conosciuto De Enriquez, il battiscafo si sarebbe costruito in Italia comunque?
7: No, assolutamente no, perché c'era già in essere un progetto francese che in origine era diretto proprio da Auguste Piccard, che poi venne estromesso da questo progetto. Probabilmente sarebbe finito, il battiscafo si sarebbe chiamato con nome francese, assolutamente non Trieste.
6: Tre i sogni più grandi di De Enriquez: un mondo di pace, la realizzazione del museo di guerra per la pace, fare di Trieste una città della scienza, una città che si prestava dal punto di vista anche geografico e storico, posta al confine di due mondi. All'epoca, siamo nei primi anni 50, territorio libero di Trieste. Alupka, il primo sogno, quello di un mondo di pace, purtroppo sappiamo che non si è realizzato. Gli altri due, il museo e la città della scienza?
7: Ma si sono realizzati, direi, parzialmente. Sappiamo che Trieste è diventata una città di scienza, con quel suo centro di fisica teorica di Miramare, con tutte le eccellenze che abbiamo visto adesso nel dopoguerra. Al momento, quando era in vita Enriquez, tutto questo ancora non esisteva e il suo era veramente un sogno avveniristico, ispirato a una visione del mondo in maniera pacifica, di cui Trieste poteva fare da riferimento anche per le altre città. Dunque, il museo si è realizzato parzialmente, nel senso che in mostra attualmente ci sono le sue collezioni belliche, ma non si riesce ancora a vedere in maniera esplicita questo suo difficile pensiero di vedere le armi esposte per concepire un mondo di pace. È in allestimento una nuova sezione nei prossimi anni, vediamo come riuscirà la cosa.
6: Dopo le prime esplorazioni, il battiscafo rimase fermo 5 anni a Castellammare, per essere poi acquistato nel 1958 dalla Marina Militare degli Stati Uniti. Cambia dunque l'utilizzo di questo strumento. Nato da 2+1 uomini di pace, viene utilizzato per scopi militari.
7: Sì, nel 57 gli americani arrivano in Italia come osservatori e finanziano delle esplorazioni esclusivamente scientifica del battiscafo nel 57. Tramite, diciamo, i loro finanziamenti lavorano le università italiane, quindi si cominciano a fare studi sulla, per esempio, sulla flora, sulla fauna abissale, sulla geologia, si fanno misurazioni per esempio della gravità terrestre sui fondali marini, cosa che non era mai stata fatta prima. Quindi sono studi molto importanti. In base poi a questa esperienza, nel 58 gli americani decidono di acquistare dai Picard il battiscafo e portarlo, attrezzarlo per la grande impresa alle Fosse delle Marianne. In quel caso diventa però un mezzo, il progetto cosiddetto progetto Necton, che è un'impresa di tipo militare, in quanto il battiscafo doveva intervenire anche per, diciamo, la catalogazione di fondali in vista di una guerra sottomarina tra le due potenze, America e Russia, insomma.
6: Ed è proprio sotto la Marina Militare che il battiscafo raggiunge il punto più profondo in assoluto. Record ancora insuperato, 1960, Fossa delle Marianne, zona nord-occidentale dell'Oceano Pacifico. A bordo ancora Jacques Picard. Si arriva a quasi 11.000 metri. Cambiano gli intenti della spedizione rispetto a quella di Ponza. Perché allora a bordo ancora Picard, comunque solo Jacques, senza Auguste?
7: Perché nel contratto con gli americani c'era questa clausola che doveva essere un Picard a pilotare il battiscafo in questa impresa. Gli americani osservano questa clausola e Picard riesce a scendere, l'unica discesa che riesce a fare è quella del 1960 per la grande impresa alle Fosse delle Marianne.
6: Nella puntata di Megabit abbiamo ascoltato Picard affrontare diversi temi, non solo il battiscafo Trieste. Noi ci stiamo concentrando solo sulla parte relativa al battiscafo, ma approfitto di un altro suo intervento in quell'intervista. All'epoca si parlava di un recupero del Titanic. Picard dice che secondo lui il recupero del transatlantico non avverrà mai, è previsione azzeccata, ma la citazione del Titanic ci offre lo spunto per ricordare che il record della Fossa delle Marianne non è stato superato, ma eguagliato sì. E da chi? Da James Cameron, il regista del film Titanic, quello con DiCaprio e Kate Winslet, per intenderci. Cameron, alla guida di un altro battiscafo, si è spinto nel 2012 a quelle stesse profondità. Ma che competenze sono richieste? Un regista, per quanto esploratore, appassionato di abissi marini, ma un'impresa del genere, tra l'altro in solitaria?
7: Sì, bisogna dire che la tecnologia di oggi è completamente diversa da quella che poteva avere Jacques Piccard nel 1960, quindi il battiscafo si pilota molto più facilmente, è in continuo contatto con la superficie, quindi è un'impresa estremamente più facile da realizzarsi, da pilotare.
6: Piccard nell'intervista ci ricorda che il battiscafo Trieste riposa in un museo a Washington. È ancora lì? Visitabile da chiunque?
7: Sì, sì, è il Museo della Marina Militare Americana, è il nucleo centrale, insomma, del museo, ed è esposto assieme anche alla sfera originale forgiata qui a Terni, in Italia, che è esposta vicino diciamo, al battiscafo originale.
6: E ci piace concludere, tanto più in un momento storico come quello che viviamo, ricordando le motivazioni che stanno alla base della realizzazione del battiscafo Trieste: il progresso scientifico per Auguste e Jacques Piccard, l'anelito di pace per De Enriquez, che volle sulla sua tomba il seguente epitaffio. Leggo: «Dammi la tua spada, amico, la custodirò per te. Non combattere, soltanto con amore conquisterai la pace». Ecco, è una frase che può accompagnare la vicenda della realizzazione del battiscafo Trieste, a Lucca.
7: Ma direi di sì, questo è il grande messaggio visionario di Enriquez che si adatta perfettamente a questa impresa del battiscafo. Ricordiamo che sulla torretta è rimasta dipinta l'alabarda, lo scudo di Trieste, l'alabarda che è una spada, no? L'alabarda bianca su fondo rosso, e quindi accompagna idealmente e anche simbolicamente come simbolo di pace l'uomo in queste grandi avventure della conoscenza.
6: Enrico Alupca, il Trieste, Italo Svevo Edizioni. Grazie di aver ridato vita alla storia del battiscafo nel libro e qui con noi.
7: Grazie a voi.
6: E ci fermiamo. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Torneremo settimana prossima. Grazie di averci seguito qui su Rai Radio Tech & Te. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: Radiocronache immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

C'ero anch'io. Radiocroniche immaginarie dei nostri inviati speciali. L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Regia di Edoardo Torricella.

0: Abbiamo appena finito il nostro viaggio nel tempo, siamo scesi dalla capsula diacronica alle 6:22 del 14 settembre del 1586 e ci troviamo a Roma, alla finestra di una piccola casa proprio di fronte al gigantesco slargo prospiciente la facciata della Basilica di San Pietro. La scena è indescrivibile. Un enorme recinto rettangolare, largo circa 500 e lungo più di 700 metri, separa la folla degli osservatori dal luogo dell'azione. Qui un vero e proprio esercito verrà schierato in perfetto ordine per realizzare una delle più memorabili imprese dell'ingegneria moderna, il sollevamento dell'obelisco Vaticano. All'interno del recinto, sorvegliato dai gendarmi, sono disposti 40 argani collegati al castello di legname con lunghissime funi. Queste funi formano intorno all'obelisco sdraiato una specie di gigantesco ragno che il giallo della canapa fa risaltare sotto la luce radente del sole. A far girare il perno di ciascun argano provvederanno una ventina di uomini e un paio di cavalli. Sarà una coreografia ineguagliabile che la bardatura dei cavalli e le uniformi dei soldati renderanno ancor più vivace e festosa. Tuttavia, per chi proviene da un viaggio a ritroso nel tempo, la cosa più sorprendente è lo straordinario spettacolo della Basilica di San Pietro in costruzione, con la cupola di Michelangelo ferma al tamburo e l'antica facciata ancora in piedi. Tutta la chiesa è come un gigantesco animale che sta cambiando pelle, una farfalla che sta uscendo dalla crisalide. La cerimonia dell'innalzamento avrà inizio soltanto tra un'oretta, al termine della messa propiziatoria. Prima dell'inizio della messa, intervistiamo il protagonista del trasporto dell'obelisco e alcuni suoi collaboratori. Cavaliere!
1: Sì?
0: Scusi, cavalier Domenico Fontana, per tutta Roma si sente dire che lei non è del tutto convinto del buon esito dell'impresa e ha fatto preparare cavalli ben sellati fuori Porta Angelica per poter fuggire al sicuro in caso di insuccesso. È vero?
2: Costui è un gaglioffo, merita proprio che io...
1: Non te la prendere per così poco. Questi è Carlo Maderno, mio nipote. La gente chiacchiera perché non sa far e noi rispondiamo coi fatti. Le stesse sciocchezze si dissero il 30 d'aprile quando coricammo l'obelisco per trasportarlo fin qui.
2: Anzi, allora si diceva che era stata Sua Santità a far preparare i cavalli per noi e non solo a Porta Angelica, ma per le 40 porte della città.
1: Fosse stato vero, si poteva organizzare con quei cavalli una processione degna di un re.
0: Ma lei è effettivamente un re ormai, cavalier Fontana, il re delle macchine. Con la sua invenzione ha messo a soqquadro mezza Roma. È riuscita a entusiasmare anche questa città di scansa fatica.
1: Beh, se non ci fossero i miei milanesi, però...
0: Lasciamo stare, i fatti parlano. La perfezione con cui è stato realizzato il terrapieno per il trasporto dell'obelisco, l'imballaggio, le zattere su cui è stato fatto slittare per centinaia di metri hanno riscosso tanta ammirazione che oggi, richiamati dal l'ego dell'avvenimento, arrivano forestieri da ogni parte del mondo.
1: Ah, sì,
2: vero.
0: Purtroppo io non ero qui l'aprile scorso e non ho potuto assistere alla prima fase del suo lavoro. Lei potrebbe raccontarmi, cavalier Fontana, come avvenne? Le assicuro che verranno a saperlo un gran numero di persone.
1: Davvero?
0: E tutte insieme, per giunta.
1: Ah, se è così... Quando ebbi la licenza da Sua Santità di iniziare l'impresa in base al mio progetto presentato al concorso...
0: Su quel concorso però girano certe voci.
2: Costui è proprio un gaglioffo, un ribalto.
1: Lascia stare. Dovetti girare in lungo e in largo per cercare verghe di ferro a Ronciglione, a Subiaco, legnami del taglio giusto a Campomorto, Terracina, Santa Severa. A Nettuno invece si tagliò un bosco con alberi altissimi.
0: Si buttarono a terra, a quel che so, anche parecchie case, è vero?
2: Certo!
1: E allora fu necessario sgomberare lo spazio intorno alla rotonda di Sant'Andrea e persino tagliare un muro della rotonda per consentire alla gran pietra di coricarsi. Ci furono anche i problemi dell'ordine pubblico da risolvere.
3: Vedi? Questa è la sede di priore di ordine di Malta.
1: Per ovviare ai disordini che potesse causare la moltitudine, s'erano sbarrate le strade che arrivano fino in piazza e si mandò un bando che il giorno determinato ad alzare l'aguglia nessuno potesse entrare dentro ai ripari, salvo che gli operai. E per chi avesse forzato i cancelli vi era la pena di morte e minaccia di gravi pene se qualcuno parlasse, sputasse o facesse sorta alcuna di strepito.
0: Ma è vero che fu portata in piazza anche la forca dai soldati del Bargello?
1: E si meraviglia. Occorreva ordine e silenzio. In questi casi solo la paura è rimedio. Ad essere sincero, sentivo il mio cuore battere nel petto. A 2 ore innanzi giorno furono dette 2 messe. E tutti usciti dalla chiesa si entrò nel serraglio. Allora detti ad alta voce le istruzioni definitive. Ogni volta che si fosse sentita suonare la tromba del trombettiere che stava in luogo rilevato, ciascuno doveva far girare il suo organo. E che quando avessero sentito il suono di una campana che avevo fatto sistemare in cima al castello, tutti si dovevano immediatamente arrestare. Pregai gli operai e i loro capisquadra, poiché quest'opera veniva innalzata in gloria di Dio, di fare insieme a me una breve orazione. Dopo questo, faccio cenno al trombettiere e si iniziò il sollevamento con 5 leve, 40 argani, 907 uomini e 75 cavalli. In questo primo moto pareva che tremasse la terra e il castello di legname fa un grande strepito.
2: E la guglia, che era 2 palmi inclinata, si drissò a piombo.
1: Dopo quello strepito, non avendo ceduto il castello in nessuna parte, si fecero coraggio. E arrestato il lavoro col suono della campana, mi accorsi che si era rotto un cerchio di ferro, il primo di quelli che circondavano le verghe verticali che avevo disposto tutti intorno all'obelisco. Ripreso il lavoro, in 12 mosse s'alzò palmi 2 3/4.
0: Circa una 60 centimetri.
1: Quanto bastava per mettervi sotto la satera su cui doveva slittare per coricarsi.
0: E quanto durò in tutto la cerimonia?
1: Durò tutta la giornata. Ma perché l'aguglia fosse completamente sdraiata si dovette aspettare il 7 di maggio, una settimana dopo.
0: Fu allora che fu portato in trionfo, cavaliere.
1: Certo, fu davvero un brutto momento per quelli che avevano scommesso che non sarei riuscito nell'impresa e avevano inventato la storia dei cavalli.
2: Si vedevano certe facce verdi.
1: Quando si fa qualcosa e riesce bene, l'invidia s'alza come il vento al calar del sole.
0: Coricato che fu l'obelisco, rimaneva però da spostarlo davanti alla basilica.
1: Eh già, 115 canne.
0: 250 metri circa.
1: Si livellò la piazza di San Pietro e si trovò più bassa del luogo donde si partiva di circa 40 palmi.
0: Quasi 9 metri.
1: Allora si fece un argine di terra tirato in piano fino alla piazza, pigliandosi la terra sul Monte Vaticano e fermandola sui fianchi con pareti continue di legnami.
0: Una specie di autostrada a uso degli obelischi.
4: Autostrada? E che significa?
1: Ma che diavolo sta dicendo?
0: No, niente, scusatemi. Piuttosto, è vero quel che si sente dire tra la folla che il concorso per scegliere l'architetto che avrebbe innalzato l'obelisco non ebbe un esito chiaro e che lei, Cavalier Fontana, si aggiudicò l'appalto solo perché il Papa esautorò la commissione e la nominò d'autorità?
2: Ribaldo, sono tutte malignità!
1: Nostro Signore, il 24 d'agosto dell'anno scorso, convocò una congregazione di prelati e signori intelligentissimi perché determinassero il sito dove si avesse a ripiantare l'aguglia sulla piazza di San Pietro.
2: Ma quel che più importava, decidessero il modo che si dovesse tenere nel condurre ad effetto il trasporto di questo gran sasso, scegliendo anche l'artefice che giudicavano più adatto per intelligenza ed esperienza.
1: Ebbene, alla seduta del 18 settembre comparvero 500 uomini di vari paesi. Qualcuno era venuto da Milano, altri da Venezia, da Fiorenza, da Lucca, da Como, dalla Sicilia e persino da Rodi e dalla Grecia, tra cui c'erano alcuni frati e ciascuno proponeva un proprio sistema di trasporto. la maggior parte scegliendo di trascinare la pietra in piedi, in quanto giudicavano difficilissimo coricarla e rialzarla.
0: Lei ricorda, Cavalier Fontana, qualcuno dei progetti presentati dai suoi rivali?
1: Posso dirle che ce n'erano di buffi assai. Un certo Masini propose di scavare un canale e di far viaggiare l'obelisco in piedi su una grande zattera galleggiante. Altri inventò una mesa ruota su cui dovesse alzarsi la guglia dente per dente. Chi propose delle viti e chi immaginò portarla a bilancia.
0: Ma insomma, chi lo vinse questo concorso?
1: Ma come, non lo sa? I vincitori furono 7.
0: Ah, allora il sistema degli ex aequo di far di ogni erba un fascio non è una novità.
4: Costui è proprio un gaglioffo, un mestatore.
0: E chi furono i prescelti?
1: Furono Messer Ilarione Ruspoli Fiorentino, Giacomo della Porta, architetto del popolo romano, che si offriva come direttore dei lavori senza assumersi la responsabilità dell'appalto. Bartolomeo Amannati, fiorentino, con la stessa offerta. Giacomo del Duca Siciliano, Francesco Tribaldesi, mio fratello Giovanni ed io. Tra i 7, la commissione scelse il metodo proposto da me e la persona di Bartolomeo Amannati, coadiuvata dal Della Porta per dirigere il lavoro. Insomma, si riconobbe il valore del mio modello, ma i miei 42 anni non parvero abbastanza per garantire l'esperienza necessaria. La Mannati di anni invece ne aveva certo di più.
0: Ne aveva 74 per l'esattezza.
1: Accolsi la decisione con mio gran contento, che l'invenzione mia fosse posta innanzi. Ma scelta e approvata come la migliore.
0: Ma come avvenne allora che gli architetti scelti dalla congregazione furono soppiantati da lei per intero?
1: Fu il Papa a convincersi che solo chi aveva inventato il sistema migliore per l'innalzamento poteva dirigere le operazioni. Fu lui a riconoscere che la mia giovinezza non era un ostacolo. E poi portai in sua presenza il mio modello di legname con dentro una guglia di piombo proporzionata alle funi e agli ordigni, e in sua presenza alzai la guglia e l'abbassai ordinatamente, mostrando con le parole la ragione di ciascuno dei movimenti previsti.
0: I maligni dicono che quel modello fu costruito con i fondi della Camera Apostolica.
2: Via, basta adesso.
1: Ora devo andare.
0: Mi scusi, cavaliere, non mi resta che ringraziarla e ad augurarle il meritato successo.
1: Addio.
0: Ed ora il cavalier Fontana entra nella chiesa annessa al palazzo in cui ci troviamo, perché la messa sta per iniziare. E cerchiamo tra la folla qualcuna delle vittime di questa avventura per sapere qualche cosa di più. Mi scusi, lei.
5: Comandi, signor.
0: Ecco, per caso, ha visto qualcuno degli architetti che hanno partecipato al concorso?
5: Quale concorso?
0: L'architetto Tribaldese o Bartolomeo Amannati.
5: Ah, sì, mi ho visto Messer Jacopo del Duca accompagnarsi alla Amannati all'ingresso de Passo Branconio. È il prova a cercare là.

0: Sono su un'altana di un delizioso palazzo di Raffaello. Per gli ascoltatori posso dire che si tratta di quello distrutto dal Bernini per costruire il suo colonnato. È con me Bartolomeo Ammannati. Come mai non è lei oggi l'autore di questo formidabile spettacolo?
1: Io aborrisco gli spettacoli. E se mi fosse stato conferito l'incarico, tutto avrei fatto meno che codeste pagliacciate. Io non so ancora se l'impresa sia davvero possibile. E al Papa che me ne chiese notizia dissi che avevo bisogno di un anno di tempo per meditare. Quel che gli è certo è che metà degli uomini e delle attrezzature sono servite solo a far crescere la spesa e il rumore e a gonfiare le tasche di quel comasco che non sa tenere la matita in mano.
0: E lei, Jacopo del Duca, cosa ne pensa?
2: Meno della metà ci facevo spendere io. 7.000 scudi, invece di 16.000 proposti dal Fontana, che già ne ha spesi più di 30.000, si dice. Ma la capacità e l'onestà non conta. E poi, che cosa ha fatto finora questo Fontana? Il mio maestro Michelangelo Buonarroti, santa memoria, quando gli chiedevano giudizio di una persona, ha operato egli... diceva, per me Fontana è nessuno. Diritto in piedi io l'avrei portato l'obelisco. E perché coricarlo se poi bisognava rimetterlo in piedi? Per fare due volte un lavoro inutile? Del resto, la veneranta memoria di Michelangelo aveva rifiutato di mettere mano a questa impresa, giudicandola inutile oltre che temeraria.
0: Se lei pensava di risolverlo così facilmente questo problema, messer Jacopo, perché poi dà del temerario a chi in buona parte l'ha già risolto?
1: Quello che è certo è che gli antichi romani, senza tanto strepito, questo obelisco l'hanno innalzato, gli hanno fatto attraversare il Mediterraneo e l'hanno piantato in mezzo al circo di Caligola, dove era ancora questo inverno.
0: E allora perché lei ha chiesto al Papa un anno di tempo per decidere se era possibile questa impresa?
1: Perché? Ma perché gli antichi possedevano la scienza, quella scienza che noi, dall'epoca del Brunelleschi e Donatello, andiamo riscoprendo, ma siamo ancora lontani.
2: Hai visto Jacopo della Porta che guazzabuglio sta facendo in Campidoglio, stravolgendo il pensiero di Michelangelo, che poverino lui aveva discusso tutta la faccenda. Perché poi...

0: Abbiamo lasciato gli architetti alle loro questioni e siamo tornati subito in piazza. In questo momento si sente già la gente che esce di chiesa per rientrare nel recinto. Tutti insieme gli 800 operai hanno intonato l'orazione preliminare iniziata dall'architetto che si trova al termine della piattaforma su cui è ancora sdraiato l'obelisco. Ecco il segnale dell'inizio. Tutti trattengono il fiato. Il monolito comincia ad alzarsi. Ora il lavoro si arresta. Le pause servono a dar tempo a uomini e animali di riposarsi. Si calcola che occorreranno più di 50 riprese per sollevare in verticale l'obelisco e una giornata di lavoro sarà necessaria ancora per levare lo scivolo e appoggiare il monolito sul suo antico piedistallo ricostruito nel luogo prescelto. Ecco, di nuovo riprende il lavoro. E di nuovo si arresta. Approfittiamo dell'atmosfera più distesa che si è creata dopo la riuscita delle prime operazioni per interrogare qualcuno degli spettatori. Lei,
1: sì?
0: Lei che sorveglia questa tribuna, da chi ha avuto questo incarico?
1: Ho l'autorizzazione della Camera Apostolica e per pochi scudi metto in condizione chi vuole e può di godersi il più grande spettacolo del mondo. Qualcuno dei miei clienti viene da molto lontano ed ha affrontato disagi di ogni genere pur di presenziare questa cerimonia che è anche una solennità religiosa. Per la prima volta la croce di Nostro Signore verrà messa in cima all'obelisco di Caligola, esorcizzando definitivamente questo simbolo pagano. In epoca di rinascita del paganesimo questo esorcismo ha un grande valore, è un ammonimento.
0: Insomma, è convinto lei che andrà tutto bene, che il cavalier Fontana riuscirà anche questa volta.
1: Ah, certo che ne sono persuaso. È più pericoloso scendere le scale che salirle, no? E poi il cavaliere è uomo di provata esperienza.
0: E al fatto che il Papa lo protegge al punto di avergli fatto preparare i cavalli per la fuga in caso di insuccesso, ci crede?
1: Oh, questa poi! Ma lei lo sa come lo chiamano a Roma Papa Peretti?
0: No, come lo sa?
1: Papa Sisto, che non la perdonò neppure a Cristo! Da quando il Papa lui, addio banditi, imbrogli, lupanari, Roma è diventata una città pulita! Chi sbaglia paga,
0: ah,
1: eh?
0: Questo sì.
1: Sì, e anche il Fontana sa, se sbagliasse incorrerebbe nelle ire del Papa. Ma non ha visto che occhi, che cipiglio. All'ombra delle sue mani in fondo ci sentiamo più sicuri. E quando fa quel crocione e intona la benedizione sembra che la sua voce attraversi i ponti e arrivi fin dentro le case di Parione.

Riprendiamo la radiocronaca dell'innalzamento dell'obelisco Vaticano. Una mezz'ora fa, giunti quasi alla fine della 48esima mossa, il lavoro è stato misteriosamente arrestato e si è sollevato un brusio tra la folla in attesa. Corre voce che si aspetti per innalzare l'obelisco fino alla verticale l'arrivo dell'ambasciatore di Francia, che proprio oggi verrà a rendere obbedienza al Papa in concistorio. È ormai l'ora del tramonto. Il castello di legno e gli argani spiccano investiti dal sole mentre c'è un brulicar di uomini sul terreno nella piazza in ombra. Ecco, l'ambasciatore con il suo corteo viene da Porta Angelica e sta per entrare nella piazza. L'attesa si fa sempre più viva, in particolare per noi che sappiamo che prima del completo innalzamento avverrà il famoso incidente ricordato.

0: È strano che questo fatto debba ancora avvenire. Si poteva pensare come una conseguenza del clima torrido di questa giornata. E nonostante si sapesse il lieto fine, abbiamo trepidato anche noi, viaggiatori del tempo. Adesso spira già il ponentino, la gente è allegra e molti poeti improvvisatori si stanno già cimentando in verbose poesie.
1: Io mi sento tremar la carne e l'osso e penso pel dolor dover morire.
0: Ecco, intorno a loro si affollano personaggi pittoreschi di ogni genere.
2: No, messer Iodati fa parlare l'obelisco.
1: E tu, messer Domenico, non t'offesi mai per tormi lei, tu m'hai rovinato.
0: Ecco, fra poco riprenderanno i lavori. L'ambasciatore di Francia è sul bordo del recinto accompagnato da uno stuolo di cavalieri e di dame. È chiaro ormai che le ultime tirate erano state riservate all'ospite di eccezione. Il momento è solenne! Il momento è delicatissimo! Ci siamo! Ma che va tutto liscio come l'olio, il Brescia deve essere una favoletta inventata da qualche storico fantasioso. È la 50ª tirata, l'obelisco in piedi. No, ancora un altro sforzo. Ecco, ora l'opera è compiuta. Suona l'ultima campana, la gioia insostenibile.
3: Fontana, Fontana,
4: viva il fascista!
5: Viva il fascista!
0: Avete sentito? Esplodono le cariche a salve di Castel Sant'Angelo. Siamo quasi travolti dalla folla, ma riusciamo ancora ad avvicinarci al cavalier Fontana che sta per essere portato in trionfo dai suoi operai. Cavaliere! Cavaliere, ora i cavalli non servono più!
6: Ha visto che avevo ragione? Meglio fare pentirsi che non fare e pentirsi.
0: La folla ormai l'ha sollevato in alto come un idolo. Forse lo portano dal Papa. Non riesco più a parlargli. Ma è qui vicino a me però suo nipote Carlo Maderno. Senta.
7: Mi lasci.
0: Senta, quali saranno i prossimi programmi di trasformazione di Roma?
7: Mi lasci andare, non voglio perdermi il piacere di questo trionfo. Per Roma, non dubiti, faremo grandi cose. La faremo bella, come la sognavamo da ragazzi lassù, sul lago di Lugano. Una città a forma di stella, vedrà!

Per la serie C'ero anch'io abbiamo trasmesso L'erezione dell'obelisco Vaticano di Paolo Portoghesi. Hanno partecipato gli attori Gastone Pescucci, Lino Troisi, Salvatore Martino, Giampaolo Saccarola, Raffaele Giangrande, Filippo Alessandro, Adriano Pomodoro. Regia di Edoardo Torricella.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogenece, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneon.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Fondamentalmente io amo le canzoni d'amore. Io ieri sera guardavo, c'erano 3 o 4 ragazzi giovani che si tenevano per mano mentre cantavo delle canzoni dolci, sentimentali. Quindi è una cosa meravigliosa quella, il modo di arrivare al pubblico, non le pare?
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Sommario di questa settimana. Millie, sempre in scena, sempre sola con le sue canzoni, l'ironia e l'amore. Le tappe di Laura Betti e le toppe non sempre di Laura Betti. Breve storia di Ornella Vanoni, con il dilemma di un belato caprino scomparso o di un pubblico conquistato al belato caprino. Situazione nazionale degli attori cantanti, a cura di Filippo Crivelli. Quando le signore si azzuffano, Bertolt Brecht per molte voci. Della box per la Betti, del pesce per Millie, dei modelli per Milva. Nogara della domenica. Giusi Raspani Dandolo, i laureandi e l'amore, da Eschilo ai giorni nostri. I conti e il canto di Maria Monti. Poche parole e molta musica di Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Dove tra le canzoni vecchie e nuove non manca qualche improvvisazione d'attore. Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
4: Nel teatro cantato, Millie è da molti anni in Italia il numero uno, una specie di mostro sacro, raro nel nostro paese. E Millie è qui ora non per cantare, ma per parlarci del suo lavoro.
2: Io ho fatto il varietà e ho fatto la rivista. Allora una donna che faceva il varietà era considerata una poco di buono, è un uomo lo stesso. Era considerata l'attore di prosa, l'attore della lirica. Oggi noi siamo trattati, dico noi per dire tutto il mondo teatrale, un po' come dei cialtroni. Fare l'attore significa fare un mestiere in cui non si fa niente. E non è vero, è un mestiere molto duro farlo sul serio, guardi. Richiede tutta una vita. Fare l'attore è molto difficile. Oggi poi, con tutte le famose regie che ti fanno a pezzi, per fortuna che io canto da sola e quindi non ho preoccupazioni del genere.
4: Ma che cosa significa recital di canzoni? Abbiamo fatto questa domanda a Laura Betti, che anche se ora si dedica soprattutto al cinema, per numerose stagioni si è esibita in teatro con i suoi famosi giri a vuoto, recital di canzoni appunto, scritte per lei da scrittori illustri.
5: Significa, credo grosso modo, quello che sia fare un incontro di box. Tranne che questo incontro di box, poi uno lo deve fare tutte le sere per diversi mesi. Ma io credo che, grosso modo, la preparazione sia più o meno la stessa. E il risultato alla fine della recita anche più o meno lo stesso. Cioè che bisogna far strizzare i panni completamente bagnati dal sudore, appenderli, cambiarli, mettere la biancheria asciutta. È una delle fatiche più inverosimili, ma insomma io parlo però del recital, quello vero, quello tradizionale, cioè quello del cantare senza microfono, completamente senza microfono, quello di prendere queste canzoni, romperle all'interno di tutta la melodia e farne uscire fuori quindi dei personaggi per cui cantare ballando, zompando sui divani, rotolandosi per terra. Per ogni mio recital io provavo una media di 4-3 mesi minimo e durante quel periodo lì ero per l'appunto come gli atleti, fumo, arrivederci, niente, non se ne parla, dieta, ginnastica, scuola di ballo, respirazione, ah madonna, che più ne ha più ne metto, insomma un macello, un disastro, una vera disciplina. Non credo che tanti siano disposti a voler sottoporre a una fatica di questo genere, ma ripeto, tutto questo riguarda chi canta senza microfono, che Naturalmente è una grossissima differenza. L'emissione di voce del microfono è grosso modo zero, l'emissione di voce senza microfono è totale, per cui insomma la lascio immaginare. E poi bisogna diventare agilissimi di riflessi, per l'appunto, perché tutto è matematico, tutto è condensato, tutto è fatto di frazioni di secondo, insomma, bisogna approfittare di ogni frazione di secondo. Inoltre poi c'è l'aspetto molto pratico, che un recital costituisce una serata per cui, non so, la prima parte di 45 minuti, la seconda parte di 45 minuti con un intervallo di un quarto d'ora, e quindi appunto dopo, alla fine dello spettacolo, non rimane che la barella, basta, tutto qua.
4: Dal recital senza microfono a quello col microfono, una prospettiva totalmente diversa. Una specialista come Ornella Vanoni è nata come attrice di prosa prima di darsi alla canzone. Perché la canzone?
6: Sono molto sincera, guadagnavo così poco che avevo veramente delle difficoltà, avendo anche un figlio a carico, ad andare avanti. Scoprendomi delle capacità di cantante, che fino ad ora erano state per una piccola elite, con le canzoni della Mala, ho insistito con la canzone.

0: Beh, io ritengo che fare delle belle canzoni, scegliersi un repertorio, stare un'ora e mezza in palcoscenico da soli cantando è un fatto teatrale di un'importanza enorme, come tanti piccoli atti unici possono essere, no? Ed è stupefacente cantare, una cosa meravigliosa. Oggi vorrei ritornare al teatro di prosa, serio, così come una specie di palestra, intendo io, no? Una specie di palestra di umiltà. Però ritengo che cantare sia teatro, almeno come io faccio, non quando faccio le seratine in giro, ma quando faccio certi tipi di spettacoli, io faccio del teatro, di cui sono più che convinta.
1: Canzone e teatro. Fa il punto il regista di Millì e di Laura Betti, Filippo Crivelli.
2: La funzione della canzone nel teatro di prosa, direi che non è certo una scoperta del teatro del Novecento, anche se Brecht ne ha dato uno degli esempi più precisi. Ma già nel teatro classico, possiamo dire direttamente anche in Shakespeare, vediamo che in moltissime commedie di Shakespeare ci sono dei punti che sono suggeriti, cioè dei versi, delle canzoni, delle poesie che erano musicate e avevano una loro precisa funzione drammaturgica. Nelle stesse commedie nostre italiane del 500, del 600. E poi appunto parliamo di Brecht, prima il rapporto con Kurt Weill e dopo con Dessau, è stato un rapporto preciso, ha carattere didascalico nella maggior parte dei casi e ha carattere proprio teatrale, musicale, di divertimento, di consumismo come nell'opera da tre soldi.
1: È d'obbligo il riferimento a Brecht. Sentiamo Laura Betti.
3: Non esiste, guarda, non esiste una cosa più difficile, più ingrata e più complessa della canzone recitata e cantata. In questo includo anche Brecht e Weill, che io ho fatto per un lungo periodo sempre in teatro e che è una grossa lezione per chi vuol fare del teatro cantato e recitato. Però lì poi anche il discorso viene poi mistificato, perché se per Brecht e Weill si intende l'introduzione di Milva, anche quello non va bene, perché è un puro gorgheggio, mentre invece Brecht deve veramente nascere da un'espressione interna di recitazione autentica, dolorosa, epica, eccetera. In Italia credo che appunto l'abbiamo saputo cantare Milly in prima, e devo dire forse molto meglio di me e io, ma non Milva, anche per un altro motivo. Mi spiace per Strehler che l'ha creata e l'ha fatta, ma perché le radici della canzone, dei songs di Brecht e Weill, sono del tutto intellettuali e che niente hanno a che fare con una, con l'istinto, per esempio con il puro istinto, ma sì con la razionalità più fredda, col calcolo più freddo, con la matematica, eccetera. Quindi anche quello ha delle grosse difficoltà, ma una grossa scuola per poter fare un tipo di teatro cantato che ci sia, naturalmente, sono le canzoni di Brecht e Weill.

0: Come interprete di Brecht, Milva comunque è stata paragonata alla più famosa attrice cantante dell'opera da tre soldi, Lotte Lenya.
1: Abbiamo due timbri di voce che sono veramente all'opposto. Io sono ho una voce molto calda di natura, naturalmente lei ha una voce tedesca, sottile.

0: Io penso che la cosa che mi ha dato maggiori soddisfazioni sia stata proprio questa, da una voce così, così mediterranea come la mia, riuscire a cantare un autore così freddo, così gelido e quindi abituato ad essere cantato sempre da voci molto sottili, molto acute, molto stridule. E non so, ad esempio io ho fatto dei recital in Germania dove c'era anche Lotte Lenia, non so, in occasione del 75esimo anniversario della nascita di Brecht, c'erano tutti i rappresentanti di Brecht di tutto il mondo praticamente. Lotte Lenia è venuta dall'America, c'era Gisela Mai che è ormai la cantante ufficiale di Brecht, c'era Pia Colombo che vive a Parigi e sì, è italiana ma praticamente credo che sia anche nata, che rappresenta Brecht, e io sono andata a rappresentare il piccolo teatro d'Italia. I giornali hanno parlato quasi esclusivamente di me dicendo delle cose che mi paiono persino esagerate, cioè è un complimento stupendo che se Brecht fosse stato ancora vivo sarebbe stato felice di sentirmi.
1: Milly.
2: Io ho cantato Brecht per prima in Italia, mi sono spaccata la testa per impararle, per capirle. Trovo che ormai sono superate musicalmente, no? Lo spartito dell'opera da tre soldi è una cosa che non morirà mai, è meraviglioso. Io quando voglio fare un regalo per Natale a qualcuno che mi è simpatico, non so, musicisti, amici miei, se non hanno lo spartito dell'opera da soldi glielo regalo. Ma Jenny, per esempio, è stato un personaggio che io ho fatto fatica a inserire in me stessa perché era così retorico, così, non lo so, Streller ne ha fatto diventare qualcosa di importante, ma era, non esisteva quasi, tutta finta, tutta falsa, tutta costruita fuori assolutamente del lavoro. Lui stesso me lo diceva, questo è tutto un personaggio fuori, quindi l'ho sempre sentito un po', ecco, in gergo teatrale si dice tinca, una tinca, non amo molto.

0: teatro musica è, ritengo, una delle cose più difficili da poter ottenere ed è il massimo dell'espressività. Millì ha raggiunto questo rapporto in modo sublime, ecco.
1: Un esempio perfetto, Millì.
2: E quando è in scena, insomma, sa assolutamente il fatto suo, non sbaglia un occhio.

0: industriale.
1: Ho cominciato questo genere, ho imparato dai più grandi di una volta, poi ho vissuto a Parigi 3 anni, poi sono andata a New York, ho girato un po' il mondo e ho visto. Io oggi faccio quello che a Parigi è a 2 soldi la dozzina. Lo fa la signora Greco, lo fa il signor Montand, lo fa la signora Catherine Sauvage, lo fa Aznavour, tutti. Qui da noi non esiste, qui fanno i cantanti, ma è un'altra cosa.

0: A Ornella Vanoni rifare un bilancio del suo passato.
1: Io il mio passato lo ricordo con una certa tenerezza, cioè mi faccio tenerezza quando penso alle paure terribili, alle incertezze, alle difficoltà. Cioè arrivavo in teatro e non sapevo se ce l'avrei fatta. Dicevo anche, mi ricordo la prima cosa, la primissima cosa che ho fatto al Piccolo Teatro, era una piccolissima parte nel paese Stasera si recita soggetto, no? E ero talmente emozionata che dicevo la mia battuta e poi dicevo anche la risposta dell'attore che veniva dopo, cioè mangiavo le battute a tutti, facevo un bordello, guarda, di quelli proprio incredibili. In più era uno spettacolo che avrebbe dovuto girare tutta l'Europa, per cui le scene erano di tipo leggero e io mi attaccavo a questi muri, scrollavo tutto, scuotevo la scena, ma delle cose terrificanti. E poi mi ricordo, mi sono sposata e il mio ex marito ha avuto fiducia in me e mi ha lanciata nella prosa, no? Mi ha fatto fare questo idiota di Ashar e tutti mi guardano con sospetto, ecco la moglie del regista, la moglie del produttore, sta a fare la prima donna, questa la moglie non è capace, questo fino al giorno del debutto. In effetti io balbettavo fino al giorno del debutto e poi è venuta una cosa miracolosa che succede spesso in teatro, no? Spesso, non sempre spesso, insomma, quando qualcuno ha un certo valore, che d'improvviso boom, esce tutto quello che c'era dentro, esce, e così è successo, mi ricordo a Modena. E poi cosa vuoi, anche per la musica leggera è stata dura, perché dopo aver lasciato le canzoni della Mala, che erano una cosa abbastanza, la gente non aveva mai capito se era Mala e venivo dalla Mala, cioè se ero la donna di un bandito o se la Mala la cantava, cioè una cosa era poco chiara, sono passata alle canzoni, la mia prima canzone, il mio primo approccio è stato Senza Fine, e per incidere c'erano 6 mesi. Con tutti che dicevano, ma non canterà mai, guardi signora, signorina, la prego, mi creda, non canta lei, perché non può cantare, non ha la voce, ha il vibrato caprino, fa ridere, non sa cantare. Invece io continuo avanti, sto vibrato caprino, quel paranormale se n'è andato, o se n'è andato, o si sono abituati. Comunque, certo che la vita non è stata facile, guarda.

State ascoltando Anna Nogara nella canzone della domenica di Gino Nigri. È una registrazione ripresa da Manuale di Teatro, lo spettacolo di Achille Campanile diretto da Filippo Crivelli.

0: Anna Nogara rappresenta il caso esemplare di un'attrice di prosa che non sdegna di passare dalla scuola del piccolo teatro o dalle tragedie greche dirette da Ronconi al recital di canzoni brillanti.
1: Veramente io ho sempre cantato fin da quando ho cominciato a recitare, perché subito dopo aver finito la scuola del piccolo teatro ho fatto, senza aver mai cantato prima, un'opera moderna scritta da Gino Negri per voce sola di 40 minuti. Ho cantato assolutamente per caso, perché era una cosa che avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni, che non poteva perché si era ammalata, e Gino Negri ha pensato di farla cantare a me perché era il maestro di canto della scuola del piccolo teatro. Per cui ho sempre cantato e recitato contemporaneamente.
2: Ti sembra che si comunichi in modo differente con la canzone che non con un testo recitato?
1: Ammesso che è ugualmente difficile, secondo me per un attore che ha la fortuna di poter cantare perché ha una voce decente, certamente è più facile, più facilitato, un po' come andare a piedi in bicicletta. In bicicletta hai più corda al tuo arco, arrivi prima, però è ugualmente difficile. Ecco.
2: Ecco, ma nei confronti del pubblico?
1: Sì, la canzone è più immediata, non c'è dubbio.
2: In pratica non è un mezzo inferiore.
1: No, assolutamente. In che senso inferiore? Non capisco.
2: Cioè, non lo so, si potrebbe pensare che la recitazione di un testo con tutto quello che comporta è un mezzo d'espressione più raffinato, più completo, che non quello che sia affidato a una canzone di 3, 4, 5 minuti.
1: Beh, io parlo sempre di canzoni che fa un attore, non parlo delle vere canzoni, parlo sempre dal punto di vista di un'attrice che canta anche, per cui ci metto anche l'esperienza di attrice in una canzone. Certamente, secondo me è più facile, ecco, cioè è più facile sul pubblico, si arriva prima.
2: Eppure, nonostante la canzone sia un mezzo così diretto e così immediato per farsi capire, per colpire il pubblico, tutti questi grossi spettacoli di canzoni in Italia non esistono.
1: Perché in Italia esistono le canzoni e i cantanti, non esistono showman o showwoman.
3: Parliamo della carriera di Giusy Raspanidandolo. Intanto, come è iniziata, come cantante o come attrice?
4: Le dirò contemporaneamente. Amando pazzamente il teatro drammatico e devo dire anche amando pazzamente il teatro lirico. C'è una differenza che mi sono decisa a fare il conservatorio musicale sapendo di avere questa voce, direi anche strana, con questa strana estensione da mezzo soprano a lirico leggero. Però in conservatorio mi dissero che ero un lirico puro, almeno una purezza, vero, in qualche cosa, dati i tempi, perché erano i tempi precedenti alla guerra, 38-39, di modo che io ho preso la decisione di studiare canto, io ho avuto dei grandi maestri,

0: Santa Cecilia di Roma, l'Accademia d'Arte Drammatica Eleonora Duse. Da quel momento io ho fatto le due cose, però io amavo fare ogni sera un nuovo personaggio, e quando si fa un nuovo personaggio? Soltanto nel teatro drammatico, perché il lirico, anzi, quando hai stabilito, non so, un'opera, due opere o anche 10 opere, sono sempre quelle, mentre i personaggi sono a centinaia, ecco perché ho scelto questa.
1: Quindi se c'era una preferenza era, diciamo, per il teatro drammatico?
0: Naturalmente, questo teatro drammatico che naturalmente comprende anche il comico, perché io sono del parere che si debba essere tutti e due per essere completi. Le dirò anche che amo il grottesco. Facciamo presto, io amo da Eschilo ai giorni nostri, tanto è vero che amo i giovani, lei dirà, e che frase è? E no, dico, amo i giovani perché capisco quante cose belle sappiano fare e purtroppo quante cose belle loro non vedano, forse per sbaglio dell'altra generazione. Allora io amo cantare non per, non so, per parodiare il passato, ma per far capire ai giovani. Si cantava così, cantavano così queste signore. D'altronde queste signore amavano cantare così perché amavano anche loro il teatro alla loro maniera. Lei, per esempio, vorrebbe sapere, non so, come lo interpreto? Adesso glielo dico. Quando facciamo le canzoni, non è che scherziamo e mettiamo il famoso birignao, no? Per portare in giro quelli del passato, che in fondo del passato sono anch'io, perché dico, signore, qui bisogna rispettare, vero, il mezzo secolo. Invece, voglio dire che a quel tempo si cantava con quella grazia, oppure con quella forza che in certi momenti oggi manca. La violettera che io ho fatto tempo fa con Fiorenzo Fiorentini è molto bella, è commovente. E io l'ho fatta in quella maniera. Ci sono delle cose comiche, io le faccio comiche. Non so, io ho cantato il Ciribiribin perché effettivamente il Ciribiribin è sempre stata una cosa comica che le cantanti celebri di quel momento cantavano. Non so, per esempio adesso uno vuol cantare, e adesso non mi ricordo di chi è una canzone, ma io me la ricordo, una canzone antica. Non so come intitolata, ma per esempio, non so, la interpretavano così, mi pare Sogni di Boemo, una cosa così. E dunque, aspetti, mi faccia ricordare. Suona il campanaro di lontan, egli s'alza piano pian, ella dorme, chi lo sa, quel che sognerà. Addio sogni di bohème, lo studente ormai dottor, la soffitta il dolce amor abbandona insieme. Addio Mimì, addio Mimì, tesoro biondo, io me ne vo per il mio destino verso il mondo. Ormai ogni rimpianto è vano, perché dopo

Come vede, non è che faccia ridere questo. Anche al giorno d'oggi io penso che i giovani laureandi soffrano se debbano abbandonare il loro amore. Non canteranno così, però io penso che non ridano. Se uno dice addio Mimì come l'ho detto io non ho portato in giro nessuno, però ho interpretato quella canzone passata.

0: che cosa fosse amore, perché provato non l'aveva ancora.
1: In certe mie canzoni di una certa epoca c'è un umorismo che tanti giovani non capiscono. Io canto l'uomo e fumatore in cui si nomina delle sigarette di allora. Naturalmente il confronto fra la sigaretta e la donna rimane non difficile, rimane così estraneo a chi lo sente, che è molto giovane perché non conosce neanche il nome delle sigarette di allora. Poi era uno spirito, diciamo, un po' così, spirito per una canzonetta a cui nessuno dava molta importanza. Si rideva e basta.

0: Le rievocazioni? Non lo so, non lo so. Io sono una donna che non ho mai pensato al passato, nemmeno quando avevo 20 anni dopo averne avuti 15. Ho sempre vissuto della giornata, non mi interessa. Poi, guardi, quando c'è un certo modo di porgere una canzone, o vecchia o nuova, il pubblico ci sta sempre.
1: Quindi, facendo un bilancio conclusivo, il tipo di canzoni che preferisce proporre al pubblico, dovendo classificarlo in qualche modo, che tipo di canzoni è?
0: Il tipo di canzoni che io scelgo. In genere, Poesio e anche Prosperi a Roma, nella loro critica, hanno detto che i miei recital diventano quasi sempre una biografia, si dice. E hanno ragione, senza volerlo, Crivelli e Dio riusciamo a dare un'impronta così. Difatti, lei ha visto, le mie canzoni sono d'amore, sempre un po' o disperate o ironiche o addirittura crudeli, ma sempre verso me stessa. Io mi diverto un mondo, hai capito, a prendermi in giro, e il pubblico si diverte con me.
2: Proprio sempre? Eppure il genere di spettacolo conserva delle sue limitazioni per un pubblico scelto. Per esempio, un ipotetico spettatore saprebbe dire, così di primo acchito, cosa ha significato il fenomeno Laura Betti negli anni 60?
3: Questo spettatore si faccia un esame di coscienza, perché visto che io sono stata alla ribalta dal 60 al 67 e non saranno morti, peggio per loro se non sono venuti a vedere tutti i miei recital che si chiamavano Giro Vuoto numero 1, Giro Vuoto numero 2, Giro Vuoto numero 3, numero 4, numero 5. E tanto per cominciare, perché dico, mica stiamo nelle bare ancora, non sai neanche che è passata un'intera generazione. Peggio per loro, i dischi sono in commercio e se li vanno a sentire se li comprano, uno delle due.
4: Beh, consideriamo qual è la situazione del pubblico in Italia, no? Cioè, ci sono strati sociali, ci sono città che certi spettacoli non se li sono mai visti arrivare e nessuno gli ha mai voluto parlare di questi spettacoli, forse la colpa non è soltanto loro.
3: Ma io battevo la provincia molto prima che fosse di moda battere la provincia, battevo l'operaio, e non in senso sessuale, molto prima che fosse di moda battere l'operaio. Io nel 60 mi facevo tutte le mie tournée del Little Cedar fino a Taranto, andavo ovunque, quindi non lo so, e il pubblico era stupendo ovunque, anche allora, insomma. Comunque documentarsi, leggere, tutto lì. Voi andate negli scredari, c'è tutto. Io non so cosa dire, perché visto che c'è stato un totale silenzio nei miei riguardi per quello che riguarda il mondo della canzone, ma non mi rimane che tacere anch'io. Ma insomma, se a un certo momento la Ferri se ne esce con due mie canzoni,
5: ammazza che toppa,
3: due miei capolavori scritti per me da Pasolini, che lei dichiarò che Pasolini aveva scritto per lei, ma insomma mi spiace, ma non è vero, e la stampa nemmanco se n'è accorta, ed erano due miei capisaldi come il valzer della toppa, eccetera eccetera, beh, allora vuol dire che insomma lei si sta interessando di un qualche cosa che non interessa né la stampa né il pubblico.
5: Ammazza che toppa, Annina Rocetta modesta, lasciatemi qua.
2: Si finisce spesso per cozzare contro i muri della faciloneria. Chi non si concede i compromessi, come Maria Monti, finisce magari costretto, dopo aver scritto...

0: cosa fa oggi Maria Monti?
1: Non so, l'anno scorso ho fatto un disco, c'erano due canzoni un po' mie dove ho tentato di rompere un po' gli schemi normali della canzone regolare che conosco un po'. Sono due canzoni che forse non sono più ritenute marziane come quando cantavo 10 anni fa, componevo delle canzoni già un po' strane, ma devo dire la radio non me le trasmette, nessuno sa che esistono, quindi sono sempre su un binario strano, isolato. C'è un certo senso di solitudine in tutto questo, insomma, perché trovo un piccolo ristretto pubblico di persone che amano un tipo di cose così, cioè amano seguirle, ascoltarle, amano un tipo di discorso che io ho proposto in queste canzoni. C'è. Però succede anche che una mia vicina dice a un mio amico: ma perché Maria Monti fa delle canzoni così strane? Io mica le capisco le cose sue. E forse ha ragione anche lei, cioè è molto difficile parlare a tutti, insomma. Però guai se non lo si fa. In questo momento io sto facendo un tipo di lavoro leggermente diverso, che è il lavoro forse un po' più dozzinale, ma che serve poi per pagare affitti, panini, tramezzini, cappuccini, gettoni del telefono, bollette della luce, eccetera. Non sto qui a elencarle tutte, ma intendo, credo, quest'estate. Cioè mi piacerebbe fare una cosa che una volta ha detto Vittorio De Sica che riusciva a fare. Cioè lui, anni fa, mi ricordo che di aver sentito che lui riusciva a distribuire le sue energie in questo modo. Con la mano sinistra faceva l'attore nei vari film italiani, queste commedie all'italiana, che poi se ti dicessi cosa penso di questi film, guai, e non mi farebbero mai più lavorare nel cinema forse, e poi però con la mano destra faceva i film in cui credeva. Trovo ideale poter riuscire a lavorare in questo modo. Io adesso vorrei mettermi in tasca qualche soldo per poi poter fare questo tipo di lavoro con degli amici squattrinatissimi, perché tutti quelli che fanno un po' di ricerca, che navigano nel campo sperimentale, sono sempre un po' dei poveracci, insomma, perché lo sai, no?
0: Ma è il nostro teatro che non riesce a sfruttare la personalità fuori dagli schemi dell'attore cantante, o è ancora troppo inconsueto in Italia questo ruolo dell'attore capace di cantare? Crivelli.
2: La carenza c'è perché non ci sono degli addestramenti in Italia. Per esempio, ormai è un discorso che si fa da anni, ma in Inghilterra, anche in Francia, un attore quando esce dalle accademie o quando si presenta per un'audizione sa fare tutto, sa cantare, sa recitare, prima di tutto sa cantare, sa ballare, sa tirare di scherma, e da noi purtroppo questo è sempre così, molto tutto pressappoco. Per cui o si ha la fortuna di incontrare degli attori ed attrici già musicali, con un senso del ritmo, con un'intonazione precisa della voce, e tutto questo facilita. Ma quelli che non sono addestrati, naturalmente, possono andare incontro a delle grosse difficoltà. Ma non è vero che non ci siano attori capaci di farlo.
0: Ivan Cecchini è un attore di prosa che viene dal bel canto. Vuol dirci come?
3: Io ho cominciato in Filodrammatica, poi sono stato scritturato alla Scala, poi dalla Scala sono andato in operetta, sono andato nella grande compagnia di Elvio Calderoni. Ad un tratto non sono io che ho abbandonato il canto, ma è il canto che ha abbandonato me, cioè i fiati, eccetera, eccetera, e anche un po' di tempie spelacchiate, come si suol dire in termini anagrafici. E così ero già stato in prosa al Piccolo Teatro di Milano, dove ho fatto i più grandi spettacoli con Giorgio Strehler, Opera da Tre Soldi, Morti di Danton, Vita di Galileo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi adesso, ultimamente, ho avuto la fortuna di conoscere Aldo Trionfo, che combinazione collima con il mio modo di pensare, di recitare e di esibirmi.
4: Ma questo abbandono del canto a teatro è stato, diciamo così, semplice e poco travagliato o no?
3: No, nessun travaglio, perché sì, un po' di nostalgia, come capita a tutti quelli che hanno una certa età, i ricordi del passato, i trionfi, i successi fatti anche con Vando Osiris in Una Notte a Lisbona, ma e poi i miei cavalli di battaglia, Cavallino Bianco, Vedova Allegra, vuole che canti un pezzo alla Vedova Allegra, sono raffreddato ma non importa. Voda maxima allor, assido avventor.

0: Giù, eccetera, eccetera, eccetera. E qui le vecchiette con la gente lì impazziva. A Montecatini specialmente, noi facevamo una stagione lunghissima a Montecatini, vedevamo che ogni anno qualche vecchietta era sparita del pubblico e cantavano con me quando uscivo, perché modestamente avevo anche una bella figura. Adesso lo posso dire, guardandomi allo specchio, oggi sono uno sfacelo, ma allora ero veramente un bel ragazzo.
1: Una parabola simile la percorsa Alfredo Bianchini, chiamato qui a illustrarci le sue preferenze.
2: Preferisco gli attori che cantano ai cantanti che recitano, perché gli attori devono per forza essere intonati. Un attore è chiamato a cantare cose di nessun impegno vocale, naturalmente, però di intonazione giusta, mentre i cantanti che recitano sono veramente ridicoli. Io ora c'è questa giusta ripresa di fare, per esempio, nelle opere che lo comportano, 700, eccetera, i recitativi in prosa invece che cantati, ed è sempre raccapricciante sentire i cantanti che recitano, perché hanno voci di testa, perché non hanno nessuna idea di come si possa intonare la parola senza che sia stata suffragata dalla musica, dalla melodia scritta dall'autore. Si sa, grosso modo, che cantare si canta in testa e recitare si recita di petto. Quando i cantanti, quelli che io intendo cantanti, recitano, è chiaro, sono un po' buffini, vero? Perché poi non hanno idea di come si intona un pezzo di prosa. Direi che quando i registi si impegnano a insegnare loro, è vero, a recitare, sono ancora più ridicoli che mai, perché allora è molto meglio che facciano da sé, in quanto dopo una linea cantata attaccano a parlare, sì, dopo 5 minuti ci si abitua a questo mal parlato e diventa un tutt'uno, sì, ci fa un po' sorridere, ma se poi si impegnano a recitare mi pare che vada peggio che mai.
1: Quindi nessun cantante abilitato a passare al teatro. Sentiamo Laura Bitti.
3: L'unico caso in Gaber abbia fatto un qualche cosa di abbastanza significativo in questo campo, ma oltre mi sembra che non si vada. La canzone in sé, la canzone Claudio Villa, la canzone Gianni Morandi, la canzone di tutti questi che hanno tanti soldi, non ha, direi, non ha nessun rapporto col teatro. Ha rapporto con le corde vocali, rapporto con l'ugola, con vocalizzi, con cose di questo genere. Poi invece naturalmente esiste la canzone interpretata, cioè quindi la recitazione della canzone. Oh, dunque, qui mi servirebbe fare degli esempi, ma mi rendo conto che l'unico esempio importante, anzi importantissimo e documentato, sono stata io. Mi dispiace, ma credo proprio di essere stata io.
4: La canzone italiana per me non è mai esistita. È esistita in Italia solo la canzone napoletana. Sono stata a Napoli un mese fa e ho trovato dei dischi di vecchi cantanti napoletani vecchi. Io ho un disco di una certa Gilda Mignonette. Era la Piaf del mondo di 40 anni fa.

0: La canzone italiana è sempre stata piuttosto melensa. Non parliamo di canzoni, non so, diciamo, popolari, adesso lo chiamano il folk. No, sono solo canzoni popolari. Ogni regione ce ne sono delle bellissime. Ma questa è un'altra cosa, non è la canzone italiana, così come la canzone napoletana è la canzone napoletana. Quando dicono, sai, ai miei tempi le canzoni erano più belle, non è vero. Ce n'era qualcuna che poteva essere bella, poteva piacere, come ce ne sono oggi, molte, brutte, e abbastanza belle.
1: La musica in teatro, secondo un autore di musiche per il teatro, Fiorenzo Carpi.
2: La musica nel teatro ormai fa parte integrante della regia, della esposizione critica di un testo teatrale.
1: Un altro musicista che lavora per il teatro di prosa, Gino Negri.
3: C'è stata molta musica nel teatro di prosa dell'immediato dopoguerra, ecco. E in quell'occasione la musica aveva una funzione piuttosto importante. Per esempio, potrei ricordare un mio carissimo amico, Fiorenzo Carpi, che avrà scritto centinaia di commenti a commedie, partendo da Piccolo Teatro e poi girando per tutta l'Italia. Io ne ho scritti moltissime anch'io. Ora se ne sente molto meno il bisogno, perché è chiaro che non è più come una volta in cui la scena patetica doveva essere sottolineata da un fondo musicale. Oggi l'autore vuole arrivare, e il regista stesso, con molto più coraggio, con altri effetti. Sono intervenuti rumori a un certo punto, rumori che possono essere realistici, come a un certo punto tutto si può svolgere nel silenzio, e anzi è chiaro che si dà un valore alla parola. Io parlo contro il mio interesse di musicista in questo caso, e non facendo ascoltare la musica, ma facendo ascoltare quello che dicono, e certe volte la musica dà anche fastidio.
4: Deve esserci sempre. La musica deve partire da Eschilo ai giorni nostri. La musica deve essere la compagna eterna di ogni spettacolo.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Millì, Laura Betti, Ornella Vanoni, Filippo Crivelli, Milva, Anna Nogara, Giusy Raspani Dandolo, Maria Monti, Ivan Cecchini, Alfredo Bianchini, Fiorenzo Carpi, Gino Negri. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Michelangelo Romano, Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati, prende il via da oggi su Rai Radio Techetè Viaggio nel tempo, dal passato al futuro. In questo percorso intendiamo ricordare dati importanti della storia dell'umanità, attraverso la voce di esperti che siano in grado di spiegare cosa avvenne e perché, riportando ai giorni nostri i fenomeni di altri periodi storici, per considerare chi siamo oggi e qual è la nostra proiezione verso il futuro. Il grande patrimonio degli eventi, dei personaggi e dei corsi e ricorsi storici è racchiuso, come un tesoro prezioso, negli archivi multimediali del nostro tempo. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 muore Ravenna in esilio dalla sua amata Firenze durante Alagheri de Alagheris, conosciuto in tutto il mondo con il nome di Dante Alighieri, e quest'anno ricorre il settecentenario della sua morte. Per ricordare il sommo poeta, la sua vita e le sue opere, abbiamo coinvolto un grande studioso di Dante della lingua e letteratura italiana, il professor Luca Serianni, che ha insegnato per vari decenni storia della lingua italiana all'Università La Sapienza, è socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, è vicepresidente della Società Dante Alighieri ed è autore del prossimo libro Parola di Dante, pubblicato dal Mulino. Ecco, professor Serianni, ma Dante aveva intitolato la sua opera più importante Commedia, ma a noi è arrivata come Divina Commedia. Come mai?
2: Dunque, intanto bisogna dire che Dante non aveva scelto ufficialmente un titolo per il suo poema. Usa però due volte nell'Inferno l'espressione commedia in riferimento proprio al poema stesso. Quando però lo deve definire in un'altra occasione nel Paradiso, nel 25° canto del Paradiso, parla di poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra. Commedia è il titolo che si diffonde presto e è accompagnato dall'aggettivo divina a partire dal, in modo stabile a partire dal 1555, quando esce un'edizione curata da Giolito dei Ferrari che cristallizza questo epiteto, che era stato usato però in precedenza una volta anche da Boccaccio, che si può interpretare in due modi: divina perché tratta dell'aldilà, ma anche divina come eccellenza artistica.
1: Possiamo dire, professore, che più la Divina Commedia viene conosciuta e approfondita nel mondo e più aumentano i cultori e i semplici curiosi? Perché c'è questa singolare attrazione?
2: Ma possiamo dirlo senz'altro se pensiamo al numero di traduzioni esistenti nelle più varie lingue del mondo e alla presenza di Dante in alcune grandi tradizioni culturali straniere, in particolare in quella anglosassone. Pensiamo a Eliot, che nel 1950 scriveva che Dante è un maestro di poesia per poeti di qualsiasi lingua. È un dato di cui appunto prendere atto, e non è facilissimo spiegarlo, tenendo conto non tanto della appunto distanza linguistica, che è la stessa che ci separa da grandi poeti che si prestano poco alla traduzione. Tornando a Dante, la difficoltà forse principale, che però non ha impedito questa fortuna mondiale, è legata al fatto che Dante è profondamente immerso nella sua epoca, nella vita civile e politica alla quale partecipa intensamente, oltre al sistema di valori in cui Dante si riconosce, che sono i valori della tradizione religiosa, della filosofia scolastica e della scienza, di cui Dante è un notevole cultore, ma naturalmente la scienza, come è evidente, del tempo. Nonostante tutte queste condizioni, però, il messaggio di Dante è passato come un messaggio in grado di parlare a uomini e donne di diversissima estrazione.
1: E i versi di Dante sono stati ripresi spesso non solo in letteratura, ma anche da molti cantanti nei loro brani: Venditti, De André, Guccini, Ligabue e ancora Vecchioni, Giovanotti, Branduardi, Gabbani, per citarne alcuni. E allora iniziamo con Siamo chi siamo, di Luciano Ligabue.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Un intenso viaggio nei regni d'oltretomba in 7 giorni, ma non sono pochi per rappresentare tanto scibile umano.
1: Sì, sicuramente sono pochi. Dante riesce a concentrare con pochi scorci una complessa serie di temi e anche di personaggi. I 7 giorni rispondono ad un criterio di ordinamento a cui Dante era molto sensibile. I numeri sacri per lui erano il 3, ma anche il 7. E appunto la settimana legata poi alla settimana santa, quindi una settimana per un cristiano carica di significato aggiunto, risponde appunto, questa scelta risponde appunto a questo criterio. Sono certamente pochi, tenendo conto che Dante rappresenta molte cose nel corso del suo viaggio, una serie di personaggi certamente, una serie di temi legati alla corruzione del mondo, al messaggio profetico di cui Dante si sente investito, ma anche alla sua personale vicenda di esule. Proprio nella terza cantica, nel Paradiso, quella più astratta e più impegnata a discussioni teologiche, Dante, personaggio, è fortemente presente e in uno dei canti centrali, il canto di Cacciaguida, è proprio Lavo Cacciaguida che gli affida la missione di annunciare, denunciare i mali del mondo senza curarsi dei vari risentimenti, delle varie reazioni che la sua denuncia può suscitare.
0: Possiamo dire che Dante aveva una forte spiritualità, da quello che ci hanno tramandato anche gli scrittori poeti successivamente?
1: Sicuramente sì, Dante ha non solo una grande spiritualità, ma è anche il più grande poeta cristiano, non solo forse della letteratura italiana. Questo non potremmo dirlo certamente di Boccaccio, per citare gli altri due grandi scrittori toscani del 300, ma neanche di Petrarca, in cui l'investimento amoroso è certo sì idealizzato, spiritualizzato, ma insomma l'aura non è Beatrice.
0: Lei, professore, prima faceva riferimento a due numeri particolari, parlava anche del numero 3. Ecco, la Divina Commedia è divisa in 3 parti, ogni parte è suddivisa in 33 canti. La Santissima Trinità ha un contraltare infernale nei 3 fiumi dell'inferno. Poi ci sono 3 tipi di peccati puniti con 3 suddivisioni. E c'è una bestia a 3 teste a guardia del cerchio dei golosi. È un significato appunto religioso e culturale, non una preferenza personale.
1: Certamente, il numero 3 è un numero profondamente incardinato nella sensibilità anche simbolica e allegorica del Medioevo. Qui Dante non fa altro che organizzare in una costruzione molto coerente e anche con elementi molto personali un sapere che è proprio del suo tempo. Ci sono studiosi, il più illustre è l'americano Singleton, che hanno insistito molto sugli aspetti proprio numerologici, cioè sulle rispondenze numeriche che si possono cogliere nell'ambito della commedia. E quindi indubbiamente il 3 è un numero di altissimo valore simbolico. Del resto il mistero trinitario, se ci pensiamo, è l'ultima immagine a cui Dante ricorre nella visione finale di Dio del 33° del Paradiso e nella secondo dei cerchi concentrici ritrova l'effigie umana, quindi il figlio, cioè Cristo, viene simboleggiato nella figura umana. Uno studioso dei nostri giorni, molto acuto, Donato Pirovano, ha pensato che in questa idea dell'immagine ci sia proprio il riflesso dell'ostia dell'Eucaristia, che poteva riprodurre già allora un'immagine sacra e quindi anche il volto di Cristo.
0: Dante Alighieri è uno dei pochi poeti, forse l'unico, conosciuto anche solo con il nome, Dante. Perché questo, professore?
1: Direi, oltre al fatto che lo possiamo avvertire quasi come uno di famiglia, anche per il fatto che all'epoca di Dante i cognomi non si erano ancora fissati e quindi ci sono molti personaggi, molti anche scrittori, poeti che noi conosciamo solo col nome Guittone d'Arezzo, per esempio. Beh, non ha la stessa fama di Dante, ovviamente, però lo conosciamo come Guittone. In altri casi invece si è imposto il cognome Cavalcanti, Guinizelli, ma per citare Brunetto Latini, forse siamo più portati a parlare di Brunetto che non di del Latini, che non risulterebbe immediato.
0: Gran parte del lavoro di Dante è dedicato a Beatrice, la donna amata e che morì molto giovane. All'incirca Dante la amò intorno ai 12 anni. Cosa rappresenta Beatrice per Dante Alighieri e cosa può rappresentare per un semplice lettore?
1: Dunque, Beatrice certamente rappresenta il concentrato dell'investimento simbolico da parte di Dante. È un amore naturalmente che non è stato vissuto dal punto di vista dei sensi, ma che Dante trasfigura e rivive, certo, con una componente amorosa proprio molto intensa. E basti forse a sottolinearlo un particolare. Beatrice fa la sua comparsa nel Purgatorio e Dante fa in tempo a vederla e si volge verso Virgilio, la sua amata guida, per esprimere il suo turbamento rivedendo la donna amata e poi invece, quando si volge verso Virgilio, si accorge che Virgilio è scomparso e lo fa ricorrendo ad un prelievo dell'Eneide: conosco i segni dell'antica fiamma. Questa è la pura traduzione di un verso dell'Eneide in cui Didone confessa alla sorella Anna il suo innamoramento sensuale, non c'è dubbio, nei confronti di Enea. Allora, non è casuale questo richiamo a Virgilio e richiamo ad un momento di amore sensuale, anche se poi Beatrice non gli dà nessuno spazio, lo rimprovera dei suoi trascorsi, dei suoi peccati, e durante il paradiso è sì la guida e resta pur sempre la donna che nella immaginazione di Dante si è mossa per indurre Virgilio a fargli da guida nei primi due regni ultramondani. Però Beatrice è soprattutto maestra di teologia. Beatrice rappresenta appunto questo forte investimento simbolico di Dante, senza che però questo cancelli mai del tutto il fatto che Beatrice è stata la donna amata in terra da Dante.
0: Anche Antonello Venditti ha citato più volte il sommo nelle sue canzoni. Qui ascoltiamo Ci vorrebbe un amico.

sulle note di Ci vorrebbe un amico, Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentrovati per la seconda parte dell'intervista al professor Serianni sul settecentenario della morte di Dante Alighieri. Il sommo poeta è stato un personaggio poliedrico. E quale altro ruolo è stato particolarmente significativo, oltre quello di poeta?
2: Beh, almeno due. Intanto Dante col Convivio inaugura la prosa filosofica, filosofico-scientifica, perché i due ambiti non erano così fortemente distinti nel Medioevo. È un esempio di robusta prosa di cui la tradizione letteraria italiana non aveva prima nessun esempio in volgare, ben inteso. E poi Dante scrive, anche lì non completandolo come il Convivio, un trattato in latino sulla lingua volgare, sulla eloquenza in volgare, appunto il De Vulgari Eloquentia. Per la prima volta Dante dà una descrizione dei vari dialetti italiani, una descrizione notevolmente acuta, tenendo conto che di molti di questi dialetti lui non aveva conoscenza di diretta. Si pone idealmente, come avveniva nella geografia del tempo, sulle Alpi e divide i dialetti in base allo spartiacque rappresentato dalla catena appenninica in dialetti a destra, quindi quelli appartenenti alle regioni che si affacciano sul Tirreno, e a sinistra, sul suolo Adriatico. E ne parla malissimo di questi dialetti, a partire dal fiorentino, perché ciò che Dante vuole dimostrare è che nessuno di questi dialetti è degno di assurgere al ruolo di volgare illustre. Il volgare illustre è una forma linguistica che ha, lo diciamo noi però, base fiorentina, ma che Dante non identifica in nessuno dei dialetti. E la frasetta inventata da Dante con cui irride al fiorentino è: manichiamo in troque che noi non facciamo altro, cioè pensiamo a mangiare visto che noi fiorentini non facciamo altro. È una frase in cui compaiono due parole basse, manicare per mangiare, da cui il nostro manicaretto, e in troque, intanto. Sono due parole, sia manicare sia in troque, che noi troviamo nell'inferno. Allora cosa dobbiamo pensare? Che Dante si sia contraddetto così clamorosamente? No, perché l'inferno non è scritto in volgare illustre. La commedia si chiama così perché è scritta in stile comico, che indicava per Dante uno stile basso o comunque in grado di abbracciare anche termini bassi, anche termini popolari, pur elevandosi all'occorrenza allo stile illustre, allo stile tragico.
1: Si può dire che tutto il volgare di Dante sia una summa migliorata di tutti i volgari che esistenti all'epoca, no, nella penisola?
2: In realtà il volgare di Dante è, se lo analizziamo dal punto di vista obiettivo, dal punto di vista linguistico, un volgare di tipo fiorentino, non c'è dubbio. Depurato di alcuni tratti lessicali più marcati, ma un volgare di tipo fiorentino. Dante, forse della domanda che lei mi ha fatto, avrebbe condiviso il presupposto, perché Dante era convinto che si potesse scrivere in volgare illustre qualunque fosse la regione di appartenenza. E tra gli esempi in positivo di poeti che hanno scritto poesie in volgare illustre, oltre a Cino da Pistoia et amicus eius, Cino da Pistoia è il suo amico è lo stesso Dante, che come è noto non aveva la modestia, l'umiltà tra le sue virtù, ci dà anche nomi che per noi sono sconosciuti, che probabilmente lo erano anche alla sua epoca: Aldobrandino dei Mezzabati, per esempio, insomma poeti della Romagna, del Veneto, perché vuole dimostrare che il volgare illustre illumina letteralmente chiunque lo usi, proprio perché non coincide, non si avvicina a nessuna parlata volgare, nessuna parlata specifica, popolare.
1: Possiamo dire oggi che il poeta fece una grande operazione di marketing linguistico e letterario

0: usando il volgare italiano nella commedia?
1: Dunque, di fatto sì, fece una scelta rivoluzionaria ed era probabilmente consapevole che la scelta sarebbe stata giudicata come tale. Un letterato, un umanista con cui Dante ebbe contatto negli ultimi anni della sua vita, si chiamava Giovanni del Virgilio, lo esortò, si rammaricò del fatto che la commedia era stata scritta in volgare, perché se fosse stata scritta in latino avrebbe avuto una risonanza, diceva questo umanista, ben maggiore, con ciò dimostrando che la scelta del volgare per un'opera con tante ambizioni era una scelta rivoluzionaria. Certamente è difficile pensare che Dante non ne fosse consapevole, magari non avrebbe usato non solo la parola ma anche il concetto di marketing, però la sostanza è un po' questa.
0: Certo, per quell'epoca forse poteva non essere una scelta migliore quella del volgare, però poi si è rivelata nel corso dei secoli una scelta eccellente.
1: C'è alcun dubbio, le opere, alcune molto pregevoli che sono state scritte in latino nel Medioevo e nell'Umanesimo, restano oggi appannaggio degli dotti, degli studiosi, non sono entrate nel circolo come è avvenuto per le grandi opere scritte in una delle lingue volgari.
0: In questo la comunicabilità della Divina Commedia è insuperabile, nel senso che è entrata in varie fasce sociali, cosa che probabilmente se fosse stato in latino non sarebbe stato così.
1: Proprio così, nel campo gli aneddoti sono molto numerosi, ne cito solo uno. Uno svizzero italiano della fine dell'Ottocento che aveva solo qualche anno corrispondente alle scuole nostre elementari, quindi svizzero ma di lingua italiana, ticinese, emigrò come tanti altri in America e scrisse durante questi anni, in cui lavorava come arrotino, un diario. In questo diario ogni tanto cadono delle citazioni dantesche. Per esempio, scrive in un giorno festivo: domani rincominciano le dolenti note. Ecco, e questo è molto significativo perché evidentemente, almeno nel Canton Ticino dell'Ottocento, bastavano pochi anni di elementari per accostarsi a Dante, che nel caso specifico non era un'icona identitaria, appunto questo innocente Bianconi, così si chiamava, era svizzero non italiano, però era sì una icona linguistica.
0: All'appuntamento con Dante non poteva mancare Francesco Gabbani, con la sua Tra le granite e le granate.

0: te.
1: Per un attento studioso della lingua italiana come lei, quanto è più funzionale a livello linguistico e comunicativo l'italiano attuale rispetto al volgare dantesco?
2: Beh, naturalmente, diciamo, confrontiamo due realtà molto diverse, ma diverse in quanto nell'italiano attuale noi possiamo, come per qualunque altra lingua viva, esprimere una infinita varietà di situazioni. Diciamo meglio, non ci sono situazioni, concetti, dati, esperienze che non possono essere rappresentate nella lingua. Questo certamente valeva anche per Dante come parlante. Ma il Dante scrittore ci ha lasciato, come tutti gli scrittori, una testimonianza per quanto ampia ma limitata. Quindi ci sono delle parole che Dante sicuramente conosceva ma che non c'ha, di cui non ci ha lasciato testimonianza scritta. Bicchiere, per esempio, o fiasco. Queste due parole Dante le conosceva. Cito bicchiere e fiasco perché sono tra le tante due parole che usa Boccaccio in una delle novelle più famose, quella di Cisti Fornaio, e che quindi pochi anni dopo Dante, e che però non hanno nessuna occasione, nessun motivo per figurare nella commedia, tantomeno nella vita nuova e nel convivio. E quindi è chiaro che oggi le possibilità comunicative sono maggiori, ma semplicemente perché questo appartiene allo statuto di una lingua viva. È il principio che linguistica si chiama di onnipotenza semantica. E, detto in parole più semplici, è il principio per cui in qualunque lingua, sottolineo, noi possiamo dire qualunque cosa. Magari non c'è una parola specifica, ma c'è una la possibilità di esprimere un concetto attraverso un sinonimo o attraverso una perifrasi.
1: Virgilio a un certo punto dice a Dante: «Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandar». Perché questo riferimento? E perché usa questa perifrasi per intendere un livello superiore, quello del paradiso?
2: Beh, dunque, indica questa perifrasi per fare riferimento a Dio, alla volontà divina, ed è normale nel linguaggio religioso la impronunciabilità del nome di Dio, anche nella tradizione cristiana, accanto a Dio, naturalmente, si ricorre spesso a Signore. Il Signore è una delle varie manifestazioni nella religione ebraica, questo meccanismo è addirittura istituzionalizzato. Quello di definire il Signore per eccellenza, Dio, è uno dei modi in cui si esprime l'ineffabilità del nome della divinità, tanto alto che gli uomini non sono degni, non si sentono degni di pronunciarlo. Quindi direi che rientra in questo meccanismo, questa formula serve proprio a ristabilire le distanze. Nessuno può impedire, dice Virgilio, il viaggio di Dante che ha appunto che è frutto della volontà presa dall'alto.
1: La grandezza della Divina Commedia è impagabile, ma quali altre opere hanno segnato tappe importanti per la lingua e la cultura italiana nel mondo?
2: Beh, dunque, sicuramente ha avuto grande importanza per la codificazione del linguaggio lirico, non solo in Italia ma appunto in Europa, Petrarca. Petrarca ha avuto un'importanza notevole perché ha creato il modello del sonetto amoroso destinato a essere ampiamente imitato. Ha avuto importanza notevole per la costruzione della novella anche Boccaccio, il cui influsso però si è forse esaurito prima di quanto sia avvenuto per il Petrarca. Col Cinquecento Boccaccio non ha più come autore di una corona di novelle raccontate da uno o più novellatori, non ha la stessa importanza che ancora in quel secolo ha Petrarca. Pensiamo alle centinaia di sonetti scritti da Tasso, che certamente vanno molto oltre come temi e anche come soluzioni metriche rispetto a quelli di Petrarca, ma che mostrano pur sempre un influsso destinato a durare. Per quanto riguarda la letteratura italiana, i tre scrittori che hanno avuto più influsso all'estero sono questi tre. Scrittori a noi italiani molto cari, come Leopardi o Manzoni, non hanno avuto risonanza all'estero. Sono glorie indubbie, ma glorie nazionali. Se dovessi citare nell'arco della letteratura italiana altri scrittori di risonanza internazionale, perlomeno al loro tempo, ne citerei tre. Uno è Metastasio, che è un autore che noi oggi non consideriamo certo tra i grandi della letteratura italiana. L'altro è D'Annunzio, che certamente è uno dei grandi poeti della nostra tradizione, e il terzo è, come autore teatrale, però, Pirandello. Ecco, tutti gli altri, insomma, sono glorie che ci teniamo, a cui siamo cari, ma che però non hanno avuto questa risonanza internazionale.
1: Professore, a 700 anni dalla morte, che avvenne appunto, come abbiamo già detto, nella notte a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, qual è il testamento che Dante lascia ai posteri?
2: Ma dunque si può rispondere con varie diciamo osservazioni, ne farei però una sola, cioè il senso civile, il senso della comunità. Dante deplora in più di un'occasione le divisioni che esistevano nell'Italia del tempo e vagheggia una soluzione, certo politicamente non solo impossibile ma superata dai tempi, quella dei due soli, come li definisce lui, cioè dell'impero e del Papa, che intervengano per ricondurre le singole città ribelli a unità. Se la soluzione è naturalmente una soluzione superata e legata alle particolari concezioni di Dante, lo spirito della concordia è molto forte ed è legato anche ad un altro tema che direi possiamo avvertire come attuale. Il vizio da cui nascono tutti gli altri, per Dante, è quello che lui chiama l'avarizia. Noi potremmo tradurre in termini moderni questo vizio nel senso di logica del profitto su tutte le altre. Pensiamo, per restare in un ambito di riferimenti cristiani, quindi legati all'orizzonte dantesco, all'insistenza con la quale Papa Francesco sottolinea il fatto che la logica del profitto non può diciamo fare premio sulla necessità dell'amore, dello spirito di fraternità. Questo è un messaggio che Dante avrebbe ampiamente condiviso e che tutto sommato credo possa essere un lascito di Dante alle generazioni successive.
1: Professore, un'ultima domanda. Lo studioso Luca Serianni, più semplicemente, cosa farà da grande? Ma quali sono le attività a cui si dedicherà maggiormente e che cosa ha in serbo?
2: Naturalmente non lo so, perché le idee vengono direi quasi sul momento, certo riallacciandosi a studi, a letture, a riflessioni che uno ha stratificato nel tempo. Però posso dirle che gli ultimi due libri che ho scritto, Parola di Dante, uscito a settembre del 2021, e l'altro precedente, intitolato Il verso giusto, che raccoglie e commenta sobriamente, con l'idea di rivolgersi ad una platea larga, 100 poesie italiane dalle origini ad oggi, sono nate sulla base sì di un diciamo sensibilità preesistente, ma traendo spunto dalla pandemia e quindi dalla costrizione a casa attraverso il famoso lockdown. Quindi io mi auguro che non ci siano, sia chiaro, altre occasioni di questo genere, ma faccio questo esempio per dire che non ho una programmazione a lunga gittata.
1: La ringraziamo, professore, della sua disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
2: Grazie, altrettanto a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Anche oggi ci occuperemo delle Olimpiadi di Tokyo, in particolare di pugilato e di tiro a volo. Protagonisti della trasmissione sono Cosimo Pinto, insieme al quale ripercorreremo le tappe della sua avventura giapponese, ed Ennio Mattarelli.

0: Cosimo Pinto.
1: Sì.
0: Nel 1963 i suoi dirigenti pensarono 100 volte, così almeno dicono i giornali, prima di lanciarlo nel campionato italiano. È vero?
1: No, nel 1963 io avevo già vinto diversi titoli, diciamo.
0: Oh, ma nel 1963 non era arrivato secondo ai campionati italiani, non è arrivato secondo?
1: Ah sì, secondo ai campionati d'Italia.
0: Ecco,
1: dietro Saraudi.
0: Ecco, non ci fu un po' di così polemica, diciamo, tra i suoi dirigenti? Oppure ebbero tutti così la certezza delle sue capacità?
1: No, la certezza non c'era, perché avrei dovuto, dopo i campionati italiani, fare le preolimpioniche, e dopo le preolimpioniche allora ci sarebbe stata la certezza se partecipavo alle Olimpiadi o no.
0: Ecco, lei è stato anche campione, medaglia d'oro, meglio, ai Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, nel 63.
0: Per cui si è presentato alle Olimpiadi di Tokyo, diciamo, come uno dei candidati alla vittoria.
1: Beh, diciamo che avevo già qualche titolo, poi ho vinto il campionato mondiale nel 63 sempre a Tunisi, dei militari.
0: Ecco, allora diciamo che tra i candidati al successo finale delle Olimpiadi di Tokyo nei medio massimi c'era anche Cosimo Pinto.
1: Sì, quello senz'altro. Io e Saraudi eravamo a disputare le Olimpiadi.
0: Ecco, lei chi temeva di più di tutti tra i suoi avversari?
1: Ma diciamo che non li conoscevo bene tutti. Per me era già una soddisfazione solo partecipare alle Olimpiadi, perciò ho avuto anche la fortuna di vincere un incontro per sorteggio, invece di 5 ne ho disputati 4. E la mia grande paura era, perdendo il primo incontro, di non salire sul podio.

0: 17 ottobre 1964, negli ottavi di finale del torneo riservato ai medio massimi, Pinto è opposto all'olandese Lubbers. L'italiano comincia in modo guardingo, come sua abitudine. L'iniziativa dunque è di Lubbers, che intimorisce l'avversario con larghi destri. Seconda ripresa, Pinto cambia tattica, attacca in controtempo con diretti e montanti. Un uppercut al fegato scuote Lubbers. Ora l'italiano non dà tregua all'olandese. Terzo round, Pinto insiste con duri colpi al fegato. Il suo avversario è allo stremo delle forze. Resiste aggrappandosi e cinturando l'italiano. Cerca di dare alcune testate che Pinto evita abilmente. L'incontro finisce proprio quando Lubbers è sull'orlo della resa. Il verdetto è nettamente favorevole all'azzurro.
1: Lei batté Lubbers, l'olandese, il 17 ottobre con un verdetto unanime.
2: Sì.
1: Ecco, fu un incontro facile.
2: No, non tanto facile, anche perché era il primo incontro del torneo, l'emozione, il discorso che ho fatto prima, che se perdevo quell'incontro non salivo sul podio. E allora sono subentrate tante cose, tante paure, non dell'avversario ma di quello che l'ho detto. E poi ho vinto i punti, insomma, pur non avendo fatto un bel incontro.
1: Emozione dunque?
2: Sì, l'emozione che probabilmente ha determinato molto l'incontro.

0: Lo stesso giorno, al poligono di tiro di Tokorozawa, è in programma la terza ed ultima serie di tiro al piattello. La classifica vede al comando Ennio Mattarelli con 148 punti. Distanziati di un punto sono Liano Rossini e il cileno Mario Enrique Lira. L'americano Morris e il canadese Natras hanno 145 punti. Al sesto posto, con 144 punti, sono l'inglese Bright Wright e il sovietico Senikov. La gara comincia male per gli italiani. Liano Rossini commette tre errori. È raggiunto in classifica da Morris e Sianikiev a 194 punti. È la volta di Ennio Mattarelli. Ecco la cronaca della prova dell'italiano tratta da un articolo della Gazzetta dello Sport.
1: È il momento decisivo. Solo un cedimento nervoso potrebbe rovinare il capolavoro che Ennio Mattarelli ha costruito. Ma questo campione freddo, sempre padrone di se stesso, allergico alle emozioni, non si smentisce. I piattelli cadono uno dietro l'altro. Accanto al nome di Mattarelli s'allunga sul tabellone tutta una serie di puntini verdi, testimoni della sua splendida progressione. A tre bersagli dalla fine Mattarelli non può più perdere. A due ha già vinto, migliorando il record olimpico che apparteneva a Rossini. Dalle tribune si leva un grande applauso, ma l'italiano forse neanche se ne accorge. Ha già la medaglia d'oro in tasca. Ma la gara, per lui, non è ancora finita. Gli ultimi due piattelli si sbriciolano sul prato. Il record olimpico è portato a una quota prestigiosa, 198 su 200. Così Ennio Mattarelli, bolognese di 36 anni, chiude trionfalmente la sua gara e guadagna per l'Italia la prima medaglia d'oro di questa difficile Olimpiade. Tiratore freddo, cinico, imperturbabile, ma ragazzo simpatico, allegro e scanzonato, desideroso di gustare in pieno questo momento. Scaglia in aria il fucile, lo riagguanta e va incontro alla folla che gli sta tributando una grande ovazione.

0: Ecco, subito dopo la vittoria, Ennio Mattarelli al microfono di Antonio Leone.
1: Ennio Mattarelli, bolognese 36enne, è un Guglielmo Tell in edizione moderna. Con le armi e le munizioni è di famiglia, non per nulla le vende. È già stato campione mondiale e europeo. Oggi è anche olimpionico. Soltanto due piattelli su 200 sono sfuggiti alla sua inesorabile mira.
2: È stato più difficile del previsto, anche se noi pensavamo di raggiungerla veramente. E ci siamo trovati degli avversari molto forti. È andata bene. Sicuramente, in quanto abbiamo visto, sparando piattelli veloci e piattelli angolati, delle medie altissime, solo proprio le ultime battute hanno mollato, diciamo, no? Perché fino a 50 piattelli dalla fine era ancora molto indecisa. Si può parlare di una vittoria di resistenza, una vittoria dei nervi? Beh, è sempre così la nostra gara, è sempre una gara di nervi.

dalle pedane del tiro al volo di Toko Razawa al ring del Palazzo dello Sport di Tokyo. Cosimo Pinto è al suo secondo incontro, deve affrontare il tedesco Schlegel. Nel corso del primo incontro il tedesco Schlegel ha fornito un'ottima prestazione. In quell'occasione i critici lo hanno giudicato migliore medio massimo del torneo olimpico e favorito nei confronti di Pinto. Ma l'impressione fornita all'esordio non viene confermata nei quarti di finale. Statico, con una tecnica rudimentale, Schlegel si fa cogliere spesso impreparato. All'inizio Pinto si muove con circospezione, sembra contratto, insicuro. In seguito dimostra una tecnica ed uno stile di molto superiori a quelli del tedesco. I giudici gli assegnano la vittoria all'unanimità. L'italiano è insieme al bulgaro Nikolov, al polacco Pietrowski e al sovietico Kiselov. Nella stessa giornata l'Italia vince la medaglia d'oro e quella d'argento nel ciclismo con i velocisti Pettenella e Bianchetto. Al terzo e quarto posto si classificano i francesi Morelon e Trentin.

0: 21 ottobre. Cosimo Pinto affronta Alexander Dimitri Nikolov. Nel precedente incontro il bulgaro ha battuto il rappresentante della Repubblica Araba Unita, Merzal. Tra i medio massimi presenti a Tokyo è uno dei più potenti.
1: Nikolov, sì, ha avuto una brutta sorpresa, perché ai primi minuti del combattimento, della prima ripresa, mi ha fatto accusare, ho piegato le gambe, non sono andato a terra ma ho piegato le gambe, poi mi conta l'arbitro, riprendo il combattimento e dopo pochi secondi mi fa riaccusare ancora.
0: Ma subire due conteggi in apertura di prima ripresa non può essere psicologicamente dannoso?
1: No, nel mio caso no, perché mi ha dato una reazione a mio favore, perché vede che, avendo accusato così, la mia reazione è stata quella di attaccarlo e l'ho messo giù.
0: Ecco, l'ha messo giù sempre alla prima ripresa per 8 secondi.
1: Come?
0: Per 8 secondi l'ha messo giù alla prima ripresa. Poi nella seconda lo ha mandato di nuovo al tappeto.
1: Sì, per altri 8 secondi, la terza ha sospeso il combattimento.
0: Al 55esimo secondo, non era nemmeno passato il primo minuto, è vero?
1: Sì.
0: Ecco, fu un sospiro di sollievo il suo a quel punto.
1: Ecco
0: la cronaca dell'incontro di semifinale nel racconto di Sergio Valentini.
2: Gravemente percosso nella prima ripresa, durante la quale aveva subito due conteggi, Pinto usciva finalmente dal proprio programmatico torpore. Il giovane, sempre in attesa di una liberatoria disgrazia, esprimeva una allegra spregiudicatezza. Anche Nikolov aveva risentito gli effetti di quei due knockdown. Anziché continuare a tirare il gancio destro in velocità, si piantava al centro del ring per preparare la scarica decisiva. E lì veniva raggiunto da un diretto destro che lo mandava seduto. I conseguenti effetti di scoramento e di suonatura determinavano la successiva rovina. Coi diretti e ganci, Pinto dominava il bulgaro. Prima della definitiva sopraffazione, Nikolov tirava botte disperate, tanto che sarebbe stato arduo dire chi dei due l'avrebbe piantata prima. Ma verso la fine del secondo round la sopraffazione era avvenuta e nell'ultimo ritaglio Nikolov trovava ancora l'occasione per una seconda caduta. Il gong interrompeva anche questo conteggio, ma il bulgaro ne aveva soltanto per poco. L'arbitro si impietosiva della sua situazione, fattasi molto triste, e lo riconsegnava ai secondi.
0: Cosimo Pinto è in finale, dovrà combattere tra due giorni contro il sovietico Kiselov, vincitore ai punti del polacco Pietrikowski.

Il 21 ottobre c'è la folla delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico. I risultati delle ultime gare di atletica rispettano le previsioni della vigilia. Abebe Bikila vince per la seconda volta consecutiva la maratona, distanziando il secondo, l'inglese Hatley, di 4 minuti e 8 secondi. Il tempo di Bikila, 2 ore 12 primi, 11 secondi e 2 decimi, costituisce la nuova migliore prestazione mondiale. Altri due record mondiali vengono stabiliti dagli Stati Uniti nelle staffette 4x100 e 4x400. Il sovietico Brummel si aggiudica la medaglia d'oro nel salto in alto con 2,18. Il neozelandese Snell si impone nettamente nei 1500 metri, staccando il cecoslovacco Odrozil di 1,5 secondi. . 22 ottobre. Franco Menichelli vince la medaglia d'oro nel concorso di ginnastica individuale a corpo libero. L'atleta italiano si classifica inoltre al secondo posto agli anelli, dietro il giapponese Hayata. Si attendono nuovi successi ora dal pugilato.

0: Senta Pinto, il 23 ottobre, due giorni dopo aver battuto in semifinale Nikolov, lei affrontò Kiselyov, il sovietico. Tutti i favori del pronostico erano per il sovietico, no?
1: Sì, senz'altro, erano tutti a favore del pronostico, mi davano anche per sconfitto, diciamo. Ma per me era già una grossa soddisfazione essere arrivato anche alla medaglia d'argento, insomma.
0: Senta, stranamente, dicono le cronache di allora, lei cominciò all'attacco, sì. Cioè disse meglio giocarsela subito questa partita.
1: È vero.
0: Tant'è vero che vinse nettamente la prima ripresa.
1: Sì.
0: Nella seconda ancora l'attacco.
1: Sì, sì.
0: Nella terza però accusò un po' di stanchezza, è vero?
1: È vero, dopo un incontro del genere, terza ripresa, eravamo stanchi tutte e due, a dire la verità.
0: Ecco, fu a quel punto che si scatenò il russo.
1: Il russo?
0: Sì.
1: Sì, sì, poi era un guardia destra, io col guardia destra non è che mi trovassi tanto bene.
2: Ultimo round. I pugili sono molto stanchi, appaiono statici rispetto all'inizio del match. Pinto bada a difendersi, ma replica egregiamente quando l'avversario attacca. Suona il gong, il match è finito. Si attende il responso dei giudici. Ecco la radiocronaca di quei momenti. La voce è di Paolo Valenti.
3: Pinto era dato assolutamente chiuso dal pronostico. Di fronte ad un campione come il sovietico, Kiselyov, forte picchiatore, inesorabile, ritmico nell'azione. Pinto poteva tergiversare, invece ha giocato il tutto per tutto. Ha attaccato battaglia, ha accettato gli scambi e per quanto il sovietico abbia duramente e continuamente colpito, anche Pinto è riuscito a mettere a segno alcuni colpi ed ha ottimamente figurato di fronte all'avversario. Il combattimento era diretto dal signor Wolf della Federazione Tedesca, i giudici un olandese, un tedesco, un tunisino, un libanese e uno statunitense che stanno stendendo la somma finale sui loro cartellini. Mi dicevamo che Pinto ha ben figurato, tutti pensavano che Alexei Kiselyov, il forte sovietico, disponesse facilmente di Pinto, invece Pinto si è battuto con un coraggio estremo, colpo su colpo, in certi momenti ha impressionato anche l'avversario che non si aspettava delle reazioni così veementi. Il limite della categoria è quello dei medio massimi, 81 kg, e l'incontro è valido per la finale, cioè per la medaglia d'oro. I due pugili sono al centro del quadrato, tenuti secondo la consuetudine di queste Olimpiadi per i polsi dall'arbitro signor Wolf, mentre si attende di conoscere il verdetto ufficiale.
0: Ecco Pinto, furono momenti lunghissimi quelli, eh?
1: Senz'altro, poi sul podio ad attendere quel verdetto è stato veramente un tempo indeterminabile.
0: Senta Pinto, a risentire quella voce di Paolo Valenti che raccontava praticamente il suo combattimento, che cosa prova adesso?
1: Ma ho rivisto, sono ritornato indietro appunto di tutti questi anni, di 25 anni, mi sono rivisto sul podio, dire la verità.
0: E allora sentiamolo il verdetto, eh?
1: Va bene.
3: Tutto il pubblico è in piedi. Pinto è stato dichiarato vincitore! Pinto ha vinto la medaglia d'oro, scena di entusiasmo sul ring, Pinto abbraccia Rea, i giudici hanno premiato il coraggio dell'italiano ed hanno premiato la linearità dei suoi colpi. Bisogna tener conto che nel programma e nel giudizio olimpico si valuta soprattutto la scherma e la maniera, diremmo dilettantistica, ad alto livello di condurre il match. Primo giudice un punto per Pinto, secondo pari, terzo giudice pari, quarto pari, quinto pari. Pinto ha vinto per un punto, per il punto assegnatogli dal giudice olandese. Pinto ha conquistato quindi la medaglia d'oro.
0: Ecco, quel giudice olandese è stato determinante per la sua vittoria.
1: Sì, l'ho rivisto tra l'altro ai campionati europei che hanno svolto a Torino a maggio. L'ho rivisto quell'arbitro, ci siamo salutati.
0: E l'ha anche ringraziato.
1: Sì, tra l'altro poi ci siamo rivisti con Russo, col Burgero, perché erano lì come giornalisti.
0: Che effetto le fa rincontrare dopo tanti anni tanti personaggi che lei ha incontrato sul ring, ha picchiato o dai quali è stato picchiato?
1: Ma è stato un momento molto bello, ci siamo rivisti, ci siamo scambiati gli indirizzi e non è detto che in futuro ci si possa vedere ancora, insomma.
0: Senta Pinto, quella sera del 23 ottobre del 1964, come festeggiò la medaglia d'oro?
1: eravamo ancora a Tokyo, diciamo, dato che noi eravamo, il pugilato era il torneo che finiva per ultimo, verso proprio la fine, mancavano pochi giorni poi alla fine della chiusura dei giochi. Niente, siamo andati a fare una passeggiata, siamo andati a cena, pensando ad andare a mangiare chissà cosa, e invece siamo capitati in un ristorante italiano. E poi la mattina siamo ripartiti con l'apparecchio verso l'Italia.
0: E nel ristorante italiano che cosa ha mangiato?
1: Spaghetti.
0: E poi?
1: Adesso non me lo ricordo più bene. Comunque, caratteristico, perché c'erano le signore giapponesi vestite col kimono e mangiavano gli spaghetti.

0: ora lavora in banca. Come mai dal ring alla banca e non è rimasto nel mondo del pugilato?
1: Io ero medio massimo, ma facevo medio massimo fatica perché ero 85 kg, 86 kg e calavo sempre sotto gli 81 per fare medio massimo. Poi avrei dovuto scegliere la carriera professionistica o continuare al dilettante, ma all'epoca il massimo, diciamo, non era da 81 kg a 120. Io come struttura fisica da massimo non me la sentivo ad affrontare la carriera professionistica, perciò ho preferito entrare in banca e a quanto adesso ci sono le tre categorie che favoriscono, cioè il massimo leggero e super massimo, no?
0: Esatto. Per cui lei lo possiamo definire l'unico dilettante, l'unica medaglia d'oro del mondo del pugilato italiano alle Olimpiadi rimasto dilettante.
1: Sì, è vero.
0: Che cosa risponde a questa sua immagine, a questo suo ritratto che hanno fatto di lei i giornalisti? Carattere introverso, pessimista, musone, molto educato e mite.
1: Tutto giusto.
0: Non c'è niente di...
1: Sono un po' chiuso. Come l'avevo già detto, per me il parlare è un po' un problema, non un problema, sono di poche parole, ecco.
0: Ma mi sembra che questa lunga intervista sia andata benissimo.
1: Sì, ma sto sudando da matti.
0: È emozionato?
1: Sì.
0: Senta Pinto, lei è sposato?
1: Sì, sì.
0: Ha figli?
1: Sì, un ragazzo di 16 anni.
0: Ecco, lo ha mandato in palestra su un ring?
1: Ma l'ho portato in palestra alcuni anni fa, ma... sia per fare un po' di arti marziali, sia per fare un po' di pugilato, ma non è il suo ramo, insomma, né uno né l'altro.
0: E che cosa farà?
1: Adesso va a fare un po' di pesistica.
0: Senta Pinto, la medaglia d'oro dove sta?
1: L'ho ritirata in banca, in cassetta di sicurezza.
0: E ogni tanto la va a guardare?
1: Sì, sì, ogni tanto sì.
0: Che effetto le fa rivedere quella medaglia?
1: È sempre un bel ricordo. Un ricordo unico.

0: Ecco il commento espresso da Natalino Rea, allenatore della squadra italiana di pugilato, subito dopo il successo ottenuto da Cosimo Pinto.
1: Ammetto che Pinto è stata una sorpresa anche per me, ma dal pugile partito dall'Italia a quello visto oggi c'è una bella differenza. Direi che Pinto a Tokyo è diventato un vero uomo. La sua è la vittoria del coraggio. Ha preso l'iniziativa e non l'ha più mollata. Il verdetto gli ha dato ragione. In una finale olimpica occorre avere soprattutto temperamento e Pinto, in questo senso, è stato veramente magnifico.

una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Techete.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una nuova puntata di Musica in Italia e un'altra